0: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: gli stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
4: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con tempo stabile in Campania, si esauriscono gli effetti delle correnti da nord anche sulle regioni meridionali. Avremo dunque prevalenza di sole e qualche annuvolamento sparso dal pomeriggio, specie sull'area interna e più diffuso in serata. Sarà il preludio al passaggio di un nuovo rapido impulso da nord che porterà un aumento dell'instabilità tra giovedì notte e la prima parte di venerdì, con qualche acquazzone temporale in transito anche in Campania. Temperature nel complesso stabili, massimi intorno ai 26-27 gradi. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

già giovedì, che bello, domani weekend è proprio lì nell'angolino, è frizzantino anche con le temperature piacevolissime, finalmente condizionatori spenti e c'è già qualcuno che si lamenta. Poco fa parlavo con una collega e mi diceva: mamma mia, questo freschetto proprio, guarda, non lo sopporto, era meglio il caldo. Non è possibile, ma come si fa? Dobbiamo lamentarci sempre. Ieri sera ho dovuto mettere il lenzuolino addosso e ovviamente mio marito già dorme col pigiamino, ma per piacere. E c'ha 40 anni col pigiamino, e quando avrà 50 anni come dorme? Col montone. Oh, e ancora con la mutanda. No, la maglietta ieri purtroppo, stanotte, ecco, verso le 3 ho dovuto mettere la maglietta. Sì, sentivo un po' di brividi, agitò la febbre, oppure mori fritto. E ho dovuto accettare anch'io questa cosa. Buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Fabio Esposito in regia. Stamattina non c'è Nellino, quindi state calmi, state tranquilli, non ci sta. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp, il pipistrello.

0: La cosa bella è che appena comincio a parlare su Radio Kiss Kiss Napoli arrivano una marea di messaggi a 342 00 00 100. Questo fa capire che voi mi aspettate ogni giorno, io aspetto di arrivare qui ogni giorno tra le 7 e le 9 nonostante gli aumenti dei carburanti, del diesel, della benzina, dell'autostrada e ancora della tangenziale, del caffè, del cornetto. In poche parole, si sta a casa, guadagniamo di più, ma comunque dai, andiamo avanti e speriamo bene. Questo speriamo ormai sono anni che lo pronunciamo. A buon'anima del mio bisnonno lo diceva, il nonno lo diceva, un po' come quando la nonna diceva speriamo di riuscire a vedere tutte le puntate di Beautiful e il gran finale prima di morire, ma Beautiful continua imperterrito, un po' come le tasse e la svalutazione. Mamma mia, che discorso stamattina. Voglio leggere un po' di messaggi. Emanuele dice: buongiorno, riuscireste a salutare la mia fidanzata? Abita a Milano per lavoro e vi ascolta sempre anche adesso, basta salutarla con buona giornata bella bella. Bella bella, vi ringrazio, siete speciali, un abbraccio a te carissima e mi raccomando stasera già sai prepara le polpette al sugo e non la cotoletta alla milanese. Poi ancora qualcuno da salutare, poi passiamo a quelli vocali. Buongiorno, una riflessione: ma a Sorrento non ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli? Un bacio Sasi dal furgone. Ora sono a Sorrento, non lo so, penso di sì, anche a Sorrento ci ascolta qualcuno. A proposito, se sei di Sorrento, se in questo momento sei da quelle parti, fammi sapere che ci ascolti. Che poi non c'è se ne ascolta a Sorrento, non ho capito. Cioè, a parte che si prende benissimo la radio, a parte che sul web poi la puoi ascoltare ovunque nel mondo. Vabbè, sentiamo un po' le vostre voci. 342 00 00 100. Questi siete voi. Mamma mia, come mi piace quando Fabio inserisce.
1: Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli, sono Pietro.
0: Vai Pietro.
1: Stamattina in compagnia di Armando
0: Oburg. Eccolo qui.
1: Ci geolocalizziamo.
0: Vai, dove siete?
1: Melfi.
0: Fatto
1: saluti
0: la gita a Melfi.
1: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre, mo ci vuoi, sempre Forza Napoli.
2: Buongiorno, aglio su Ghisset. Eppure stamattini fatta.
0: Aspetta però, due giorni fa ho fatto prima. Sono due giorni che Lillino mi fa cominciare alle 7:02. 7:02, perché non vede l'ora che io cominci. Invece stavolta c'è un professionista con grande esperienza. 7:01, perché quello è l'orario. Pronto?
3: Ma
0: è lui, è ritornato.
3: È ritornato. A chi c'è in regia?
0: Sì, Fabio.
3: Saluto soprattutto la mia Roccia.
0: La tua Roccia, ok.
3: Vi auguro un buon giovedì.
0: Sì.
3: Ciao da Raffaele da Mainz.
0: Incredibile. Raffaele, dopo un momento di grande latitanza, siamo anche tutti preoccupati per la sua situazione familiare. Non abbiamo capito però il problema qual è. Ma Raffaele, veramente, stai con me e non ti preoccupare, ti passa tutto. Pronto?
4: Sì, buongiorno, ci hai recuperato i primi 10 minuti.
0: Beh, normale, scusa.
4: 02.
0: Beh, ho cominciato 2 minuti prima ieri e adesso li abbiamo recuperati.
4: Don Mangani,
0: sì.
4: Buongiorno.
0: Stamattina
4: ci hai visto 2 minuti più tardi.
0: È un minuto. Un minuto.
4: Ciao,
0: ma un minuto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Da me, dal mio collega Gennaro.
0: Sì, ciao.
4: Siamo in tazzoni di Mundusand, stiamo buttando in mozzarella e in cacioppola.
0: Stamattina
4: 7:01 in diretta, non va bene.
0: Ma non ci capite, ma quando voi andate a lavorare io controllo a che ora entrate. Cioè non ho capito. A parte che un minuto è impercettibile, no? Cioè, tu fai un minuto di ritardo, il tuo

0: Masto dice hai fatto un minuto di ritardo, non lo dice, comincia a dirlo hai fatto mezz'ora in ritardo, non vorrei che domani cominci alle 7:30, cioè vuoi vedere? Ma voi vi lamentate, non lo so, qua vi lamentate sempre, pronto?
1: Manganiello, buongiorno Ciccio, mi gioca.
0: Ciao Ciccio.
1: 8 direzione Casoria. Manganiello, ma poi mi chiedo non dici niente, caro, senza maglietta, che è costretta per uno spettacolo.
0: No, diciamo che mia moglie viene a letto un po' più tardi. Non so se per farmi addormentare o perché io poi mi alzo presto al mattino. In genere vado a dormire prima io, poi lei quando arriva io già sto dormendo da mezz'ora. Quindi lo spettacolo lo so se lo gode oppure no. Pronto?
2: Mangani,
0: sì.
2: Hai visto? Hai messo la maglietta da sopra e l'anno prossimo ti metto pure la maglietta da salute.
0: Hai ragione. È vero, ieri avevo detto non metterò mai la maglietta, però non era la maglietta della salute, era una t-shirt normale. Pronto?
3: Antonio, buongiorno, sono Giovanni da Vossoli.
0: Ciao Giovanni.
3: Stamattina devo fare un saluto particolare.
0: Vai.
3: Al tuo pasticciere preferito. Patrizio d'Amore.
0: Ah, eccolo.
3: Ciao, Patrizio,
0: lì.
3: A dopo.
0: Grande Patrizio d'Amore che porta i cornetti. Per il momento no, perché ho detto sono a dieta, se no poi dopo mi rovini. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrello.
0: Good morning.
4: Ma qualo pigiamini, dorma ancora che mutante. La cosa bella è quando va a tuzzule la moglie, ma
0: sì.
4: La notte che non è che dice voglio le tacche a fa caldo. Hai capito?
0: Ah, ecco, ho capito. Quindi speri che durante la notte ci possa essere un colpo di scena, giusto? Anche questo è, non è una cattiva idea, anche se durante la notte mia moglie già mi mette i piedi tra le gambe perché dice che ha freddo, cioè il 24 di settembre, ma le donne hanno più freddo rispetto agli uomini, potrebbe essere tra le domande, ma stamattina parleremo dei social, non vedo l'ora di lanciare questo argomento, tra l'altro partiremo da una notizia abbastanza seriosa, però poi dopo vi chiederò delle cosucce che avete fatto attraverso i social, ma tra poco.

0: Ragazzi, però così mi emozionate. Io non leggo mai complimenti perché alla fine annoiano, no? Cioè, che te ne fotte, te che stai ascoltando la radio, scusa del termine così maccheronico, di sentire ciao, complimenti ad Antonio Manganiello, complimenti, sei un grande, no. Però questo mi piace, lo devo leggere, perché dice Manganiello, The Voice, una riflessione. Questa mattina, ragazzi, ma Antonio, quando ha un pensiero, un problema, quando non ha voglia, quando magari non sei così pimpante, noi non ce ne accorgeremo mai, noi ascoltatori, perché la sua voce è sempre limpida, sempre allegro, fa il suo lavoro in maniera impeccabile, mamma mia, quanto siete buoni. Noi non sapremo mai se oggi Antonio ha avuto un contrattempo. Quello che noi vediamo, quello che è il suo lavoro, portare allegria, contenuti, farci divertire, supera qualsiasi tipo di problema. Non è semplice, ma non è nemmeno per tutti. Grazie Antonio, ti vogliamo bene, dai tuoi amici del sapore delle olive, Francesco, Marco, Pio e Davide. Ragazzi, una riflessione fantastica, ma veramente grazie. Non è solamente per me questa riflessione, ma per tutti noi che facciamo questo lavoro, che adoriamo e abbiamo un unico obiettivo, quello di farvi star bene quando parliamo di sport, quando parliamo di situazioni un po' più frivole e quando vi intratteniamo anche dalle sette, perché anche noi a quell'ora teniamo su, non teniamo c'è. La cosa fondamentale è che io adoro questo lavoro, quindi sono sempre me stesso, non fingo assolutamente di essere pimpante. Io sono pimpante quando accendo il microfono. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Poi magari
0: sì.
1: Stadion si è venuto di minuti, ciao Ambres.
0: Ma ho recuperato.
1: Ho fatto un paro ostile. Oggi due minuti più tardi.
2: Buongiorno. Ha ragione l'ascoltatore di prima.
0: Sì.
2: Ha ragione, sei un grande.
0: Oh, grazie.
2: Continua così, grande Pippo.
0: Lo sapeva. Voi siete straordinari. Io vi amo per questo, perché scherziamo, perché ci prendiamo per il culo. Io prendo per il culo voi, me, e andiamo avanti per due ore. Pronto?
3: Magari, buongiorno. Luca da San Pietro.
0: Grande Luca, amico
3: Magani,
0: mio.
3: Ma i film ne sentono sempre più fritte, perché se si ca non fanno niente.
0: Ah, ecco.
3: Allora non si riesce a riscaldare.
0: Perché non fanno niente? Dai, perché devi offendere le donne che ormai lavorano? Hanno raggiunto la parità dei diritti, ma l'unica cosa è che tengono al posto dei piedi i polaretti. Pronto?
4: Antonio, buongiorno, sono Patrizio D'Amore.
0: Eccolo!
4: Gianni Maresca, Giovanni, ti voglio bene.
5: Mangani, ne già triste per me solo quando viene più tardi la mattina, quando te ne vai più ampresso, non lo
0: Ragazzi, ma la volete smettere? Ma se c'è l'editore che ascolta, ci crede. L'orario è giusto, 7 e 1 minuto. Non è giusto quando Nellino mi fa cominciare prima, perché lui toglie un disco, lui gode quando io inizio a parlare. Pronto?
5: Ando, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Ando, è un bel argomento per te stamattina.
0: Vai.
5: Gli imbecilli che si mettono a rete a rete, che dall'imbecile
0: ah, dietro, sì.
5: E poi dopo neanche 50 metri devono svoltare per uscire alla tua destra.
0: È quello il problema, no? Che devono girare, quindi dice fan press perché devo girare e mi stai facendo perdere tempo. La soluzione te lo dà.
6: Che cosa? Non ci sta Ciruzzo, allora non ci sta Ciruzzo, viene più tardi.
0: Ma quando mai? Ma a parte che Ciruzzo non c'è qui da 10 giorni, poi mica fu direttore Ciruzzo, voglio dire. Cioè, ragazzi, allora, ci sono le news, poi c'è il meteo, in realtà, e dipende un po' dalla pubblicità, ma poi un minuto di ritardo. Ragazzi, ma stiamo scherzando, pronto?
7: Ma Mangani già stiamo faticando ricci, ma domo però non ha mai.
0: Ancora?
8: No, va più. Buongiorno, sono Tutù.
0: Vai, Tutù.
8: Mangani, va bene, ognuno per tutti i ritardi. Un bel cavolo, fai 1 minuto e mezzo, 3-4 stronzate. Poi dove vai a prendere un caffè, poi metti la canzone, e ho iniziato con 20 minuti di ritardo, capite qual è il problema?
0: Ma io devo attenermi ad una scaletta fatta da Ivano Petagna, quindi se volete potete inviare un reclamo ad Ivano Petagna. Dici, va, togli altre 2 canzoni, altre 3 canzoni. Non è un problema, per me posso parlare 2 ore consecutive senza pubblicità e senza interruzioni, non ci stanno problemi. Oh, mi devo atteggiare un po', che già fa? Tra poco lanciamo l'argomento di stamattina, vi assicuro, molto molto interessante. Saluto anche il piccolo Vincenzo che mi guarda in TV sul canale 70.

0: Partiamo ad una notizia che probabilmente già conoscete, se no ve la ripeto. Queste due sorelline qualche giorno fa spariscono da casa, il padre non le trova e scatta l'allarme, partono le ricerche per circa 21 ore, non si sa dove siano. Poi il giorno dopo, la sorpresa, le due bambine vengono ritrovate dentro un negozio di abbigliamento. La procura ricostruisce la vicenda e arriva alla conclusione: le bambine si erano nascoste volontariamente per una challenge, quelle challenge inutili, quelle challenge assurde, ridicole, che a volte lanciano sui social le influencer, gli influencer, no? Si entrava nel negozio prima della chiusura, bisognava nascondersi e cercare di trascorrere lì tutta la notte senza farsi scoprire. Poi tra poco ne parliamo ancora di più di queste challenge, ma io proprio questo vi voglio chiedere, no? Qual è la cosa più assurda che avete fatto perché l'avevate vista sui social? Cioè, vi è mai capitato di ripetere un gesto, un atteggiamento, una situazione grazie ai social? Che ne so, facciamo degli esempi. Anni fa anch'io partecipai ad una challenge quando, se vi ricordate, bisognava riempire un secchio pieno di acqua congelata, ghiacciata, con del ghiaccio all'interno e buttarsela addosso. Un freddo pazzesco, mi hai abbrunghito, ma ho fatto anche quello. Oppure a me mangiato un cucchiaio di cannella, anche quello si fa su TikTok. Oppure a me acquistato quella patatina super piccante, ti sei sentito male, però dovevi farlo perché c'era la challenge su TikTok. Vogliamo parlare anche della frutta realistica, due palle così per due mesi, ognuno di noi ha assaggiato quella frutta. In poche parole, io vi chiedo semplicemente: qual è la cosa più stupida che avete fatto nella vostra vita semplicemente perché l'avevate vista sui social? Una challenge, una ricetta, un acquisto, un esperimento, raccontateci tutto senza vergogna. Secondo me è un ottimo argomento, vediamo che succede. Al 342 00 00 100 aspettiamo i vostri messaggi.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: energia, ma che ritmo! Anche alle 7.27 di questo giovedì 24 di settembre 2026 parliamo delle challenge, quelle cose che si fanno sui social, stupide in genere, non voglio generalizzare ma nella maggior parte dei casi è così, e prendiamo in considerazione questa storia che viene da San Cataldo in provincia di Caltanissetta. Due sorelline di 12 e 8 anni sono scomparse per circa 21 ore, il padre ha lanciato l'allarme, una paura incredibile, alla fine si erano nascoste dentro un negozio di abbigliamento e avevano visto il tutto in una sfida su TikTok, queste sfide odiose e ridicole, io vi sto chiedendo semplicemente, perché qui non c'è niente da ridere, se ci pensi bene sono anche pericolose alcune sfide, molto pericolose, avete mai fatto una cosa assurda che avete fatto solo perché l'avevate vista sui social? E ce ne sono tante di cose che si fanno, di esempi, tipo hai provato una dieta trovata su TikTok senza sapere nemmeno chi l'avesse inventata, hai rifatto quel balletto virale in casa e ti sei fatto anche male, oppure l'hai fatto il balletto ed è andato tutto bene, perché no, fin quando è in un balletto va pure bene, no? Hai fatto una telefonata particolare parlando con la voce di uno di TikTok, insomma, che cosa hai fatto, la cacchiata esagerata che hai combinato grazie ai social? 342 00 00 100, c'è Emanuele che scrive: buongiorno Antonio, io non ho social, abbia da te, quindi non potrei raccontare esperienze mie, ma la moglie di mio cugino ha fatto una challenge dove doveva andare vestita da sposa in determinati luoghi facendosi accompagnare dalla figlia di 4 anni, anche lei vestita con un mini vestito da sposa, e ho detto tutto, vedi? Allora allarghiamo il discorso, perché magari tu che mi stai ascoltando non hai mai fatto una roba del genere, hai mai visto fare una challenge, hai mai visto qualcosa di strano e poi hai capito che era qualcosa preso dai social, da TikTok, eccetera eccetera. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Andò, buongiorno. Andò, io non è che diciamo perché mi piaceva,
0: sì,
1: la novità, il,
0: sì,
1: fatto di andare a mangiare quel cornettone gigante in quella tazza,
0: okay,
1: di latte e caffè enorme,
0: sì,
1: ma perché era la curiosità,
0: vedi?
1: Di,
0: la potenza
1: di assaporare
0: di TikTok,
1: diciamo, questa novità, diciamo.
0: Quanti pizzaioli, quanti pasticceri hanno fatto soldi grazie ai social, grazie a qualche challenge, grazie alla moda, penso anche a questa frutta realistica che veramente, ragazzi, è esplosa in un modo incredibile. E leggo anche il messaggio di Sara: ho fatto quella di provare a fare la torta vista su TikTok, nel video sembrava semplicissimo, la mia sembrava un reperto archeologico. In effetti è vero, perché poi quando cerchi, no, di fare la stessa cosa, la stessa ricetta, le stesse dosi, ma non ti viene mai bene e buona come quella che vedi. Io ho provato la challenge, dice Francesca, del trucco con gli occhi chiusi, quando ho riaperto gli occhi sembravo appena uscita da un incontro di box. Ancora un po' di messaggi. Pronto?
2: Antonio, buongiorno, Mimmo da Pianura.
0: Vai Mimmo.
2: E stronzata in Davide, ne ci fatte un sacco, ovviamente.
0: Beh,
2: ti posso raccontare,
0: figurati,
2: l'ultima.
0: Vai.
2: Ho comprato, mi sono fatto convincere dalle pubblicità che facevano di quell'acqua scooter, diciamo, non è un giocattolo, non,
0: sì,
2: è un giocattolo, ma ci fa appassionare perché mi piacciono queste cose,
0: sì,
2: alla fine l'ho comprato, 400 euro, l'abbiamo portato in piscina, l'abbiamo portato a mare, dicevo non è un giocattolo, cioè quello veramente è stata proprio una presa in giro.
0: Anche questo è importante, l'acquisto più assurdo che avete fatto grazie ai social, in particolar modo a TikTok Shop, no? Quando dicono qui sotto potete premere perché c'è il carrellino, mettete tutto dentro, fatemi sapere un po' se c'è stato un acquisto che vi ha dato soddisfazioni oppure solamente delusioni. Pronto?
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Beh, come la penso io, questi influencer che fanno queste cose,
0: sì,
3: onestamente io li denuncerei.
0: Sì, su queste cose qui sì, soprattutto perché due bambine che si nascondono emulando delle influencer, ma stiamo scherzando, ragazzi? Ma sai che paura, 19 ore senza farsi vedere dai genitori, una roba da infarto. Pronto?
4: Ah, Mangani, me la ricordo, quella del ghiaccio. Era un ente benefico.
0: Sì, bravo, bravo.
4: Non mi ricordo quale.
0: Sì, sì, sì,
4: e
0: sì.
4: Tutti si buttavano il ghiaccio addosso e nessuno facevo bonifica.
5: Mangani,
0: hai ragione.
5: Giorno. Una volta ho fatto una challenge. Era da giuccio per mezz'ora. Era ducco, non era finito, era solo guardò.
0: Come è andata a finire? Ci sei riuscito?
6: Andò, buongiorno. Andò, ma tu te la menti gli aumenti. Ma tu ti firmo un bar e ti offrono un caffè o cornetto.
0: Ma mica sempre.
6: Benzina e ti offrono la benzina.
0: Ehi, può offrire la benzina. Guarda, la benzina proprio no, mai offerta la benzina, mi hanno offerto di tutto, tranne i carburanti. Poi c'è Elena, ho provato a rifare una posizione yoga vista su Instagram, ho sentito un rumore alla schiena, non so se era uno scricchiolio o il mio corpo che mi chiedeva di smettere. Ma infatti noi vogliamo fare tutto ciò che ci fanno vedere sui social. Allarghiamo il discorso a Instagram, TikTok, YouTube, la stronzata mega galattica che hai fatto perché l'hai visto proprio lì sul web. Pronto?
7: Mangani, buongiorno, Giovanni da Giuliano.
0: Vai.
7: Mangani, sfide nostro quando è il 9 giugno e aggiungo a pallone in mia saviga.
0: Bravo.
8: Mangani, a me l'unica challenge.
0: Baggiù, si dice challenge.
8: E che la casa fa un po' baggiù porro.
0: Cioè quale?
9: Buongiorno,
0: perché esiste?
9: Manillo, buongiorno,
0: buongiorno.
9: La cazzata più grossa che
0: ecco, chiamiamola così, vai.
9: Delle ultime che ricordo quando ero ragazzino, chiaramente.
0: Sì.
9: Bloccammo praticamente un cristiano in ascensore, staccammo la corrente, chiudimmo il quadro elettrico per bene con i lacci di ferro e ho belle tutte cose che ci isolavano pure il campanello che
0: suonava. Allora, la cosa è molto divertente, però è fuori tema. Io vi sto chiedendo quella cosa che avete fatto perché l'avete vista, ok, sui social. Quindi non uno scherzo che avete fatto voi, ma una cosa che avete fatto grazie ai social. Come ve la gerisci tu? Con cucciarini?
10: Allora, secondo me queste challenge sono,
0: sono
10: un po' troppo pericolose, che a volte si vogliono imitare cose che o sono finte o...
0: Sì.
10: Però poi vorrei dire, no... Ma sti genitori che c'erano un cellulare 12
0: bravo,
10: anni
0: bravo, TikTok. Bravissimo.
10: Ma colpe chi è?
0: No, ma sono d'accordo con te. Una cosa è fare un balletto, una cosa è fare una gara divertente tra amici, ma quando una challenge ti porta a entrare di nascosto in un negozio, a nasconderti, a stare in un posto dove non dovresti essere, o peggio ancora, a fare qualcosa che mette a rischio la tua sicurezza, non è più una challenge, è una cosa pericolosa. È anche un modo questo per sensibilizzare un po' i genitori e evitare che si possano usare i cellulari a quell'età, no? 3420000100 la cacchiata, chiamiamola così, la challenge più assurda ma vera che avete fatto nella vostra vita fino ad oggi. Fatemelo sapere al 3420000100. Arabe de palo.

0: Betagno e Cresto Pizza.
1: Ti è piaciuta? Jarabe de Palo, Jarabe de Palo, la buonanima, grandissimo artista. Grazie Ivano Petagna, la flacca alle 7.38, ancora buongiorno. E stiamo a parlare dei social. Qual è la cosa più assurda che avete fatto solo perché l'avevate vista sui social, ma anche la cosa più assurda, incredibile, che avete acquistato grazie ai social? Al 342 00 00 100, siete in tanti, scatenati, che volete dire la vostra. Ancora qualche messaggio scritto. Ho fatto una challenge di non guardare il telefono per un'ora. Questa è una bella challenge, almeno ti liberi del telefono. Dopo 7 minuti ho controllato se qualcuno mi aveva scritto per chiedermi come stavo resistendo. Cioè, vedi, siamo veramente, ragazzi, alla follia, ipnotizzati, no? Dai social e dal cellulare. Io ho fatto quella di fare uno scherzo alla fidanzata fingendo di aver dimenticato il suo compleanno. Mi ha lasciato. Challenge riuscita benissimo. Sentiamo qualche vocale, dai, sentiamo un po' che succede. Pronto?
2: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Parla da pagana, la persona sa.
1: La persona sa.
2: Vorremmo parlare di uomini che si mettono in coppia i binari in un treno e l'ultimo è tutto, se la vanno.
1: No, vabbè, questo
2: è... Questo suo coso proprio ne mette pisa e quello che mi si mette si coppia.
1: È vero, è vero. Infatti,
2: il telefono è inguaiato il mondo.
1: Sono d'accordo con te. Diciamo che da un lato ci ha favorito, ci ha semplificato la vita, dall'altra parte però, ecco, mettiamo le challenge adesso come esempio, è follia. Ho visto anch'io questa situazione di ragazzini che si mettono sui binari e devono scappare a pochi secondi dal treno, ma sono successe un sacco di tragedie. Io non voglio parlare di questo, magari sensibilizziamo anche a controllare meglio i cellulari, ma vogliamo parlare di cose divertenti, simpatiche, nel mood del pipistrello. Pronto?
3: Quando la maggior parte di pipistrello non capisce niente.
1: Neanche io capisco. Non
3: riesce a comprendere proprio niente.
1: Challenge.
3: Mamma mia, come state acceso? Vai giù. Vita quindi elementare.
1: serale però. Pronto?
4: Mangani, buongiorno.
1: Giorno.
4: Che bello, che ho più piscina da 40 anni. Ma anche che significa social e challenge.
1: Addirittura, ragazzi.
5: Ciao, buongiorno. Allora, una cosa bella che faccio con i social.
1: Sì.
5: Vedo tutorial per riparazioni. Ultimamente il motorino non mi funzionava, il clacson.
1: Sì.
5: A me dal meccanico lo devi lasciare facilmente a sentire. Poi ci stanno un sensore che devo appicciare la pietra.
1: Vabbè, ancora pronto.
6: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: E volimmo parlare di TikTok Shop.
1: Ah, io quello.
6: Sono diventato tutto quanto imprenditori.
1: È vero. Vendono di tutto.
6: Io devo fare le scarpe. Ci riesco a fare le piumune. Mamma mia, sono grosso proprio.
1: No, no, è vero, è vero. E poi fate attenzione.
7: Mangani.
1: Giorno, vai.
7: Ma perché vogliamo parlare quando è uscito a motore i Pokémon? Tutto quando è uscito telefono.
1: Cercavano i Pokémon. È vero, è vero. Lo sai che lo facevo anch'io, e avevo già un'età avanzata, andavo alla ricerca dei Pokémon, cioè pigliai proprio un grip. Pronto?
8: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Alessandro GMA System.
1: Oh, amico mio, buongiorno.
8: La challenge che ho fatto,
1: sì,
8: è quella là nel Covid, periodo Covid, con il palleggio della carta igienica. Devi palleggiare con,
1: sì,
8: il rotolo della carta igienica.
1: Ricordo.
8: E nominare 3 persone e poi loro di conseguenza devono continuare.
1: Sì, sì, sì, sì, è una catena.
8: Un abbraccio, un saluto a tutti.
1: Mi ha fatto ricordare un'altra cosa, perché poi quando si fa la challenge alcune sono una sorta di catena di Sant'Antonio. Ok, io l'ho fatta sta stronzata, adesso nomino Antonio, Vincenzo e Michele, le altre 3 nominano altri 3, cioè non si finisce più. Pronto?
9: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Dobbiamo rispettare anche l'ignoranza altrui.
1: Assolutamente.
9: E dobbiamo sentirci tutti i Piero Angela della situazione.
1: Ragazzi, ma si parla di TikTok, quale è Piero Angela?
6: Buongiorno.
1: Ma
6: lo ha internet a coppia tele.
1: Tutti? E vabbè, a roppa, come facciamo?
6: Ma come gli anni 90, solo hai chiamati o SMS.
1: Magari, magari. Però, ragazzi, usato bene il social aiuta anche, no? Pronto?
10: Mangani, io per noi mo tetta a favori fuori un barcone.
1: Che
10: ce
1: cosa?
10: La faremo! Ce la faremo!
1: Sì.
10: Più se vuoi Covid, non è da fa.
1: Vabbè.
10: Finché uno mi ha detto, a te vengo un cancer.
1: Come? E che cos'è? Qualcosa in milanese, non lo so, boh. Un messaggio ancora di Chiara, dice: ho seguito un tutorial per tagliarmi la frangia da sola, l'ho visto anch'io questo. Antonio, la challenge non era tagliati la frangia, era rovina la tua vita sentimentale. Ma sì, perché poi lì sembra tutto semplice, no? Che fanno sti tutorial anche di un trucco perfetto, di come tagliarti i capelli da solo, ma non ti riesce quasi mai. Pronto?
11: È vero.
6: c'ha ragione il nocerino,
1: sì,
6: è pericoloso un po' per binare l'utra.
1: Stai scherzando? No, su quello, per come lo dice fa ridere, però ragazzi, cose veramente da non fare assolutamente. Pronto?
11: Mando, buongiorno a te, a tutte le pipistrelle e pipistrelli. Vorrei dire a tutto il pubblico, sì, che ci sta ascoltando, la challenge di non guardare il telefono per un'ora come ha fatto l'amico. Se vieni a lavorare dove sto io è molto semplice, la superi subito.
1: Ah, ok, perché ti fanno
11: un campione.
1: Ti vietano il cellulare ed è una cosa che dovrebbe essere fatta soprattutto per i ragazzini, ma se non erro c'è il governo che ha varato una sorta di legge in Europa, speriamo che possa essere un po' così istituita un po' in tutta l'Europa. Mo ce vo'. Buongiorno Antonio, non amo i social, la cosa più assurda che ho fatto 10 anni fa, ho iniziato a seguire un uomo in radio che si chiama Manganiello, è diventata una droga, ne voglio sempre di più, citazione Di Maggio, voglio Manganiello anche il sabato e la domenica in radio. Antonio da Agerola, andò, grazie, Amarone Torrendo, ma facciamo queste cose come stanno. La challenge più assurda che tu abbia mai fatto nella tua vita grazie ai social, 342 00 00 100.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il pipistrello è sempre sul pezzo. Stamattina parliamo delle challenge, quella cosa più assurda che hai fatto solo perché l'hai vista sui social. Parliamo di cose frivole, abbastanza leggere, perché poi stiamo anche sensibilizzando tutti quanti, in particolar modo i genitori, a così attenzionare molto i propri figli e capire cosa stanno guardando, cosa stanno emulando su TikTok and company, e anche cosa avete acquistato di così assurdo che avevate visto sui social e poi dopo avete pensato: mamma mia, che pacca che ho già pigliato. Al 342 000 100. Cenzo che scrive: buongiorno Antonio, una mia amica si era fatta convincere dai fuffaguru sui social ad investire una marea di soldi per diventare miliardaria. Anche quello è capitato, hai voglia, ed ha provato a convincere anche me. Per fortuna non ho accettato, perché poi lei invece di diventare ricca ci ha solo perso una marea di soldi. Ma fate attenzione ragazzi, le promesse, delle situazioni poi veramente gravi, molte persone sul lastrico proprio grazie tra virgolette a questi farabutti sui social. Ancora, ho comprato una macchina per fare il pane perché continuavo a vedere video di gente che preparava il pane in casa usata 3 volte. Ci credo, io ho comprato anche quella per fare i gelati, ma se non vai a baciare la gelateria, ma quando domani non ce l'ho fatto bene. Un po' di messaggi vocali, Fabietto, vai, pronto.
1: Buongiorno. Buongiorno. Pasquale, di Bologna.
0: Vai, Pasquale.
1: Allora, noi si chiamava Fistrunzato.
0: Fistrunzato, bravo.
1: Abbiamo deciso la chiama Challenge.
0: Challenge.
1: Comunque, una cosa ci ha fatto è che le rimendo essere in da Coca-Cola.
0: L'hai fatta?
1: Siamo guardi, noi ricevete a chi si
0: conta. No, ma funziona poi? No, la fanno anche sui social, La Mentos nella Coca-Cola che poi esplode letteralmente la bottiglia. Pronto?
2: Buongiorno Antonio, fino a qualche anno fa c'era la challenge nella quale si utilizzava, se non erro, di Alicia Keys la canzone, quella che fa The New York, che mostra la città di New York.
0: Sì.
2: La challenge consisteva nel sostituire la città di New York con il panorama di un quartiere di Napoli, di una città vicino a Napoli.
0: Pacifica come
2: quindi,
0: cosa.
2: Insomma, divertentissimo.
0: Sì, sì, sì, infatti ce ne sono alcune che sono molto simpatiche, non è che adesso tutte quante non bisogna farle. Un'altra pericolosa, quella che si ballava e poi si scendeva dalla macchina con lo sportello aperto e poi si rientrava nella macchina, una roba veramente oscena. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Andò, ma la maggior parte dei pipistrelli sono tutto quando over 40.
0: Che
3: ma
0: significa?
3: Quale challenge vai trovando?
0: Ma, ma sai che ci sono delle challenge che fanno anche quelli over 70, ragazzi. Anzi, io credo che quelli più ridicoli, quelli più pericolosi, siano proprio gli over 60, 70, 80. Rispetto a un bambino che utilizza il social adesso.
3: Mangani, buongiorno. Oggi una challenge, un bricino paese. Ah no, ha fatto che stamattina è 40.
0: La challenge qual è? Fammi sentire. Devi inventare qualcosa.
3: Buongiorno, ma presente, Massimino 7 gradi.
0: Oh, malamente, vai.
3: Mangani, non pensare a nessuno. Chi l'ha pulluccinello, erano solo quando vanno a rotto.
0: Ma non sto, ragazzi, a dire niente, non mi lamento. Io sono una persona seria, pronto?
4: Mangani, buongiorno. Durante il Covid, la challenge dei 5 bicchieri di vino da bere tutti.
0: Sì,
4: uno
0: è vero.
4: Altro,
0: è
4: e
0: vero.
4: Poi dovevi nominare l'amico che
0: per
4: doveva
0: far bere ancora.
4: Lui.
0: Sì, sì. È vero, l'hai fatta tu? Poi ho ordinato un cuscino che sui social veniva pubblicizzato come miracoloso, dice Anna, per dormire meglio, 49 euro. Dopo una settimana ho ripreso a dormire con quello vecchio. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Da Scampia.
0: Vai.
5: Sabato ho perso il mio cellulare.
0: Sì.
5: Ma non ne ricandano conto come sei romenata. Sì, è vero, ne facciamo un uso molto sbagliato. Però molte volte ti aiuta.
0: Gagliosa, cioè nel senso gagliarda, potrebbe essere quello il termine esatto. Ah, aiuta te, gagliosa. Ah, gagliosa poi anche un tiro, no? Un tiro, tirata una gagliosa. Ricordo. L'ultimo, ho visto un video di una ragazza che si faceva la colazione con 10 ingredienti diversi e ho comprato tutto quello che usava, ho speso quasi 80 euro, dopo 3 giorni sono tornata a mangiare latte e biscotti. Vogliamo parlare delle abbuffate, soprattutto quei cinesi che mangiano di tutto, ragazzi, una roba da schifo. Non so come cacchio facciano, però va bene, parliamo tra poco. Volete inviare un messaggio d'amore? Ironico? Disfottò, non è una challenge, sono i nostri Telegram, la dedica 2.0 è molto semplice, inviate il messaggio scritto telegrafico al 342 000 100, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e il gioco è fatto. Adesso le news, torniamo tra poco.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Un giovane di 23 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nell'area nord di Napoli durante un tentativo di rapina. Soccorso al CTO, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel corso della notte. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Il ragazzo, rimasto cosciente, ha parlato anche con i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica ed il movente del ferimento. Ancora cronaca, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri, insieme al NAS di Napoli e ai servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture. Disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Cambiamo argomento. Napoli si prepara alla 38esima America's Cup. Da oggi a domenica nel Golfo Partenopeo, via alle regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire tutto su Radio Kiss Kiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati. Tanto ieri presentato il trofeo dell'America's Cup a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
9: Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il golfo, ma li offra la città, le offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851.
0: La chiusura con il calcio, proseguono gli allenamenti del Napoli a Castelvolturno durante la sosta. Coloro che non sono partiti per le nazionali restano agli ordini di Allegri per migliorare la condizione fisica. Ieri Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra in campo. Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra, mentre Anghissa ha svolto terapie. Intanto il patron De Laurentiis, premiato dalla stampa estera, ha annunciato di essere molto vicino ad un accordo per la realizzazione del nuovo centro sportivo del club acqualiano.
10: Centro sportivo. Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
0: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

Ancora aria estiva. Ancora canzoni che ci riportano un po' sulla spiaggia, sulla riva del mare, da lontano sento ancora cocco bello, cocco fresco, anche se quest'anno i venditori di cocco erano pochissimi dove sono stato io, boh, chissà. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, l'autunno è arrivato in tutto il suo splendore, tra poco cadono le foglie, cadono i capelli, cadono le castagne e arrivano le sagre. Io adoro la sagra della castagna, non mi piace tanto la castagna, però mi piace andare alla sagra, cioè a vivere quel momento, il vino novello, l'autunno fondamentalmente mi piace. Va bene, buongiorno anche da Fabio Esposito, il pipistrello fino alle 9, poi arriva Gianluca Vigliotti, in realtà già è qui, lui dorme qui, ha la cittadinanza qui. Sentiamo invece se riusciamo a sentire qualche nostro amico segnalato proprio da voi attraverso i Telegram. Il primo è un ascoltatore storico di Radio Kiss Kiss Napoli, in particolar modo del pipistrello, speriamo che sia disponibile a rispondere, probabilmente vi sta anche ascoltando e non si aspetta la telefonata da parte della figlia. Vediamo, non voglio dire il nome, se no rovino la sorpresa, però è uno che ci ascolta da anni. Vediamo, che non è qui in Campania, adesso lavora altrove. Sì, sei tu. Se stai sentendo lo squillo, sei tu, a meno che tu non stia già al lavoro al nord, dove probabilmente non ti fanno rispondere al telefono. Tua figlia mi ha detto chiamalo intorno alle 8, 8 e 4 minuti, sono così fiscali che... Vedi? È lì e non può rispondere. Domenico da Tarvisio, mannaggia, stia già al lavoro al nord, dove probabilmente non ti fanno rispondere al telefono. Tua figlia mi ha detto chiamalo intorno alle 8, 8 e 4 minuti, sono così fiscali che... Vedi? È lì e non può rispondere. Domenico da Tarvisio, mannaggia, no, niente da fare.

0: un traguardo importante. Puoi fare un telegram a mia moglie Marta, certo, numero lunghissimo perché stiamo chiamando in Germania, vediamo se Marta ci risponde. Te ne sarei grato. Napoli chiama, Colonia risponde, vediamo che succede. Salutiamo gli amici che ci guardano in TV, a quest'ora faccio sempre il salutino anche a quelli che ci guardano, oltre a quelli che ci ascoltano solamente.
1: Pronto?
0: Eccola qui, tenimo un po' che tosse, Marta!
1: Poco.
0: Mannaccia miseria, ti stai a prendere il freddo, lo sai che adesso bisogna mettere la maglietta, è importante,
1: Certo.
0: Senti, brava, Radio Kiss Kiss Napoli ti chiama e Marta risponde. Io ho un messaggio per te, sei in diretta da parte di Gerardo da Colonia, te lo posso leggere?
1: Sì, certo.
0: Ok, dice: oggi è l'anniversario di matrimonio, 10 anni, un traguardo importante, poi dice: tra le varie difficoltà che la vita mi ha messo a dura prova, tu sei sempre stata al mio fianco. Il vero amore non è guardarsi negli occhi, ma guardare nella stessa direzione. Crescendo si matura e si capisce che parecchi sogni vanno messi nel cassetto, ma in questa favola bellissima voglio continuare a sognare insieme a te. Ti amo. Messaggio bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Ti ha lasciato senza parole?
1: Sì. Mio marito è molto molto romantico.
0: Hai visto? E questa è una cosa bella. Perché di romanticismo ultimamente.
1: La mia, che sono molto timida e quindi sono di poche parole, cerco di dimostrarlo in piccoli gesti.
0: Certo,
1: ma poi invece mio marito invece no, è molto
0: il contrario, ma deve essere così. Allora immagino una coppia tutte e due romantici, due palle esagerate, scusami del termine, no? Amore, Shushu, come stai, coro mi? Sì, invece ci vuole uno un po' così meno romantico e l'altro che coltiva il romanticismo, no? Ogni tanto pure te fai qualche gesto che poi dimostra il tuo amore per lui, così è.
1: Certo,
0: bene.
1: Ma poi l'amore si dimostra anche con i fatti giusti.
0: Assolutamente sì.
1: Giorno dopo giorno.
0: Brava.
1: Negli anni.
0: Brava. Senti, 10 anni d'amore, da quanti anni in Germania?
1: 11 anni in Germania.
0: Quindi vi siete praticamente sposati, avete detto vabbè, andiamo a vivere lì, si vive meglio, abbiamo qualche parente.
1: No, siamo partiti da soli, che eravamo fidanzati, abbiamo fatto questa esperienza, qui ci è piaciuto, stiamo bene, ci siamo innamorati della città, della tranquillità e della civiltà.
0: Sono tutte quelle cose che purtroppo da noi sono rare, è inutile girarci intorno, non vogliamo fare tutto il mondo e paese, però fondamentalmente qui abbiamo il sole, il mare, un mandolino, abbiamo la bellezza, ma il lavoro e l'organizzazione è poca roba, no? Qui c'è niente da fare.
1: Qui invece così. Abbiamo trovato il nostro futuro, abbiamo costruito insieme la nostra famiglia. I nostri due bellissimi figli.
0: Che bello, ma sono tedeschi? Sono tedeschi sti figli?
1: No, sono sempre napoletani.
0: Brava, brava. Ogni quanto venite qui a Napoli?
1: Veniamo per le vacanze. Spesso, 2 o 3 volte l'anno scendiamo.
0: Okay.
1: C'è l'opportunità.
0: Okay. Certo.
1: Veniamo, che le origini non si devono mai dimenticare.
0: Mai dimenticare.
1: La famiglia è sempre la famiglia.
0: Brava, brava. Però avete dato ai vostri figli un futuro sicuramente migliore. Quello sicuramente. Va bene,
1: stiamo
0: va
1: provando,
0: bene.
1: Ecco, noi ci proviamo.
0: Certo. Va Vi bene? Abbraccio e non è semplice andar via senza un aggancio e farvi una vita altrove. Veramente non è semplice.
1: No, non è semplice, però sotto questo aspetto noi siamo fortunati, appunto perché ecco l'amore, ci sosteniamo un l'un l'altro e quindi tutto diventa un po' più più
0: bello, semplice. Bello, mi piace.
1: Quando uno cade,
0: cioè, e l'altro sostiene. Ok, ti abbraccio forte forte, un bacio a te.
1: Ciao,
0: buona ciao, giornata, ciao anche a te, ciao. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dall'estero, so che siete tantissimi, grazie a Kiss Kiss Napoli vi sentite un po' più vicini alla vostra terra. Puoi fare un telegram alla mia Silvietta, agente di polizia locale a Milano. Mamma mia, pezzo grosso a Milano. Se a quest'ora è in servizio, figurati se ci risponde. Dobbiamo sperare che sia ancora a casa, no? A prepararsi. Mettersi la divisa, tac, tac.
2: Fonica.
0: Vedi? No, niente da fare. Andiamo avanti, avevo già poche speranze nella risposta. Buongiorno Antonio, oggi è il nostro anniversario, facciamo 17 anni di matrimonio. Ho firmato Lino per Anna, 17 anni sono tanti, Vediamo se riusciamo a beccare Anna. Potete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò,

0: come dico sempre, tutto ciò che volete, noi cerchiamo di accontentare un po' tutti, perché siete tanti. Non è semplice, perché poi mi arriva sempre il messaggio di protesta. Sono 3 mesi che ti invio un telegram per gli auguri a mia moglie, ancora non me lo fa. Sono passate 3 mesi, che dai ce la fa? Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Pronto?
0: Anna, ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
1: Ciao, bene.
0: Ciao, ma ti ho svegliata?
1: No, mi ho svegliata da poco.
0: Ah, meno male, no, si sente la voce del sonno, il caffè l'hai preso già, il caffè oppure no?
1: No, ancora no.
0: Ah, te lo vuoi fare un attimo e poi parli con me oppure possiamo parlare?
1: No, vai.
0: Ok. So che oggi è un giorno importante, 17 anni di matrimonio, confermi?
1: Sì.
0: Mamma mia.
1: Sì.
0: E allora tanti auguri per il tuo anniversario da parte del tuo amore Lino, dice ti amo da morire, ti risposerei altre 1000 volte. E adesso la domanda sorge spontanea, come si fa a stare con una persona da 17 anni? Cioè qual è il segreto?
1: L'amore prima di tutto che vince su ogni cosa.
0: Esatto, poi il rispetto.
1: Sì, rispetto perché altrimenti senza quello non si va da nessuna parte.
0: Certo, e poi Lino della Gumare, quindi quello aiuta, giusto?
1: È bravo a tenersela nascosta.
0: Certo, no, quello è importante, perché lei è un uomo, capite? Deve avere la gommare, è un vero uomo della gommare, torna a casa e non ti fa vedere neanche un capello biondo sulla giacca, niente, hai capito?
1: No, che poi mia figlia è bionda.
0: Oi! Sì. Ah, allora è fortunato che ci chilla il capello di nostra figlia, ma che stai capendo?
1: Esatto.
0: No, scherziamo, esatto. Ovviamente, speriamo, però tu da donna ti mette già la pulce nell'orecchio, dice, ma vorrei che poi... No, quando mai? Cosa vuoi dire al tuo amore che ti sta ascoltando?
1: Io voglio dire grazie,
0: sì.
1: Grazie per tutto, per esserci sempre, per essere paziente.
0: Uh-huh.
1: Questo è. Lo amo tantissimo, però la cosa più importante è la sua presenza per me.
0: Che bello. Lui che lavoro fa? È presente oppure con un lavoro?
1: No, fa il cameriere, però... È abbastanza presente.
0: Ci sta. Poi quando è assente vuol dire che lo fa per la famiglia, perché è da buttare con così soldi, se no
1: esatto,
0: non si cantano messe. Va bene, abbraccio e tanti auguri. Un bacio.
1: Grazie.
0: Ciao Anna. Ciao. Allora, Mangani, buongiorno. Sono Luca da San Pietro. Vorrei fare un telegram al mio amico Giuseppe, detto Luigi Cinquestel. Ok, vediamo. Congratularmi con lui. Ci congratuleremo nel momento in cui ci risponde al telefono. Ma arrivano già delle locandine che riguardano la festa della castagna. Questa la conosco benissimo, questa qui, provincia di Avellino. Ci vado spessissimo, non posso dire di preciso. Vabbè, la località Ospedaletto d'Alpinolo. Infatti, la strada che vai a Montevergine, no? Per intenderci.
2: Pronto?
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno.
0: Giuseppe, come stai?
2: Tutto bene, con chi parlo?
0: Con chi parli? Con uno importante che fa Radio Kiss Kiss Napoli tutte le mattine dalle 7 alle 9.
2: Ma conosci... che onore, Manganiello.
0: Bravo, oi.
2: No.
0: Ce l'ho fatta. Allora, carissimo, io ti chiamo a nome di un certo Luca da San Pietro, lo conosci, sì? Hai voglia?
2: Sfortunatamente lo conosco.
0: Pure io, sfortunatamente, da 30 anni conosco Luca.
2: Oh mamma.
0: Sì. Lui mi scrive, vorrei fare una dedica al mio amico Giuseppe, detto Luigi 5 Stelle, e congratularmi con lui perché è diventato responsabile pasticcere di un noto bar di Afragola. Sei diventato un pezzo grosso allora.
2: Un pezzo da 91.
0: Da 90, no, che è pericoloso, facciamo 91, va, che è meglio. Senti, ma perché 5 stelle? Perché sei un pasticcere di alta classe?
2: No, perché per molto tempo ci siamo affidati ai 5 stelle.
0: Ok, a livello politico, non avevo proprio così captato sta cosa qui. Senti, il dolce che ti viene meglio qual è?
2: È il babà senza capoccio.
0: Ma cos'è, una nuova specialità campana? Non lo conosco questo qui, conosco solo quello col rum, sai, il classico babà. Come è fatto questo? È diverso?
2: Sì, questo lo faccio solo io.
0: Ah, solo tu? Ma che gusto, cioè com'è? Lo consigli?
2: Sì, assolutamente, a tutti.
0: A tutti, perfetto. Allora veniamo ad Afragola e ci fai provare sto babà particolare, diciamo così, va?
2: Va benissimo,
0: okay.
2: Aspetto tutti allora.
0: Cosa vuoi dire a Luca che ha pensato a te?
2: No, che ha fatto bene, che è sempre forza 5 stelle.
0: Ancora? Non devi parlare di politica, siamo alla radio, vai.
2: Ok, allora speriamo in un nuovo sussidio per andare avanti.
0: Ah, poi
2: come ce ne fatica.
0: Ma tu sei un mito. Senti, ti vengo a trovare veramente da fragola al bar. Come si chiama sto bar? Vai, te lo voglio far dire. Come si chiama?
2: Gourmet.
0: Vabbè, al bar Gourmet non andate perché c'è lui, giusto?
2: Giusto.
0: Perché c'ha sto babà un po' pericoloso.
2: Non andate. Vabbè.
0: T'abbraccio, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie mille.
0: Ciao. E con questo, Fabio, chiudiamo, che è meglio. Chiudiamo, stendiamo un velo pietoso su quella prelibatezza che sa fare solamente lui e se la terrà solo per lui. Tra poco ricordiamo l'argomento del giorno.

0: guarda, ma che è successo?
1: Un momento, sta ancora la canzone. Scusa, un attimo, Dambrezza. Io non lo so, guarda. Un attimo su. Dobbiamo arrivare al centro, all'epicentro, per capire che è successo. Allora, stiamo parlando stamattina di queste due bambine a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Due sorelline di 12 e 8 anni sono scomparse per circa 21 ore. Il padre ovviamente ha lanciato l'allarme, alla fine tutto a posto, tra virgolette, perché stavano facendo una challenge nella quale ragazzi e influencer si nascondono dentro negozi o magazzini cercando di rimanere lì tutta la notte senza essere scoperti. Fortunatamente poi sono state ritrovate queste bambine. Stiamo parlando di quello che può essere, no, il social, che può aiutare a farsi conoscere, ma anche pericolosissimo, ecco, per queste bambine, ma anche per i genitori. E la domanda che vi sto facendo è: qual è la cosa più stupida che avete fatto nella vostra vita semplicemente perché l'avevate vista sui social? La famosa challenge, una ricetta, un acquisto, un esperimento. Raccontateci tutto senza vergogna, sentiamo un po' di vocali. Pronto?
2: Io ci provo la penna, la mia amica a partire show.
1: Sì.
2: Mannami saluti,
1: Nisciu. È difficile vendere la gnora.
3: Sì.
1: E perché? Anch'io potevo essere un Pokémon, ragazzi. Ci somiglio tanto, no? Pikachu, pronto? Pikachu.
4: Allora, buongiorno, ma ricordo buono pure la challenge della carta igienica. Perché rompetto la sa coppa a scarpire.
1: Ah, perché palleggiavi?
5: I social, sì, hanno dato ti danneggiano, ma da un lato ti aiutano. Sì, se hanno fatto il primo meccanico, mi devi lasciare il motorino, il sensore, il pulsante, andò a cagnare un fusibile, è tutto cose buone, mi regalano pure un fusibile.
1: Hai visto? No, ma ci sono delle situazioni, dei tutorial su YouTube che ti aiutano, ChatGPT. Assolutamente sì, ma non bisogna esagerare, perché adesso ogni cosa si chiede a ChatGPT, anche un messaggio d'amore, no? Lo scrive chat e ti risponde il tuo amore sempre con un messaggio chiesto a ChatGPT. Ma non usciamo fuori tema, parliamo delle challenge che avete fatto anche voi o avete visto fare. Pronto?
6: Tutto senza vergogna.
7: Andalie, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Pasquale da Marigliano.
1: Vai.
7: Andalie, io non l'ho mai fatto sti challenge, però tengo mio figlio
1: sì.
7: che le fa tutte praticamente. Sì. Tutto quello che vede su
1: non
7: TikTok
1: va bene, non va bene.
7: Fa tutto cosa.
1: Cioè tutto?
7: È da partire dalle 24 ore in piscina, 24 ore giù in bagno,
1: no.
7: 24 ore in tuo garage.
1: Ma fai.
7: No, i denunci vanno.
1: Ma fai sul serio? No, devi togliere il cellulare immediatamente a tuo figlio. Adesso non so quanti anni ha, ma ragazzi. Secondo me il problema è anche quello dei genitori, e mi metto anch'io, e attenzione, che lasciamo troppo liberi i nostri figli, perché magari cioè, non danno fastidio, stanno con il cellulare a mano, ma come si fa? 24 ore chiuso da una parte oppure 24 ore in una piscina, ma sono cose veramente molto serie e gravi. Fin quando è una challenge, che devi fare il balletto, devi mangiare, che ne so, una torta intera, e anche lì rischi di sederti sul bagno per 24 ore e poi finisce lì. Allora, la challenge più assurda, incredibile che avete fatto, che avete visto fare al 342 00 00 100. Poi c'è qualcosa che non c'entra con l'argomento, abbiamo giusto 30 secondi. Un amico mi scrive: Antonio, comunque la persona di prima non ha detto un'eresia, esiste davvero il babà senza testa, fanno parte di quei dolci diplomatici con la carta attorno. Adesso non so se li vendono ancora in pasticceria, ma può darsi che l'amico li fa ancora. Ma davvero? Ma sono quelli in quell'involucro, come si chiamano, i babbarielli? Così? Che io adoravo, che in genere vendevano insieme alla pasta di mandorla, per intenderci. No, vabbè, allora esiste il babà senza, non detto così, volgare, senza testa. Ecco, mi confermate? Potete dirmi anche questo tra poco nel pipistrello.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quindi esiste il babà senza testa. Tra l'altro c'è un amico che mi ha scritto, Domenico, lo possiamo chiamare il babà decapitato? Non è male, è meno volgare rispetto a quel babà lì, spesso e volentieri poi lo si nomina, no? Ancora, Manganè, quelli non si chiamano babà, sono le cartucce di Maddalena. Ah, ok, le cartucce di Maddalena, quelli che ho menzionato poco fa, che sono così avvolti in un involucro di carta, e te lo sta dicendo un pasticcere di serie A. Ok, checco, allora alziamo le mani, non si chiama babà decapitato. Nel frattempo ancora parliamo di challenge. Ne avete mai fatta una, quella stupida, quella assurda, o ne avete vista fare una? Vediamo, c'è un messaggio, dice: ho visto un video dove dicevano che lavare i fari della macchina con il dentifricio li fa tornare nuovi, l'ho visto anch'io questo. Ho lucidato i fari per 2 ore, sono rimasti uguali, ma adesso la macchina ha l'alito fresco, e almeno quello non ci ha fatto usciato, come si suol dire, alla tua auto. Ho visto sui social che la buccia di banana fa brillare le scarpe, ho provato, le scarpe brillavano. Ah, funziona, funziona per davvero? Oh, devo provare con le bucce di banana? Non è che poi dopo scivoli, ah no, perché tu certo, non le puoi pulire sotto, solo sopra. Ho visto un video che diceva di mettere il sale nel caffè, no, questo no, per togliere l'amaro. Ho messo il sale, non era più amaro, era disgustoso, ma stai scherzando, la cosa più disgustosa del mondo è il sale nel caffè. Pronto?
1: Magari mo veramente fai qua la macchina, l'alito preso. Mogliere da bombe
0: ancora. Ma che c'entra? Ma quella è una challenge. Eccola qua. Allora lanciamo la challenge. Ok? Tutte le donne devono salire la bombola del gas sopra, se serve. Siccome io non ho più la bombola, è ancora presto per accendere la stufa a gas, adesso la stufa a pellet, ecco, mia moglie salirà a sacchette pellet. Perché almeno pesa quanto la bombola, però è più comoda, perché è un po' più morbida, capito? Quindi la challenge sarà tutte le mogli, tutte le donne che salgono sopra dei pesi massimi. Oh, pronto?
2: Le bacche delle batterie, una batteria.
0: Le batterie? Non ho capito, scusa, puoi ripetere un attimo? La cosa delle batterie.
2: Le bacche delle batterie, una batteria.
0: No, allora chiamiamolo un attimo, Fabio, perché noi non possiamo essere ipocriti, dobbiamo sentire cosa ha detto. C'è una donna chiamata e non si capisce neanche quello che ha detto. Nel frattempo, Antonio, buongiorno. Premesso che questi ragazzi di oggi sono davvero bruciati, fanno cose assurde. Poi io mi chiedo, ma i genitori di questi bambini dove sono? Invece per ammazzare la noia ci inventavamo stupidaggini incredibili. Una volta con gli amici raccoglievamo con un fazzoletto la cacca dei cani da marciapiede e la lanciavamo sui balconi. Ragazzi, però i tempi cambiano, no? Adesso si ha voglia di fare cretinate, però di postarle, di condividerle. Scusami, cosa hai detto? Non abbiamo capito.
2: È l'uovo che cade dentro di una padella e si apre e batte.
0: Cioè, aspetta, batte. Allora, sì. L'uovo cade nella padella e poi si apre?
2: Sì, quando sì, si apre.
0: Quindi è una challenge, questa è una challenge. no, hai indovinato? Non lo so. Allora, tu fai questa cosa, la fai anche
2: sì,
0: te?
2: Tu rompi l'uovo, sì.
0: Tu rompi l'uovo e praticamente l'uovo poi cade nella padella, giusto?
2: Uovo fritto, sì, giusto.
0: Sì,
2: giusto.
0: Ecco, ok. Quindi questa grande novità, metti anche il sale sull'uovo, sì?
2: Perché bolle l'olio. Perché bolle.
0: Quindi praticamente l'uovo non lo fai alla coque, non lo fai sodo, prendi l'uovo e lo fai cadere nella padella con l'olio?
2: Sì. Sì, con l'olio bollente, sì. E lo fa le bollicine.
0: Ah, e fa le bollicine. Le bollicine come se parlasse poi, no? Sembra come se l'uovo possa parlare.
2: Bisogna allontanarsi un po', sennò schizza tutto.
0: Sennò schizza tutto.
2: Sono bruciata la pancia.
0: Beh, normale. Ma poi dopo te lo mangi oppure lo butti l'uovo?
2: No, me lo mangio.
0: Ah, hai provato a buttarlo? Ma quando lo mangi? La mattina, il pomeriggio, la sera?
2: È la sera.
0: Cioè lo friggi la mattina e te lo mangi la sera?
2: Sì.
0: Un uovo, ti immagini? Te lo riscaldi sempre nell'olio bollente?
2: No, va bene, nell'acqua.
0: Annaccia, nella... Ma scusa, ma non è
2: bollente.
0: Ma questa è una challenge, quindi?
2: Sì, infatti.
0: Ma vorrei che sia sbagliato lui. Ma scusa, ma con chi stai parlando?
2: Ingrassare.
0: Ah, fa ingrassare, giustamente fa ingrassare.
2: No, c'è colesterol.
0: È colesterol che sale. Ma tu non sei italiana, giusto?
2: No, non sono italiana, sono dal Venezuela.
0: Ah, ma quanti anni hai?
2: Io 52.
0: 52.
2: Sono levato 10 anni.
0: Morto. Ma di dove sei tu? Di dove sei?
2: Io abito a Isernia.
0: Ma scusa, hai chiamato Kiss Kiss Napoli Oppure hai sbagliato radio? Tu quale radio hai chiamato?
2: Kiss, io sento la radio sempre, sento voi al telefono.
0: Ma chi? Cioè chi?
2: Al telefonino.
0: Sì, a chi senti? Come ci chiamiamo noi?
2: Kiss Kiss.
0: No, io come speaker. Kiss Italia. No,
2: senti... io sento a tutti, ma non mi ricordo il nome.
0: Ne sei guardata uno. Cioè, no, dico tu adesso. Chi stai ascoltando? Quale radio? Kiss Kiss Napoli? Antonio Manganiello, no?
2: Kiss Kiss
0: no.
2: Napoli, sì.
0: Ah, quindi stai ascoltando me?
2: Sì, esatto.
0: Ma stai ascoltando anche, c'è una ragazza accanto a me anche?
2: Sì.
0: Sì, devo esatto. Sapere. Cioè, questo crede che sta ascoltando Pippo Pelo, giusto?
2: E io uso i mezzi, sento sempre la radio, anche di pomeriggio.
0: Sì, e a chi senti di pomeriggio? Ti ricordi qualche nome?
2: Ma no, io amo la musica perché faccio una selezione buona, ma io faccio solo la musica vostra.
0: Ah, che bello! La musica più bella del mondo, l'ascolti solo qui. Va bene, probabilmente hai sbagliato, però è andata bene, mi fa piacere. Quindi sei di Isernia, io spesso e volentieri passo per Isernia, lo sai, spesso.
2: Ah sì. Vabbè, Molise non esiste, però ci siamo.
0: Qualche volta mi venga a mangiare un bel uovo fritto da te,
2: Vabbè.
0: Lo friggi la mattina e ci mangiamo la sera, va bene? Bello freddo. Come piace.
2: Sì.
0: Va bene, sì. T'abbraccio, okay. Sei simpaticissima. Okay. Ciao.
2: Un abbraccio.
0: Non ci capite che ciao, baci e cheese, basta. Basta. Mamma roga, come trasadici, io non lo so. Ma secondo me hai sbagliato nome, sbagliato radio. Va, andiamo avanti.

0: Giovanna.
1: Mangani, ero ritrovato, ho un po' bricca bracco, un numero di
0: stanza. Veramente, mi ha trovato lei a me.
2: Mangani, che se ti sta postigiando?
0: È vero, è vero, vai giù.
1: Secondo... Mangani, che se ti fa male?
0: Che fa male?
1: Mangani, se sei manano, si ti sta
0: sentendo
1: Rachele, no, no, no, no, sacchetti,
0: stasera. No, ragazzi, sta ascoltando mia moglie, si è fatta anche una risata, mi ha scritto, ma dove l'hai trovata? Ragazzi, mi ha trovato lei, è lei che ha inviato un messaggio, non si capiva niente.
1: Mangani, magari...
0: Voglio andare a Disernia.
3: Pippo Pelo dei venezuelani che lo ascoltano.
0: Ma aspetta.
3: E tu a Gigino Barbieri.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Allora, ha richiamato e stava ascoltando noi. Sono io che ho pensato, che ha sbagliato numero, invece no, la venezuelana sta ascoltando noi, mi ha scritto anche grazie, ti abbraccio e ti bacio, quindi voglio andare a Isernia, voglio Isernia a Napoli, pronto. Raga, ma qual è il problema? Ma quando, ma raga, ma noi siamo una coppia aperta, amore mio. A chi è che non piace la Venezuela?
2: Mi ha appena sentito Venezuela, subito si buttò.
0: Mi piacciono, ragazzi.
1: Mangani, batti una casa.
0: Perché?
1: Era una mogliere che ti aspetta.
0: Ma che c'è?
1: Mangagnellone e bomberone.
4: Oh, allora, vedi che chiamate mogliere da mamma.
0: E cadì.
4: Hai te che a bombola non ce la fa la saggi.
0: Ma non abbiamo più la bombola a casa, vi ho detto che abbiamo il pellet, è ancora presto, fa ancora caldo, non esagerare. Ma tra l'altro oggi riso e zucca, Antonio, non lo so, tutti i giorni per punizione riso e zucca. Comunque saluto la venezuelana che continua a inviare dei messaggi, dei bacini, io convinto che avesse sbagliato numero e invece sta ascoltando proprio noi, come avete visto e sentito.
1: Perché una pellet, tu la pelle da Ulisse
0: Fenelli. Ma la vuoi smettere?
5: Mangani, una coppia aperta, ma sta porta aperta.
0: No!
3: Mangani, ma fai come i picciariello, no? Quando l'anzianità si vuole un coppia polacca, un coppia ucraina.
0: No, vabbè, perché ragazzi, ma voglio dire, ha chiamato, sono stato molto carino nell'ospitarla in diretta, non avevo capito quello che ha detto attraverso un WhatsApp e alla fine poi io convinto di fare la gag e convinto che lei mi avesse scambiato per un altro speaker, sempre della nostra radio, la radio madre, abbiamo qualche telefono, di nuovo lei? Può essere, veramente, pronto?
6: Buongiorno, magari hai pigliato un numero di Cristo.
0: Certo, perché uovo tu, che vuoi fare?
6: quando vai a Isernia non fa niente.
0: Addirittura no, quando mai. Senti, ancora qualcuno che vuole dire qualcosa che riguarda la challenge? Oppure vogliamo parlare ora venezuelano fino alle 9? Pronto?
7: Pronto Antonio, buongiorno Francesco.
0: Francesco, buongiorno amico mio, trattami bene, ti prego, vai.
7: No, io ti tratto bene, solo che ho saputo che la povera signora Rachele devo fare il nuovo fit.
0: Ah, boh, ma non ha detto niente di male. Questo, ma poi praticamente che fa? Frigge l'uovo la mattina e se lo mangia la sera. Ma non lo so, ha senso? È ancora buono poi l'uovo fritto di sì? Secondo me sì, dai, ci sta. Pronto?
8: Anto, buongiorno, Umberto.
0: Oi Umberto, hai sentito la venezuelana?
8: Anto, cioè, sì, no, sono la venezuelana. Anto, ti ne hai andato, rimane sotto i fili.
0: Addirittura, ragazzi. Ma no, a Isernia, quanti chilometri sono da qui a Isernia? Che sono 200 chilometri, boh, più o meno. Si va a Isernia, si prende un caffè ad Isernia, tranquillamente con una venezuelana. Ragazzi, l'amicizia tra uomo e donna esiste. Qual è il problema? Adesso io potevo anche dire, vabbè, ciao, riattaccavo il telefono. Le cose si fanno alla luce del sole. Cioè, cane che abbaia non morde. Pronto?
9: Ciao Antonio, io
0: no, non ci credo. Pronto? Di nuovo lei? Non si sente, mannaggia. Fabio, ma era di nuovo la venezuelana? No. Ancora qualcuno mi scrive, ma la venezuelana lo sa che non hai l'ascensore e la bombola la devi salire a piedi. Ma questa non porta la venezuelana la bombola. Cioè, alla fine io vado da lei, non è che viene lei a Cicciano. Poi queste cose le deve fare la moglie. Cioè, le altre donne extra non devono fare niente, devono vivere in un'oasi e non mi devono dire vabbè tra luce l'acqua rodole fanno signoro secondo piano fa scorro l'acqua coppo balcone a bascia e tuo figlio ha fatto questo e tu che poi se no a che serve l'amante? L'amante sarebbe solo per stare una mezz'ora senza problemi, senza pensieri, no? Apposta, cioè io purtroppo parlo troppo e troppo sinceramente, adesso mettiamo un disco e poi torniamo, va?

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
7: Olive granata, metti in tavola.

0: Challenge vuol dire, no? Stiamo parlando delle challenge, quelle che non dovete emulare assolutamente, quelle difficili, quelle complicate, quelle pericolose. Poi il balletto lo possiamo fare tranquillamente. E siete anche un po' gelosi, ecco, quello che dicono in genere sui social, ammiri, siete marius, perché io in qualche modo ho conquistato stamattina la simpatia di una donna venezuelana. Ha raccontato di questo uovo fritto, lo frigge al mattino, lo mangia la sera. E molti di voi che mi scrivono adesso, Rachele, adesso, ma che Rachele, che cosa? Che noi siamo alla radio, che è tutta fiction, che poi fondamentalmente siamo una coppia aperta. Io potrei anche andare a Isernia stamattina, mi metto in macchina. Quanti chilometri sono fino a Isernia? Che saranno? 170 chilometri da Napoli, vado lì, ci mangiamo un caffè, o meglio, ci mangiamo un uovo, l'uovo che fa proprio la venezuelana, l'uovo fritto, ci mangiamo insieme, non è un problema, ci beviamo un caffè e torno a Napoli, ma qual è il problema? Cioè mi state scrivendo, addirittura voglio la foto della venezuelana, ma non scherziamo ragazzi, ma sono cose private, la foto l'ho vista io, che abbiamo il WhatsApp qui, oppure viene a Isernia, sei mio ospite, andiamo a cercare questa signora, Patrizio. Ah, sei a Isernia, ma perché mai cercare signora? Ma la signora sta lì, sentiamo qualche vocale, ragazzi siete esagerati.
1: Antonio, immagina sì. Quella venezuelana sotto sta canzone potente in un locale cool sì. A Isernia.
0: A Isernia, ci sono i locali cool.
2: Mangia l'ova da signora Isernia, l'ovo tu fa mattina e tu mangia la sera, ma arriva Nina, secondo me pigliano pari un prima.
0: Non lo so, questo. Tra l'altro lei mi scrive, mi chiamo Carolina. Ecco qua, ragazzi, non sto scherzando. Carolina mi ha scritto l'indirizzo. Allora, nome, cognome, indirizzo. Cioè tutto, ho tutto, ragazzi. Allora, Carolina, un attimo. No, da solo sono in difficoltà. Sono in difficoltà, un attimo solo che... Mi chiami l'avvocato Vigliotti? No, perché a questo punto io veramente sono un attimo... basito! Perché non so più cosa fare e come sbrogliare la matassa, se è una presa per i fondelli o se veramente... Allora, carissima Carolina, adesso ti chiamo perché io vorrei trovare qualcuno che mi dia una mano. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Un attimo, buongiorno. Devo chiamare Carolina.
3: E chi è Carolina?
0: È una donna venezuelana sì? Che mi ascolta.
3: Si chiama Carolina, già questo Carolina. Voglio dire.
0: Una venezuelana si può chiamare Carolina.
3: Sì, vabbè, mi sembra un po' strano.
0: Eccola qua, c'ho anche la foto. Guarda.
3: Questa è la foto di Carolina.
0: Puoi intercedere un attimo? Questa è Carolina.
3: Ma scusa,
0: sì.
3: Già ci hai parlato.
0: Che no, ci voglio dire se posso andare già dopo.
3: Ma come vuoi?
0: Voglio a piano caffè e voglio mangiare l'uovo fritto.
3: O l'uovo fritto a...
0: Carolina frigge l'uovo la mattina e poi lo mangia la sera.
3: Ma sta buona sta Carolina. Sì.
0: No, vabbè, però non rispondo. Ma com'è? Carolina, ti sto chiamando.
3: Carolina. Sì.
0: È strano che non ci risponda.
3: Secondo me ha visto il tuo profilo Instagram.
0: Lo dici?
3: Sì,
0: però...
4: Sì?
0: Carolina?
4: Buongiorno.
0: Carina, sì. Scusami un secondo, buongiorno a te. Tu conosci anche l'avvocato? Io ho l'avvocato Vigliotti accanto a me, una persona di una cultura straordinaria. Vuoi spiegare un attimo?
3: Carolina, buongiorno. Buongiorno.
4: Sì, ciao, buongiorno.
3: Ciao Carolina.
0: Senti che voce, sì.
3: Scusami, Carolina, perché stai interloquendo con questo ragazzo?
4: Sì,
3: con questo Antonello. No, questo Antonio Manganiello non è che sia proprio un.
0: Ma con me non sai che cosa? Io sono un malessere, diciamo, sono un malessere.
3: Sono malessere. Non è una persona normalissima, voglio segnalartelo. Poi non so se tu vuoi proseguire in questa interlocuzione con Manganiello.
0: No, voglio l'uovo fritto, diglielo, voglio l'uovo fritto.
3: Che c'entra l'uovo fritto?
0: Lei fa l'uovo fritto la mattina e la sera lo mangia.
3: Come?
0: Domani
3: c'è la lenta fa l'uovo fritto
0: sì,
3: la mattina,
0: mangia
3: sì.
4: Prendo lei, caccio la padella e faccio l'uovo.
3: Tu caccia la padella?
0: Cioè fa l'uovo essa.
3: No, lei caccia la padella e poi fa l'uovo.
0: Ah, no, io capito, caccio l'uovo e poi.
3: No, che
0: non lo so.
3: È che era una gallina che Carolina.
0: Ha detto caccia l'uovo.
3: Ma non ho capito. Scusa, che c'entra? Scusa,
4: giustamente è freddo, salta l'olio.
0: Cioè, quando è freddo salta l'olio.
3: Salta l'olio. Ma scusa, non si salta in padella, quello si salta in padella.
0: Che cosa?
3: L'olio.
0: L'olio si salta in padella.
3: No,
4: fritto,
3: è l'uovo.
4: Fritto, lo faccio fritto.
3: Ma tu fai la frittatina, fai la frittatina o il tegamino?
4: No, faccio uso la padella grande perché ho paura
0: che frigge, cioè che schizza l'uovo.
3: Sì,
0: che
3: ma,
0: schizza,
3: capito, ma l'uovo, l'uovo lo fai al tegamino
4: olio.
3: Ma fai la frittatina dell'uovo o fai l'uovo quello là al tegamino?
0: Con l'occhio di bue,
3: con l'occhio di bue.
4: Cocco di bue.
0: Ok, cocco di bue. Cocco di bue.
3: Quindi, il famoso cocco di bue.
0: Okay, senti, quindi, allora se veniamo io e Gianluca Vigliotti,
3: fai due uova al tegamino.
0: Fai due uova al tegamino.
3: È una a me, una
0: ma si fa un uovo, cioè fa
3: una a te, una a me,
4: scusa, sono pochi. Due di solito. Però vabbè,
3: due uova e basta. Due uova al tegamino. Scusa, ma perché poi te lo mangi?
4: Uno solo questo.
3: Scusa Carolina, ma perché te lo mangi la sera poi l'uovo al tegamino?
4: Perché è pesante la mattina al lavoro in ufficio.
3: Scusa, non può fare direttamente la sera questo uovo al tegamino? Non capito. Scusa, non è che, non è che ci vuole
0: scotta, scotta.
3: Non ci vuole molto tempo, capito?
0: Che ci vuole tanto tempo. Scusa, la mattina come fai? La mattina come fai colazione? Cosa mangi?
4: Un cornetto.
0: Ah, beh, e poi si fa l'uovo per la sera.
3: Hai detto l'uovo in due cornetto.
0: Ma qua uovo in due cornetto? No, l'uovo lo mangi la sera. Tutte le sere l'uovo ti mangi?
4: Tutto. Tutte le sere, no, tre volte a settimana.
0: Avevo colesterolo, l'uovo è sano.
4: No, vabbè, lo faccio anche cotto. Nell'acqua bollito.
3: Cocco nell'acqua bollito.
0: Cioè, l'uovo sodo.
3: L'uovo sodo. Ma la frittatina di uova, a me piace il filoscio, di la frittatina con la mozzarella.
0: Piace da
3: buono,
0: Allora portiamo un po' di mozzarella da Napoli.
3: Puoi fare una frittatina, scusa.
4: Sì, vabbè, faccio anche il timballo, no?
0: Il timballo di uova.
4: Con la pasta
0: no, filoscio,
4: e butto l'uovo sodo dentro.
3: L'uovo
4: e la mozzarella quadretta.
3: Ah, pastiera. No, casatiello.
0: Un casatiello, bravo,
3: casatiello.
0: Sì.
3: Casatiello venezuelano, famosissimo.
4: No, con la pasta. Si chiama timballo qua.
0: Il timballo di pasta.
3: Non capisci niente.
0: Ma tu hai detto casatiello.
3: Le pasta, non capisci niente.
0: Senti, allora, a che ora possiamo venire per assaggiare queste uova? Stasera, però, ovviamente, stasera.
4: Vabbè.
3: Ci vediamo al bivio tra Isernia e Campobasso.
0: Sì, sei sposata?
4: Tuo marito.
0: Ma noi non siamo gelosi, non ti preoccupare.
3: Ma come ti permetti di fare una cosa del genere?
0: Ma mangiare un uovo?
3: Sei un uomo sposato, ti permetti di andare a casa con una donna sposata?
4: Ma io chilometri, meglio un casatello, no?
0: Io ti porto il casatello e tu ci dai le uova di Isernia.
3: No, tu sei un casatello che vai là.
0: Ma mica c'è tuo marito in casa adesso?
4: C'è la gallina.
3: C'è pure la gallina.
0: Ah, c'è pure le galline.
3: Provi pure la gallina.
4: Voi vabbè.
3: E se no come fa le uova tutti i giorni?
4: Il contadino, no?
3: Fa le uova, la gallina del contadino. La gallina del contadino di Carolina che fa le uova del marito. Esatto.
0: Quindi cosa c'è? Anche le mucche, le galline.
3: Vabbè, basta, già fa il bar dello sport. Carolina, fatta a far l'uovo. Vai, Carolina, vai.
0: Allora ci vediamo. Oi, Carolì.
3: Chi è la mucca?
0: Chi è? È Carolì, la mucca Carolì.
3: No, io marito che te ne co...
0: No, basta.
3: Vai, ciao, ciao.
0: Salve, buccia.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da parte di Riccardo Catopano. In apertura, un giovane di 23 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco nell'area nord di Napoli durante un tentativo di rapina. Soccorso al CTO è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella notte e non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo rimasto cosciente ha parlato con i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica ed il movente del ferimento. Ancora la cronaca, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri insieme al NAS di Napoli, i servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Cambiamo argomento. Napoli si prepara alla 38esima America's Cup da oggi a domenica nel Golfo Partenopeo, via alle regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire tutto su Radio Kiss Kiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati. Ieri intanto ho presentato il trofeo dell'America Scapa a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci. Presente anche il ministro dello sport, Andrea Abodi.
8: Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il golfo, ma li offra la città, li offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851.
7: La chiusura ancora con lo sport, passiamo al calcio. Proseguono gli allenamenti del Napoli a Castelvolturno durante la sosta. Coloro che non sono partiti per le nazionali restano agli ordini di Massimiliano Allegri per migliorare la condizione fisica. Ieri Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra in campo, Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra, mentre Anghissa ha svolto terapie. Intanto il padron De Laurentiis, premiato dalla stampa estera, ha annunciato di essere molto vicino ad un accordo per la realizzazione del nuovo centro sportivo del club acqualiano.
9: Centro sportivo Adesso finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo, dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili, dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni.
7: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

0: buongiorno, ben arrivati amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Fabio Esposito in cabina di regia che saluto ed è pronto come sempre per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. È una giornata particolare, cominciano le manifestazioni ufficiali per la Coppa America, l'America's Cup, che ci accompagnerà in questo splendido fine settimana. Radio Kiss Kiss Napoli seguirà ovviamente l'evento con tutti i suoi appuntamenti, li potrete ovviamente seguire qui in radio. Voglio anche ricordarvi il numero dei nostri WhatsApp, ne stanno già arrivando tantissimi, al 342 00 00 100. Lo ricordo anche il numero dedicato per i vostri pezzi al Festival Bar dello Sport, ieri davvero scatenati. Mi sembra che abbiamo anche conservato, se non ricordo male, qualche pezzo che ieri non siamo riusciti a mandare in onda. E anche se adesso li hanno rimandati i nostri amici Biagio da Scafati, Mauro Perfetto, insomma, siamo a tutti. Voglio anche ricordare che oggi inizia la Nations League. L'Italia gioca domani, l'Italia di Mancini, l'esordio dell'Italia di Mancini, perché ci sono due giocatori del Napoli. C'è Vergara, c'è Di Lorenzo titolare sicuro. Su Vergara c'è un po' di incertezza, oggi ne sapremo di più nella conferenza stampa del CT Mancini. Sarebbe davvero bello un esordio di Vergara in nazionale. Stasera, tra le partite più interessanti, c'è un grande Olanda-Germania con l'esordio di Jürgen Klopp, il mitico Klopp alla guida della Germania. Ieri purtroppo l'Italia di volley negli europei ha perso in maniera incredibile a Torino contro la Finlandia, una vera sorpresa. C'era anche Antonio Conte a vedere la partita. E poi la notizia, tornando a noi, la notizia del giorno, e ovviamente sono le dichiarazioni del presidente De Laurentiis, ieri premiato dalla stampa estera a Roma, un premio alla carriera. Tra le tante cose, tantissime cose sulle quali si è soffermato, ovviamente la cosa che risalta in assoluto è quella di aver annunciato un accordo per il settore giovanile di terreni a Qualiano, e poi ovviamente ribadisce il suo pensiero sullo stadio nuovo e su quelle che sono, diciamo così, le accezioni un po' negative sullo stadio Maradona. Mi fermo qui. Allora, buongiorno, sentiamo un po' di amici. La falegnameria di Casoria: se non andava via Gutierrez, il Napoli con lui e Fabasuri poteva essere tranquillo per 10 anni. Poi ci sono volevo fare i complimenti al presidente De Laurentiis, Forza Napoli sempre città, Luigi da Mantova. Saluti a tutti dall'amico Marco Ballicu, che lo salutiamo. Francesco da Ferrara, dobbiamo chiamare la signora Rachele per cercare di capire Manganello dove sta andando, non lo so. Ma quindi De Laurentiis deve spostare la prima pietra? Questa è una battuta del nostro amico che ci scrive. Spero che domani Vergara possa essere titolare in nazionale, ce lo scrive Martina da Napoli. Un saluto a Salvatore Piccolo Snyder. Gianluca, vogliamo aprire il bar anche stamattina? Sì, affollato, caro Massimo Pazzo, fortunatamente è sempre affollato. Buona frittatina a tutti da Enzo della gelateria di Rapallo, che scherza sulla telefonata che abbiamo prima fatto con l'amico Antonio Manganiello. Allora, che quel soggetto, sì, è vero, insomma, alcune critiche sono un po' meno chiacchiere, più fatti, meno conferenze, più cemento, ci scrivono i nostri amici per il presidente della Nazione. Allora cominciamo, l'argomento è interessante, voglio cercare di capire se questa volta può essere la volta buona, ce lo auguriamo davvero tutti. Antonio, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Caro Antonio, buongiorno.
1: Avvocato,
0: a te.
1: Avvocato, io stamattina la chiamo perché le chiedo aiuto, le chiedo aiuto perché a lei, che è un grande comunicatore,
0: sì,
1: ha sempre fatto questo e ha,
0: sì,
1: lavorato anche nel calcio Napoli.
0: Volta,
1: le dico, sì, la verità, io sono molto deluso dalle dichiarazioni di De Laurentiis.
0: Perché?
1: Su due punti.
0: Sì.
1: Su due punti. Il primo sul discorso dello stadio, sì, perché tu non puoi, secondo me, a livello anche comunicativo, denigrare uno stadio e poi contestualmente oggi al tifoso chiedi, per dire, per una partita di Champions 150 euro. Quindi praticamente tu stai denigrando il luogo dove oggi fai commercializzi il tuo prodotto e chiedi al tuo cliente per pagare un costo quando nemmeno tu credi in quel posto che sia valido per quei costi. E quindi la trovo un'incongruenza.
0: Poi, seconda cosa, vai.
1: Il secondo punto, avvocato, è quello degli ultras, avvocato. Sì. Io non capisco perché De Laurentiis 2 anni fa si è seduto con gli ultras, che oggi chiama tra virgolette camorristi, e poi tra virgolette. Il secondo punto, avvocato, è quello degli ultras, avvocato. Sì. Io non capisco perché De Laurentiis 2 anni fa si è seduto con gli ultras, che oggi chiama tra virgolette camorristi, e poi tra virgolette facendoci degli accordi

0: dichiarazioni di De Laurentiis, sei in disaccordo con le dichiarazioni di De Laurentiis.
1: Assolutamente.
0: E quindi hai chiamato come sempre.
1: Si è allontanando okay. Il napoletano dal Napoli.
0: Quindi hai come sempre manifestato in piena libertà il tuo pensiero. Ho soltanto puntualizzato quella che diciamo un'inesattezza, che bisogna stare attenti quando si dicono le cose, anche ovviamente nel tuo interesse, e quindi hai espresso il tuo parere, così come lo continueranno a esprimere anche gli altri. E andiamo avanti, caro Antonio. C'è anche Massimiliano da Bacoli, che avete fatto morire con Manganiello con la signora Carolina. Ci sono più annunci di De Laurentiis sul centro sportivo. Poi Strato da Milano, secondo me ci sono troppe negatività intorno a questo Napoli, sempre Forza Napoli. Peppe Di Rosa da Qualiano, abito proprio dove il presidente vuole fare i campi di allenamento prima della partita, il presidente anche può venire anche a mangiare a casa mia, perché è non male. Pasquale Intravele di Bologna, per me questa dichiarazione De Laurentiis non è insomma attendibile, ragazzi, ma è una dichiarazione De Laurentiis, non è la prima che sentiamo, però è coerente, mi spiego. Lui continua a dire di voler fare lo stadio, adesso ha detto che ha una lettera di intenti firmati con la Kuwait, di voler fare lo stadio lì con sue forze. Ragazzi, ma noi non possiamo altro che ascoltare e registrare. Cioè, non è che possiamo dire no, non lo devi dire. Cioè, ognuno pensa e dice che cosa vuole fare. Poi Gianluca, tantissimi saluti a Fiorenzo dal Canada, ora a Tokyo per lavoro. Gianni Scotti, curva B15. Non Ignazio, è vero, è un po' di tempo che non si sente. Bravo, Antonio dall'Austria. Informazione di servizio. Sì, è vero, Giacinto Napoletano DOP, sto cercando di provvedere per capire che cosa succede. Vado avanti. Enzo da Varcaturo, se lei fosse presidente del Napoli, spenderebbe i soldi per la costruzione dello stadio, sapendo che un giorno o l'altro viene criticato, insultato, eccetera eccetera? Non ci meritiamo questo presidente. Allora, Enzo da Varcaturo, mi fai questa domanda, io non sono il presidente del Napoli, faccio però un ragionamento, e il ragionamento mi è stato anche un po', io ho visto i lavori per la riammodernamento e ristrutturazione dello stadio Maradona fatti dal comune di Napoli, che sono stati anche molto apprezzati anche dal ministro Abodi, che è qui in città per la America's Cup, e le dichiarazioni di due giorni fa portano ovviamente a una eleggibilità dello stadio Maradona per gli europei del 32. Quindi mi sembra, io non sono un tecnico, però mi sembra, se questo può servire a migliorare il Maradona, ma tanto di cappello, ma ben venga, siamo felicissimi. Ma altrettanto siamo felici se De Laurentiis riesce ad avere la grande forza, volontà, possibilità di fare lo stadio nuovo. Ma chi è che non piacerebbe uno stadio nuovo? Ragazzi, quello che stanno facendo col Manchester United è qualche cosa di futuribile, meraviglioso. La ristrutturazione fatta al Santiago Bernabéu e al Madrid è una cosa quasi fantascientifica. Per carità di Dio, ma bisogna avere le possibilità per poter fare una cosa del genere, anche di realizzazione. Ragazzi, noi non possiamo fare altro che gli spettatori, non è che possiamo decidere cosa fare o cosa non fare. Allora, 1,5 miliardi per costruire lo stadio quest'anno, però non c'erano poi i soldi per acquistare 3 giocatori di spessore. Riccardo, l'Atalanta. Ti ricordo però, Riccardo, che per esempio in Inghilterra il Tottenham, stiamo parlando di una squadra top, il Tottenham non so per quanti anni non ha fatto mercato per costruire lo stadio, e ha fatto uno stadio meraviglioso anche il Tottenham. Quindi ha una scelta, la stessa cosa ha fatto l'Arsenal, e adesso guardate l'Arsenal dove sta arrivando, dove è arrivato. Domenico, vengo da te, buongiorno.
2: Buongiorno Giotti.
0: Amico mio, come stai?
2: Bene Giotti.
0: Senti Domenico, ma tu vieni a vedere la Coppa America?
2: No.
0: Te la vedi in TV?
2: Sì.
0: Va bene, ti piace? Ti piace quello che sta accadendo in città? Sì, dimmi caro.
2: A Napoli bene a gennaio.
0: Il Napoli deve fare il mercato a gennaio, sì, probabilmente lo farà, insomma vedremo che cosa succede, le possibilità che ci sono. Chi vorresti comprare?
2: I nostri, i Gioppi.
0: Cosa? Non ho capito.
2: Rosso, Andola.
0: Non riesco. Non lo sai ancora, grazie Fabio che mi ha dato una mano nella sì, non lo sai ancora, vabbè, vediamo, dai, facciamo mercato a gennaio.
2: Messi,
0: no, ma Messi adesso fa la partita d'addio con l'Argentina, no, però insomma non sarebbe un bel sogno.

0: grazie.
1: Dimmi.
0: Allora, io posso salutare?
1: Sì, saluta, sì, certo, Domenico, certo.
0: Io a te, a Simona, a Sabbia, tutti si sono... A domani alle 9, forse no, a domani alle 9.
1: Ciao, ciao, ciao, Domenico, un abbraccio anche a te. Allora, stamattina, ragazzi, è fuori di ogni dubbio, è fuori di ogni dubbio, ma io non avevo assolutamente certezze, non c'erano proprio dubbi in merito, che le dichiarazioni della Rentis di ieri fossero, come sempre, divisorie. Cioè, non c'è dubbio, ogni volta che il presidente si esprime, poi a largo raggio, come ha fatto ieri, ci possono essere ovviamente delle varie sensazioni. Vincenzo Senior: sono sempre con il presidente, persona giusta e onesta, ci scrive. È un piacere ritrovare gli amici del bar. Oh, Paolo D'Aversa: bisogna dare fiducia a mister e a squadra, pazienza. Infine volevo dire al presidente che anche ad Aversa c'è un pezzo di terra, se lo vuole vedere. Ha nominato tutto l'Interland e poi ha scelto Qualiano. Inviterei a tutti i tifosi, prima di giudicare le parole del presidente, di ascoltare tutta l'intervista, che dura 1 ora e 20, e poi si può comprendere cosa dice anche sulla questione Ultras. È vero, Tony Dagen, era quello che cercavo di far capire all'amico Antonio che aveva scritto. Sì, sono d'accordo con te, Enzo, la Varcatura, bisogna essere spettatori. Bisogna dire a De Laurentiis, Maria da Fuorigrotta, che lo stadio, definito ovviamente come lo definisce De Laurentiis, più volte ci ha giocato il miglior giocatore del mondo, e che se oggi può permettersi lo stadio anche grazie a Maradona. C'è anche Gianluca da Barra: ti amo Domenico, sei la nostra forza. Il mio modesto parere: il presidente vuole costruire il nuovo stadio con investimenti anche privati e sponsor, durate dei lavori molti anni. Lui però venderà prima, ma valuterà il club con uno stadio di proprietà, quindi costruisce soprattutto con i soldi dei privati. Parere mio, Angelo da Varcatura. Beh, ragazzi, insomma, ognuno dà la sua interpretazione. Sentiamo Pasquale. Pasquale, buongiorno.
2: Buongiorno, avvocato.
1: Ciao, Pasquale
2: del Regnano.
1: Ciao, amico mio. Buongiorno.
2: Ciao. Io chiamo sempre per parlare del calcio giocato, perché
1: sì.
2: A me...
1: Ma Pasquale, ognuno può esprimere il suo parere, sai, il bar si entra e si chiede quello che vuole.
2: Certamente. Allora, io spero che questa sosta faccia bene alla squadra, perché ho molti pensieri, c'è qualcosa che non va, che ancora non ho capito.
1: Quella di...
2: allenatore, sono i giocatori esausti dall'anno scorso, spremuti. Se, indubbiamente, senza offesa a qualcuno, ma qualcuno non è da Napoli, deve andare per forza via. Magari giocherà nel Barcellona, giocherà dove vuole, ma non è da Napoli, non può giocare a Napoli. Quindi chiaramente si deve fare qualcosa, perché 6 punti in così poche partite vuol dire che
1: sette.
2: Noi lo scudetto,
1: sette.
2: Ma usciremo da tutte le coppe.
1: Speriamo di no, Pasquale, speriamo di no. Che poi...
2: Dico, sicuramente usciremo fuori da tutte le... Cioè, quindi si deve fare qualcosa.
1: Adesso non puoi fare nulla. Adesso non puoi fare nulla. Questo
2: che non va, non sì. lo so quello che sta succedendo.
1: C'è qualche cosa che non va, come diceva il nostro amico Vasco Rossi. Però quello che voglio dirti è che gli interventi che probabilmente abbiamo letto per un'estate intera, probabilmente Napoli avrebbe voluto fare sul mercato, non è riuscito a farlo perché c'era questo problema maledetto delle liste. E quindi il mercato è stato veramente impantanato sotto questo aspetto.
2: Però il Napoli, non lo so, ma si crede troppo il problema, perché le altre squadre, tipo quelle più famose, non hanno tutto questo, fanno mercato.
1: Ho capito, ma perché hanno spazio nelle liste? Il Napoli non ne aveva troppo giocatori. Ti ricordi la dichiarazione di De Laurentiis a proposito delle dichiarazioni del presidente, che aveva 45 giocatori?
2: Chi ha fatto questo errore di accumulare tutti questi calciatori?
1: Probabilmente è stato un mercato negli ultimi anni, non solo nell'ultimo anno, negli ultimi anni in entrata, un po' in eccesso da un punto di vista proprio di numero di giocatori, che poi non sono riusciti a essere piazzati in altre situazioni. Pasquale, vediamo, speriamo bene, ti abbraccio. Ciro Montefusco: il campo a Qualiano no, non mi piace. Beh, veramente è triste, però Ciro, ci sono delle accezioni nei confronti di Lucca e Noah Lang che non, forse non sono neanche da bar, no Ciro? Mi dispiace, non posso leggere quello che tu hai scritto. Tutti i direttori sportivi, tutti i talent scout, tutti i commercialisti, basta polemizzare, abbiamo bisogno di positività, non ci dimentichiamo che siamo tifosi, sosteniamo la squadra. Dario Stefanelli: Poi speriamo che delle nazionali non torni nessuno infortunato, Ted dalla Scozia, mamma mia. Buongiorno, perché del sacrosanto rigore negatoci contro la Fiorentina non se ne è parlato in nessun emittente, ma solo la Rai, mentre invece il gol di De Bruyne a Genova se ne è fatto un caso nazionale. Bruno Amabile, il caso di De Bruyne è stato il primo della new wave del modo di arbitrare sotto la direzione di Orsato, e quindi ha fatto molto scalpore. E poi, voglio dire, il fallo della Fiorentina, hai visto che è successo a Juve-Atalanta, eccetera. Insomma, credo che stiamo andando un po' oltre per l'annientamento clamoroso proprio del VAR, ma l'inserimento di queste nuove tecnologie, insomma, sembra colpire poco la direzione arbitrale. Eccomi, Gaetano da Pomezia, buongiorno a te, grazie per i complimenti. Forte da Maurizio dei Ponti Rossi, che ci saluta. Prendere decisioni è semplice, è sempre difficile. Fare un progetto che accontenta tutti è un progetto che fallisce. Lino da Torre Annunziata, da filosofo. Roberto, vengo da te, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, ciao a tutti anche gli amici del bar. Se fossi stato presente avrei interloquito con l'amico che ha parlato per primo e che ha detto cose interessanti, ma che purtroppo a volte vengono fuorviate, ma non per colpa di chi di noi utenti, ma spesso per come vengono propalate dai mezzi, perché anch'io sono rimasto molto colpito dal titolo, poi mi sono andato a leggere prima
1: e soprattutto a sentire.
3: Bravo, a sentire, infatti stavo dicendo questo, ed effettivamente ha detto cose che oltretutto sono oggettive, cioè di tutto faceva riferimento a tre situazioni giudizialmente accertate, ed erano quelle di Milano, di Torino e di Roma, dove effettivamente è stato accertato la presenza di. Poi più genericamente faceva riferimento a che non era più accettabile che ci fossero gruppi ACAB, che dobbiamo sapere cosa significa quell'acronimo, che è esattamente. E quindi non ha mai colpito, non ha mai parlato di gruppi organizzati, di tifosi che rappresentano zone, assolutamente. Poi per quanto riguarda i prezzi, oggettivamente è vero, ma noi dobbiamo ricordarci che mentre Inter o Milano, o alla stessa Roma, adesso che lo inizierà, possono fare 10 milioni di incasso a partita, noi con uno stadio di 55.000 spettatori e con un settore ospiti spesso vuoto, che non viene dato ai tifosi dei cittadini locali, non riusciamo neanche a arrivare a...
1: Sì, perché è molto ampio, sono oltre 3.500 posti. No, quello che voglio dirti, ti aggiungo che sul mancato asset stadio ci ha fatto un discorso un anno scorso molto interessante Tommaso Bianchini, lo ricorderete, no? Direttore dell'area business del Calcio Napoli, e dice: a Napoli mancano gli introiti dello stadio, cioè voglio dire, certo, è un dato di fatto oggettivo.
3: I servizi, quelli danno i soldi.
1: Ma ripeto, ribadisco, è legittimo che De Laurentiis, auspichiamo che De Laurentiis il Calcio Napoli faccia lo stadio, assolutamente saremo le persone più felici del mondo, ma
3: con 75.000 spettatori tu puoi anche mettere ci sono, magari molto in alto, terzo anello verde sopra eccetera, posti a prezzi
1: 120 skybox,
3: a prezzi molto più popolari, e sono sicuro che avverrà, anche perché i prezzi dei biglietti della Champions ci sono, vengono non diciamo imposti, ma ci sono dei parametri che la stessa UEFA dà. La terza e ultima cosa, mi permette,
1: vai veloce,
3: di essere,
1: vai.
3: Cioè, la terza e ultima cosa era la questione del centro sportivo. Ora io vorrei ricordare a tutti gli amici, perché è un dato e forse più emblematico, che Catania c'ha uno dei più bei centri sportivi italiani, e però il Catania per fare quel centro sportivo, andate a vedere adesso in quale categoria gioca, non sarà mai
1: Napoli. È così.
3: Il centro sportivo e mercato sono in contraddizione, in competizione, soprattutto quando dietro non hai asset.
1: Non hai casa madre che ti copre le perdite di bilanci, come ragazzi, succede alla Juve, dai.
3: Devi stare all'interno dei parametri UEFA e così. L'altro puoi fare anche un po' come cavolo ti pare. Ecco, mi permetto all'amico, ma veramente con il cuore male, mi piacerebbe fargli vedere anche le carte in alcuni casi che abbiamo. Grazie.
1: Ciao Roberto, ciao, grazie del contributo. Marcello da Beirut, il nostro amico, Investire in un nuovo stadio significa aumentare il valore finanziario futuro, ci vuole un po' di ottimismo in questa operazione imprenditoriale, facciamo lavorare Allegri senza crocifiggerlo con pregiudizio. Allora, avvocato, buongiorno, tutti nello screditare Luca Lang, come vorrei che una giornata tipo Napoli-Frosinone, Højlund febbre, Luca gioca titolare, 2 gol, saluti Salvatore, chissà, 43 anni, ho deciso di iniziare a studiare fisioterapia qui in Inghilterra, non sarà facile alla mia età, ma volevo ringraziarti per la piacevole compagnia che ci fai ogni mattina prima di andare all'università, ma che bello, grazie Luigi da Shefford, bella questo messaggio, sono stato fortunato io nel leggere, ti faccio in bocca al lupo per questa splendida tua iniziativa, ciao Luigi, chiamaci e scrivici quando puoi. Maurizio da Scafati, certo che per valorizzare gli attaccanti come Luca Lang penso che il gioco di Allegri sia il meno appropriato, davanti siamo spuntati. Salvatore da Versa, come si fa dopo 5 partite a essere così critici, tanto da dire che quest'anno il Napoli non si qualifica neanche in Europa, cosa dovrebbe dire i tifosi del Tottenham, quest'anno 400 milioni spesi sul mercato, Liverpool 600 milioni eccetera eccetera. Ragazzi, Michele, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno, sono Michele da Piacenza.
1: Grande Michele, buongiorno a te.
4: Avvocato, io lo so che questo è un bar ed è chiaramente ci entrano tutti, ma certo. Vorrei mettere a posto le cose. Come mai il Napoli non ha vinto tutte le partite fino adesso? Ma com'è possibile?
1: Ho capito, scusi Michele, il Napoli come mai non ha vinto?
4: Sì, non ha vinto tutte le partite, sentite queste telefonate, avvocato.
1: Ah, non ha vinto tutte le partite. Scusami, non avevo...
4: Ma com'è possibile?
1: Non avevo colto.
4: Ma com'è possibile non aver fatto la campagna acquisti? Ma dove vivono i tifosi del Napoli? Io me lo chiedo a volte, ma anche al club di Piacenza, faccio delle litigate. Allora, ha dovuto vendere, come diceva anche lei, ma voi avete visto le partite, cari miei colleghi tifosi del Napoli? Con l'Inter meritavamo di perdere? Penso di no.
1: Siamo stati sfortunati. Là siamo stati
4: di perdere? No. Con la Fiorentina meritavamo di vincere? Sì. Cioè, alla fine, con l'Arsenal abbiamo fatto un partitone con quello squadrone lì. Ma noi abbiamo fatto, avvocato, la bocca buona. Noi se andiamo a Torino con la Juve e pareggiamo, siamo arrabbiati. Ma una volta andare a Torino e pareggiare era come una vittoria.
1: Sì, oddio, su questo aspetto io sono tutto assolutamente d'accordo con quello che stai dicendo. Su questo aspetto mi piace invece il fatto di essere rammaricato di non vincere a Torino. Cioè nel senso che c'è una crescita, no? C'è uno step avanti. Quindi sotto questo aspetto mi piace andarsela a giocare con chiunque da qualche anno a questa parte. Resta il fatto che però sul giudizio di queste 5 partite regna purtroppo sovrano il risultato e non tanto le prestazioni che non ci hanno premiato.
4: Forse, dottor Vigliotti, qualcuno dimentica che 8 infortuni,
1: non abbiamo ricordato.
4: Toglieteli all'Inter, al Milan, alla Juve, al Como, alla Roma, e vediamo come
1: cosa. Abbiamo ricordati anche la Juve quest'anno, dobbiamo essere onesti, perderlo.
4: Anche gli altri non è che ci hanno aiutato più di tanto, perché se uno trascina a terra Hollywood in quel modo, l'arbitro finta di non vedere.
1: Sono cambiate le regole, non danno più rigori sotto questo aspetto, hai visto? Anche in altre squadre. Grazie Michele, salutami gli amici del club di Piacenza che non sento da un po'. Saluto anche Federico da Pordenone. Le parole di Laurentiis arrivano nel momento in cui bisogna alleggerire la pressione sulla squadra per i mancati risultati e spostare l'attenzione altrove da una lettura diversa. Saluto anche l'amico avvocato Vincenzo Naccarato che nel traffico della tangenziale che ci sta seguendo, lo abbraccio forte. Grazie Fabio Esposito, fermiamoci dopo questa prima parte clamorosa del Bar dello Sport, tra pochissimo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. socomnuova.com.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vegliotti ai microfoni, con Fabiolino Esposito che in cabina di regia mi segnala già la presenza di Raffaele Di Lello allo 081 546 6873, ed è fuori di ogni dubbio e indiscutibile che le dichiarazioni ieri rilasciate da De Laurentiis alla stampa estera a Roma, premio alla carriera che gli è stato consegnato, abbiano fatto rumore, abbiano fatto scalpore, abbiano diviso ovviamente i vari pensieri, le varie situazioni tra il centro sportivo nuovo che si vorrebbe costruire a Qualiano, lo stadio nuovo zona Napoli Est con lettera di intenti alla Kuwait, con Cardinale, con la tifoseria, di tutto di più. Ha parlato un'ora e venti, immagina. Vi invito ad andare a seguire chi ha la possibilità l'intervista, anche per cogliere nei dettagli ovviamente alcune dichiarazioni. Facciamo gli auguri al presidente del club Napoli Marigliano, si chiama Francesco Mercadante, tutti i suoi amici mi hanno scritto, lo facciamo molto volentieri. Le parole di Allegri: non dobbiamo essere contenti del pareggio, credo siano un richiamo alla squadra, probabilmente ci sono degli scontenti che non si impegnano al massimo, a gennaio sarebbe meglio mandare qualche insofferente via, vedremo il mercato, caro Roberto da Casoria. Quando iniziano i lavori al Maradona? Credo abbastanza presto, almeno il cronoprogramma del Comune di Napoli ricordo che dovrebbe iniziare. Mister X ci ha mandato una canzone alle 9.15, Fabiolino sempre attento avrà inserito anche la canzone di Mister X. E poi tanti auguri di buon compleanno, questa l'abbiamo già letto, allora vado da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
7: Gianluca. Sì, Forza Napoli, sempre
6: amico mio, buongiorno.
7: Ma io dico una cosa, no?
6: Prego.
7: Oggi, se non puntiamo sui giovani,
6: sì.
7: Un giocatore discreto costa 25-30 milioni di euro.
6: Vero.
7: Vogliono dai 3-4 milioni di euro di ingaggio all'anno.
6: Ma tu vuoi fare un campionato? Vuoi fare una squadra solo e tutta di giovani?
7: Allora, fare una squadra equilibrata con 3-4 senatori. E poi i giovani, tipo Favasuri, che si comprano a 6-7 milioni di euro, dove l'ingaggio è sopportabile. Sì. Io non vedo altra strada, Gianluca.
6: Ok. Non ho capito.
7: Sentire il tuo parere, sì, in merito, capito? Visto che sei un addetto ai lavori.
6: No, ma figurati, io sui giovani, il discorso è che quando il Napoli ha cambiato tipologia di investimento nel mercato, no? Guarda caso con l'arrivo di Conte, cambia e va a prendere giocatori, diciamo, strutturati, già fatti, una sorta di, non voglio dire usato sicuro, ma giocatori, insomma, questo mercato molto dispendioso ti ha portato ad alcuni risultati. Cosa succede? Che se il livello prestazionale di questi giocatori sui quali tu hai puntato non è più all'altezza, fai fatica poi ovviamente a cambiare. Il mercato di oggi del Napoli in uscita è stato un mercato bloccato. Non hai ceduto Nalanga, non hai ceduto Lucca, che probabilmente avresti voluto cedere, immagino, non hai ceduto Milinkovic-Savic, e insomma, e quindi restano questi giocatori e probabilmente non hanno la stessa le stesse forze, non sono riusciti a fare quello che hanno fatto negli altri quattro anni precedenti, dove Napoli vince due scudetti, vince una Supercoppa.
7: Quello che ci si aspettava.
6: Adesso tu devi cambiare, allora prendi Alisson Santos, poi hai preso Giovane, poi adesso hai preso Favasuli, poi fortunatamente è venuto fuori Vergara, speriamo che continui a fare bene Ambrosino a Modena, insomma. E Napoli dovrà ripetere poi piano piano quello.
7: Ma
6: che
7: Rao, bravo. C'è anche Pereira, sono giocatori che Pereira, se li facciamo giocare diventano qualcuno, secondo me.
6: Ho capito, ma li puoi far giocare tutti insieme?
7: Bisogna avere coraggio, Gianluca, bisogna avere grande coraggio.
6: Grazie, Raffaele, ti abbraccio. Va bene l'ottimismo. È molto lungo questo messaggio. Paragonare il Napoli con il Catania per fatturato, bacino di utenza mondiale, quantità. Stellantis può fallire se apre un centro di produzione sbagliato, eccetera. L'amico Roberto sarà anche preparato, ma troppo filo societario. Il fatto che Napoli non abbia una cantera di un centro sportivo è una brutta figura, ce lo scrive Vincenzo. Ho un po' accorciato, Vincenzo. Io credo che però il paragone con il Catania non era sulla società, attenzione, stiamo parlando del centro sportivo. Allora facciamo il paragone con la Fiorentina, va bene? Facciamo il paragone con quello che è stato costruito, il Villa Park, che è una cosa, è un gioiello spaziale, va bene? Il Villa Park a Firenze è un gioiello spaziale, va detto in maniera molto serena, per carità. Poi Bondi, non servono né giovani né senatori, servono calciatori con fame e non fama, ci scrive Antonio. Hai sentito il presidente del Besiktas riguardo italiano, ha ringraziato De Laurentiis per non averglielo fatto prendere. Sì, alla fine sappiamo che il Napoli era anche su italiano, ma ha prevalso poi la scelta di Allegri, lo sappiamo perfettamente. Ho ascoltato il discorso di De Laurentiis, sono molto deluso, abito a San Sebastiano al Vesuvio, è uno dei pochi paesi della provincia in cui lui non vorrebbe ancora costruire lo stadio, lo vogliamo anche noi. Lello, buongiorno.
8: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
6: Ciao Lello.
8: Tutti i ragazzi del Bar dello Sport, bravo. I nuovi e i nonni e Domenico.
6: I nonni, tutti quanti. Va bene,
8: avvocato, una domanda.
6: Sì, caro.
8: Lei, a conoscenza del calcio Napoli e degli anni che ha frequentato anche gli spogliatori del calcio Napoli,
6: certo.
8: Io le volevo chiedere questo. Per lei è giusto che De Laurentiis si punta a realizzare questo nuovo stadio?
6: Sì.
8: Perché io voglio dire, abbiamo le nostre basi e le nostre storie. Cioè adesso portare la società in un'altra situazione, in un altro ambiente, secondo può
6: arrivare. Ma guarda, anche Castelvolturno non è al centro di Napoli, voglio dirtelo.
8: No, vabbè, ma quello lì è dove naturalmente, come il centro Paradiso, che c'era poi anche il campo ad Agnano, all'epoca, capito, dove il Napoli si allenava. Ma io sto parlando dello stadio. Cioè, per lei è giusto che il Napoli si trasferisca in un altro luogo?
6: No, un momento, no? Lello, credo che la domanda non sia stata posta nel migliore dei modi, ma però vengo incontro al tuo pensiero. Il Napoli ha Napoli, la città, ha uno stadio dal 1959-60 che è lo stadio San Paolo, ora Maradona, va bene. Su questo Maradona ovviamente non è, stiamo parlando già di 60 dispari anni, quindi non è, voglio dire, proprio una cosa freschissima. Sono stati fatti degli interventi. Adesso sono stati fatti, dopo le Universiadi, in previsione degli europei del 32, ci saranno ulteriori interventi migliorativi nel tentativo di metterlo ancora più, a modernizzarlo. Benissimo. Ma se De Laurentiis, oppure Fabio Esposito, domani di mattina decide di costruire un campo nuovo che sarà a Napoli Est, a Napoli Ovest, a Nord, a Sud, eccetera, ma io non posso altro che essere contento. Ma che c'entra trasferire? Cioè, voglio dire, uno stadio, ma tu vatti a vedere lo stadio che sta costruendo il Manchester United. Ma tu l'hai visto o non l'hai visto? L'hai da
8: Padova? No, io l'ho visto, no. Il problema non è lo stadio, è la città di che... si trova spogliato di una di
6: ma
8: una
6: spogliato?
8: Che va via.
6: Ma quale spogliato? Ma dove va via? Scusami, Napoli Est dove sta? A Torino? Dove sta?
8: No, ma andare l'aggiungere, faccio l'esempio, lui ha detto io ho trovato i terreni e Qualiano, io fra due anni vi porto lo stadio.
6: Ma no, Qualiano è il centro sportivo, non è lo stadio.
8: Sì,
6: lei...
8: No, però io faccio l'esempio, io ho detto l'esempio, no, che lui va a fare, figli fa lo stadio a Qualiano. Poi...
6: Ma non lo fa lo stadio a Qualiano, scusa, perché
8: lo
6: deve...
8: Lo so, fa il centro sportivo, io ho detto l'esempio che se lui farebbe anche là lo stadio, no, che lui tutto l'altro, la squadra cioè la città si trova spogliata.
6: Vabbè, lo so Lello, vedremo che cosa succede. T'abbraccio Lello, grazie, ma non è così, metti un po' le idee in chiaro. Fermiamoci un attimo, dai, che stamattina è l'argomento stadio, ma era normale che fosse così, ragazzi, non c'erano dubbi alcuni. Però intanto sentiamo se anche le canzoni del Festival Bar dello Sport vanno sullo stadio. Vai Fabio Sport.
5: Festival Bar dello Sport.

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Bussoli.
1: Bravo Antonio.
0: Intelligenza artificiale.
1: Con l'intelligenza artificiale dichiarata.
2: Noi che tutti i giorni puntuali alle 9 entriamo nel bar.
1: Viaggio.

0: Grande Biagio, grazie per il grande Biagio per il pensiero.
1: Carissimo signor Nations League.
0: Chi è? Nations League.
1: Abbiamo ricevuto con attenzione.
0: Sempre sul pezzo.
1: Il nuovo calendario della sua competizione.
0: Sì. Olanda, Germania. Italia, Turchia. Italia, Belgio.
1: Da dirle.
0: Italia, Belgio.

0: io non avessi a morire. Ca, voglio tornare. Forza la presento.
1: Grande Mister X. Eccolo qui. Napoli amore, come fa Mauro Perfetto, la frase.

0: perfetto, ti ringraziamo. Bello, bello il Festival Bar di oggi, con Biagio che ha voluto regalarci un pezzo tutto per noi e con tutti gli altri amici, anche Mister X, molto bello. C'è Filippo arrabbiatissimo, il nostro amico Filippo, che dice: anche il presidente del Tottenham deve ringraziare De Laurentiis che non ha preso a De Zerbi, il fenomeno che parla soltanto di italiano e non di De Zerbi. Insomma, arrabbiato per l'amico di prima che ricordava solo di italiano. Vorrei sapere un'opinione, se vedete per passare una società più importante ti chiedono anche chi è questo? Un'opinione. Ah, ma la squadra del Napoli quest'anno ha salutato Elmas, Guterres, Guangesus, Lukaku. Il resto si è invecchiato in un anno, ha preso Papasuri, Badashil. Ma veramente dobbiamo dire che Allegri è la rosa più forte. Però l'ha detto lui, Ha detto Allegri che la rosa è forte. Attenzione, su questo dobbiamo registrare. Grande Biagio da Scafati. I pezzi non vanno fatti non con l'intelligenza artificiale. Siate autentici come Federico 49, Salvatore da Cagliari. Io ripeto, noi l'intelligenza artificiale l'accettiamo, ci divertiamo anche perché i pezzi costruiti sono davvero molto belli. Attenzione, attenzione, vediamo come sta arrabbiato, se sta tranquillo, se sta sereno. Io sono molto preoccupato, lo sento in questi giorni, molto agitato. Guido, come stai?
1: Buongiorno, Giorno, sto bene, grazie. Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli.
1: Guido. Saluto a Sofia, a Giorgio.
0: A tutti quanti. Guido,
1: a tutti i tifosi del Napoli.
0: Guido, da Mastro Lubrense si vedono le regate della Coppa America?
1: No, bisogna andare più in là, sì, e si vede, però si vede un po' lontano. Perché quello stanno con i plato.
0: Certo, quindi. Ma non è che ti. Ma perché non ti pigli una barca e vai?
1: Sì, quello è vicino. Un po' di tempo è buono e si vede tutto.
0: A proposito, tra poco Guido, non te ne andare, dopo la pubblicità che ci colleghiamo, facciamo il primo collegamento dal lungomare Caracciolo con Gianluca Miranda, insomma, per la Coppa America.
1: Quasi, sì. Gianluca, io sì. Voglio dire una cosa sullo stadio del presidente, eccetera.
0: Il
1: presidente è un grande presidente,
0: sì.
1: Però c'ha la lingua un po' tagliente. Perché dice, ha detto molte cose contro Napoli e il Napoli, è lo stadio.
0: Lo stadio Maradona.
1: Il Maradona, lo stadio San Paolo, lui si è fatto i soldi con lo stadio San Paolo. E non si dice un cesso, perché il cesso si è fatto i soldi.
0: Ho capito, nel senso che ha incassato i soldi delle partite che sono state.
1: Allora non deve, il presidente è un grande presidente, però non deve offendere.
0: Ma lui lo sai come la pensa sullo stadio.
1: Con l'accento romano.
0: Ho capito, ma lui parla così.
1: Io sono io e poi non c'è nessuno.
0: Quello è il marchese del Grillo, quello è un'altra cosa.
1: Perciò ce l'hanno un pochino con il presidente. Può vincere pure 15 scudetti. Però questa cosa dello stadio
0: non ti piace.
1: Non ti devi arrabbiare.
0: Non offende la città e lo stadio, non gli piace lo stadio, è diverso, sono due cose diverse, attenzione. Grazie Guido, Guido stava arrabbiato, chiedo a Giuseppe di avere un attimo di pazienza, vado in pubblicità, poi torniamo, sentiamo Giuseppe e ci colleghiamo con il lungomare con Miranda, si avvia, parte l'America Scappa, tra poco.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, mattinata caldissima qui a Kiss Kiss Napoli, al Bar dello Sport. Le dichiarazioni di Laurentiis lasciano ovviamente riflettere, interloquire, parlare, discutere tutti quanti voi, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Fabio Esposito mi ricorda che c'era Giuseppe in cabina di regia pronto ad intervenire in diretta, tra poco arrivo da lui, saluto anche Vittorio. Lo stadio sarà comunque realizzato a San Giovanni a Teduccio, non a Oslo, dice. Sono un vecchio abbonamento curva, adesso lo pago 600 euro, lo stadio nuovo lo vorrei certo, ma raddoppio il prezzo degli abbonamenti. Franco da Mugnan, non lo sappiamo ragazzi. Il primo Sarri partì male, poi arrivò a 82 punti. Diamo tempo a Allegri di oleare i meccanismi, facciamo i conti alla fine, siamo calmi. Marco D'Ancona, saluto anche Vincenzo. Non è la Fiorentina ma l'Atalanta, dimostrazione che cose se fatte bene si possono fare. De Laurentiis ha capito che forse per certi aspetti economici conviene comprare i calciatori e quindi non il settore giovanile. Vabbè ragazzi, ne possiamo discutere, lo faremo anche domani. Intanto vado da Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Ciao caro Luca. Buongiorno a te.
4: Allora, volevo fare un piccolo passaggio sul VAR.
3: Come no, vai.
4: Allora, sì. Cioè la via di mezzo per mettere a posto questa situazione.
3: Che dobbiamo fare?
4: Cioè, ma ti spiego, tra il fatto che l'anno scorso si andava ogni due tre
3: sì, anche, VAR, anche per le scarpette, anche per l'accetto delle scarpe.
4: Quest'anno non si va proprio per, sì, assolutamente per farli dare rigore. Stanno sperimentando in Serie C il VAR a chiamata.
3: Sì, ne ho parlato io l'anno scorso.
4: Ottimo, sì, ottimo. Sì, devo sì dire la verità, nessuno si sta lamentando. E quando c'è un problema hanno due chiamate, sia la squadra ospitante, sia la squadra...
3: No, lo conosco Giuseppe, ne abbiamo parlato l'anno scorso, anche io avevo, come dire, favorito questa ipotesi, è una... molto interessante. È un po' lungo in Lega Pro perché i mezzi tecnologici non ti consentono di avere una certezza nella chiamata che si fa con la famosa card, e secondo me devono ancora più velocizzarlo, perché le panchine che cosa fanno? Invece di, prima di chiamare la carta, guardano le immagini se la devono sfruttare o non la devono sfruttare, cioè insomma va un po' oleato, però ti ringrazio. Allora, innanzitutto ringrazio Antonio Manganiello che ci chiama dalla tangenziale. È tutto bloccato, due incidenti, quindi direzione Capodichino, auto, scooter, insomma è bloccato, pensate, è stata quindi da 45 minuti, Antonio resisti, quindi ti ringrazio di cuore. Poi avevo promesso, intanto saluto gli altri amici che ci hanno scritto, Alessandro, vado da Gianluca Miranda, primo collegamento ufficiale dell'America's Cup, gare preliminari, benvenuto al Bar dello Sport, come si bella Miranda. Hai preso una location,
5: così
3: che
5: mi
3: giornata.
5: Fai emozionare, no, ma non sono io, è la location che fa, che fa il suo, caro Gianluca. Buongiorno a te, a tutti gli amici del Bar dello Sport e di Kiss Kiss Napoli, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Kiss Napoli TV può vedere questa meraviglia alle mie spalle, perché sono sul ponte del Borgo Marinari che collega Napoli con il Borgo Marinari, il Castel dell'Ovo, dove tra qualche minuto alle 10 si terrà la conferenza stampa ufficiale l'America's Cup di presentazione dei team. Perché? Perché iniziamo a entrare nel vivo di questa meravigliosa competizione. Ricordiamo che in questi giorni vivremo le pre-regate che, ricordiamo, non sono l'America's Cup ma sono una preparazione molto importante a quella che poi sarà l'America's Cup. Si corre su barche, si chiamano le AC40, barche che sono in grado di raggiungere oltre i 40 nodi o 40 miglia marine, insomma vedremo delle, e per chi diciamo già passeggia per le vie centrali di Napoli sul Lungomare già sta vedendo le squadre darsi battaglia, 6 team, 9 squadre, insomma si parte domani a ora di pranzo intorno alle 14, saranno tutte da gustare le due regate che si svolgeranno domani, che è venerdì, e poi sabato, che porteranno alla finalissima. A questa finalissima arriveranno le prime due barche, diciamo, che hanno totalizzato più punti nella gara di venerdì e nella gara di sabato, e si affronteranno in un testa a testa stra emozionante che si svolgerà domenica. Insomma, è tutto pronto per questa pre-regata dell'America's Cup. Oggi conosceremo meglio anche i piloti, toccheremo con mano quella che è l'emozione di una competizione che veramente è una competizione emozionante, e ovviamente avremo modo di conoscere sempre di più nel corso dei giorni. Ovviamente noi, anche come Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Kiss Kiss, vi accompagneremo passo dopo passo per farvi capire sempre di più di questo sport meraviglioso che è veramente in grado di emozionare. Ripeto, ora saremo all'interno del Castel dell'Ovo, ma che meraviglia entrare all'interno del Castel dell'Ovo per goderci questa conferenza stampa, ripeto, di presentazione dei team. 6 team che mettono a disposizione 9 squadre. Per chi segue la Formula 1 è un po' come la Formula 1, no? La Ferrari, la Mercedes, che espongono 2 piloti, insomma tutte quelle che sono poi le altre case motoristiche, espongono 2 piloti per la stessa casata, e saranno pronti sicuramente a darsi battaglia, e sarà un modo anche un po' per capire quello che avverrà l'estate prossima, quando i velisti si daranno battaglia per trionfare nel trofeo più importante al mondo della vela, l'America's Cup. Siamo pronti ad entrare all'interno, Gianluca.
3: Oh, ti ringrazio, Gianluca, come al solito sempre preciso, puntuale e studiato. Si vede che ha studiato Miranda, guardate i regolamenti tutti che tutti a memoria. Oggi sono gli allenamenti, poi ci sarà anche l'apertura del villaggio. Insomma, seguiremo passo passo durante tutte le nostre produzioni, anche durante Radio Gol, poi nel pomeriggio con Carlo Alvino, con Del Genio. Insomma, saremo sempre presenti qui a Kiss Kiss Napoli. Ma tu sei salito sulla barca ieri? Hai fatto una incursione, no? Niente ancora.
5: Allora, questa è una cosa che non si può dire in modo del tutto ufficiale, però è da qualche giorno che non ci facciamo sentire, però da qualche giorno che i team sono nelle vicinanze, e quindi qualcosina l'abbiamo notata, diciamo, qualcosina abbiamo avuto modo di toccare con mano, però questo ovviamente rimane tra me e te,
3: nessuno. Sai che non sente nessuno, stai tranquillo, stai sereno, che nessuno ha sentito. Miranda, buon lavoro, ci sentiamo più tardi, grazie, un abbraccio,
5: un saluto a tutti gli amici del Bar dello Sport.
3: Grande Miranda, sì, abbiamo appena, sì, allora quindi possiamo ancora sentire, sì, ci abbiamo Andrea in linea, arrivo, però giustamente dopo che ha chiamato Manganiello ci chiama anche Ivan da Madrid, che dice traffico intenso a Madrid all'uscita Odenel. Manganiello dove sta andando? A Isernia? No, non sta andando a Isernia, si sta inventando gli incidenti. Nicola da Castelfranco Emilia, va bene. Poi Gianluca, se non ci fosse stato De Laurentiis che ha messo un po' di pepe a questa settimana, la parola Lucca sarebbe stata la parola più cliccata nei motori di ricerca. Hai ragione, Rino Molosso. Però ragazzi, insomma, è così. Andrea, eccoci qua, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno, Andrea dalla Germania. Volevo ringraziare l'autore della canzone che hanno fatto.
3: Ah, bellissima, tutta per te, ha commosso tutti, la canzone per te e per Raffaele. Certo.
6: Sì, e poi dire per lo stadio, avvocato, l'importante è che lo fa lo stadio, dove lo fa, se ognuno vuole te la fa. Io sono della provincia di Napoli, avvocato, io non abitavo a Terzigno, allora me li devo fare a Terzigno nello stadio. È uguale, avvocato, l'importante è che lo fa, sembra una cosa buona, è normale che il Diego Armando Maradona è una storia,
3: però
6: ci vogliono molti soldi per investire, se poi spendono tanti soldi va bene anche, poi comunque sta in mezzo alle case, quando il Napoli segna là si trema tutto.
3: Sì, ci sono delle piccole scosse telluriche, è vero.
6: Aspetta,
3: sì,
6: questo volevo ringraziare ancora il fatto della canzone di Raffaele.
3: Grazie a te.
6: Raffaele, non mollare, ti voglio bene, avvocato, ci andiamo domani, è sempre Forza Napoli, avvocato. Un bacio
3: grazie,
6: dalla Germania.
3: Grazie Andrea, ti vogliamo bene, ti seguiamo sempre con grande affetto. C'è anche l'amico Riccardo che ci sta seguendo in questa, che riporta l'aspetto calcistico, dice che è indiscutibile che in questo momento Allegri sia stata l'unica scelta azzeccata dalla società. Eppure tra i tifosi e gli addetti ai lavori è oggetto di una critica basata sul nulla. Allegri al momento è l'unica garanzia di questo Napoli. Vedi Riccardo, molto forte. Intanto la nostra amica Franci Dalicola fa i complimenti a Biagio, a Mister X, a Fronne Limona. Spero che il nuovo stadio possa chiamarsi Nuovo Stadio Diego Armando Maradona. Ivan, chissà. Guido, ti amo, faccio outing, Luca da Hockenheim. Ragazzi, Guido è stato, era veramente arrabbiatissimo. Saluto ancora un po' di amici prima di salutare voi. La fronna di limone vince su tutti, ci scrive Nicola da Ischia. Basta Guido, ti prego, non ti arrabbiare. Oh, poi c'è Simone, il ragazzo speciale. Sullo stadio nuovo ci faccio pochi pensieri, sono convinto che il comune insomma farà gli adeguamenti giusti e insomma vedremo. Caro Simone, ti abbraccio sempre. Olund non ha la forza fisica per fare il Lukaku e senza nessuno che lo appoggi non potrà giocare all'altezza del suo nome. Mariale da Napoli, l'anno scorso però lui si è proprio ha cercato in tutti i modi, no, di rendersi utile, proprio lukakizzandosi, come dissi io lo scorso anno. E insomma, queste sono, bisognerebbe cambiare anche il nome del Festival Bar. Mamma mia, tante hit, che bello, insomma, grazie alle emozioni, Massimo Pazzo. Ma ragazzi, sono arrivato alla fine, devo ringraziare Fabio Esposito in cabina di regia, ringraziare tutti voi, come al solito numerosissimi anche stamattina al Bar dello Sport. Abbiamo discusso, non era, ovviamente era scontatissimo, sulle dichiarazioni del presidente. Vi do appuntamento a domani, domani è la vigilia della prima partita dell'Italia Nuova di Mancini, vedremo con quale formazione giocherà. Qui al Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti, un abbraccio, ciao.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi giovedì 24 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, e anche oggi tra le 10 e le 12 celebriamo la bellezza con lui, Rosario Verde.
1: Madonna mia.
0: Come mai rispondere a una presentazione così bella con Maronna mia e sbuffando?
1: Non ce la faccio più. Buongiorno. Buongiorno, lui si chiama Marco Pesacani.
0: Senti, se non ce la fai più, fatti scrivere la lettera di dimissione da chat GPT.
1: Non l'accettano.
0: Serve una raccomandazione.
1: Io a dire la verità, proprio ieri ho avuto una proposta. A gennaio potrei andare in tournée.
0: Vai!
1: Soltanto che vado.
0: Non lo so, ti conviene?
1: No, mi converrebbe per. Economicamente mi converrebbe.
0: Se puoi andare, io ti tengo il posto caldo per quando torni.
1: Nazionale, me lo tengono?
0: Non lo
1: che
0: so,
1: dite,
0: io te lo terrei.
1: Vi lascio pesacando tutto da solo qua, oppure.
0: Quanto tempo dovresti andare?
1: È tutto un annetto.
0: Un annetto, un po'.
1: Dovrei fare una sostituzione, quindi insomma, parto a gennaio e torno a settembre prossimo.
0: Quindi ricominceresti con l'anno
1: da settembre si inizia un'altra volta. Bella.
0: Pensiamoci con lui.
1: Riflettiamoci, fateci sapere.
0: Buongiorno Fabio, ben trovato. Siamo pronti allora anche con un po' di musica e ragioniamo, riflettiamo su questa possibilità.
1: E me tengo i danni.

0: sono arrivate già un sacco di commenti.
1: Sono arrivate questi di scardacascette.
2: Ma chi è scardacascette?
1: Rosa Martin, basta che lascio
3: show. Show,
0: bella questa.
4: Buongiorno ragazzi, Stefano, ma
3: dove vai?
5: Rosa, ma rutinai dando show di passata cosa in giro per tutto l'Italia, cosa ci faccio?
3: Ma tu mi hai 6-7 mila euro in faccia,
6: ma Rosa, non ho fatto sta cosa. Piacere, in giro rimane solo con questa cosa.
3: Ma oggi passate
6: la pazienza. Una cosa di più, resta con noi.
3: Un programma solo con Pesacane, vi viene un programma altamente intellettuale. Viene proprio in un programma sobrio, non si sbava mai, senza male parole, senza cose volgare.
0: Ritroveresti
3: tutto italiano, detto in dizione, bello, si parla ramai e ciuccia. Con Pesacane, vi viene un programma altamente intellettuale. Viene proprio in un programma sobrio, non si sbava mai, senza male parole, senza cose volgare.
0: Ritroveresti
3: tutto italiano, detto in dizione, bello, si parla ramai e ciuccia.
0: Ritroveresti le tue cellule dormienti rinsavite.

0: parliamo di quello che sta succedendo a Palermo, vediamo se la vedete bene o la vedete male. Io la vedo buona, la vedo buona, pure sì, pure sì. Tu sei, per chi sei tu?
1: E non so manco di
0: domanda, domanda.
2: Parliamone allora, prima.
0: Palermo, percorso unico e una sola festa per comunione e crisi, ma così dimensate gli eventi. Il presidente Confimprese Palermo si lamenta, si chiama Giovanni Felice, che hai e felice sono i cognomi, ma sono abbastanza infelice. Ha affermato che la riforma dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno di 30 milioni di euro. Okay? Non è la crisi MEDI, non è la comunione, l'unione fra Dio, questa è che la russa di caso tutto confietti a bomboniere praticamente. Praticamente cosa ha fatto l'arcidiocesi di Palermo? Ha fatto una cosa molto, secondo me, insomma, fa il loro lavoro in pratica, perché il loro è un fatto spirituale, no? Fare comunione, fare la cresima. Tu lo sai cos'è la cresima? E me l'hai spiegato che non sa. Ma cattai, non lo so. Non...
2: Come l'hai comprato?
0: Non cambi merce.
1: Guarda, non ti posso aiutare.
0: Gli va a cantare l'ave marina che ci vuole domani.
1: Perché a me manco me l'hanno fatta comprare, quindi non.
0: Allora, quale non sarebbe la cosa? La città ci sposta un po' più avanti il periodo delle comunioni, invece di fare una comunione per esempio a 10-12 anni, la fanno direttamente un po' più grande e fanno anche la cresima. E che è successo? Ma tutti
2: che uniscono i due sacramenti.
0: Tutta gente come Pesacane che dice: ma andiamo a fare il comunione. Fai il comunione tu?
2: No.
0: No, il comunione non ne fa Pesacane, non si fa là sulle mani. Non si fa.
2: Comunione
3: è
0: Pesacane. E che ne sai tu, Pesacane?
2: Ma che ne sai? Ma non hanno detto niente.
0: E niente, comunque hanno spostato avanti questa cosa. Allora, sai, tutti i commercianti che organizzano i fotografi, quelli che fanno i bomboniere, quelli che fanno i confetti, le sale, perché poi anche le sale per cerimonie. Dicono, vabbè, ma un bambino di 10 anni è una cosa, quando cresce si fa più grande, quello vorrà fare un altro tipo di festa.
2: Anche
0: una festa per chi le ruriciane.
2: Diciamo la verità:
0: a 10 anni, ruriciana, fa una maniera a 16-17.
2: Un po' bazzi con l'ambiente, le comunioni si festeggiano e si festeggiano, e come le cresime, no. Cioè, quando ti fai la cresima non fai l'evento.
0: Dipende, a Palermo sì.
2: Al ristorante o queste cose.
0: Stiamo parlando di Palermo, non di Napoli. Tu frequenti Palermo con le
2: matrimoni. Ho fatto un confronto con Napoli.
0: No, dico, ma tu ci sei mai stato a Palermo?
2: Palermo ci sono stato quest'estate, bellissima.
0: No, dico, a fare, a lavorarci con la comunione, cose.
2: Quello no.
0: E perché parli, scusami?
2: Ma perché parlo tu, scusami?
0: Cioè, parli già, sì.
3: Che ne sai, Pesacane?
0: Che ne sai tu, Pesacane?
2: Ho detto a Napoli!
0: Io sono andato in vacanza a Palermo. Come sono andato a Palermo? C'è certe cose.
2: Che hai chiesto? Sei mai stato
0: che
2: a Palermo?
0: Significa?
2: Sì, sono
0: che vuoi dicere? Che vuoi dicere qui su 7-6 digitale?
2: No, ma stai in una fase rompicoglioni ultimamente.
0: Fateci sapere, insomma, se hanno ragione più che altri commercianti, o ha ragione l'arcidiocesi. Che l'arcidiocesi viene fatto sui, non dice, ma è un fatto, come dire, spirituale. Dare la comunione e far fare la cresima ai bambini, ai ragazzi. Ma giustamente dice i commercianti, dice: frate, ma tu mi fai perdere una festa. Si prima si va a fare un pranzo la cresima, la festa la comunione, ma si farà una cosa, insomma, una bombonera, uno tipo confietti, uno piano bar. E come si fa? Pronto?
4: Pronto,
0: è
4: Stefano!
0: Non so Stefano! Mi sono mettendo la camicia bianca, vai, dimmi!
4: Non so se hai letto, si sta realizzando il nostro sogno.
0: Quale?
4: A Samanan,
0: sì, ho saputo. Si sta avvicinando, ci mette i droni.
2: Speriamo di no.
0: Ce l'hai prima, però, così ci prepariamo. Di solito in guerra si fa, ho fatto le sorprese. No, non ce l'hai, tu. Fra poco venga Bubble Band, preparato.
2: Pronto?
0: Ma si può essere così, coglioni? Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, ragazzi, c'è la notizia già stragirando. Cosa voglio dire? Io dici ciumo. Voglio dire, dici ciumo.
0: Putin mio! Ma non ce le ha dice, le fa bella e buona affinché ci prepariamo. Ma che stai dicendo? Cioè, niente di me, lì c'è sta sandella.
2: A te ti sente sicuro?
0: Ma sicuro, mi dai fischiano. Do Kremlin, viva voce, mo Sam.
2: Sono due o tre anni. Sono due o tre anni che tra le 10 e le 12.
0: Ascoltato a Kremlin.
2: A Kremlin.
0: Sam lui invece
2: fatto Kremlin.
0: Dici che sono tifoso di Napoli.
2: No, perché tra le 10 e le 12 a Putin fischiano le orecchie in continuazione, perché
0: soltanto l'unica cosa
2: viene
0: che
2: citato e nominato una continuazione.
0: L'unica cosa che mi è dispiaciuto, perché ho letto

0: detto stamattina e dici che vuole bombardare il nord. Ma che se fa Putin?
1: Mi vuole fare un dispetto.
0: Ci sappiamo matantando, ma questo filo russo.
1: Il russo tradisce.
0: E non mi bombardi.
1: Va. Il russo tradisce, non c'è niente da fare. Allora, la cresima non va festeggiata almeno con buffet o in un locale, anzi, la maggior parte delle persone la fanno qualche settimana prima di sposarsi. Secondo me l'arcivescovo di Palermo l'ha fatto proprio per far festeggiare il sacramento.
0: E però dici che i commercianti là si stanno lamentando, hanno avuto un buco di 30 milioni di euro.
1: Vabbè, perché tu se vai a spostare in avanti la cresima e comunione, il bambino più grande è adolescente, quindi
0: non festeggi più.
1: Non rientra più in quell'idea di voler fare la festa che magari è proprio un desiderio del bambino, no?
0: Perché la festa non facciamo, per i parenti, no, per il bambino, no? La comunione non facciamo per il bambino, la facciamo il pranzo, per la gente, il bambino non capisce niente, se ne fotte, il bambino.
1: Vabbè,
0: dice, vabbè, facciamo fitture pesce.
1: Che trasuta e non
0: riesce. Tu cos'è vuoi? Mamma, fate i cozzi, babbo.
1: Fateci sapere un po' cosa ne pensate. È un qualcosa che vorreste è un qualcosa che vorreste anche dalle nostre parti.
0: Leonardo che si fa con ognuno è nato un po' che
1: ma c'è un 10 anni, mamma, questo proprio
0: sarai
1: la vita
0: pure morto,
1: la vita te la strappa.

0: visto que ci stanno sentendo un gremolino. Putin, manallo!
1: Un cremlino è bellissimo, ragazzi. È veramente bello, sembra un nuovo gelato. Allora, Rosario, buongiorno. Tanto la comunione di Marco ci pensa ovviamente Ugo. Lo inviterò ovviamente poi a Rosario, vi farò sapere. Buongiorno ragazzi, diciamo che la comunione la si festeggia con Topolino, mentre la cresima ci vuole solo Minni, capisci a me? Beh sì, si fa in un'età un po' più adolescenziale, no? Diciamo la...
2: La cosa è un pochettino più seria, dice il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi, del capitale della capoluogo siciliano, ha già procurato al settore un danno di 30 milioni di euro. A Palermo infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero congelate fino al 2029, cioè addirittura ci sono aziende che rischiano di perdere oltre la metà del fatturato annuale, un danno che non possono permettersi, dice. Chiediamo che sia considerata almeno la possibilità del percorso intensivo più breve, che consenta ai bambini almeno 10 anni di fare subito la comunione. Casi a divinità matei, crolla il mercato. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Ah no, volevo dirti una cosa, guarda che negli anni 60, pure qua pure a Napoli si faceva cresima e comunione insieme, perché mio fratello, primo mio fratello, la seconda mia sorella hanno fatto cresima e comunione insieme.
1: Ma quando era più grande o quando era più piccolo?
3: Come?
1: Era più grande o più piccolo?
2: A 10 anni.
3: Mio fratello nel 51, mia sorella nel 51.
1: No, sì, no, dico, no. Aveva 10 anni che ha fatto comunione e cresima, aveva qui 18 anni ha fatto cresima, cioè la stessa cosa.
3: No, è nel 63, 64.
1: Forse non mi sono spiegato bene. Quanti anni aveva tuo fratello quando hai fatto questa, ha fatto sta cosa?
3: 12 anni.
1: 12 anni, ok, 12 anni, beh.
2: Va bene, grazie.
3: 12 anni avevo, cioè era nel 51, ha preso 64.
1: Vabbè, non abbiamo chiesto il calcolo matematico, ma solo l'età del ragazzo per capire. Grazie caro, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Quindi si faceva anche a Napoli.
2: Di solito qua a Napoli ti fai la comunione a 12 anni perché fa festa e poi la cresima la fai prima di sposarti, fai un percorso matrimoniale. Tu quando te l'hai fatta la cresima?
1: Io non l'ho fatta.
2: Impossibile, come
1: dici? Non sono cresima, non sono sposato.
2: Ah, tu non ci sei sposato in chiesa, bravo, sì.
1: Semplicemente non sono sposato in chiesa, però è una cosa questa, scusami un attimo.
2: E quando almeno... morirà che gli dirà San Pietro che non c'è che non c'è cresimato? Ecco perché chi se ne ha buscato.
1: Se mi presento che ne so, magari mi vado a rinascere direttamente in qualche altra entità o forma di vita.
2: Maron, rinasce.
1: Chi può dirlo?
2: Maron, rinasce. Pronto.
1: Pensa che potresti rinascere pure tu.
2: No,
1: pensano poco.
4: È sicuro che tu una puntata roccia, ti faccio che te lo trovo rossa, te ne accorcio.
1: Lo so. Ma ricordo comunque che io era ai tempi del liceo che con la chiesa insomma di quartiere c'era la possibilità di fare il corso per poi fare la cresima, però io già all'epoca preferì fare il corso di teatro, quindi abbandonai quella cosa lì perché era lo stesso periodo,
2: che
1: erano gli stessi giorni.
2: Ma è in attinenza, non è collegato
1: per fare
2: invece fa cresima ci piglia la patente. Borisci,
1: ma perché ti devi sempre fare la contraddire? No, vabbè, senza sapere
2: parlava.
1: Erano gli stessi giorni il corso della cresima,
2: ma c'è tabacci,
1: ma magari
2: ce la faccio. Aveva gli stessi non giorni, preoccupare che la questione
1: aveva gli stessi giorni, gli stessi orari del corso di teatro.
2: E purtroppo
1: la porto,
2: poco.
1: Dicevo, aveva gli stessi orari, gli stessi giorni del corso di recitazione. Tra i due io scelsi di fare il corso di recitazione. Giorno.
5: Però nessuno ha pensato ai bambini che ricevevano dei boost, perché a comunione faceva la busta, non
2: e alla no, comunione si fu regalo.
5: Tutto questo nessuno l'ha pensato, poveretto.
2: La comunione si fa un regalo, chi è il problema?
1: Beh, questa è un po' quella cosa, quella battaglia millenaria che c'è in questo tipo di ricevimenti religiosi che non prevedono ovviamente, cioè la Chiesa anche per il matrimonio, la Chiesa non se ne frega niente di quello che succede dopo quando vai al ristorante e tutto il resto appresso, per loro è superfluo, è in più. Noi ci diamo un enorme peso, forse più di quello che succede nell'atto del sacramento. Pronto, andiamo al telefono.
6: Buongiorno.
1: Sì.
2: Ciao, sì.
6: Sì. Ma purtroppo voi mi invitate a parlare.
1: Istighiamo.
6: Dunque, Voglio dire una cosa, innanzitutto ringraziamento alla signora che mi reputa un'attrice, grazie signora, grazie.
2: Tina Pica, ti
6: aspetta. Ma ci fatta la comunione, ma ci fatta la cresmia comunione, tutte e due le cose.
2: Oh, si faceva prima.
6: Anni.
2: Che anno era?
6: Era il 55.
2: Quindi prima si faceva, insomma.
6: Si faceva, sì. Ed era, non era, era molto più semplice, perché una volta fatta la comunione, roba che non la facevi più, la facevi quando ti sposava, si sposava. Sì. Allora, all'epoca si faceva il catechismo che si sentiva questo e quello, si facevano tutte e due le cose. Ma certamente mo non si fanno né la comunione né anche la cresima, sentiamo a me.
2: No, se la fanno ancora la comunione. È ancora molto diffuso.
6: Questo è. Poi adesso guarda, sapono pure fare la comunione, ma però guarda, nessuno partecipa più a quelle che si doveva partecipare prima.
2: È vero. Ciao Sissi, ciao bella.
6: E la compagnia un saluto a tutti a Marinella.
2: Ciao, questo mi vuole morto, hai sentito?
1: Ma tu mi vuoi morto, quando l'hai detto tu per prima.
2: Hai vicino a me quando muore, hai.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, partiamo da data. È vero che la cresima, la comunione, battesima, eucaristia, tutto questo, eccetera, eccetera, sono dei sacramenti. Va bene, siamo d'accordo. Ma da Bibbia sono questi sacramenti. Partiamo a
2: comunione. Ah, no, non sono ignorante, non so, penso che ci sta comunione.
7: Comunione e cresima insieme, perché nelle mamizze vanno trovando un crollo economico. Avete queste cose, sta tutto, non ci dei soldi, eppure la chiesa.
2: Si aperto il ristorante a chi? Sanno mi sa fare il fotografo, i bomboniere, padre Carlo che si mette a fare i bomboniere, padre Federico, padre mi sa fare i confini.
1: Forse faceva riferimento anche a quel discorso che pure quando ti sposi c'è la donazione da fare poi alla chiesa. In
2: una maniera o un'altra, chi se dava la bulletta la corrente, eh. Non lo so, il cannello abbicciato mi piace, amaronno tutti illuminati.
1: In alcuni casi la donazione spontanea diventa una richiesta, insomma, cioè, questo poi è un altro ramo, se vogliamo, di discussione. Allora, ragazzi, 342 00 00100, come la vedete questa iniziativa dell'arcidiocesi di Palermo, unire cresima e comunione, è una cosa che vorreste anche qua dalle nostre parti? Torniamo tra pochissimo.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
9: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
8: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
9: Aperti la domenica mattina. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno €399. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a €149. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di €1.244.800. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli...

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, quando mi sono sposato non era una donazione, il prete della chiesa mi diede una busta dove c'era un tariffario e io ho pagato profumatamente 700 euro all'epoca.
3: Ragazzi, la chiesa dove mi sono sposato io, ne avevo pulistino, matrimonio 500 euro, a comunione 50 euro, a cresimo 25 euro.
4: Sono Luigi, ma qual offerta a piacere e donazione a piacere? E quando mi hai sposato, parlo che c'è un mattino più pochi cento era da busto, c'è resta papà vacante.
5: Ragazzi, buongiorno, io vivo al nord e le comunioni al nord, il prete chiama il fotografo, un solo fotografo fa le foto per tutti. Alla fin fine c'è spugno pure i suoi biscotti.
6: Rosario, Marco, buongiorno. Rosario, ma tu hai notato una cosa? Che ci si rindorione, ci si pare calla. Quando sono giù di Serafino hanno cominciato a lavorare un po' che finiscono pure.
7: Buongiorno ragazzi, Emilio da Palma Campania. Lo sai, ho fatto la comunione a mio figlio quest'anno. Mi hanno chiesto prima della comunione, la domenica della comunione, il venerdì, durante le prove dovevo portare, già mi hanno dato la busta con nome e cognome di mio figlio, e devi mettere un'offerta a piacere, che fai, metti 20 euro? Ho messo 50 euro, tutti abbiamo messo 50, ce l'hanno detto, ma magari 50 euro ci hanno fatto capire, però lo dovevamo portare il venerdì. Di solito l'offerta si fa durante la domenica, dopo la comunione, vendi la busta, la vai a parroco, 20, 50, poi chi tiene qualcosa in più li mette 100. Però io questo non ho visto giusto, dare prima il venerdì già ti danno la busta per mettere i soldi dentro.
8: Ragazzi, ma la chiesa si mantiene sulle donazioni. Comunque, padre Carlo, la chiesa là dietro di Unicescal, quella là che c'è adesso, fu fatta quando ci fu il terremoto ed era provvisorio perché dovevano fare quella chiesa che mo stanno facendo, dove la stanno, l'avevano fatta negli anni 80.
9: Sono leggermente in ritardo.
8: Praticamente adesso la stanno realizzando. Infatti, la chiesa di padre Carlo, quella là che sta dietro, Bibiano, che c'era Bibiano. Era così perché
9: ci fu...
8: c'erano i bipiani, cioè per i terremotati, che hanno tolto da poco. Comunque, per dare un dato, c'è un crollo delle comunioni, non si fanno più le comunioni di una volta perché c'è un crollo demografico, naturalmente si fanno meno bambini, la scolarizzazione e sacramentizzazione, cioè praticamente le famiglie reputano un impegno troppo gravoso per i figli, quindi ne mannano, cambio di percezione del cristianesimo, naturalmente siamo diventati un pochettino tutti quanti più atei, ritardo e abbandono del battesimo, ci sono parecchie persone infatti che non stanno più battezzando i figli, ma pure si fanno solo perché è una tradizione, chi lo fa perché insomma ci crede. Mancanza di continuità post sacramento, nel senso che ti fai un sacramento poi dopo non continui,
9: non vivi percorso. La vita diciamo della chiesa,
8: perché
9: della
8: è diventato comunità. Quello fare la festa, cioè fanno tutto quanto, fa pure mio figlio, che faccio, non faccio fare la comunione a mio figlio, la fanno tutti, per esempio ci stanno coppie che non si sposano in chiesa però battezzano i figli, per esempio, cioè se si sposa, cioè, capì, questa è la continuità del sacramento. Pronto?
10: Buongiorno ragazzi, sono Marinella.
8: Qui Marinella, ciao.
10: Allora ragazzi, io voglio dire una cosa sulla fede, no? Ma mia mamma è evangelica.
8: Sì.
10: Allora, mia mamma dice, pure biblico, allora la fede non deve essere obbligata, cioè ognuno può scegliere la propria fede.
8: Sì.
10: Quindi se due genitori decidono, per esempio mia nipote, non faccio nome per rispetto suo, la bambina, sua figlia, non è battezzata. Lei dice, quando si farà grande, cioè che capisce, allora decide lei di essere cattolica, evangelica, testimoni geo, buddista, quello che vuole lei.
8: E mi sembra giusto, mi sembra democratico. Ricordati che la fede la scelgo io, ma io cumbare capava. Ricordati... Ricordati sempre questo: la fede la scelgo io, compare ti porta due, dici ti piace, non si fede, e poi pavo compare.
9: Ecco. Marinella, tu quindi sei battezzata, cioè hai fatto tutto il percorso, oppure anche tu hai avuto la libertà di scegliere se credere o non credere,
10: no,
9: partecipare o
10: no? Marco, purtroppo no, perché quando mia mamma si è convertita all'evangelico avevo 6 anni, okay. Già ero battezzato, ho fatto la comunione, la tutto. Avevo 6 anni quando mamma si è convertita all'evangelica.
9: Vabbè, io so che comunque non è una cosa così complicata, no, eventualmente cambiare religione. Esatto.
8: Ti puoi sbattezzare.
10: Marco Rosario, vi prego, dalla Bibbia, come mamma la legge la Bibbia, tutto questo che sta succedendo con l'Islam, buddisti, ci sta, lo porta la Bibbia, la guerra tra religioni, lo porta.
9: Esiste da sempre, purtroppo, mannaggia la miseria. Ciao Marinella, un abbraccio, ciao cara. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
9: Ciao,
1: buongiorno.
9: Caro, ciao.
8: Buongiorno.
1: Senti, voglio dire una cosa a questi signori che si lamentano del pagare.
9: Sì.
1: Una quota durante le cerimonie, perché loro sono cattolici, va bene?
9: Sì.
1: E fanno un rito cattolico.
9: Sì.
1: Queste strutture, diciamo, questi luoghi di culto, no? Che devono pagare, insomma, quello che devono pagare, la luce, insomma, è tutto, diciamo... tutto l'apparato che ci sono dei preti e via di seguito, vabbè, ma chi li deve pagare? Scusa.
8: Vabbè, molti pensano che il fatto che l'uno per mille che noi diamo e poi il fatto che hanno gli sgravi fiscali, che per esempio non pagano l'IMU, l'ICI, si fa toccare tutti questi vantaggi fiscali che hanno, loro dicono vabbè, ma ci ho tenuto, però insomma, si vive di carità.
9: Vabbè, a volte c'è sempre quello il discorso: un conto è chiedere e donare liberamente, un altro è dammi un po', diciamo, la cifra precisa, altrimenti no, diciamo, quell'imposizione.
8: Anzi, però dai, se l'aveva pigliato l'oggi,
9: non parlare di me, io non la
8: vabbè,
9: vedo.
8: Vabbè, chi dà la
9: c'entro, io non c'entro, io non c'entro. Ancora un po' di musica, ragazzi, stiamo insieme. To the less conversation, to the more.

0: c'è una piccola parentesi, perché Kiss Napoli sotto il profilo dello sport non è solo calcio, ma ovviamente ci occuperemo anche dell'American's Cup, e sono giorni di grande fermento, perché da oggi a domenica nel Golfo ci saranno le regate preliminari della Louis Vuitton Cup. E allora andiamo da Gianluca Miranda, che si trova a Castel dell'Ovo, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione dei team e ci darà anche qualche informazione in più. Ciao Gianluca!
1: Eccoci. Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, di nuovo ben ritrovati a tutti gli amici di Kiss Napoli dalla terrazza di Castel dell'Ovo, una location esclusiva. Ringrazio anche Flavio Esposito, al di là della telecamera, che sta inquadrando chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Napoli TV, il meraviglioso panorama che si vede da qui, da una delle location più esclusive di Napoli, in una delle giornate molto importanti per l'America's Cup, perché iniziamo ad entrare nel vivo di questa meravigliosa competizione, perché da domani partono le pre-regate. Oggi ultime prove, domani è sabato e domenica si gareggerà. L'abbiamo spiegato a più riprese anche nel collegamento di prima con Gianluca Vigliotti. 9 barche che gareggeranno fra di loro, 6 team, è un po' come la Formula 1, no? per chi la segue, ci sono 2 barche per ogni team, poi c'è qualche team che ne ha solamente una, però insomma 2 barche dello stesso team che gareggiano tra di loro. Insomma, da domani si daranno battaglia. Alla fine ci sono 2 giornate di regate, le 2 diciamo semifinali. Chi avrà accumulato più punti nei primi 2 posti della classifica, ci sarà un testa a testa meraviglioso domenica, che deciderà chi sarà il trionfatore di queste regate preliminari, che c'entrano poco con l'America's Cup, però insomma danno delle indicazioni importanti ai team per rendersi conto effettivamente di quella che è la potenza delle flotte in vista dell'America's Cup, che ovviamente, come sappiamo, si gareggerà nella...
2: Allora, ci sono dei problemi.
0: Sì, c'è qualche problema al collegamento. Non so se Gianluca ci sente adesso. Noi non ti sentiamo più, Gianluca. Ma
1: 40, eccoci qua. Non mi sentite? Sentite ora?
0: Sì.
1: Ecco, no, vi stavo dicendo, sono i velisti che gareggeranno su queste barche che si chiamano le AC40, che non sono le stesse imbarcazioni dell'America's Cup, perché l'America's Cup si correrà sulle AC75. Queste sono barche un po' più piccoline, ma pensate che sono in grado di raggiungere una velocità vicina ai 40 miglia nautiche, una velocità veramente supersonica. Ripeto, oggi sono le ultime prove, domani iniziano le pre-regate, quindi domani venerdì, dopodomani sabato le semifinali tra virgolette. 9 barche che gareggiano tra di loro, le prime 2 della classifica, ossia le 2 barche che hanno accumulato più punti, si giocheranno la finale domenica e capiremo chi sarà il vincitore di queste pre-regate. Insomma, delle indicazioni le avremo, saranno molto importanti anche per i team, è un antipasto di questa meravigliosa competizione. Adesso stiamo vivendo, è ancora in corso la presentazione dei vari team e siamo pronti a viverla insieme. Noi poi ovviamente come Kiss Kiss Napoli trasmetteremo dal lungomare, insomma, e vi faremo vivere, vi accompagneremo passo dopo passo in questa meravigliosa competizione.
0: Grazie a Gianluca Miranda. Ciao, e ovviamente vi invitiamo a seguire tutto quello che Kiss Napoli vi proporrà, anche perché ricordiamolo, l'evento è molto importante, è di caratura internazionale, e magari iniziare a masticare un po', no, come funzionano le regate, i team, queste cose qua, ci può dare una mano poi per vivere. Io manco il pattino, secondo te perché non vengo a fare la rivoluzione con te? Perché manco il pattino,
2: a barca a vela.
0: No, non è mai stato nemmeno su una barca a vela.
2: Sei tu catamarano?
0: Cosa?
2: Manco catamarano.
0: Ah, il catamarano, no.
2: Non sei tu catamarano.
0: No, non sto portando, sono uomo di mare, io non...
2: Non so.
0: Mi sono messo un po'
2: sei casa a Portici, state tanto anni in casa.
0: Io sono nato con la Mine, sono di collina, amico mio. Io non c'entro niente. No, sono lontano da
2: Porto. Già busto a pista, con
0: Carrella. Torniamo subito.
2: No.
0: Allora, ci fermiamo.
2: Ci fermiamo, vai.

0: prometto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto, puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronic Stufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme. Ciao ragazzi, io sono pro Rosario, ma questa volta Marco ha ragione, io abito vicino al mare, non per forza devo saper navigare, insomma, manco nuotare, ragazzi, io sono proprio, sono il due di picche.
1: Vabbè, ma chi sei nei soldi, però, cioè...
0: Lo sai, sei di Capodichino, sai volare?
1: Certo, sostanzialmente, perché sono in casa là, no?
2: Ragazzi, ma io ho fatto il battesimo a mia figlia, il prete, durante il corso di 3 giorni, per tutti e 3 giorni faceva una specie di morale che poi la busta che ci dava non doveva essere lasciata vuota, perché, per come, e all'ultimo giorno facette pure un sottinteso che a più pochi 50 euro era come se era vacante la busta.
0: Vedi, state dicendo sciocchezze.
1: Ma ragazzi, cioè, chi l'ha da fare, cioè, rimoni, cioè, vi chiamate i cantanti, i piano bar, cose, poi non volete fare la base della cosa, cioè, vabbè.
0: Ragazzi, ma infatti alla fine della fiera, per quello insomma, che si spende da tutte le altre parti,
1: anzi, da spendere 20.000 euro in ristorante, non c'era 100 euro bar, che cos'è? Perché poi la base di tutto è la comunione, no?
0: Sì, la festa sarebbe...
1: State facendo la comunione, andate fuori il ristorante, andate a passare prima la comunione. Cioè, questo è il mio dubbio. Che uno fa la comunione perché ha capito che la comunione lo fa. Io scommetto che se domandiamo in questa stanza e anche ai nostri ascoltatori, che la comunione non lo sanno. Cioè il senso della comunione, perché si fa la comunione, non lo so, a Cristo, non so perché si fa a Cristo.
0: Non l'ho fatta io, quindi.
1: Non l'ho fatto, non l'ho.
0: Non mi riguardo. State dicendo buongiorno. Sciocchezze, eh? Chi è battezzato non può scegliere la cresima e la riconferma del battesimo. Bene. Proprio perché sei piccoli. Quando diventi grandi, se decidi di rimanere cattolico, ti fai la cresima.
1: Scusa, la cresima non è quando ti scende di nuovo lo Spirito Santo.
0: Sì, e lui dice che lo fai volontariamente, in questo caso, della riconferma, quindi del battesimo.
1: Lo Spirito Santo, questo ha fatto la crisi, ci vanno, questo non ci vanno, che hai con me?
0: Cosa?
1: Avranno una lista. Cioè, se tu.
0: In che senso?
1: Però sei ignorante, mi sembra.
0: Ma ti dico che non è la mia materia.
1: Lo Spirito Santo non va così, per esempio, su di te non c'è lo Spirito Santo.
0: No.
1: Perché non hai fatto la crisi. Se entravi nella lista, lo Spirito Santo vedeva la lista, diceva Marco Pisacane, a Russia Casa Portici, e passava. E ti entrava.
0: Capito?
1: Dove entra? Non lo so, dove entra da sopra, dove entra lo Spirito Santo?
0: Attento a quello che dice. Fai molto attenzione perché abbiamo una forte comunità invece che potrebbe attaccarci.
1: Invece tu, insomma, sei aspirituato. Io sì, io ce l'ho la crisima.
0: E
1: mi sono sposato in chiesa.
0: Ma sei frequentatore di
1: all'ambiente? Io c'ho tutto, c'ho il battesimo, c'ho la comunione, c'ho la crisima.
0: E in tutte le liste.
1: Ma solo funerale, non morbo, non trovo soddisfazione.
0: Bravo, bravo.
1: Io morirò a 100 anni, ma no, non darà soddisfazione a Pesaran.
0: 100 anni al di fuori.
1: No, ma facci trassa soddisfazione a Pesaran.
0: No, tu devi campare 100 anni al di fuori quelli che hai, ma proprio perché quegli spiccioli dell'Empath glieli devi spremere fino all'ultimo. Appunto.
1: Guarda, 3.000 euro
3: mi. Ciao Marco.
1: Ciao Sassi.
3: Io posso fare un avvantaggio, tengo il mio giga e diagano.
1: Ah.
3: E faccio fare il battesimo, matrimonio e crisma.
1: E conoscenza.
3: Non la faccia. Non lo neanche.
1: Ma viene un nuovo signore.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Oggi quando mi ha disposto, siccome non è un euro, ma mamma mi ha detto, a busto c'era l'offerta da chiesa, pare 100 euro. Comunque lo vicino era in, ci ha detto, poi un bigliettino, grazie, e ci ha detto, ma non prego.
1: Ma non so fai, così,
4: ma
1: dai.
4: L'offerta, ma l'hanno fatto.
1: Ma Gesù, ma... Io non lo so.
0: Vedi, ma secondo me è qua...
1: Vai a spendere 50 euro in bar, che se mai la comunione tuo figlio, ma venite al bar, che se non c'è il prezzo, non lo so.
0: Ma perché quel concetto che è quel concetto che ti c'è offerto, dovrebbe essere, non si dovrebbe pagare, allora uno fa leva, ma sbagliando,
1: perché io ho pensato che prima cambi opere e virtù lo Spirito Santo, aspetta a tavola e scendi Spirito Santo e dice,
0: scusami, ma allora
1: pensate
0: non fanno...
1: adesso, prima doveva dire due negozi. C'è lo Spirito Santo, io parlo
0: per molti.
1: Lo Spirito Santo con il bancomat.
0: Per molti a pranzo e cena.
1: Posso.
0: Un posto sacro. Per molti a pranzo e cena c'è la moltiplicazione dei pane e dei pesci.
1: Ma
0: ci fanno tutta la settimana, capito?
1: Ma da campavo, Cristiano.
0: Ragazzi, lasciamo spazio alle ultime notizie, quelle locali, ce le racconta il nostro Riccardo Catapano. Poi qualche info sul meteo e a seguire, ovviamente, la seconda ora di Yassano Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri, insieme al NAS di Napoli e ai servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Ancora cronaca, un 22enne di Miano è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba nella tarda serata di ieri in un presunto tentativo di rapina a Piscinola, nella zona nord di Napoli. Il giovane è stato trasportato all'ospedale CTO, dove è stato operato nella notte. Le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri del Vomero, che stanno verificando il racconto del ragazzo. Sul luogo indicato non sono state trovate tracce di sangue né bossoli. Passiamo alla mobilità. Mattinata di disagi a Napoli per lo stop a sorpresa di numerosi autobus ANM. Centinaia di cittadini sono rimasti a piedi dal deposito di via Cavalleggeri, sono usciti soltanto i mezzi vuoti. Gli autisti hanno segnalato problemi di sicurezza su quelli più vecchi. Il blocco arriva nel giorno delle prove dell'America's Cup con l'ANM, che ha convocato i sindacati alle 15 per affrontare la situazione. Ed a proposito della 38esima America's Cup di Napoli, si prepara all'evento la città partenopea da oggi a domenica nel Golfo via le regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire tutto su Radio KissKiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati. Ieri intanto ho presentato il trofeo dell'America's Cup a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
6: Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il golfo, ma li offra la città, le offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851.
5: La chiusura con il calcio. Proseguono gli allenamenti del Napoli a Castelvolturno durante la sosta. Coloro che non sono partite per le nazionali restano agli ordini di Massimiliano Allegri per migliorare la condizione fisica. Oggi nuova seduta d'allenamento, mentre ieri Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra con Anghissà, che ha svolto terapie. Per ora è tutto, l'informazione di Radio KissKiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e linea a Trebi Meteo.
7: KissKiss Napoli Meteo.
8: Amici di KissKiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile e soleggiato in Campania, con temperature molto gradevoli, massime intorno ai 25-27 gradi. Tuttavia in serata nubi in aumento, preludio all'arrivo di un nuovo impulso di aria più fresca da nord, che impegnerà l'Adriatico e poi il sud nella notte e nella giornata di venerdì, portando a quazioni temporali anche in Campania, specialmente sulle aree interne, che poi tenderanno già ad esaurirsi nel corso della giornata di venerdì. Le temperature però caleranno ulteriormente, con valori massimi non oltre i 23-24 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: questo è il momento della rivoluzione, caro mio pesacane, quindi tu te le vai a mezzo, no, penso, sei contento, sei buono,
1: questa,
0: sei buono tu, sei contento, pesacane. Allora, signori, seconda, cara cellula dormiente, svegliati, svegliati, perché sabato è il nostro momento dove dobbiamo dimostrare, pesacane, perché diciamo sempre, lo diciamo sempre, bisogna fare una manifestazione, ma come che noi stiamo sempre a casa, cioè questi ci vessano, questi così, quelli con lì, e poi non facciamo mai niente, ma c'è qualcuno che ci ha pensato, prego pesacane.
1: Esatto, perché l'abbiamo già detto, ci sarà questa manifestazione sabato intorno alle 11.30 in Piazza del Carmine, ne parliamo con...
0: Non fassi cose napoletane, intorno alle 11.30, così no, non era mezzogiorno, non era di... Cioè, non si capisce, dici, no, no, un milanese avesse scritto alle 11.30.
1: Ragazzi, ci vediamo alle 11.28, cioè ci vediamo...
0: un caffè e andiamo.
1: Esatto, ne parliamo con Rosario Pugliese, buongiorno Rosario, benvenuto.
2: Buongiorno a voi ragazzi, e complimenti per la trasmissione, e soprattutto ci date la possibilità di poter veramente estendere questo invito a tutta la cittadinanza napoletana e campana e di tutte le persone del mezzogiorno del sud.
0: Ma sa, Pugliese, noi, anche noi abbiamo un conflitto di interessi, perché pure io e Marco paghiamo le assicurazioni,
1: purtroppo,
0: e paghiamo la benzina, quindi siamo un po' coinvolti in questa cosa. Allora, dicevamo alle 11.30 a Piazza Mercato, in Piazza dell'Immacolata.
2: A Piazza del Carmine. A Piazza
0: Carmine, scusami. Sì,
2: Piazza del Carmine, vabbè, voglio dire, pochi metri di, sì, cioè, diciamo, su di distanza tra le due piazze, però Piazza del Carmine saremo alle 11.30. Come dire, in modo piuttosto svizzero, anche se portiamo un problema che è tutto meridionale,
1: cioè?
2: È tutto campano e tutto napoletano, questo delle, delle assicurazioni delle auto, un qualche cosa di iniquo, qualcosa di iniquo che si, come dire, tra il nord e il sud, tra, il, tra Milano e Napoli ci sono delle differenze enormi.
0: Ecco, cosa propone questo comitato? Cosa
2: propone? Una tariffa unica nazionale. Non è possibile pensare che oggi, non parliamo di diciottenni, perché i diciottenni, c'è il, la differenza è tra 3.200 euro di RC auto pagata a Napoli e di circa 1.400 pagata a Milano.
0: Ma sa, un milanese, scusi se la interrompo, un milanese potrà dire, ma scusate, noi ci aumentiamo pure noi la cosa, ve la scendiamo, poi voi fate tutte queste trastole, perché voi fate più incidenti.
2: Ma non è,
0: come non è vero?
2: Vero? Cioè, no, non è vero che tutte le, tra virgolette, trastole stanno qui, e tra l'altro le trastole vanno contrastate, quindi ci sono gli organi deputati per contrastare le cosiddette trastole, un po' come le dici tu, Rosario, ma la questione è che la trastola di un napoletano, che poi è uguale alla trastola di un milanese, non può andare soltanto sulle, sulla pelle, la può pagare soltanto il napoletano e il campano, la devono pagare tutti, cioè la si deve spalmare. Noi non vediamo in maniera giusta che invece la si spalmi soltanto su di noi. Questo non è normale. Questo non è normale.
1: Oppure io farei una cosa ulteriore, cioè la farei pesare enormemente poi su chi appunto fa il malaffare, tra virgolette, la,
2: certo,
1: fa la cosa, ma dovrebbe pagare chi...
2: Ci sono gli organi, ci sono gli organi di polizia, oltre che quelli di, come dire, giudiziari, che devono intervenire nei confronti. Noi non siamo, diciamo, come dire, pro queste persone, nella maniera più assoluta. Queste persone devono pagare nei confronti della legge se fanno delle trastole. E la questione è che ci sono non tante, ma ci sono tantissimi napoletani e campani per bene che non possono e non vogliono e non devono più pagare queste, questo balzello enorme. Queste persone devono pagare nei confronti della legge se fanno delle trastole. E la questione è che ci sono non tante, ma ci sono tantissimi napoletani e campani per bene che non possono e non vogliono e non devono più pagare queste, questo balzello enorme nei confronti, diciamo, dell'RC auto.
0: Senta,

0: aspettano non avere incidenti da 10 anni, ma sarà il 97% di quelli là che stanno a Napoli oppure al sud,
1: certo.
0: Penso.
1: Certo. Perché lo sai, io e te la mattina scendiamo mica per andare a fare un incidente. Ovviamente cerchiamo di semplicemente di recarci dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Il problema è che sta diventando questo, che per andare dal punto A al punto B noi paghiamo troppi soldi. Troppi soldi.
2: Considerando che poi per spostarsi ora dal punto A al punto B con l'aumento che c'è sui carburanti pure si va a un problema, e so che anche questa è una tematica che volete sollevare.
1: Assolutamente, ci sono le persone che non alzano gli stipendi, ma dall'altro si propongono cose ma che poi dopo non hanno una vera ricaduta. Ci abbiamo il gasolio piuttosto che la benzina, piuttosto che il gas e il metano, che ormai è aumentato 30% il GPL e tutto almeno del 40% rispetto ad un anno fa, e noi stiamo qui a guardarci com'è la situazione. C'è bisogno di interventi strutturali nell'immediato, non solo sui carburanti ma anche potenziando i mezzi pubblici per capire com'è che si può risolvere questo problema. Voi sarete sicuramente percepite sicuramente un salario, uno stipendio, sì. O comunque fate una fattura. A voi hanno aumentato il vostro stipendio?
0: No.
1: Eppure dovete recarvi sempre dal punto A al punto B ogni mattina.
0: Quindi
1: questo è il problema.
0: Vabbè, ma sai, io c'ho il suocero, quindi non... Lei c'ha un suocero che... Io e Marco siamo con le spalle coperte perché abbiamo il nostro suocero che ci dà una mano. Senta, ma un'altra cosa...
1: Viva i suoceri.
0: Viva i suoceri.
2: Mettiamo dei suoceri alle assicurazioni, magari si risolvono il problema.
0: Lo dovrebbe dare l'ASL il suocero. Senta, un'ultima domanda, ma lei si trova d'accordo con Manfredi che dice ma non prendiate le macchine, prendete i mezzi pubblici, dopo diamo una notizia.
1: Allora, i mezzi pubblici vanno prima potenziati, quindi c'è, diciamo, l'appello è anche al sindaco Manfredi, cioè la ribaltiamo la questione, cioè devono girare più mezzi pubblici, a cominciare per esempio, io sono di Fuorigrotta, sono originario di Fuorigrotta, la linea 6 ancora ha una percorrenza piuttosto limitata, quella è un mezzo pubblico che ti porta al centro della città, ma ti porta al centro della città solo in determinate ore e poi fa tanti ritardi, stiamo con un cantiere che deve portare i nuovi treni della linea 6 da circa un anno, cioè proprio in questi giorni ha fatto un anno che c'è un cantiere abnorme a Piazzale Decchio che dovrebbe...
0: Ma noi napoletani siamo di cuore, caro Pugliese, noi ci affezioniamo noi quando facciamo un cantiere ci affezioniamo, pensi che io c'ho un cantiere dove abito ieri che ero piccolino, e cresce.
2: Festeggiavamo anche i compleanni.
0: Grazie.
1: Noi l'abbiamo fatto, il primo compleanno del cantiere a Piazzale Decchio l'abbiamo fatto. La questione di Piazzale Decchio, scusatemi, un po' come quella dell'Erespiato, perché le persone un po' si sono stufate, lì a Fuorigrotta. Cioè, come dire, ritornare a casa sta diventando un incubo.
2: Un'ultima domanda, quante persone vi aspettate e soprattutto di quante persone ha bisogno questa mobilitazione per avere poi un peso significativo verso le istituzioni o chi di dovere, così magari lanciamo un appello proprio ancora più preciso.
1: Allora, io dico una cosa, la manifestazione, vi ringraziamo perché in modo veramente molto spontaneo, cioè diciamo anche questa intervista, questo momento di lancio di questa manifestazione è spontaneissimo e quindi cioè, noi ci aspettiamo quante più persone è possibile. Il tema ci viene sempre detto in qualsiasi parte andiamo, ma l'RC alto, ma il caro carburante, quindi
0: abbiamo la possibilità
1: alle 11:30, diciamo che l'80% delle persone nella giornata di sabato è lontano dalle questioni lavorative, quindi c'è un momento di relax, c'è un momento di tempo libero che questa volta invece in questa giornata specifica possono veramente impegnare, scusate il bisticcio di parole, con il loro impegno a scendere in piazza per dire in maniera chiara ed inequivocabile che non possiamo avere prezzi iniqui per quanto riguarda l'RC auto e non possiamo avere un caro carburanti che veramente sta veramente pesando, gravando sulle famiglie italiane.
0: Senti Pugliese, dobbiamo chiudere, ti posso strappare una promessa?
1: Certo.
0: Ti posso chiamare alle 11:30 mezzogiorno di sabato per sapere più o meno come sta andando, se la gente c'è?
1: Assolutamente.
0: E noi siamo in onda.

0: Da, quindi...
1: Assolutamente sì, e se potrò ti manderò, se tu lo potrai fare, cioè ti manderò anche delle foto di quello che sta succedendo.
0: Il mio numero ce l'hai, il mio numero ce l'hai, già dalle 11 mi faresti
1: tutto quello,
0: così le facciamo vedere.
2: Così dato che siamo in onda, almeno per quanto riguarda me e Rosario, che saremmo venuti, però stando qua almeno cerchiamo di esserci da lontano e a supportare quella che è la vostra iniziativa.
1: E io vi strappo un impegno a questo punto, sì. Che sabato mattina, quando aprite la trasmissione, lo ricordate.
0: Certamente,
2: certo, assolutamente.
1: Del Carmine alle 11:30 c'è questa manifestazione. Io vi ringrazio.
0: Grazie, Rosario.
2: Grazie a Rosario Pugliese. È arrivato il momento, ragazzi, ne abbiamo tanto parlato qua, è stato un leitmotiv, c'è l'appuntamento, c'è il giorno, siamo nella pausa delle nazionali, non ci stanno le partite, non si gioca a pallone, non
0: ci
2: stiamo a
0: canalire, quindi
2: Bravissimo. Ci ritroviamo là e noi seguiremo ovviamente sabato l'andamento di questa iniziativa. Adesso ci sentiamo una canzone e poi torniamo ancora a parlare con voi. When I'm going-

0: E allora continuiamo, continuiamo. Sì. Dove andiamo ora?
1: Continuiamo. Mo ve la leggo, fate voi. Allora, sì. Napoli.
0: Quando dico Napoli.
1: Napoli, salta la riunione del consiglio comunale, c'è troppo traffico. Vabbè, solo 19 consiglieri presenti all'appello, sciolta la seduta, i ritardatari, non si trova parcheggio, il PD presente richiama alla responsabilità, aula deserta è inaccettabile. Le scuse sono state queste: c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Si giustificano così i consiglieri comunali assenti in apertura della seduta dell'aula di Santa Maria La Nova. Dopo il question times, all'appello iniziale erano presenti solo 19 consiglieri, numero insufficiente per proseguire i lavori. Di cosa si parlava al consiglio, cosa si doveva decidere? Praticamente dei libri dei bambini, quelli là che non se lo possono permettere, alcuni aggiusti alle scuole, per esempio c'era libri di testo per studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche, gli investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici Nido Callas e Nido Lotto Zero. Si è mai stato Lotto Zero? Non c'è tra sì. Punce da sì della municipalità 6, come rimarcano i consiglieri del PD presenti compatti in aula. La mancanza del numero legale non ha consentito di fare questi lavori. Quindi traffico c'era troppo traffico. Ho impiegato un'ora per arrivare, scendivo un'ora prima. Insomma, perché c'era questo traffico? Era prevedibile questo traffico? Sì, allora, era prevedibilissimo. Perché dove si trova il loro posto di lavoro? Arrivano ai. Sul lavoro praticamente ci sta l'American Scap, ci sta un fatto fregrese, ci sta che lato
0: No, è successo questo, che ci sono le strade interrotte per l'American Scap, e quindi è difficile arrivare. Però si è aggiunta una cosa abbastanza pesante, perché c'era una manifestazione degli sfollati del terremoto c'era una notizia ieri veramente del traffico congestionato a Napoli in quella zona.
1: Se io so che c'è il
0: non
1: traffico,
0: è una giustifica, però.
1: Ma se so che c'è un punto non lo so, sono sceso. L'incidente. Però sai che là c'è il cantiere, che tu dici ci ho messo un'ora per arrivare, e scendere un'ora.
0: Non si sente.
1: Così. Va bene, pronto?
2: Sì, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Come va la vita? Tutto bene?
1: Insomma, si campiccia.
2: Dunque, sono qui ad ascoltare da qualche tre quarti d'ora.
1: Allora.
2: Però, se in sostanza io devo andare da Bombay a Napoli, dove risiedo, so perfettamente potrebbe esserci qualche divergenza sull'autostrada. Quindi se è una cosa molto interessante, se è una cosa è per me è personale, se è una cosa è il mio lavoro, io mi anticipo molto prima che devo arrivare in quel luogo dove c'è praticamente il mio lavoro. Se non arrivo in lotta a fatica, ma arrivo alle 10 o arrivo a mezzogiorno, è chiaro che ci ho perso 3 o 4 ore.
1: Soprattutto se quei cantieri li hai decisi tu, quindi tu sei buono, che le misure tu dici, cantieri, hai capito? Non è che te le hai trovate.
0: Comunale, cioè, dici tu.
1: Sei tu consigliere.
2: Tutto questa è una strada che molti giorni l'avevano frequentata da questa persona, che sono dipendenti comunali, oppure sono assessori, oppure sono quant'altro sul comune.
1: E poi non prendono quindi i mezzi pubblici, quella è la cosa grave, capi che se ne via loro le mezzi pubbliche.
2: In effetti dovrebbe esserci tutto quanto, i bridge, quando entra a lavorare, Anna metto cartellini. In questo modo l'8 a mattina e 9 a mattina stanno sul posto di lavoro.
1: Sì, sì.
2: Tutti i deputati a Roma, chi sta qua in davo comune, chi sta in da regione, tutti, per non fregare i semplici cittadini, quelli lì onesti.
1: Ok, grazie amico mio.
0: Ciao, abbiamo lanciato l'appello.
1: Ciao belli, ciao.
0: Allora, c'è un amico che ha fatto un'immagine bellissima di te allo stadio con un cartello che dici: vive i suoceri, Franco, sei la vita mia. Non fosse altro che l'amico ha commesso quasi un crimine, perché ti ha messo con la maglia dell'Inter sotto alla...
1: No.
0: Se si vede...
1: Cagno la maglietta, denuncio, pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
0: Ciao.
3: Ciao, sono Lello. E chiamo dai Colli Aminei, in realtà non più perché sto un caro, io rindo traffico, ma la domanda è se c'è sta Coppa America che sta verso il lato del lungomare, Bagnoli e roba varia, ma da zona Colli Aminei verso zona Ercolano, perché sto un caro 25 minuti rindo traffico? a chi sta.
1: Ma soprattutto tutta questa gente a che sono? Non è giù da faticare. Cioè, la domanda che mi facci tu, che stai facendo, mi sapi, che lavoro fai tu?
0: Fabio, suggerisci.
3: Giornalista dalle, alle
1: ah, sei giornalista.
3: Vabbè. Sono ganore a vendere i 10.
1: Quindi sei un libero, sei un libero professionista.
3: Libero.
1: Comunque ci stanno anche degli incidenti sulla autostrada tangenziale.
0: Pare che c'erano due incidenti nella direzione in cui stavi andando tu, e per questo tu lo sai, no? Dai Colli Aminei in particolare, la strada per andare a prendere la tangenziale quella è, quindi se si fa il blocco nell'immissione della tangenziale, ciaone, cioè si chiude
3: la
0: il tappo là.
3: Bella è che anche sulla bretella all'uscita quella là di Corso Malta che va verso Comuni Vesiani
0: un guarda oggi godo solo del fatto che non devo tornare in Portici subito dopo pranzo, guarda, è l'unica consolazione.
3: No, guarda, è una cosa allucinante, non si può andare da nessuna parte, la guerra assoluta, un'ora e venti di traffico per fare 10 km, 12 km, è una cosa senza precedenti.
1: Ciao Guaglio, ciao caro, non parlare a benzina, ci va bruttata tutto questo traffico.
3: Pronto,
1: buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Luciano.
1: Ciao Luciano.
4: Senti, sto da un'ora sulla tangenziale.
1: Sì.
4: Sto ancora sulla tangenziale.
1: Ma direzione Capodichino?
4: Direzione Capodichino, tutto bloccato. Un'ora. Ma io non voglio dire per l'American Cup. Però è impossibile, qua giù.
1: No, ci stanno degli incidenti, quindi ci sarà scappato il morto perché da stamattina, quindi.
0: Ma speriamo di no.
4: Sta a guerra, proprio a guerra, non si cammina. Non si cammina.
1: Vai in bocca al lupo, vai, sti incidenti, sentici a noi, a me fai una risata. Ciao amico mio, ciao.
0: Va bene ragazzi, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
5: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo €250 al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora andiamo ancora con Yassano Kiskis, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, se volete dire la vostra 081 546 6873, ma anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Vito, da frequentatore di Barcellona da oltre 10 anni consecutive per vacanza, weekend eccetera. Lì davvero puoi usare i mezzi pubblici, le linee metro che passano ogni 3 minuti dalle 6 alle 24, il weekend autobus H24, lo stesso come i treni, spiaggia barcelloneta libera con docce ogni 100 metri gratis, zero carte a terra e zero buzzurri.
1: Capo, chi si ci mortifica, frate, abbiamo capito, qual è il problema?
0: Mi dispiace, stanno
1: 30 anni avanti.
0: Pure là.
1: Timo golf.
0: Beh, là c'hanno
1: è inutile.
0: No, però c'hanno, come si chiama lì, la Rambla, c'hanno il... oddio, non mi viene il nome adesso, quell'altra cosa bella che si va
1: a
0: vedere.
1: La rumba. Pronto.
0: MV Tarandella.
1: Chi sei?
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao.
2: Allora, io volevo sapere una cosa, chiedo scusa, è la prima volta che chiamo.
1: Prego,
2: allora, per quanto riguarda in Riviera di Chiaia,
1: sì,
2: io adesso mi trovo in direzione al contrario perché ci hanno aperto la strada, e c'è una miriade di posti di blocco, polizia, carabinieri, finanza, cioè vorrei sapere, abbiamo capito l'American Cup, ma non è che ci può bloccare tutto il mondo perché ci sta questa American Cup?
1: No, per più che altro, se i barchi stanno a mare, perché sta questa polizia negra? E senza capitellerie mie.
2: Non lo so, no, perché
0: ancora non si
1: capisce.
2: No, ma è venuto il dubbio che qualche polituccio, qualche assessoruccio, qualche cosa, un funzionario, qualcosa, si blocca tutto Napoli.
1: Vabbè, muove l'inaugurazione, giustamente stanno arrivando tutti e quindi
0: ragazzi,
1: ci sarà
0: anche, ci sono anche protocolli di sicurezza, poi magari no.
2: Allora io dico una cosa, chiudete la città. In questo momento 3 ore ce le prendiamo noi e uno non si azzarda nemmeno a mettere piede.
1: Guarda amico mio, io ho una teoria, l'ultimo dei problemi o cittadini. Cioè noi secondo me agiamo così, facciamo la cosa, però l'ultimo dei pensieri è il disagio che si crea al cittadino.
2: Lo so.
1: L'ultimo dei pensieri proprio, cioè.
2: Va bene.
1: Ciao amico. Grazie, mio. Ciao.
0: Ciao caro, pronto?
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Io sono Ciro.
1: Sì.
3: Ciao Ciro,
1: faccio. E non si sente niente, Ciro.
3: Sto che mi fai uscire sta macchina.
1: Non lo posso tenere perché non si sente. Va bene. Ciao, amico.
3: Ma
1: non si sente niente, cioè è inutile, parla e non si capisce. Che dici?
0: Allora, se riesci a fermarti e mettere bene il telefono, altrimenti abbiamo
1: inutile,
0: difficoltà. Rosario, ci sta Barcelloneta, solo spiagge libere, Franco da Mugnano.
1: Sì, ma il match sfuggiatello.
0: Ma che te ne fai la sfuggiatello?
1: Sono pronto, quella.
0: Ma ci arriva la sfuggiatello e ci mette 2 ore macchine, cioè, capito? Che senso ha? Pronto?
4: Non la voglio la sfuggiatello.
0: Bravo, cosa vuoi?
4: Niente, io lo dico per te prima che voi avete detto.
0: Dici?
4: Tu poi non sto facendo i miei sali. Se non ti piace fatta la nostra, c'è sci.
1: Vabbè, ma tu hai fatto la notte, hanno fatto quante notte, sono tutti i giornalisti. Primo scenga, sono tutti liberi professionisti. E capi quello che dico, cioè, si massai allora.
0: Vabbè, ma quando succede qualcosa ci si blocca, purtroppo, quelli che dovevano passare di lì 2 ore prima e stanno ancora là, che colpe ne hanno, poverini? Pronto?
5: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Sì, riguardo alla RC Auto, no, voglio spiegare una cosa che mi è successa.
1: Sì.
5: Sono fidato di un amico di famiglia, assicurazione.
1: Sì.
5: Non l'ho mai fatto, ma ho fatto 5 lettere con la macchina e mo non posso ci assicurare mai. Questo è un problema.
0: A tua insaputa le ha fatte queste lettere?
5: Sì, a mia insaputa, è mosso in causa, a gennaio andato a fare una causa.
1: Qual è
5: la chiamata dell'avvocato.
1: Qual è la loro?
5: Sì, già l'ho parlato 3 anni fa, ho mosso in causa, ma mo quando la assicurazione mi c'è 3.000, 4.000,
1: sì. Sì, si partita dalla 14esima.
5: Sì, perché ho fatto 5 lettere, mancavi di giorni, tipo 20 giugno, 23 giugno. 20...
1: Ma non è da cosa, ma non è un'assicurazione perché non ha fatto lettere, cioè penalizzare, cioè io faccio assicurazione, però non è fatto lettere, perché se fa lettere viene penalizzato.
0: Perché vuol dire che c'è l'incidente.
5: Senza futuro, senza film, senza NIN, senza film acid. Ma pure attivazione che Paveli, ma non lo so.
1: Ah no, Paveli direttamente, puoi sapere, sì.
0: Guarda, quello purtroppo in certe situazioni, ieri l'altro giorno parlavamo di tutt'altro argomento con degli amici, che pure in altri ambienti si creano dei meccanismi dove chi è nel settore poi margina, mangia, fa trastole, sì, fa truffe.
5: Appena mette mio nome su un qualsiasi sito, qualche agenzia, Polino Rosso, Monastica Rosso.
0: Certo, si è segnalato, ovviamente, certo.
1: Anzi, certo. Facci manca parlare, chi si sa, chi ti trasso?
0: Poverino, ciao, almeno noi ciao, diamo gli spazio.
1: Affittatelli, ciao.
0: Ecco, ma in questo caso, scusami un attimo Fabio, in questo caso se tu noleggi l'auto, non no, risulta che sei una...
1: Ci sta un altro registro, che quello là, che affittano le cose, non le sanno tenere, eh? Entri in un registro e là dentro poi non ti fanno affittare.
0: Però è il nome di chi noleggia l'auto che...
1: Per esempio, se mo avessi affittato un cofano di incidente, poi mi affitto un motorino in un cofano di incidente, okay, faccia cosa, oppure un papa, che se che là entri in questo registro, naturalmente non ti... come cattivi pagatori
0: non ti danno, non più l'auto,
1: non ti danno niente, ciò,
0: okay, okay, okay. Scusami Fabio,
6: ragazzi, buongiorno, Luigi dal Vomero. Mi sono appena collegato e ho ascoltato la telefonata di questo amico ascoltatore, che si lamentava giustamente della viabilità per colpa dell'America's Cup. Come non condividere le parole di Rosario? Rosario ha detto: l'ultimo consiglio ai cittadini.
1: Sì.
6: Queste situazioni creano un circuito così grande che spesso il cittadino ha difficoltà ad assistere a questi eventi. Vi rendete conto che io non ho mai assistito una volta a una tappa del Giro d'Italia per colpirsi di questa viabilità che non funziona?
1: C'è da dire che oggi siamo stati sfortunati, perché abbiamo preso pure questi due incidenti sull'autostrada, sulla tangenziale, si è bloccata la tangenziale verso Capo di Chino, si è bloccato e si è bloccato tutte cose. Sembra pure c'è l'orto di Nîmes. Producine bella, vatta.
0: Allora andiamo poi ancora con la musica. Biagio Antonacci, Non è mai stato subito. Canzone eccezionale, ragazzi. Qua alziamo un po' il volume. Tanto fermi nel traffico, almeno vi godete un po' di musica. Poi torniamo ovviamente a parlare con voi. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: Per questa canzone di Biagio Antonacci continuiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto? No, ragazzi, io vi dire solo una cosa, no? Ma vabbè, sì, all'America Cup, l'incidente, ma se a benzina costa 2,50 euro, ok? Ma tutta sta gente in macchina che ci fa?
2: Ma che come mar- fai? Si è obbligati pure in pulisse mettere, dire la verità, però la mattina come faccio? Mo c'è la tornata, come faccio? Ma faccio a pedo, come fai? Sei obbligato.
1: Vabbè. E qualcuno non potesse evitare questa macchina, capito?
2: Ma cioè, io mi abito a Melito e cioè, scendere a fatica a Napoli, come faccio? Cioè, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Posso parlare?
2: Sì, prego, prego, ciao, sei in diretta, vai.
3: Perfetto, grazie. Allora, io ritorno sull'argomento dell'appuntamento per sabato mattina.
2: Sì.
3: Quello inerente all'assicurazione. Allora, sabato mattina io sono un iscritto del partito politico Movimento Equità Territoriale.
2: Prego.
3: E questa azione contro l'RCA non è stata mossa da questo partito adesso. Anni fa parlavamo con il presidente dell'associazione degli assicuratori, i quali loro sanno bene che noi, pure quelle piccole problematiche che nascono a Napoli e Carastulella, come vengono dette, stanno sia a Napoli che a Milano e da altre parti. Ma il problema grosso per le assicurazioni non è questo, sono i costi esagerati per le morti. E il problema, diceva questo signore, che in effetti da noi non si può correre nelle nostre città, perché noi abbiamo a Napoli, soprattutto nel sud, sono strade strette, anguste per il traffico automobilistico, non permettono di avere delle velocità di viaggio, mentre queste cose purtroppo produce tanti morti in altre città che hanno delle viabilità superiori a quella napoletana, che purtroppo portano delle spese esorbitanti. E lì non si riesce a capire questa cosa. E parlando di strada, io vorrei spiegare anche un'altra cosa, che in effetti il rifacimento dei manti stradali, come un paragone tra Napoli e Milano, è che a Milano ricevono per il rifacimento delle strade 4 volte di quelle che riceve Napoli, che riguarda soprattutto un coefficiente delle persone che lavorano nelle aziende private. Questo particolare fa sì che Milano riceve 4 volte la dotazione che riceve Napoli per il rifacimento delle strade. Purtroppo noi oggi ci muoviamo per l'assicurazione, oggi per dire sono anni che si combatte questa cosa, ma noi dovremmo scendere in piazza, perché sento tante persone che dicono ma noi non possiamo andare con le macchine avanti a dire c'è sta traffico qui. Ma noi già paghiamo le nostre tasse, già sono comprensive di quelle che dovrebbe essere i trasporti e la viabilità. Noi già da tempo avremmo dovuto fare delle battaglie.
2: E quindi secondo lei che dobbiamo fare?
3: Allora, io lo dico, sono iscritto di un partito che ha sede a Napoli, che ha come fondatore Pino Aprile.
2: Sì,
3: che non bisogna girarsi dall'altra parte. Sì, c'è stato un partito che prende in mano le difese di Napoli e del Sud, ma non perché uno può essere, rivoluzionario. Noi, il partito nasce per l'eliminazione delle discriminazioni territoriali, ed è lì il problema.
0: Ma scusi, non ho capito, perché forse sono io che sto facendo confusione. Cioè, voi non appoggiate o non accompagnate questa manifestazione che ci sarà sabato? L'avete già fatto, non avete avuto risultati?
3: Già l'abbiamo fatto in Piazza del Plebiscito, ma saremo con una delegazione anche a Piazza Mercato.
0: Okay.
3: Perché è un problema del Mezzogiorno,
0: del Carmi,
3: Napoli,
0: sì,
3: e del Sud.
2: Senti, facciamo una cosa, perché abbiamo poco tempo. Scusi, adesso abbiamo poco tempo, così la prossima volta la chiamo. Va bene, cioè, se me chiamiamo proprio a Pino Aprile, via, se rimane un attimo in ascolto, c'è il mio regista, se dà un riferimento telefonico, dopo la chiamo, così un sabato alla terza ora parleremo con Pino Aprile e parleremo di tutte queste cose. Che dice? Così vi diamo un po' di voce pure a voi. Va bene, allora non attacchi, che c'è il buon Esposito che si prenderà il suo numero. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Vai.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E mi sa che mi piglia una bella metropolitana adesso. Allora, continuiamo, chiudiamo questa mattinata insieme. Se volete dire ancora la vostra, 081-546-6873, abbiamo qualche minuto, ma ci sono anche vocali o messaggi al 342-00-00-100. Ciao Marco e Stefano, sono Gigi. Il problema delle assicurazioni si risolve subito con una semplice mossa, ovvero toglierle. Lasciare tutto alla responsabilità oggettiva e alla responsabilità. Sì. In caso di incidente accertato da origini preposte e non da terzi, un accordo privato con danni fisici oltre che materiali. È una tassa uniforme per tutti.
1: Sarebbe
0: praticamente una strage, cioè ci ritroveremo con le macchine disintegrate senza che nessuno faccia niente.
1: Ma per esempio hanno acchiappato a questo che non so che guai ha fatto con una targa polacca e deve pagare lui 1 milione.
0: Mi pare che voi... c'è un morto di mezzo, mi pare.
1: Ma secondo voi quello paga 1 milione? A lui 1 milione. Deve si dare una casa, non era niente. Pronto?
2: Ehi ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Ehi Umberto, ciao.
2: Prima di tutto permettetemi di salutare il mio amico Rosario Pugliese, perché siamo a scuola insieme con Rosario. Penso che sì, no? Vabbè. Penso che faccio altro consiglio di istituto a scuola, penso da poco. No, vabbè, comunque a parte scherzi, per il fatto delle assicurazioni, i prezzi alti, io sono anche di un altro parere, che purtroppo qua al sud. Al nord le fanno le trastole, come chiamiamo, ma qua al sud purtroppo fanno pure le trastole di 50 euro, ma è normale che devono acchiappare. Qua, se ti ricordi, c'era un articolo di un signore che aveva fatto più di 20 testimonianze nel giro di un anno. Sei sempre all'angolo dell'incidente, vai tu.
0: Umberto, senza andare a rivangare troppo, un problema enorme come voci di queste assicurazioni, al di là del valore... perché se tu la imbastisci bene, capiscimi, no? La cosa anche per 50 euro l'assicurazione paga, fine. C'è una voce che sono i sinistri sospetti, cioè c'è tutta una serie di cose che tu dici, sì, aspetta, voi mi dite ci sti incidenti, però è sospetto perché sembra che la cosa sia...
2: Ma questo ti dico, Marco, il sinistro sospetto, 50, cioè 100 euro, ma che sei guadagnata? Allora tu o la fai di 30, 40, 50 mila euro, ma che ti avevi fatto una trattata?
0: Valla a fare...
2: Questi sono i sinistri sospetti, purtroppo.
1: Sì, ma siamo sempre là. Ma se Marco, scusami, se Marco fa una trastola, perché i cannacci mai fatto trastola già per faccio assai? Solo perché sono in casa a Napoli?
2: Questo è sbagliatissimo.
1: Cioè, Marco dice no, io la chiamo discriminazione territoriale. Solo perché sono nato a Napoli, devo pagare di più. Perché a Napoli ci sta Marco che fa il trastolo.
2: Bravo, questo è un razzismo.
1: Non riesco a capire qual è la logica e perché lo Stato e perché la Procura lo permette a questa cosa qua.
2: Infatti, questo è un razzismo mediatico, per come la vedo io.
1: Non riesco a capire se sta gente che non ha mai fatto un incidente, che te ne ha patente, però deve pagare di più perché ci sta Kill che fa il trastolo. Ma pigliatelo con Kill. Dice Marco, ci sta gente che ha degli incidenti sospetti. Denuncialo per truffa.
2: Purtroppo sta
1: pigliatello cucchilli là,
0: magari no, aspetta,
1: pigliatello cucchilli là, perché gli già pavaccio assai, purtroppo tanto è una cosa che ci fa pavaccio assai a
0: purtroppo
1: nuke,
0: la voce resta ambigua proprio perché a volte non si riesce a determinare legalmente che quella effettivamente è stato una truffa, una trastola.
1: Allora scusa, non c'è la prova,
0: appunto resta però sospetta nella sua forma e nella sua
1: decisa assicurazione.
0: Allora
1: della legge,
0: quindi. No, non è che decida l'assicurazione, a seconda di quello che il giudice, la cosa, la situazione che esce fuori, l'assicurazione poi ci sta lì.
1: Non mi trovo, però non voglio parlare.
0: Però è giusto il ragionamento, dice magari se risulta che io sono l'intestatario di questo sinistro sospetto, deve ricadere su di me, magari mi lasci con una fascia più bassa di assicurazione, eccetera. Ma effettivamente hai ragione su questo, dovrebbe essere la singola persona a pagare. Ragazzi, ho due macchine di discreto valore, una intestata a me e l'altra a mio zio a Padova. Per l'auto che circola a Napoli ho fatto l'assicurazione furto incendio e mi è stato chiesto 5 volte di più rispetto a quanto pago a Padova. E qua lo sappiamo, se mettiamo a confronto le cifre ci viene da piangere.
1: Però c'hai il computer davanti, circa dove ci sono più furti di macchine? O furto di macchine non è forse denunciato, così no, non vedete voi. Va bene signori, ci vediamo domani, ci sentiamo e ci vediamo domani, sempre con lui Marco Pesacane.
0: Sempre con lui Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi. Ciao.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da Gianluca Miranda, sono le 12 in punto, è giovedì 24 settembre del 2026, pronti a partire per una nuova ora insieme alla 081 546 6873, i vostri messaggi alla 342 00 00100. Vi dico che saluto il mio amico e collega Diego Armando Maradona Junior che sta per arrivare, ragazzi, come ben sapete a Napoli in questi giorni c'è molto traffico per via dell'America's Cup, ma ci siamo, Diego è a minuti e tra pochissimo sarà qui con me in studio pronto a rispondere alle vostre domande. Saluto anche Fabio Esposito in regia, Gabrielino Eraci alla regia video, tutta la squadra sport di Kiss Napoli in una giornata che ci porta verso la partita dell'Italia, perché oggi è vigilia d'Italia-Belgio e saremo anche molto curiosi di sapere effettivamente quale sarà la probabile formazione e la formazione scelta da Roberto Mancini, che scenderà in campo domani contro il Belgio di Van Bommel, di De Bruyne, di Romelu Lukaku, ex conoscenza del Napoli, e poi ovviamente le dichiarazioni del presidente De Laurentiis che hanno fatto molto discutere riguardo il centro sportivo. Si parla di questo centro sportivo a Qualiano e un nuovo stadio, insomma copriremo piano piano quelle che poi saranno le novità, sperando che poi si possa passare, come dico sempre, dalle chiacchiere ai fatti, anche se come sappiamo è abbastanza difficile. E come detto, sono pronto a rispondere alle vostre domande in attesa anche del mio amico e collega Diego Armando Maradona Junior, che mi sta per raggiungere qui in studio, a momenti sarà proprio qui. Ma noi partiamo subito con il filo diretto alla 081 546 6873. C'è Ciro. Ciao Ciro, come stai?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, Ciro.
1: Volevo chiedere una cosa sulla situazione. Vai. Sono uscito da Impedia.
0: Vai.
1: Sulla situazione di Laurentiis, dello stadio.
0: Sì.
1: Sul centro sportivo sembra che le cose si stanno avviando bene, però si devono dire la verità: lo facciamo o non lo facciamo questo stadio, che è molto importante per gli introiti che porta, e non vogliamo più chiacchiere. Ci dica se restiamo col Maradona o con lo stadio nuovo. Cosa questo presidente ci deve dire la verità su questa cosa, perché è sempre stato un grande presidente, però sulla questione stadio sembra che dice una cosa che poi rimane lì e poi ogni tanto la mette in mezzo. E poi volevo chiedere una cosa sui tifosi, che ha detto una cosa giusta, che nelle curve non ci devono stare dei tifosi che fanno parte di altre frange, tipo queste violente, che il Napoli ha bisogno di persone per bene come sempre. E poi posso dire un detto napoletano?
0: Vai.
1: Grazie e buona giornata.
0: Ciao, ciao Ciro, un abbraccio, ti auguro una buona giornata. Ragazzi, sulla questione stadio io nel senso aspetto i fatti, cioè nel senso le parole sono belle, le idee sono bellissime, però bisogna passare dalle parole ai fatti. Io dico sempre la stessa cosa sull'argomento. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sono pienamente d'accordo, non stavo proprio seguendo la radio in questo momento e non so come è iniziato, ero d'accordo su quello che ho sentito per telefono. Ti volevo solo dire una cosa: noi tifosi, io sono abbonato da tanti anni e ti posso garantire che noi tifosi siamo un poco stanchi di questa situazione che va a creare problemi tra tifoseria e società. È diventato un po' stancante questa cosa, perché pure le persone che allo stadio fanno i sacrifici per venire, per sostenere, perché credetemi, lo faccio io in prima persona da 25 anni anche io, e vi posso garantire che non è una passeggiata, non è divertente andare allo stadio per sostenere, bello, lo fai con il cuore, con l'amore e va bene tutto. Però l'unica cosa, sentire un presidente che si rivolge così a persone che non solo gli stanno vicino nei momenti buoni e non buoni della sua vita, in questo caso con Napoli, ma fanno i sacrifici e cacciano soldi e dovrebbero essere trattate perlomeno come clienti. Non si trattano così le persone che vengono allo stadio per sostenere il Napoli, come sta facendo il presidente del Napoli. Questa è una cosa che mi sentivo proprio dall'animo di dire in questa radio, perché siete la radio ufficiale anche del Napoli. E mi
0: ci sta, sentire. Ci sta, Salvatore.
2: Diciamo che è una situazione che si sta andando a complicare un poco, perché se noi andiamo già in Napoli non abbiamo nessuna storia da diciamo così grande, avere tutti questi tifosi noi è sempre stata una forma di amore nei confronti di Napoli e diciamo della maglia azzurra. Sentire la persona che ci deve tra virgolette portare in Europa, deve essere la persona che comunque, come dovrebbe essere un padre per i suoi tifosi, trattare così le persone che vengono allo stadio. Io sono un ragazzo che va al lavoro, lavoro 12 ore al giorno, ho un'attività, mi faccio un culo quadrato, non sono delinquente, non sono camorrista, vado allo stadio in curva, canto 90 minuti e vado per fare sacrifici allo stadio, non vado per farmi la scampagnata, non vado a farmi la camminata di divertimento. Quello che non capisce lui e le persone che non capiscono che chi fa questo discorso non lo sta condannando a quello che lui ha fatto per il Napoli o lavorativamente quello che sta facendo. Ma uno è stanco di sentire queste parole da persone che dovrebbero navigare nella stessa barca. Qui parliamo di chi rema e di chi porta la barca, che si fanno la guerra, e non va bene così, secondo me. Stiamo facendo un centenario pessimo, abbiamo iniziato dalla festa ad andare avanti, stiamo facendo un centenario pessimo, e non so per chi ci ha riservato questa cosa, non ho capito da dove è partito questo.
0: No, allora, parole molto equilibrate le tue, che comprendo, Salvatore, ti saluto e ti ringrazio. Io sono sempre per il dialogo e penso sempre che i tifosi sono una parte molto importante, anzi fondamentale, del Napoli, perché è sempre stato il fattore aggiunto, no? Soprattutto le curve, ragazzi, che comunque incitano il Napoli dall'inizio alla fine. Ho frequentato anche io le curve più volte e vi posso assicurare, ci sono un sacco di ragazzi che vanno lì per vedere la partita, per incitare il Napoli, lo fanno con amore e passione. Quindi io sono sicuro che la prima cosa sbagliata da fare è generalizzare, perché poi mi hanno insegnato sempre a me che nella vita non si fa mai di tutta erba un fascio, e sicuramente spero che quanto prima si possa arrivare a una non un accordo, ma diciamo a una pace per il bene del Napoli, perché i tifosi, ripeto, sono importanti. Soprattutto da parte delle curve arriva un sostegno che è veramente pazzesco, che è sempre stato negli anni il valore aggiunto del Napoli. Io la penso così. Andiamo ancora al telefono, caro Ciro, vado da Francesco. Francesco, ciao.
3: Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Ciao, ho ascoltato prima, però
0: le curve arriva un sostegno che è veramente pazzesco, che è sempre stato negli anni il valore aggiunto del Napoli. Io la penso così. Andiamo ancora al telefono, caro Ciro, vado da Francesco. Francesco, ciao.
3: Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Ciao, ho ascoltato prima, però volevo dire due cose.
0: Vai.
3: Mi permetti.

0: e lui non ha dato il consenso di partecipare, là poteva magari, ecco, là secondo me ha fatto un errore, perché poteva farlo tranquillamente, non succedeva niente. Però il problema, sai dove sta? Sta nel fatto che anche i tifosi, come quello di prima, io sono d'accordo con lui perché io sono come lui, però purtroppo guardiamoci intorno, anzi, noi la realtà è questa, che gli infiltrati di Gentaglia c'è. E quindi siamo anche sottomessi a volte a stare zitti, non fai sedere, non fai fare, alzati, mi chiedo, cioè, ci sono stati questi episodi. Quindi De Laurentiis vede lungo, lui a Sargentaglia la vuole tirare proprio fuori. Allora o ci tiriamo noi fuori e ci allontaniamo da questa gente, allora sarà tutto diverso. Ma fino a quando ci sono questi personaggi dentro agli ultra, ragazzi, perdiamo tempo, è come il politico marcio, è come quello, è la vita, è così, cioè non c'è nulla da fare, non si può fare niente, perché più di fare quello che ha fatto De Laurentiis, però quelli che lo offendono così è perché quella frangia di persone che poi aizzano gli altri, e quindi che poi lui ci mette pure del suo, perché chiaramente non fa fare questo incontro che per me è una cosa banale, si poteva fare tranquillamente. Però diciamo che ci sono dei problemi enormi per quanto riguarda l'infiltrazione nella tifoseria del Napoli, dobbiamo dirlo, e li troviamo dappertutto, li troviamo nelle curve, nei distinti e nelle tribune centrali. Quindi di che stiamo parlando? Ma come si trovano a Firenze, a Milano, a Torino? Cioè, ma come si estirpano sta gente? Poi ci hanno fatto mettere telecamere negli stati dappertutto. Ma è mai possibile che non si riesce a identificare anche quello lì, che quei tifosi che hanno voltato le spalle per la commemorazione di Mazzoni?
1: Ah, quella è una vergogna assoluta, sì.
0: Ma ti rendi conto? Ma allora tutte queste telecamere, queste etichette che ci fanno fare negli stadi, ma che serve?
1: Francesco, purtroppo io penso sia lo specchio del paese, perché anche quando accadono, per esempio, che ne so, scontri prima di una partita, sì, poi tu penalizzi un'intera tifoseria nel vietare le trasferte al settore ospiti, e quello è lo specchio del paese, perché oggi nel 2026... No, ma dico, oggi nel 2026 abbiamo sviluppato delle tecnologie che riescono, secondo me, a far riconoscere i responsabili, a non, ripeto, il concetto di prima, è sempre sbagliato fare di tutta erba un fascio. Nella curva ci sono tante persone che vanno lì, ma anche dei ragazzi dei gruppi, tantissimi ragazzi dei gruppi che io conosco, che sono i primi a sostenere dall'inizio alla fine il Napoli, lo fanno per amore e passione. Poi chi sbaglia deve pagare, come è giusto che sia.
0: Identificare la stessa,
1: però purtroppo con lo specchio del paese è più semplice colpire tutti, anche chi vuole andare a vedere la partita, e penalizzare i tifosi.
0: Scusami, ti chiedo solo una cortesia, che mega, sì, fanno il po' i posti di blocco, ma secondo te, no, io che vivo a Napoli, io vedo che fanno i posti di blocco, cioè voglio di pagare al povero ragazzo, sì, magari non avrà la scuola, quello che, ma i delinquenti che passano non li pensano proprio, perché sono, è così, l'Italia è questa, il questore è il prefetto di Napoli, per dire, allora si lavano le mani, perché la cosa più semplice qual è? Vietiamo la trasferta e siamo tutti tranquilli e tutti in pace, ma secondo te no? È giusto questo?
1: No, io ti ho detto come la penso.
0: Sera, la Thatcher è stata l'unica che ha distrutto questo fenomeno, noi non siamo capaci di fare niente. Niente e niente. Poi per non parlare poi sul discorso degli stadi, ma problema, perché De Laurentiis dietro a queste cose c'ha dei problemi enormi per fare uno stadio, perché tutti remano contro, ma anche dalle istituzioni, quelle locali, cioè, quindi è una battaglia, un mulino a vento. Mo non lo so sta cosa di Qualiano, se è una cosa fattibile o è un altro slogan del presidente, però io penso che lui ci metta la buona volontà. Poi chiaramente se ci sono dei paletti e delle cose non lo sappiamo, fino a quando non lo farà uno,
1: sì, no, va detto anche che se in Italia le strutture non ci sono, cioè, i centri sportivi all'avanguardia si contano sulle dita della mano, un motivo e un problema ci sarà.
0: Ma pure
1: quello...
0: la nazionale italiana, poi ci lamentiamo che siamo a questi livelli qui, dai, ma ti rendi conto che se va tutta la Serie B è molto meglio di questi qui super pagati che stanno in nazionale, che ancora Mancini richiama. Ma che chiama a fa Barella, ancora chiama questa gente, ma che richiami a fa Di Marco? Ma questa è tutta gente che non serve, tu devi portare i giovani, devi portare i nuovi. Il vecchio bisogna abbandonare, che abbandonato, a Politana la Ramese, vabbè, pure voglio dire, quello forse è l'unica cosa che gli do ragione. Ma per il resto, ma tu mi devi spiegare a me, no? Cioè tu fai fuori a Meretta, ma che significa? Ma dietro a Donnarumma chi c'è?
1: No, vabbè, però Meretta c'è un problema, è infortunato.

0: questo non è stato convocato.
1: Quindi, io sono d'accordo, prima e secondo.
0: Caro Francesco, ti devo salutare così diamo spazio a tutti. Grazie per aver telefonato. Un abbraccione. Meret, ragazzi, lo sappiamo che nel giro delle convocazioni della nazionale, il primo portiere ovviamente è Donnarumma, perché per distacco è il più forte di tutti. Però Meret rientra sempre nelle convocazioni. Semplicemente ha un problema che spinge anche Allegri a far giocare Milinkovic-Savic, perché le gerarchie, ragazzi, erano chiare all'inizio dell'anno. A differenza di Conte della passata stagione, che ha preferito più volte Milinkovic-Savic, quest'anno il preferito di Allegri era proprio Alex Meret. Quindi diciamo che i problemi fisici in questo momento della stagione lo tengono lontano dai campi. Spero che il Napoli lo possa recuperare il prima possibile, anche se il Napoli ha la fortuna di avere, secondo me, due portieri comunque a livello. Danilo, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Voi veramente credete alle parole di De Laurentiis? Le ultime parole della...
0: No, guarda, io sono stato molto chiaro, Dani, io ho detto voglio vedere i fatti, io non li commento perché dobbiamo commentare, perché è un dovere di cronaca che ho da giornalista, però io aspetto i fatti, perché fatti troppi annunci e
2: io
0: quindi
2: dico,
0: aspetto i fatti.
2: Dico, ecco, se penso
0: conoscendo il fatto che comunque in Italia è difficile fare impresa e costruire centri sportivi, barra stadi, eccetera, non è un caso se siamo indietro a tutti i paesi europei.
2: Allora, una persona come De Laurentiis è addentrato nei migliori salotti d'Italia. Se vuole, con uno schiocco di vite, domani mattina si muove l'impossibile. Se lui vuole.
0: Non lo so,
2: Io questo qua la vedo un teatrino. Allora, il sindaco di turno adesso è Manfredi, e facciamo il teatrino con Manfredi. Poi è stato con De Magistris, una volta la palla passa uno, la volta passa all'altro, per il campo, per lo stadio e poi per il campo. Cioè, io mi ricordo, ragazzi, io mi ricordo ancora che la gente reclamava un mercato, dei soldi sul mercato, quando è stato venduto Cavani, e lui disse no, state attenti, non vi preoccupate, la metà di questi soldi verrà speso per il settore giovanile, faremo dei campi. Sono passati non so quanti anni, ricordami, penso una quindicina, più o meno. I campi, stiamo ancora chiedendo il permesso per entrare all'Holiday Inn la mattina, perché comunque non è niente nostro, noi di nostro non abbiamo niente. Quando lui parla dei tifosi, lui ci deve mettere in testa che non è niente suo, cioè lui è un ospite come noi. Non paga il biglietto, che giustamente il presidente, ma è un ospite come noi. Cioè, questo con il pacchetto giocatori vuole far credere di essere il padrone del mondo. È il padrone del calcio, no, per l'amor di Dio, ma fa il, diciamo, il padrone con gli indotti che portiamo noi tifosi in tutto il mondo, non solo noi tifosi, quelli che vanno allo stadio, ma tutti i tifosi del mondo. Quindi lui su questo deve avere un certo rispetto. Poi che lui se la prende con una frangia di tifosi facinorosi e quant'altro, sono il primo a dirlo, che a me mi fanno schifo, a mio figlio allo stato non glielo porto, per me c'è sta gente. Sono il primo, su questo qua proprio mi sfonda una porta aperta con me. Però poi su tutto il resto deve avere più credibilità. E deve un attimo rimoderarsi, perché comunque non mi ricordo presidenti come Agnelli, Berlusconi che facevano ste piazzate. Ragazzi, io voglio ricordare una cosa: il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni grazie a lui, ma anche grazie a delle persone che gli hanno detto: presidente, da settembre a maggio non parla. E non ha parlato.
0: Persone scelte da lui.
2: Questo ogni volta che parlo fa guai.
0: Sì, però persone scelte da lui gli vanno riconosciuti
2: i
0: meriti.
2: Dove c'ha i suoi meriti?
0: Sì, no, ho capito quello che vuoi dire. Ma Dani, pregi e difetti di persone, alla fine nessuno è perfetto. Ognuno, ieri parlavamo di Conte, no? Non voglio iniziare a riparlare di Conte, però diciamo, Conte ha i suoi pregi e ha anche i suoi difetti. Il presidente ha i suoi pregi e ha anche i suoi difetti. Insomma, ogni persona è fatta a modo proprio. Berlusconi aveva i suoi pregi e i suoi difetti, Agnelli aveva i suoi pregi e i suoi difetti. Insomma, ognuno ha cose positive e cose negative. Poi dopo, come dice Conte, la storia la scrive e viene ricordato chi vince. Lui ha vinto insieme a Conte, insieme a Spalletti. Berlusconi vinse con il Milan, Agnelli ha vinto con la Juventus. Insomma, poi ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Gianni, ciao, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno. Io sono proprio d'accordo, rispetto i pensieri di tutti.
0: Vai, ascolto il tuo, Gianni.
3: Se vedi i social, no, ma pure i siti, tanto rispetto per i siti, no? C'è un vomitare. Allora, le critiche io le voglio verso il presidente, ma non le offese, ti giuro, offese proprio da querela, io mi meraviglio come presidente di querela. All'estero viene primato il presidente e poi qua un massacramma perché un avolo è su, un avolo è lui, è lui il proprietario, e a ringraziare a lui se abbiamo vinto dopo 32 anni.
0: È vero, questo è vero.
3: Che poi mi faccio dei tifosi, pure io se stavo a figlia, ma l'ha detto, hanno il vostro nome, il non butto, solo la puzza, scusami, solo la puzza delle canne. E non parla, ci dice, c'è una bella Francia che dà fastidio, capito? No? E ha ragione, okay? Poi il fatto dello stadio, chi te lo stadio in Italia? La Juve, poi?
0: C'è la Ludinese, insomma, gli stadi comunque sì, si contano sulle dita di una mano. Fatto l'Atalanta, lo dovrebbero fare Milan, Inter e Lazio e Roma, ma lo dovrebbero fare, poi da qua alla costruzione ci passano anni.
3: Io credo che il problema dello stadio in Italia, non lo so, questo sarà un problema ogni giorno fa o come hai detto tu, capo fa una cosa e un casino in Italia.
0: Sì.
3: Però io alla fine lo ringrazierò a qua affinché posso vedere il Napoli, capito? Che poi c'ha il suo carattere, un po' piacere, ma pure tengo i difetti, capito? No? Però ti giuro, ti se fai un giro sui social, ti metti mano in capilla. Ho visto proprio.
0: No, i social danno voce a molte persone che delle volte sbagliano con le parole, sicuramente ne abbiamo già parlato. Gianni, ti saluto e ti ringrazio. Voglio salutare Diego che ci sta ascoltando alla macchina. Ho nominato quella parola lì che a lui non piace. Tante volte ha detto: pensi di smettere di nominare Diego quando non ci sei tu, quando il gatto non c'è, i topi ballano, come ben sai. Ti aspetto, caro Diego. So che sei a minuti e tra pochissimo sarai con noi. Luca, ciao.
4: Luca, buongiorno ragazzi,
0: ciao,
4: innanzitutto
0: ciao.
4: Complimenti.
0: Grazie.
4: Allora, io volevo specificare una cosa, oggi se c'è l'America's Cup qua a Napoli è perché il detentore della Coppa, che era New Zealand, ha visto i festeggiamenti di Napoli e dei napoletani dell'ultimo scudetto sulla Caracciolo, e quello lo ha spinto a scegliere Napoli come location, perché il detentore ha il diritto di scegliere la location. Detto questo, quando diciamo che De Laurentiis non vuole fare lo stadio, se solo il comune di Napoli pensava che grazie al Napoli abbiamo avuto l'American's Cup e quindi un indotto incredibile, quando De Laurentiis nelle tribune fece un piccolo bar per insomma ricevere gli ospiti, il comune di Napoli lo ha citato e lo ha multato per questa cosa che fece a sue spese dentro la tribuna. Allora, quando dicono che le cose a Napoli non le vuole fare De Laurentiis, non le vuole fare, è tutta una sciocchezza, perché è difficile. Anche io nelle mie piccole imprese, per fare qualcosa è quasi impossibile, non danno autorizzazione a fare niente, dai chioschi, dallo street food, zero. Quindi se solo pensava il comune di Napoli che grazie al festeggiamento dello scudetto abbiamo avuto la possibilità di ospitare l'American's Cup, ha avuto il coraggio, il barbaro coraggio di citare a De Laurentiis e di multarlo perché ha fatto a spese sue un piccolo bar per ricevere insomma gli ospiti, perché non ci sono gli skybox. Allora, quando le persone dicono che De Laurentiis non vuole fare le cose, è perché le cose queste persone non le sanno. Lui si deve confrontare con delle difficoltà enormi, esagerate. Cioè, io dico, ma con quale criterio il comune di Napoli insomma multa al De Laurentiis? Io non ho idea, guardi. Quindi le persone come Ciro da Imperia, che chiama e dice no, lo stadio non lo vuole fare, e tu prova a fare i lavori a casa e vedi quante autorizzazioni per fare un ponteggio, figurati uno stadio. La politica è stranissima a Napoli in particolar modo, ma anche nelle piccole cose. Pronto?
0: Sì, no, ti sento, ti sto ascoltando, Luca, ti sto ascoltando, no, su questo l'ho detto anche io prima, c'è una burocrazia che frena tante cose.
4: Il comune di Napoli ha avuto il barbaro coraggio di citarlo e di multarlo perché a spese sue ha fatto un bar nella tribuna. Se solo pensa che grazie ai festeggiamenti del Napoli, non solo l'American Cup, ma tutto l'indotto che si è creato, il turismo, il murale di Maradona, tutta la gente che sta arrivando da quando il Napoli ha vinto il terzo scudetto, è qui che abbiamo avuto il boom, e anche grazie a questa cosa. Quindi diventa difficile pensare che uno che non vuole fare lo stadio, Lorenzo, ha fatto un bar e lo hanno citato, un bar a sue spese, nello stadio che lui paga l'affitto, lo sta tutto a spese sue, hanno avuto proprio il barbaro coraggio di citare e di multarlo. Ma di cosa stiamo parlando? Quindi io dico che dobbiamo ringraziare a De Laurentiis, perché nelle enormi difficoltà della politica, del carattere dei napoletani, del carattere dei ragazzi che sono un abbonato Cuba, dei ragazzi che vanno in Cuba, è difficilissimo, ragazzi. È difficile, quello si è messo un popolo contro e abbiamo anche vinto, e nonostante tutto stiamo lì a criticarlo, a insultarlo in peggiori di, insomma, non io, ma insomma, quando è capitato tante persone l'hanno proprio insultato, come diceva l'altro ragazzo, da denuncia. Allora quindi è difficilissimo, noi rimpiangeremo il giorno che De Laurentiis coach e se ne va, rimpiangeremo questo presidente a tante lacrime, guarda, veramente sarà più grande rimpianto, perché uno che ha le cose le ha fatte, io sfido chiunque a fare insomma aziende a Napoli che vanno bene, che fanno contenti a tutti e si deve confrontare con la politica, con le persone. C'è gente per strada che non fa altro che parlare male di Lorenzo, ma io penso che una persona che sta 100 anni avanti a noi, 100 anni ci ha portato in Europa tutte le volte, ma cosa deve fare più?
0: Certo. Caro Luca, ti devo salutare che sono in ritardo con la pubblicità. Grazie per questo intervento molto lucido, devo dire la verità. Voglio leggere questo messaggio di Nino da Cavalleggeri prima di andare in pubblicità. Gianluca, perdonami la precisazione, ma questi amici tifosi che ritengono il presidente come un ospite pari a noi, si ricordano che c'è la piccola differenza tra noi e loro, che sta nel fatto che lui mette i soldi e noi ci divertiamo? Parerebbero così se a mettere i soldi fossero anche loro. Un abbraccio e forza Napoli, ce lo scrive Nino da Cavalleggeri. Allora ragazzi, è arrivato Diego Maradona Junior, vado in pubblicità, 100 secondi e torno con lui qui in studio.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
9: Sì, lo voglio!
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci, eccoci rientrati in studio. Caro Diego, buongiorno, come va?
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. I miei cordiali saluti a tutti, Gianluca, a te e anche all'addetto alla viabilità del comune di Napoli. Che se gli fischiano le orecchie sono io.
2: Sono molto stato traffico, io. Molto traffico?
3: Ci ho messo semplicemente un'ora e mezza da Soccavo per venire qua.
2: Oh mamma mia. sì, abbastanza, infatti l'avevo notato in moto venendo che la situazione era abbastanza, diciamo, complicata. Caro Diego, dobbiamo prendere un bel motorino. Caro Diego, secondo me. Caro Diego.
3: Sì. Gianlu, ti ho sentito.
2: Ah, mi
3: tu dirai che fai in macchina invece di ascoltare Eric Clapton, oppure comunque dicevo
2: ho sbagliato un paio di volte.
3: Allora, prima di tutto non hai redarguito nessuno che ha nominato quelli lì con una facilità disarmante. Tu l'hai nominato una volta, cioè in 23 minuti vogliamo far venire una catastrofe.
2: È vero, hai ragione. Quando hai ragione, ragione.
3: Adesso gentilmente riscattiamo.
2: Esatto.
3: Riscattiamo questo. Questi 23 minuti sotto questo punto di vista da dimenticare.
2: Senti, immagino che ci stavi ascoltando. Prima che te lo chiedono gli ascoltatori,
3: te lo chiedo io.
2: Insomma, puntata abbastanza.
3: Intanto vedi orario Diego ad orario, sì, di Cavaliere.
2: Esatto.
3: Diego sempre in ritardo come un giocatore del Napoli che non nomina.
2: Appena arrivi lo nominano, comunque non era stato nominato nei primi 23 minuti. Va bene, dai, partiamo. Vai. Con il filo diretto, no, ti avviso che è una puntata abbastanza frizzantina.
3: No,
2: vai,
3: no, però devo dire due cose prima. Mariano mi perdonerà questi due minuti che rubo. Io sono d'accordissimo sulla disamina che hai fatto tu. Purtroppo è un inizio di centenario abbastanza triste per le cose che stanno succedendo, per questa oramai famosa lite tra la tifoseria e la società. A me mi fa venire tantissima tristezza questa situazione, perché io ho sempre pensato che tra persone intelligenti e ce ne sono da entrambe le parti, se ci si siede a un tavolo una soluzione si trova sempre. Non mi piace generalizzare, tu hai detto benissimo, non si fa mai di un'erba un fascio, e questa è una cosa che hanno insegnato anche a me. Un certo tipo di infiltrazioni purtroppo ci sono in tutti i campi, non solo nel campo calcistico. Dovrebbe il governo intervenire con i mezzi che ha, non lo fanno, e purtroppo
2: a pagare sono tutti.
3: A pagare sono tutti. E dentro la tifoseria del Napoli conosco tantissimi integranti, e la maggior parte, quasi tutti o forse tutti quelli che io conosco, sono ragazzi che fanno dei sacrifici enormi per essere lì, senza generalizzare. È normale che il problema delle infiltrazioni andranghetiste, di tutte le infiltrazioni che esistono negli stadi, purtroppo c'è, e abbiamo la testimonianza.
2: No,
3: ci sono dei processi, dei processi in atto. Detto questo, spero che con il dialogo si possa risolvere.
2: Per il bene del Napoli, ce lo auguriamo.
3: Per il bene del Napoli, questo è normale.
2: Mariano, grazie per l'attesa, ciao.
4: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Vabbè Diego, siamo in due per le maledizioni all'assessore per la viabilità, Mariano con la Milei, solo questo.
3: Io sono partito da Soccavo alle 11:15. Sono arrivato a mezzogiorno e 25. Ma
4: tutto bloccato, tutto. Va bene, io concordo con la totalità di quello che hai detto per quanto riguarda i rapporti ultra strutturati e presidente e società. una cosa volevo dire a molti tifosi del Napoli, cioè io non lo so, questi poi criticano il presidente, veramente si meritano presidenti come, non lo so, Cairo, Lotito, Preziosi, che sono da 10, 20, 25 anni, 30 anni, e non hanno mai vinto nulla. Cioè devono solo ringraziare il presidente che in 20 anni ci ha portato a gioire, a festeggiare su quel lungomare per ben due volte, cioè il lungomare solo una volta, perché la prima, il primo anno, il primo scudetto con Spalletti non abbiamo potuto festeggiare per motivi di ordine pubblico, eccetera. Devono solo ringraziare il presidente, solo ringraziare, solo questo dico, volevo sapere il vostro pensiero. Ragazzi, un abbraccio.
2: Ciao Mariano, un abbraccio, buona giornata.
3: No, ma la critica dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dei risultati a De Laurentiis non voglio entrare in questo campo minato, cioè mi sembra un po' troppo onestamente per i risultati che abbiamo avuto, per l'importanza che abbiamo oggi in Italia e in Europa. Non voglio entrare in questa cosa. E per me è immensa ingratitudine. E per me una delle cose più brutte della vita è non ringraziare le persone quando fanno qualcosa di buono. E onestamente De Laurentiis per il Napoli ha fatto tantissimo di buono. Poi per carità, qualche uscita potrebbe
2: sbaglia pure,
3: voglio dire, sbagliamo tutti,
2: potrebbe evitarla, sì.
3: Però mi sembra criticare l'operato calcistico di De Laurentiis in questi 22 anni mi sembra veramente fuori luogo.
2: Paquito, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
2: Ciao,
3: buongiorno.
5: Sono il famoso criticone.
2: Ah, il critico, Paquito il criticone.
3: Ah, ecco, ecco, ci va.
5: Una critica, perché sono 4 mesi che non prendo la linea e 20 minuti al telefono.
2: Hai ragione, questa è la prima critica, andiamo con la seconda.
5: La seconda è a quel tifoso di prima che ha chiamato, lui, lo chalet, il bar, che il presidente è stato multato, ha nominato questa cosa, ha detto questa cosa una 15 di volte. Ragazzi, siamo più sintetici, diamo spazio a tutti noi, che ci amiamo, mi sono a 4 mesi per avere la linea.
2: E questa è la seconda critica, andiamo con la terza.
5: La terza, allora, io voglio parlare del campo, ma non voglio parlare del campo. Che fai? Il campo sportivo a me mi fa piacere, perché pure io ho avuto mio figlio che andava a calcio, e le cose che non ci stanno, le strutture, non va bene. Che poi lo fa, non lo fa, ma a me che me ne importa, ma a me mi sono contento, quando vengo postato e mi capire un app. Ma pure se io con un app la bascio palazzo, a me è la stessa cosa, a me basta che vinci e gioca bene.
2: Poi pensi se giocasse il Napoli sotto al palazzo.
3: Sì, in effetti.
5: A me basta che gioco, muove la coppa panchina quella là.
2: Una partita romantica, non so se conoscete quella famosa immagine che ritrae una partita di calcio sotto il Maschio Angioino, con un cerchio di persone, una foto meravigliosa. Andatela a vedere se non la conoscete.
5: È una bella cosa quella. L'ultima critica.
3: Però Paghi, scusi, posso dire una cosa? Potrei parlare con il presidente, porta giù la squadra a Succava, a Rossino Gregasi sotto. Beh, sì, secondo me potrebbe essere.
2: In questi giorni no, perché sennò poi ci mettono 6 ore per tornare a Castelbottone.
5: E la cosa è amarlo il Napoli, gioire. Mo arrivo che io a me che me non botto. Si fossate, anzi, ben venga. Ma se non lo fa, ma io ci appallambo. O dirigente, o direttore, o presidente, o sindaco, ma che se ne importa a noi. Vi voglio salutare alla felice di Montefalcione.
3: Vai, vai, vai.

0: Forza Napoli.
1: Paghito, Paghito, i miei timpani ti ringraziano. Un abbraccio, questa tripletta di critiche più timpani sfondati. Un abbraccio, esatto. Paghito.
2: Allora, voglio rispondere a Michele da Sarno perché dice una cosa che è molto inesatta. Dice: Diego, ma fino a poco fa dicevi che non andavi allo stadio, ora quasi quasi vanti a DL. Dai, su. Sono responsabile di ciò che dico, non di ciò che capisci. Io non andavo allo stadio per un problema che io ho insieme ai miei fratelli con una persona che non è Aurelio De Laurentiis. Punto. Ho mai detto che non vado De Laurentiis?
3: Mai.
2: No, io non andavo allo stadio perché io e le mie sorelle in passato abbiamo avuto dei problemi con una persona che stiamo provando a risolvere e in questo momento mi va di andare allo stadio.
1: Siccome ognuno è libero di decidere, saranno pure cavolacci suoi.
2: Esattamente.
1: Fabrizio, ciao, buongiorno. Ciao.
4: Mi senti?
1: Forte e chiaro, vai Fabrizio.
2: Vai.
4: Per la trasmissione.
1: Grazie.
4: Ti volevo dire, ma non avete notato che oltre al VAR sono sparite le ammonizioni?
2: Cioè, sono meno ammonizioni, è vero.
1: È vero.
4: Cioè,
1: tipo in Fiorentina Napoli ce n'è una clamorosa non data alla Fiorentina. Guarda.
2: Non ho capito, Fabri?
4: Ho detto così, non ammonendo più, non si rischia di passare il campionato.
2: Ma io credo che sia una linea che, devo dire la verità, tu sai benissimo, Fabrizio, se ascolti la nostra trasmissione, diciamo che io non ho proprio una stima molto forte per Orsato. Però, devo dire la verità, sotto questo punto di vista almeno c'è uniformità di giudizio. Cioè, non mi ammoniscono a me per un fallo, ma non ammoniscono neanche a Gianluca. Quindi
4: io ho visto domenica con Grazia Vendini, c'erano delle ammonizioni a favore nostro, ma non fischiano proprio. Proprio come se niente fosse.
2: Sì, è vero, stanno veramente ammonendo di meno. E a me la cosa a me la cosa piace perché eravamo arrivati a un punto che sfiorando un giocatore si correva il rischio di essere ammoniti. Secondo me è una cosa bella, però poi non dobbiamo passare da un eccesso all'altro. Non è che prima sfiorando un giocatore venivi ammonito e adesso se gli dai un calcio in faccia non sei più ammonito. Questo sicuramente.
4: Va bene.
1: Fabrizio, un abbraccio, buona giornata, ciao. Andiamo da Walter. Ciao Walter, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, Walter. Ciao. Strasburgo, Club Napoli Strasburgo. Ciao.
2: Grande, ciao. Grande Walter.
5: Ragazzi, volevo un attimino solo per quanto riguarda, era inevitabile che c'erano polemiche dopo le parole di Laurentiis di ieri, no?
1: Sì.
5: Per quello che ha detto, e che poi vengono interpretate, perché? Cioè, non riesco a capire perché non si riesce a trovare un equilibrio quando si fanno dei giudizi. Cioè, si deve passare dalle offese all'idrolatismo di una persona. Possibile mai che non ci facciamo a trovare un equilibrio quando saranno i giudizi? Allora, le offese sbagliatissime, ma però pure sto fatto di dire vorrei chiedere a queste persone, con l'amico, pure l'amica ha chiamato prima, no? Dice, se ne vado alla Renzi piangiamo a tante lacrime. Ma hanno vinto pure altre persone a Napoli, non è che ha vinto solo De Laurentiis. Poi voglio dire.
2: Sì, ha vinto solo un'altra persona, Ferlaino.
5: Corrado Ferlaino.
2: Esatto.
5: Però voglio dire, è il tuo grandissimo papà, no?
2: Vabbè, certo, no. Stavamo parlando di presidenti.
5: Stavamo parlando di presidenti. Cioè, voglio dire, oggi il calcio è un'industria. Perché queste persone credono, quello vuole, non metti i soldi, non è. Ma il calcio, signori, voi mi insegnate, il calcio gira grazie ai tifosi. Se domani non mi accatti, c'è la maglietta, mi faccio più l'abbonamento alla PTV e non mi faccio più l'abbonamento, vi faccio una domanda, però mi dovete rispondere sincero. Secondo voi la Rendis mette i soldi a sacca in la società Calcio Napoli?
2: Ma io ne so, Walter.
5: Allora,
2: che fai una domanda veramente difficile.
5: Il calcio gira grazie ai tifosi, o no?
1: Ah, sì, questo è vero, sì. Anche grazie ai tifosi.
2: Sì, Walter, però tu mi fai una domanda, no, ti rendi conto che per me è complicato risponderti, che io non guardo le finanze del Napoli, ma se non ce li mette, te ne ragiono, ma perché ce l'ha da me?
5: Diego, non c'era ancora, ancora non era arrivato. io voglio portare un discorso di che si estremizza troppo, si estremizza troppo, o si offende assai, o si idrotalizza troppo una persona, si fa salire al settimo giro. Nei discorsi bisogna essere equilibrati, bisogna vedere le cose giuste come sono realmente, questo voglio dire.
1: Sicuramente. No, no, questo è vero, questo è vero. Walter, un abbraccio, ti salutiamo.
2: Però capisci che, cioè, anche se non dovesse mettere, cioè, anche se non dovesse mettere, voglio anche il pensiero di Catapano e del principe di Portici, cioè, pur se De Laurentiis decidesse un giorno di non mettere un centesimo, cioè, mica è una colpa, cioè, è una colpa non mettere soldi, voglio dire, se non ce n'è bisogno.
1: Va bene,
2: il principe di Portici è Calvano.
1: Ce lo dirai tu che gestirai le finanze del presidente
2: esatto,
1: De Laurentiis.
2: Esatto.
1: Dino, ciao, buongiorno.
2: Esatto.
3: Buongiorno ragazzi, Forza Napoli sempre. Allora, un auspicio che De Laurentiis e il tifo organizzato trovino una quadra, perché manca tanto la coreografia. Una volta il tifo napoletano con la coreografia praticamente veniva messo anche sui giornali, praticamente estari. Oggi purtroppo non è più così, anzi vediamo che tanto tifo organizzato di altre squadre siamo surclassati, ecco, sull'aspetto coreografico. Poi, tornando al discorso Diego che tu facevi, la linea di Orsato, un uomo che non vedeva bene da vicino praticamente.
2: Proprio lui.
3: Ecco, questo qua mi sembra che ha organizzato già tutti, insieme a qualche altro signore suo pari, per non far intervenire il VAR, ma non per migliorare il calcio, tanto per dare un libero arbitrio diverso da quello precedente, ma con lo stesso obiettivo. La domanda è: se noi lasciamo correre questa linea di Orsato, la domanda è: tutti possono tirare le magliette? Cioè, se qualcuno del Napoli nella prossima partita si attende dietro a qualche calciatore,
2: no, ma
3: che fanno? No, la domanda adesso è questa: visto che è passata questa linea, sia con Napoli, con Noli Unde eccitato, sì, sia che quello lì dell'Atalanta, praticamente, cosa faranno adesso? Al prossimo, tirando la maglietta, tirando il rigore, e poi che cosa bisogna dire? Una linea o un obbrobrio?
1: No, vabbè, fino a questo momento, secondo me, fino a questo momento c'è stata uniformità di giudizio, sì, è quello che ha creato meno polemiche.
2: E ad avere un'uniformità di giudizio non significa che hanno fatto sempre bene.
1: No, no, certo.
2: Perché per me il rigore su Roe è un rigore clamoroso.
1: Se voi aspettate la partita perfetta, non esiste, ragazzi, l'arbitraggio perfetto.
2: Sì, Dino, ma sai che secondo me qual è la cosa gravissima? La cosa grave è che l'episodio di Roe e l'episodio di Bologna-Torino, non ricordo adesso il fallo su chi è stato fatto del giocatore del Torino, non mi ricordo, che non sono neanche stati visti al VAR. Due rigori solari.
3: Ma quello è Bergamo praticamente con la Juve, praticamente, cioè Atalanta-Juve. Il problema è proprio questo. Come fanno a non vedere?
2: Dino, hai fatto doppietta in due secondi, li hai nominati due volte in due secondi. Cioè, mi sembra una cosa su Oristanio. Comunque,
1: oggi sono stati nominati una decina di volte.
2: È incredibile.
3: Non succederà più, però capito che voglio dire. Cioè, così si dà l'alibi ai calciatori di fare delle cose che sono in linea al regolamento. Ma che significa?
2: Sono d'accordo con te.
3: Quello è Forza Napoli, vi lascio.
1: Sempre Forza Napoli, un abbraccio, sempre. Dino, ciao. Ciao.
2: Giallo, c'è Gilda che ogni messaggio che ci manda scrive, però avevo deciso di non scriverti. Gilda, ma non lo scrivere più, io se lo vedo lo leggo il tuo messaggio. Vabbè, lei parla dello scempio delle spalle voltate allo stadio durante il ricordo di Mazzola, ma Gilda, noi l'abbiamo detto e lo continuiamo a ripetere, è stata una cosa schifosa, vergognosa, una cosa da daspo generale. Cioè, una cosa del genere non dovrebbe, cioè, perciò non c'è, non esiste nulla in questo mondo. Cioè, questi sono stati multati 10.000 euro, nient'altro, in una situazione del genere. Allora perché ci domandiamo perché lo ritornano a fare? Per queste cose.
1: Certo, perché
2: purtroppo
1: non c'è individuazione dei responsabili.
2: Gli
1: imbecilli ci saranno sempre,
2: esatto,
1: solo che vanno individuati. Se non li individuate, fatevi tutto il buon fascio e magari riducete una multina,
2: esatto,
1: risuccederà.
2: È quello che poi diceva anche Gilda, diceva è da daspo, non da multa ridicola. Io non avevo letto la fine del messaggio. Vergognosa,
1: Ci dicono che l'Inter alla morte dell'avvocato Agnelli fece peggio, ci dicono, ci scrivono. Io francamente
2: ma
1: boh, ora non,
2: ma si schifezze non, non hanno colore.
1: Esatto, quello
2: cioè,
1: è il fatto.
2: Cioè...
1: Esatto, esattamente.
2: Quindi
1: molto bene, Diego, ci dobbiamo fermare, 2 minuti di pubblicità e torniamo.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa, sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci rientrati, Diego. Vuoi leggere un messaggio?
4: No, volevo parlare con te di questa storia del centro sportivo di Qualiano. Ho già ascoltato quello che tu hai detto, però è giusto anche affrontare questo argomento insieme, no?
3: Vuoi sapere cosa ne pensi? Ma
4: questa è la nuova maglia dell'Argentina.
3: Hai visto?
4: Quella che hai messo.
3: Esattamente.
4: Hanno fatto col colletto.
3: Hai visto il 10 di Messi dietro?
4: No, il 10 di uno solo. Andiamo avanti.
3: Hai ragione. Quando c'è l'addio, tra l'altro, di Messi? Alla...
4: Il 6 ottobre.
3: Ah, c'è l'ultima, diciamo, partita, un'amichevole.
4: Sì.
3: Che ne pensi?
4: No, giocherà davanti alla sua gente, giusto. È giusto, giusto tributo,
3: certo.
4: a un fuoriclasse pauroso, al numero due del mondo.
3: È vero,
4: della storia.
3: Il primo è Cristiano Ronaldo. No, Gennaro, buongiorno.
4: Il primo è Diego Armando Maradona.
3: Buongiorno. Ciao Gennaro, buongiorno.
5: Diego Armando Maradona.
4: Esatto, Gennaro, voglio dire, questo è palesemente vabbè,
5: ovvio, è ovvio.
4: No, stavo dicendo è palesemente Gianluca, lo stavo etichettando, lo stavo apostrofando in maniera brutta. No, meglio di no, andiamo avanti.
3: Siamo in fascia protetta.
4: Esatto.
5: Buongiorno innanzitutto. Vabbè, io
4: buongiorno a te.
5: Solo sulla questione di avere De Laurentiis, io sono stato sempre pro presidente, anche perché sono i fatti quelli che parlano, quindi ci ha portato a vincere e ancora oggi ci ha portato e ci ha proiettato in un mondo dove fatto di Champions, fatto di scudetti, fatto di supercoppe, quindi non capisco, a volte spesso sono allo stadio e...
3: Gennaro, scusami un attimo, ti devo interrompere per una notizia importante. Sì. Perché è arrivato il report dell'allenamento odierno del Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, con una notizia molto importante, ragazzi, perché oltre aver fatto seduta mattutina in palestra, lavoro di forza, come scrive il Napoli sul proprio sito ufficiale, al termine del comunicato ci sono tre righe che ci fanno sorridere per il momento, perché Scott McTominay è rientrato all'SSC Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra, ci sono anche le foto, quindi è tornato Scott e speriamo
4: bello,
3: che prima possibile il Napoli lo possa recuperare. Gennaro, vai, perdonami per l'interruzione.
5: Bellissima notizia, assolutamente. E quindi volevo dire, in 20 anni ho sentito sempre una parte dei tifosi che critica sullo stadio il presidente, però volevo soltanto dire che non sono assolutamente d'accordo. Anche quest'anno più degli altri anni si sta criticando, ma fondamentalmente gli esuberi che ci sono in rosa per una squadra come il Napoli, che non dimentichiamo che si deve autosostenere,
3: sì,
5: deve autofinanziare, non è una società per azioni come le altre squadre che possono vendere e comprare come vogliono, perché alle spalle sono protette, ed è così fondamentalmente, non è una bugia, non è un dito contro gli avversari, ma è fondamentalmente così. Il Napoli si deve autosostenere, e quest'anno è semplice il discorso, è come se aprissi il frigorifero e trovo gli avanzi di cibo di una settimana, io devo prima smaltire quello che è nel frigo, io povero consumatore devo prima smaltire quello che è nel frigo per poi andare a ricomprare le altre cose, altrimenti ci fossero degli sprechi che il Napoli da squadra di calcio e non da azienda, cioè no, non da società per azioni deve sostenere, quindi sono per il presidente, volevo soltanto dire questo.
3: Grazie Gennaro, un abbraccio, un abbraccione, buona giornata. Diego.
4: No, è bello questo messaggio di Sergio, sfido chiunque a smentirmi, però sottoponendomi prove, Diego Armando Maradona non è il numero uno, punto. Diego Armando Maradona è l'unico. Grande messaggio, foto.
3: foto. Mettiamo nei messaggi selezionati. Fabio, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Ciao
4: Fabio, buongiorno.
6: Volevo dire un attimo una cosa a Diego Junior, lo volevo ringraziare a lui per quello che ha fatto il padre per noi. Purtroppo io non ero ancora nato, però c'è stato mio padre, buonanima, che non c'è più, che mi ha fatto sentire tutto quello che ha fatto Maradona a Napoli. E vi spiego due semplici aneddoti veloci. Io ho un fratello che si chiama Diego Armando ed è stato il primo a essere registrato con il nome Diego Armando, perché a mio padre Diego solo non gli bastava. Doveva essere
4: giustamente
6: Diego Armando Piccolo il 14 gennaio 1985, senza dire niente a mia mamma. Ci metto la coppa uscita e ho detto a registrare così.
4: Perché giusto così.
6: Per farvi capire mio padre come era. E quindi, dato questo, volevo far sapere questo a Diego Junior per mio padre. Volevo dire un'altra, due semplici cose. Ma secondo voi, no, De Laurentiis subisce tutte queste difficoltà nel fare qualcosa a Napoli, tipo lo stadio, tipo il centro sportivo e compagnia bella, no? Ma
4: sì.
6: Io vi pongo io una domanda a voi: se
4: sì.
6: De Laurentiis riesce a fare stadio a Napoli o comune di Napoli, Roma Raduna, che se ne fa? Se De Laurentiis riesce a fare il centro sportivo di Napoli a Castelvottuno, l'Holiday Inn, che ne hanno fatto? Secondo me tutte le difficoltà, sarà anche un mio retropensiero, però tutte le difficoltà, le burocrazie eccetera, nasce anche da questo, perché io comunque non vuole spendere i soldi di Maradona perché ho cominciato per l'Europeo, questo e quell'altro, ma Sciola della Insola riesce a fare lo stadio come dice lui, lo stadio Maradona, che forse lui è una delle poche cose che grazie a Napoli il comune riesce a guadagnare qualcosa, che se ne fa? Me lo sapete dire voi?
4: No, questo lo sai che ti devo dire la verità, non c'avevo. Era una cosa alla quale non avevo mai prestato una grande attenzione. Beh,
6: no. Ma secondo voi se della Enzi fassi due cose che mo sta sfruttando per il Napoli e fa buffare i soldi proprietari.
3: Allora, vabbè, magari apri ai feed, non te lo fitteresti il Maradona per fare una partita tra amici? Io sì.
4: Ragazzi, stasera facciamo una partita a 11. Giochiamo al Maradona. Quant'è per uno? 1000 euro per uno.
6: Io non metto una mano, tu dici a regge
4: esatto.
3: Fabio, un abbraccio, ti salutiamo. Ciao, buona giornata.
4: Prima di chiudere, ma Gennaro, ma per quale motivo io non dovrei darti una risposta e dubiti sulla mia risposta? Gennaro ci ricorda l'episodio della ragazzina a Dimaro. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto, cioè ci siamo stati 2 milioni di volte, mesi su questa storia, cioè penso che dobbiamo andare avanti, bisogna andare indietro.
3: Questo è poco ma sicuro. Noi dobbiamo andare avanti per forza, perché Diego termina qui per oggi. Ovviamente noi torniamo domani, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con Marcello Galvano, ma puntata speciale perché ci collegheremo con il lungomare, con lo stand di Kiss Kiss Napoli. Ci sono il direttore Walter De Maggio, Lucio Pengo, insomma puntata veramente imperdibile. Siamo pronti a raccontarvi tutta l'America's Cup e queste preregate, grazie a Fabio Esposito in regia, Gabriellino Erace la regia video, a tutta la squadra trasporto di Kiss Kiss Napoli, da Gianluca Miranda,
4: da Diego Armando Maradona Junior.
3: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani Diego c'è.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, vermi ed insetti negli alimenti destinati ai minori. Sospeso un deposito alimentare a Caivano. I carabinieri, insieme al NAS di Napoli e ai servizi sociali del comune, hanno effettuato controlli in 5 strutture socio-assistenziali gestite dalla stessa cooperativa. Le irregolarità più gravi sono emerse durante le ispezioni in 2 strutture, disposte sanzioni per diverse migliaia di euro. Ancora cronaca, aggredisce la compagna per un commento lasciato da un altro uomo sul suo profilo social. È accaduto a Sant'Anastasia, nel Napoletano. Secondo la ricostruzione, il 35enne avrebbe preteso il cellulare della donna per controllarne messaggi e conversazioni, per poi colpirla con pugni e schiaffi all'interno di un'auto ferma in via dei Romani. L'aggressione è stata interrotta da alcuni passanti. Scusate, e dall'arrivo dei carabinieri l'uomo è stato arrestato per tentata rapina e lesioni e è condotto in carcere per la vittima, trauma cranico e diverse contusioni. Passiamo alla mobilità, mattinata di disagi a Napoli per lo stop a sorpresa di numerosi autobus ANM. Centinaia di cittadini sono rimasti a piedi dal deposito di via Cavalleggeri, sono usciti soltanto i mezzi nuovi. Gli autisti hanno segnalato problemi di sicurezza su quelli più vecchi. Il blocco arriva nel giorno delle prove dell'America's Cup. ANM ha convocato i sindacati alle 15 per affrontare la situazione. Ed a proposito della 38esima America's Cup, Napoli si prepara al grande evento da oggi a domenica nel Golfo Partenopeo, via alle regate preliminari che anticipano il grande appuntamento del 2027. In acqua 9 imbarcazioni AC-40 e 6 team internazionali, tra cui Luna Rossa. Oggi le prove ufficiali, da domani le gare con la finale in programma domenica. Potrete seguire ovviamente tutto su Radio Kiss Kiss Napoli con costanti collegamenti con i nostri inviati già a partire dalle ore 13 durante Radio Gol. Ieri intanto presentato il trofeo dell'America's Cup a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi, che ha fatto il punto anche sulla questione Stadio Maradona ed Euro 2032.
8: C'è una competizione e sarà una competizione dove ognuno darà il meglio, come sta cercando di fare Napoli con il progetto della riqualificazione del Maradona grazie all'amministrazione comunale e regionale. Quindi quando ci sono le competizioni l'unica cosa che si può dire, soprattutto nel ruolo che ricopro, è vinca il migliore. Resta difficile, come ho già detto nei giorni scorsi, immaginare un europeo senza Napoli, ma Napoli deve giocare le sue carte al meglio.
7: La chiusura con il calcio, Napoli al lavoro durante la sosta per le nazionali, i riflettori sull'infermeria con una buona notizia. Scott McTominay è infatti rientrato al training center di Castelvolturno e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Intanto domani, in esclusiva alle 16, Leonardo Spinazzola parlerà ai nostri microfoni. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
9: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
10: Radio Gol.

0: Kiss Kiss Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano e bentrovati a questa nuova edizione dell'informazione sportiva sulla radio della città e della società sportiva Calcio Napoli. Sarà una puntata dedicata naturalmente all'America's Cup, ma anche alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis e al campo con il Napoli che ieri è tornato ad allenarsi a ranghi ridotti e con McTominay che, come abbiamo anche avuto modo di ascoltare dal GR di Riccardo Catapano, è ritornato a Castelvolturno seduta in palestra per lui, senza dimenticare naturalmente la nazionale italiana che domani scenderà in campo in Nations League contro il Belgio. Sarà la prima del Mancini bis sulla panchina azzurra, ma senza ulteriori indugi andiamo nella nostra postazione sul lungomare, perché vedo già pronti il direttore Walter De Maggio e Lucio Peng. Ah no, il direttore Walter De Maggio con un ospite, prima avevo visto Lucio, mi sono sbagliato.
1: Sì, buongiorno, buongiorno Marcello, buongiorno ai nostri radio e telespettatori. Noi siamo all'interno dello stand del Comune di Napoli, proprio al villaggio dell'America's Cup. Lo scenario è quello meraviglioso del lungomare di Napoli, il Golfo di Napoli baciato da un sole fantastico, e oggi alle 18:30 verrà inaugurato il villaggio anche alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Da domani le preregate, l'America's Cup, 240 giorni alla Coppa America. Io però sono in compagnia di un ospite, come giustamente ricordavi, da studio, e sono molto contento di aprire col collega della RAI Giulio Guazzini, che tra l'altro è grande esperto di Coppa America. Innanzitutto benvenuto Giulio, buon pomeriggio, buona America's Cup.
2: Grazie, ben trovato Walter, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Tu che sei più esperto di me, forse è il caso di dire buon vento.
2: Buon vento a tutti.
1: A tutti, sarà 4 giorni di full immersion, bellissimi per la nostra città, le immagini quelle stupende in tutto il mondo, 9 i team che si sfideranno in acqua, 6 le nazioni coinvolte. Giulio, ovviamente il cuore ci dice Luna Rossa.
2: Il cuore non può che dire Luna Rossa, e poi Italia nel Golfo di Napoli, dove io spesso ricordo che nel 60 ci sono le Olimpiadi non a caso, e questo è una commissione di elementi positivi che danno delle prospettive enormi anche per il territorio, e questo è un territorio che risponde bene. Io vorrei tra l'altro ricordare che nel 2013 commentai su Rai 2 le World Series, cioè le regate preliminari che si chiamavano World Series. Noi facevamo un ascolto spaventoso di 3.2 milioni alle 4 del pomeriggio, battendo la replica del
1: eravamo in diretta insieme. Tra l'altro ve lo preannuncio, prima Marcello Calvano ricordava che con me ci sarà Lucio Pengue, che ha vissuto l'America's Cup esattamente 20 anni fa a Valencia, proprio per ricollegarmi, Giulio, a quello che dicevi, in modo che chi ci ascolta possa entrare nel mood dell'America's Cup, che non vuol dire soltanto una sfida a livello mondiale, ma che vuol dire una promozione e nei prossimi 4 giorni e soprattutto a luglio mondiale per la città di Napoli.
2: Assolutamente, riflettori puntati su Napoli, è un mondo che si muove, quello dell'America's Cup, è composito perché non è soltanto agonismo, c'è dietro lo short team, ci sono quasi 200 persone in ogni team che lavorano dalle 6 del mattino fino alla sera.
1: Abbiamo intuito i ritmi.
2: E quindi è un grande spettacolo, e credo che il pubblico napoletano in particolare, che è caloroso, è molto ricettivo, sarà presente e darà un valore aggiunto, quindi sarà il territorio che verrà fuori in maniera estremamente positiva. Ma Napoli è un po' come Roma, il turismo arriva comunque, ma in questo caso i riflettori saranno puntati a livello globale, a livello mondiale.
1: Tra l'altro lo dico a beneficio di chi ci ascolta, il villaggio che inaugurerà ufficialmente oggi pomeriggio alle 18:30 il palco centrale, l'animazione e la musica, sarà aperto tutti i giorni, ogni giorno, a partire dalle ore 11 fino alle 20. Quindi venite, a parte per vivere la bellezza del golfo, ma perché saranno visibili da vari punti, e le pedane sistemate a mare, tutte le preregate che prenderanno il via domani. Prima di salutarti, Giulio, e di ringraziarti, anche perché tra poco poi cominceremo a parlare di calcio, di Napoli. A proposito, domani alle 16 abbiamo Leonardo Spinazzola in esclusiva, e alle 18:30 ospiteremo Javier Zanetti, sempre in diretta, sempre in esclusiva. Ma torniamo all'America's Cup. Abbiamo fatto cenno a Luna Rossa, però i team in gara, gareggeranno 9 team. di questi 9 team c'è qualcuno avanti a tutti?
2: Ma sicuramente un'altra particolarità, come sanno gli appassionati tecnici, beh, partecipa anche il defender, che è un po' una cosa strana. Fino io ho seguito 13 America's Cup, non essendo Matusalemme, ma le ho seguite.
1: Dovrai
2: tutte quante.
1: Dovrai venirmi a trovare spesso, Giulio, te lo dico subito.
2: Sarà un piacere, e quindi voglio dire, New Zealand è sicuramente sempre un passo avanti, e il defender non a caso ha vinto 3 edizioni di seguito, come sappiamo, e questo significa qualcosa a livello sportivo. Però io credo che GBR, la barca inglese, sia messa molto bene, perché è molto preparata e il team è molto affiatato. Ricordiamo, queste sono barche di 40 piedi, gli AC40, che fanno oltre 45 nodi, 50 nodi, quindi sarà uno spettacolo straordinario. Gli inglesi li vedo molto bene.
1: Io voglio ringraziarlo, il collega della Rai Giulio Guazzini, grazie per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: A te.
1: Ti aspetto nei prossimi giorni, ovviamente.
2: Assolutamente.
1: Grazie Giulio, la linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
0: Grazie Walter, grazie naturalmente anche a Giulio Guazzini per averci dato una prima infarinatura di quella che sarà questa 3 giorni di regate in riva al Golfo di Napoli. Come ho detto nei titoli, in questa puntata parleremo naturalmente anche del campo, perché arriva finalmente una buona notizia da Castelvolturno. Abbiamo anche la foto che ritrae Scott McTominay allenarsi all'interno della palestra di Castelvolturno. Scott is back, questa è la foto che arriva dalla fonte ufficiale della società sportiva Calcio Napoli, con McTominay in palestra intento a riscaldarsi sulla cicletta. E sicuramente il ritorno di McTominay quanto prima possibile darà una mano a Massimiliano Allegri, che in questo avvio di stagione purtroppo ha dovuto fare i conti con tante assenze e soprattutto con delle difficoltà in zona gol, difficoltà che sono legate a questioni tattiche, alle assenze come dicevo in precedenza, o a un Rasmus Højlund che non riesce o non è riuscito ancora a capire quali sono i movimenti che Massimiliano Allegri vuole da lui in attacco. Lo voglio chiedere ad un ex attaccante, allenatore Davide Dionigi. Ciao mister.
3: Ciao, buongiorno.
0: Come ti spieghi questa difficoltà di Højlund di giocare i palloni in area di rigore? Uno degli attaccanti in Serie A che ne ha giocati di meno, soltanto 2 gol segnati fino a questo momento, gol che sono arrivati soprattutto da sue iniziative personali.
3: Ma sì, come stavate dicendo, ci sta che quando c'è un cambio di allenatore, un modo diverso di giocare, una richiesta anche differente rispetto a quella che c'era prima nella fase di non
0: possibile personali.
3: Ma sì, come stavate dicendo, ci sta che quando c'è un cambio di allenatore, un modo diverso di giocare, una richiesta anche differente rispetto a quella che c'era prima nella fase di non possesso, quindi

0: delle difficoltà di Højlund, dello stesso Lucca e anche degli esterni offensivi che già da qualche stagione a questa parte stanno avendo difficoltà nel trovare la via del gol e anche nell'avere continuità di rendimento. Che cosa c'è da migliorare a tuo avviso e che cosa invece non da modificare ma da continuare a percorrere per dar modo a questa squadra di essere più produttiva offensivamente parlando?
1: Ma sicuramente una fase di non possesso fatta in maniera meticolosa si vede già, no? Nella squadra di Allegri difendono, cioè, tutti partecipano, tutti sono, si è visto anche nella parte di Champions, molto applicati in questo modo qua. È normale che quello che c'è da migliorare probabilmente sui meccanismi offensivi, no? Che poi te lo dico anche da allenatore, non è semplice trovare immediatamente il meccanismo che ti portano a sviluppare la manovra bene. Perché? Perché probabilmente mi riallaccio a quello che ho detto prima, avevano delle certezze acquisite dopo 2 anni, 3 di lavoro con Conte e oggi devono adattarsi alle altre, ma è normale. Poi dopo stiamo sempre a parlare dell'episodio che se la palla entrava stavamo parlando di altro,
0: certo.
1: Poi è vero che noi guardiamo solo i numeri alla fine, però il Napoli comunque le occasioni le ha avute in queste partite, casomai se le avesse sfruttate si stava parlando di altro. Io penso che la parola d'ordine che va sicuramente è pazienza, cioè perché 5 partite
0: spesso e volentieri ha usato Massimiliano Allegri fino a questo momento, anche se dai rumors che arrivano nel post partita della sfida con la Fiorentina si è passati dalla pazienza alla mancanza di veleno, anche un po' di rabbia da parte del mister nel vedere alcuni calciatori non essere attenti in zona gol proprio per sfruttare quell'occasione di cui parlavi.
1: Certo, poi questo è un altro aspetto, sai, poi l'aspetto temperamentale diventa un altro aspetto, però non dimentichiamo che vale per il Napoli, per tutti, si è chiuso il mercato pochi giorni fa, cioè non è, giocatori a volte anche, vedi, può essere dato da una condizione atletica non ottimale, perché qualcuno è arrivato, senza entrare nello specifico di chi e di quale giocatore, perché qualcuno è arrivato in ritardo, qualcuno per vari motivi doveva andare via, poi è rimasto, cioè sono le solite cose che ogni anno avvengono, cioè questi problemucci qua che hanno tutte queste squadre qui vengono sempre da questo problema del mercato che è durato tanto, è durato troppo. Poi vedrai che col passare delle partite io penso che questa sosta servirà assolutamente per migliorare quello che oggi casomai manca, ma non sarei allarmato. È normale che sappiamo com'è la piazza di Napoli, che vorrebbe tutto subito, però come va dato tempo, se vi ricordate, perché adesso mi è venuto in mente le prime partite di Conte quando perché dopo noi siamo abituati sempre a vedere alla fine il risultato, quello che si è creato, però ti ripeto, a parte la Roma e l'Inter che non hanno cambiato l'allenatore, quindi hanno già anni di lavoro o un anno di lavoro alle spalle, le altre hanno come il Napoli, come il Milan, come la Lazio, hanno tutte quante cambiate, quindi gli va dato tempo.
0: Ti faccio una domanda anche su Lorenzo Lucca, che come nella passata stagione rappresenta un po' l'oggetto misterioso per tutta una serie di motivazioni dell'attacco del Napoli. Anche sì. Qui, secondo te, dove vanno ricercate le problematiche che non hanno permesso a questo ragazzo di esprimersi al meglio? Colpe più sue, colpe magari da condividere con gli allenatori che lo hanno avuto qui a Napoli, però poi se vai a vedere anche al Nottingham Forest dopo le prime uscite, tra l'altro ha segnato anche un gol dopo poco essere arrivato lì, il progetto Lucca anche al Nottingham è stato accantonato e pare che anche qui a Napoli con Allegri stia avendo delle difficoltà.
1: Ma guarda, è un giocatore che negli anni tutti stavamo aspettando, aspettiamo che esplode, perché ne ha la fisicità, la qualità, le potenzialità per farlo. Le colpe vanno sempre un po' divise fra tutti, no? Ci sta che casomai non è stato messo in condizione dagli allenatori che ha avuto, oppure preferivano altri, oppure probabilmente anche una propria qualche pecca sua personale, no? Io penso che è un giocatore che potrebbe avere tutto, però ti ripeto, Allegri secondo me dal punto di vista della

0: chiamiamola psicologia, no? Se vogliamo chiamarla così, dell'allenatore. È un allenatore, secondo me, molto bravo in questo. Casomai altri hanno altre caratteristiche, sono più sergenti di ferro, sono più integralisti, o sono più più Allegri in queste cose qua ha dimostrato negli anni che con i giocatori ha saputo tirare, oltre da un punto di vista tattico, tecnico, anche da un punto di vista psicologico, ha saputo tirar fuori il massimo. E spero che lo possa fare con Luca, perché sarebbe, al di là, oltre che per il Napoli, sarebbe un patrimonio anche per la nostra nazionale, che penso che ha bisogno, c'è un po' una carenza di attaccanti veri rispetto un po' al passato, no? Con caratteristiche, diciamo, come a Luca.
1: Mister, l'ultima prima di salutarti, questa sosta di campionato, oltre che permetterci di vedere come la nazionale si schiererà in campo, come affronterà questo Mancini bis, ci dà anche modo di fare un primo mini bilancio su quello che si è visto in campo in Serie A. Lotta scudetto, pensi che oltre l'Inter ci sarà una rincorsa per tante squadre, oppure il tutto si ridurrà sempre a due pretendenti? E quali, oltre all'Inter, vedi favorite?
0: L'Inter è la favorita perché ha un organico, secondo me, superiore a tutte le altre. Io ho sempre, l'ho detto quest'anno anche in altre occasioni, vedo la Roma come l'antagonista principale, perché c'ha un anno di lavoro alle spalle con Gasperini, che sta ricreando il suo gioiello che ha creato a Bergamo, il gioiellino che aveva creato a Bergamo, e soprattutto sembra che finalmente abbia dei cambi, un po' rispetto più rispetto all'anno scorso, giocatori in più per quel tipo di gioco che fa lui, che è un gioco molto dispendioso, quindi devi avere, per protrarlo nel tempo e con gli impegni tra la Champions, Coppa Italia e via dicendo, ha bisogno di sostituti all'altezza, quindi penso che sono stati presi i giocatori molto funzionali a quello che voleva lui. Io la vedo l'antagonista principale, le altre oggi sono un po' in ritardo, è fisiologico, perché abbiamo già detto hanno cambiato la guida tecnica. L'augurio è che Napoli possa riprendere il ritmo e giocarsela anche fino alla fine, però vedo un attimino un po' avvantaggiate queste due, cioè Roma e Inter le vedo un attimino, al di là delle cinque partite che non significano niente, ci vorrà tempo, però le vedo un attimino avvantaggiate quest'anno.
1: Grazie a Davide Dionigi per essere stati.
0: A voi, ciao.
1: Grazie mille mister, un abbraccio forte. Abbiamo parlato anche della nazionale nel corso dei titoli in apertura, e una nazionale che con Roberto Mancini cercherà nuovamente di riportare entusiasmo nell'ambiente Italia. Ne parliamo con Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Probabile formazione per questo esordio bis di Mancini in Nations League contro il Belgio. Si parla della possibilità di Romano titolare. Qual è la tua probabile formazione dell'Italia per domani?
2: Ah, guarda, noi diamo Romano al centrocampo con Barella e Tonali, in difesa dovrebbe esserci Calafiori, Coppola, Mancini e Di Lorenzo davanti a Donnarumma, e poi bisogna capire quale sarà il tridente titolare con Zaniolo, Esposito e Raspadori che partono favoriti, però ci sono anche Vergara, Cambiaghi e la sorpresa Zoma che potrebbero entrare a partite in corso. Ovviamente ci sono ancora ballottaggi aperti, la formazione credo sarà decisa in extremis anche dopo la rifinitura di oggi, però insomma mi sembra una ventata di novità, soprattutto riguardante il centrocampo con Romano, che si sta ritagliando uno spazio importante ed è diventato un trascinatore di questo Cagliari che sta sorprendendo in questo avvio di campionato insieme a Vinks, e credo che insomma da il Cagliari abbia dato anche un esempio di lungimiranza e di strategia andando a prendere questo giocatore che insomma avevamo capito già qui a Roma che insomma aveva davanti a sé un futuro radioso, ma nessuno si aspettava che potesse avere un impatto così importante in Serie A e adesso anche in Nazionale dopo il prestito dell'anno scorso allo Spezia, per cui sicuramente c'è tanto talento anche nel nostro calcio e va sicuramente trovato, va scoperto e va soprattutto...
1: Abbiamo un problema con il collegamento con Pasquale Salvione, però questo mi dà modo di introdurre il nostro prossimo ospite, che è Marco Branca. Ciao direttore, ben trovato.
0: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
1: Stavamo parlando della nazionale italiana. Tu conosci molto bene Roberto Mancini perché ci hai giocato insieme alla Samp, hai avuto modo di lavorare con lui all'Inter. Che cosa ti aspetti da questa seconda gestione di Mancini del Club Azzurro?
0: Novità, un po' di novità, visto che ne ha convocati molti che sono cioè che potrebbero essere delle sorprese, per cui io mi aspetto che ne abbia scoperto qualcuno che possa essere utile alla nostra nazionale.
1: Abbiamo ristabilito il collegamento con Pasquale Salvione. Tra pochissimo, Pasquale, ti lascerò una domanda per Marco Branca, però vorrei ritornare sulla questione attaccanti in casa Napoli, visto che Branca in Serie A in Europa qualche gol l'ha fatto. Come ti spieghi questa difficoltà di Højlund di giocare palloni in area di rigore, ha segnato solo grazie a iniziative personali, le difficoltà di Luca, le difficoltà in generale del Napoli a creare e a essere anche concreto quando poi riesce ad arrivare sotto porta? Che idea ti sei fatto?
0: Ora il Napoli sta vivendo un periodo non brillantissimo, per cui perché ha cambiato l'allenatore, perché ha cambiato metodi, perché probabilmente ha vinto abbastanza negli ultimi anni, per cui magari ci può essere anche un pizzico di involontario appagamento e poi dopo chiaramente soffre anche un po' le difficoltà di Luca, perché non si è inserito, perché fa fatica e solo Højlund non ha mai garantito un numero di gol spaventoso, anche se siamo però alle prime 5 partite, le prime 5-6 partite.
1: Pasquale Salvione, scusa, mi stavi concludendo, direttore?
0: Perché... Sì, devono trovare il gol tutti gli altri, per cui però chiaramente c'è qualche infortunio di troppo e quindi sommando tutte queste cose poi dopo va a finire che c'è anche quel pizzico di non fortuna che non ti fa vincere le partite ma le pareggi o qualche volta le perdi.
1: Pasquale Salvione per Marco Branca.
2: Io volevo passare da un attaccante all'altro e sapere il parere di Branca su Pio Esposito, che domani sera giocherà titolare con la nazionale, che ha un futuro davanti a sé, mi sembra abbastanza roseo, e voglio capire il suo giudizio, la sua impressione su questo ragazzo che insomma sembra potersi ritagliare sempre più spazio nell'Inter e nella nazionale.
0: Ma io credo che la forza principale di Pio sia la mentalità, il carattere, perché è uno che non molla mai, è uno che tendenzialmente sa posizionarsi bene nel campo, non è veloce, non è rapido, non è uno che ti fai, cioè che farà molti gol da solo, perché non ha un dribbling secco che lascia lì il difensore e poi dopo con qualche finta spiazza il portiere eccetera eccetera. È uno che però si applica molto, è uno che è molto coraggioso e che, come ho detto prima, tendenzialmente non sbaglia mai la posizione a favore dei compagni.
1: Ringrazio Pasquale Salvione per essere stato con noi, un abbraccio forte. Ciao Pasquale, buon lavoro.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Approfitto ancora qualche minuto della tua presenza, direttore, per chiederti come valuti il lavoro di Giovanni Manna nel corso di questa sessione estiva di mercato, stando anche alle sue dichiarazioni, perché Manna secondo me è stato molto trasparente e limpido nello spiegare perché certe operazioni di mercato in entrata non sono avvenute.
0: È la classica stagione dopo che la stagione prima fai qualche sforzo in più, per cui dopo ti ritrovi con delle leggi di bilancio, con delle leggi che non puoi aggirare e quindi lo posso capire bene, perché
1: è capitato anche a te all'Inter?
0: Chiaramente, per cui niente, queste stagioni possono capitare, devono tirar fuori punti e prestazioni dalla gestione e qui diventa importante anche il lavoro, oltre che dell'allenatore, anche del direttore sportivo, perché dalla gestione, quindi dall'assiduità di lavoro e dal tipo di parole che uno può usare quotidianamente, devono tenere sulla squadra per far sì che tiri fuori i punti che necessitano quantomeno per la qualificazione nella Champions.
1: È l'obiettivo, credo, principale se non minimo di questa stagione per il Napoli. In 30 secondi, da ex dirigente dell'Inter, i nerazzurri ancora favoriti per la vittoria dello scudetto, ci sarà una corsa allargata a più squadre, come la vedi?
0: Ma io credo che l'Inter è la più forte del campionato, e neanche di poco. Perché poi dopo ci sono le altre, come per esempio le squadre di Gasperini hanno sempre un mese e mezzo, che poi dopo fanno fatica proprio per il tipo di gioco dispendioso. L'Inter è quella più forte, non so quanto possa reggere la sorpresa Como, però le altre due mi sembrano attrezzate per far molto bene, ma non per vincere.
1: Staremo a vedere. Come sempre, grazie per essere stato con noi. Alla prossima.
0: A voi, ragazzi, buona giornata.
1: Grazie davvero a Marco Branca. Ci fermiamo poco più di un minuto e poi ritorniamo sul lungomare. Vedo già pronto Lucio Pengue.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Siamo tornati in diretta, ancora buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano con Ciro Froio in regia, Gianluca Miranda in redazione e questa volta sì, Walter De Maggio e Lucio Pengue per noi sul lungomare per questa 3 giorni dell'America's Cup. Ben trovati ragazzi. Abbiamo un problema. Ecco, adesso ti sento, ti avevo perso
3: all'inizio del collegamento. Eccoci qua. Sono 4 giorni di preregate, a cominciare da oggi, anche se le vere e proprie preregate ovviamente partiranno domani, ma su questo ci dirà tutto Lucio Pengue, che innanzitutto voglio salutare. Buon pomeriggio Lucio.
4: Buon pomeriggio Walter, ed è bellissimo, ti dico la verità, alle 11 è aperto il villaggio, alle 18:30 verrà inaugurato come avevi ricordato anche tu, ed è uno scenario straordinario. Siamo praticamente all'Ido Mappatella, vediamo anche persone che si fanno il bagno, magari sono turisti, magari sono napoletani, ma per farti capire che di fronte abbiamo Capri. Che vuoi di più dalla vita?
3: Allora, la cornice è quella del Golfo di Napoli, l'emozione, poi naturalmente però l'emozione in questi 4 giorni, e noi trasmetteremo tutti e 4 giorni da qui fino a domenica, le emozioni che serviranno saranno intense. Lucio Pengue ricordava che alle 18:30 il villaggio, che è già aperto, anzi venite a viverlo, perché è una bella emozione vivere il villaggio dell'America's Cup. 18:30 l'inaugurazione, anche con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Lucio, però andiamo in acqua, che cosa accadrà? Sono 7 le imbarcazioni.
4: Allora Walter, tu eri anche prima nel collegamento di prima, che ho ascoltato con grande interesse, sono 7 i team che parteciperanno a queste regatte preliminari. La formula è davvero molto particolare, perché noi siamo abituati a una America's Cup e anche a tutto quello che riguarda la Louis Vuitton Cup, dove si fanno regate con match race, cioè uno contro uno, imbarcazioni che vanno uno contro uno sul campo di regata. Invece in questi 3 giorni, da domani partiranno quelle ufficiali, vedremo regate di flotta, dove verranno praticamente, a seconda anche delle correnti, saranno in gara 9 imbarcazioni di 7 team, perché alcuni, tipo Emirates, che sarebbe New Zealand, Luna Rossa, hanno 2 imbarcazioni AC40, che sono dei monotipi. Che cosa vuol dire monotipi? Che sono imbarcazioni uguali per tutti i team, cambia soltanto il brand, diciamo, e quindi lì si vede l'abilità di chi è sulla barca, chi sa sfruttare meglio i venti. E al termine di tutte queste regate di flotta, le prime 2 che avranno conquistato maggiori punti faranno un match race, proprio come vedremo poi l'anno prossimo, sia a maggio, ma soprattutto la
3: luglio, soprattutto
4: dove
3: a luglio
4: ci sarà New Zealand, che sfiderà i vincitrici dell'America's Cup, e quindi poi a quel punto ci sarà questo ultimo match race che vedremo domenica qui da queste splendide acque del Golfo di Napoli.
3: E da tanti punti della città dove saranno visibili le gare. 240 giorni da oggi all'inizio della Louis Vuitton Cup. Lucio, in un minuto, tu però l'hai già vissuta la Coppa America, l'hai vissuta 20 anni fa, era il 2006 e tu eri a Valencia, ma tradotto anche come esposizione mediatica per la nostra città, le immagini andranno nel mondo, cosa porterà in dote l'America's Cup?
4: Allora Walter, io sono stato fortunato, perché nel 2006 ero ospite di più 39, che era un'imbarcazione che gareggiava nelle regate preliminari rispetto alla Louis Vuitton Cup, non fece grande fortuna, però ho vissuto tutto quello che riguarda l'America's Cup, sono stato lì 15 giorni e già ci sono delle enormi differenze, perché a Valencia, splendido posto che fu totalmente rivalutato anche dal punto di vista turistico dall'America's Cup, non lo dimentichiamo, venne totalmente rifatto il porto e le regate si tenevano all'interno del porto, quindi c'erano tutti i campi di regata, c'erano anche la possibilità di vedere all'interno del porto, un po' come il porto di Barcellona, che fu rivalutato dalle Olimpiadi del 92. Qui invece abbiamo un lungomare fruibile da tutti. Per entrare prima all'America's Cup bisognava entrare nel porto ed era un'area limitata, e poi mi immagino
3: invece
4: che oggi
3: qui
4: sia
3: naturalmente
4: un po'
3: è libero.
4: Qui è il lungomare
3: e non
4: di Napoli.
3: Solo Lucio, ma a proposito della rivalutazione, ce lo ricordava il collega Lucio Pengo e ricordiamo Bagnoli. A proposito di Bagnoli, alle 14:15 avremo ospite il subcommissario per Bagnoli Dino Falconio, mentre vivremo tutto il pomeriggio con Lucio Pengo. Grazie per ora, Lucio, a dopo.
4: Noi qui siamo e non vedo l'ora che alle 18:30 avverrà l'inaugurazione ufficiale di questo villaggio che è stupendo. Venite a trovarci.
3: Che noi trasmetteremo in diretta nel corso di 442. Nel ringraziare anche Flavio Esposito che cura la regia esterna, la linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
2: Grazie Walter, grazie Lucio. Walter ha fatto riferimento a 442. Chi è padrone di casa nel corso di quell'ora che va dalle 18 alle 19 in cui Paolo Del Genio risponde a tutte le vostre domande? Proprio Paolo Del Genio che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
5: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti.
2: Caro Paolo, leggevo quest'oggi sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno che Massimiliano Allegri starebbe pensando ad un cambio di modulo, un passaggio alla difesa 3, un 3-4-2-1, difesa 3 che nel corso di questo inizio di stagione a più riprese, non dico che è stata richiesta a gran voce da te, ma era una soluzione tatticamente parlando auspicabile visto le difficoltà del Napoli dal punto di vista offensivo nel creare tante occasioni da gol. Pensi che con quello che abbiamo visto in queste prime uscite sia tatticamente la soluzione migliore da affrontare?
5: Ma migliore non lo so, praticabile sicuramente sì, e poi è praticabile con l'organico che abbiamo. Sicuramente per dare un giudizio bisogna poi vedere chi saranno gli interpreti chiamati a fare questo 3-4-2-1 eventuale, se si passerà a questo. Faccio dei nomi.
2: Sì.
5: Una soluzione che a me piacerebbe è quella lì che prevede ovviamente Di Lorenzo nei 3,
2: sì,
5: Politano nei 4 e Nerest nei 2, perché così c'hai una catena di destra molto forte, molto tecnica, che l'anno scorso in qualche partita insieme era più o meno lo schieramento che ci vide protagonisti
2: in Supercoppa. Fu
5: Supercoppa
2: questo lo schieramento,
5: è un periodo,
2: sì,
5: esatto, Supercoppa è un periodo di campionato che guarda caso fu il migliore anche dal punto di vista proprio della produzione offensiva. Io non voglio più parlare di bel gioco e brutto, sì, gioco, sì, il pragmatismo e cinismo e tutte queste cose qua, parliamo di numeri concreti. Cioè il Napoli faceva più palle gol quando giocava così, con 3-4-2-1, con Di Lorenzo che viene in appoggio, con Politano che comunque per quanto possa fare il quarto di centrocampo è un giocatore offensivo, con Neres che sta a allargarsi, a dare in ampiezza, ma sa anche avvicinare la prima punta, Højlund giocando in quella posizione.
2: C'era Elmas dall'altro lato con Lang che entrava in corso d'opera.
5: Dall'altra parte c'hai Lang, ma c'hai Alisson, c'hai De Bruyne che può, sì, andare a giocare anche lì, volendo c'è anche McTominay,
2: sì,
5: che se non rientra nel discorso dei due che potrebbero essere scelti fra Lobotka, Gilmour e Anguissa, McTominay può essere avanzato anche lui, insomma ci abbiamo come fatto proprio un elenco rapidissimo, ci abbiamo mille soluzioni per giocare così, anche con i recuperi poi più avanti di Marianucci, intanto con il maggiore coinvolgimento di Beukem e Badiashile,
2: certo,
5: si può ipotizzare Olivera, può stare nei 3, può stare nei 4, alternandosi con Spinazzola, Favasuli può andare a fare l'alternativa sia di Politano a destra in un 3-4-2-1 sia di Spinazzola o Olivera a sinistra. Come vedi, insomma, andando veloce ci sono tutte le coppie e più soluzioni per poter passare a questa soluzione di gioco.
2: Paolo, prima di introdurre, anzi lo introduco subito, il nostro prossimo ospite, che ospite non è perché è uno degli abituè negli studi di Kiss Napoli quando gioca la squadra di Massimiliano Allegri, nel corso della trasmissione con Carlo Alvino insieme ad Emanuele Calaiò, ed è Nicola Mora. Ciao Nicola, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti, saluti a Paolo.
2: Tra poco voglio ascoltare anche il tuo pensiero rispetto a questo cambio modulo e alla disamina che ha fatto Paolo Del Genio. Prima però voglio rispondere a un tifoso che ha scritto: il diktat di oggi non è non parlare delle scempiaggini dette da Aurelio De Laurentiis sui tifosi ultras e Stadio Maradona. Innanzitutto ti dico che delle dichiarazioni di De Laurentiis, perché l'aggettivo che hai usato tu lo lascio a te e ti assumi le responsabilità di quello che dici, ci mancherebbe. Ne parleremo nella seconda ora, quindi come vedi qui non facciamo alcuna censura rispetto a delle notizie che evidentemente hanno preso tanto spazio dal punto di vista mediatico, ovvero le dichiarazioni del presidente. Ritorno a parlare di tattica con voi due, voglio ascoltare il parere di Nicola rispetto all'analisi che appunto abbiamo fatto Paolo.
5: Ma l'ho sentita, e Paolo è maestro nelle disamini tattiche, analizzare le partite, e quindi credo e degli uomini che Napoli ne ha tanti di grande qualità e in ogni reparto del campo. Questa sosta sicuramente darà a Allegri la possibilità di recuperare qualche giocatore che finora non è stato in ottime condizioni, addirittura non è stato impiegato per impossibilità dall'infortunio. Detto questo, ci aspettiamo un cambio di rotta a livello di risultati, perché è vero che nelle prime 5 partite 2 vittorie, 2 pareggi, 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio ci possono stare, al netto anche delle squadre che ha incontrato, che il calendario non è stato dei più agevoli, ma certamente quello che è stato proposto in fase offensiva è relativamente poco rispetto a quello che Napoli ci aspettiamo che faccia e che può sicuramente fare. Quindi il bel gioco lo possiamo aspettare, i risultati invece, soprattutto nell'ultima di Firenze, ci hanno lasciato un po' con la mano in bocca, perché era alla nostra portata, con un po' più di cattiveria agonistica, un po' più di cinismo si poteva portare a casa quella partita, sarebbe cambiato un pochettino la classifica, non sarebbe cambiato quello che ci aspettiamo che Napoli possa fare con il recupero degli infortuni e magari con qualche accorgimento tattico, come detto prima anche da Paolo giustamente, che possa dare più incisività al reparto offensivo a questa squadra, al netto che poi si debba subire anche un pochettino meno, perché se poi accetti di difendere con un blocco basso devi anche essere consapevole che i rischi aumentano e quindi la concentrazione, l'attenzione e diciamo tutte quelle cose che servono per difendere col blocco basso, Napoli in questa prima parte di campionato ha lasciato un po' a desiderare.
2: Paolo Del Genio per Nicola Mora.
7: No, è corretto quello che dice Nicola, perché poi ora stiamo parlando dei numerini, però poi dobbiamo vedere l'atteggiamento, i principi, dobbiamo vedere dove si difende, con quanti uomini si va a chiudere l'azione, che poi diventano cose più importanti, quante volte si va a pressare, se si va alla riconquista riaggredendo immediatamente appena persa palla. Queste sono le cose più importanti nel calcio oggi, più che un passaggio da un sistema di gioco a un altro. Io ero favorevole, Nicola, al passaggio al sistema di gioco o 3-4-2-1 o 4-2-3-1, per una questione non tanto che se il cambio dei numerini è una bacchetta magica e tutto inizia a funzionare una meraviglia, ma per un fatto proprio strettamente numerico legato ai centrocampisti, dove noi 4-3-3 facciamo fatica ad avere 3 centrocampisti, perché basta che manca uno fra Anghissà e McTominay, io non vedo tutte queste alternative come mezze ali, mentre se ci mettiamo un centrocampo a 2 abbiamo, come avete appena sentito, ho detto nel 3-4-2-1 abbiamo più soluzioni, ma le avremmo anche col 4-2-3-1. Io credo che più o meno Allegri è arrivato allo stesso bivio che ebbe l'anno scorso Conte, quando si fecero male tutti i centrocampisti, abbandonò il 4-3-3 e scelse il 3-4-2-1. Allegri può scegliere fra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1, ma io credo che per una questione proprio numerica sia il caso di abbandonare il 4-3-3. Non so se Nicola è d'accordo.
5: Sì, sono d'accordo, ha detto che sicuramente Allegri saprà quello che deve fare, non ascolterà certamente né me né Paolo né tutti quelli che gli suggeriranno, però è una linea giusta, mentre Antonio Conte ci arrivò per una necessità, erano tanti gli infortunati, numericamente i centrocampisti non c'erano. Io credo che oggi Allegri debba ragionare, come dice giustamente tu Paolo, sulle qualità e dei giocatori che ha. Se tu non hai McTominay e non hai Anghissà, devi adattare per forza Vergara, che abbiamo visto fare anche buone gare da interno di centrocampo, ma è snaturata soprattutto quando gioca a sinistra. Lui è più bravo e si trova proprio agio quando gioca a destra, potendo rientrare sul proprio piede, giocando fra le linee. Messo come interno di centrocampo a sinistra lo può fare, ma fa fatica. Esterno a sinistra, l'abbiamo visto nell'ultima apparizione, non ha fatto grandissime cose ed è stato sostituito. Quindi io credo che un cambio di modulo sicuramente potrebbe aiutare questa squadra ad esprimere quella qualità che tanti dicono di Napoli non abbia. Invece io credo che non sia così. Napoli ha tanta qualità in mezzo al campo e soprattutto davanti, ma soprattutto essere più incisivo in fase offensiva, perché molte volte abbiamo visto un Napoli recuperare palla magari non nella metà campo avversaria
8: come piacerebbe a tutti quanti noi, quindi l'aggressione alta, andarli a prendere, a fare pressing ultra offensivo, ma tante volte recupera palla sulla mediana e non ha i giocatori pronti alla ripartenza. Quindi credo che un cambio di modulo con dei giocatori messi in maniera più consona alle proprie qualità possa dare al Napoli quella spinta offensiva e quell'incisività che finora è mancato.
2: Naturalmente quando si parla di tattica con Paolo Del Genio e anche con Nicola Mora, i nostri ascoltatori si sbizzarriscono nel dare anche le loro letture rispetto a qualche modifica per il proseguo del campionato. C'è Antonio che vi sottopone questo modulo e che mi dà modo anche di chiedervi di Lorenzo Lucca, perché la slide che abbiamo creato ieri, salvate il soldato Lucca, al di là della questione mentale del rapporto tra Lucca e Allegri, tra Lucca e il pubblico napoletano, una motivazione che non sta permettendo, a mio avviso, a questo ragazzo di esprimersi al meglio può essere anche la connotazione tattica quando entra in campo. Vi leggo questo messaggio: ma un 3-4-1-2 con laterali a centrocampo Favasuli e Spinazzola e De Bruyne alle spalle di Højlund e Lucca sarebbe impossibile? Questo è il messaggio di Antonio. Io aggiungo, sarebbe tatticamente parlando, quindi mi riferisco solo a questo aspetto, uno dei modi per permettere a questo ragazzo a gara in corso anche dal primo minuto di avere maggiori possibilità di arrivare alla conclusione. Magari la stessa cosa dicasi per Højlund. Parto da Paolo e poi Nicola.
5: Ma sempre per lo stesso discorso che ho fatto prima per il centrocampo, diventa difficile giocare, se ho capito bene l'amico vorrebbe Lucca e Højlund contemporaneamente in campo.
2: In campo con De Bruyne alle spalle a fare da trequartista, quindi 3-4-1-2.
5: E però Lucca e Højlund, basta, è finito, l'appello è finito, non c'è più nessuno da chiamare volendo fare un appello di quel ruolo. Quindi che si fa? Poi se vai a questa idea di gioco, devono giocare 90 minuti per tutti, poi devi adattare qualcuno. La parola che ha usato prima Nicola è una parola che io vorrei evitare il più possibile, cioè adattare i giocatori. Qua già la situazione non è proprio brillantissima, ci mettiamo a adattare pure i giocatori, la complichiamo ulteriormente, vediamo di metterli nei loro ruoli preferiti. Quindi io Alisson e Neres li lascerei giocare dietro le punte sull'esterno, non li metterei vicino a Højlund o Lucca, perché chiaramente dovresti prendere uno di questi o Giovane e metterlo in alternativa a Lucca e Højlund, che non le possono fare tutte 90 minuti. Quindi per fare questo sistema di gioco che finisce con le due punte è inutile che io parli molto, invito sempre, ogni volta che viene ipotizzata questa soluzione, invito tutti quanti a guardare le squadre che lo fanno, tipo l'Inter, hanno quattro attaccanti centrali.
2: E a gara in corso, Paolo, a gara in corso questa soluzione così?
5: A gara in corso si può fare tutto, si può andare pure con quattro attaccanti, tutto, alla fine, alla ricerca disperata di un risultato puoi fare tutto, il quarto d'ora finale puoi fare tutto, però come soluzione di base, di partenza, mancano gli interpreti in organico e allo stesso tempo vai a penalizzare tutti gli esterni che hai in organico, quindi io credo che non possa essere proprio presa in considerazione.
2: Nicola.
8: Sì, concordo con Paolo, dall'inizio è una cosa secondo me infattibile, per a livello numerico la rosa tiene due attaccanti, due prime punte, se le usi tutte e due poi non hai nessuno da mettere, non hai, snaturi gli altri, abbiamo già provato a snaturare Vergara che lo può fare ma non lo fa con il rendimento che fa, quindi credo che sia una soluzione non perseguibile quantomeno dall'inizio. A parte in corso, dice bene Paolo, si può fare tutto, ma il fare tutto poi presuppone che si è disperati, quindi ci auguriamo che Napoli non sia mai nelle condizioni di dover provare tutto l'impossibile, perché vorrebbe dire che le cose non stanno andando come dovrebbero. Io credo che per salvare Lucca ci debba mettere anche un po' del suo, perché poi le occasioni quando entra le ha avute. Io lo vedo un ragazzo che quando si impatta male nella piazza di Napoli è sempre difficile venirne fuori, è un ragazzo che l'anno scorso è venuto impattato male, è dovuto andare via, è ritornato, mi dà l'impressione che sia nelle stesse condizioni mentali di quando se n'è andato, non ha fatto quello switch che serve alla piazza per avere quel supporto che però hai solamente se la gente ti critica, perché non vede nei tuoi movimenti, nei tuoi atteggiamenti un qualcosa di propositivo, perché poi i momenti bui gli attaccanti ce li hanno sempre avuti, si risolve tutto facendo gol, però ripeto, per fare gol devi essere tu l'anima di te stesso, propositivo, voglioso, nella palla che sta spopolando sui social dove lui marca Favasulli, e credo che sia emblematico, perché io credo che sbagli proprio il movimento, certo, quando parte il cross, lui deve attaccare l'area, invece sì, è sempre dietro l'avversario, non attacca mai davanti all'uomo, non è mai al centro dell'area per far valere i suoi 201 centimetri, quindi credo che sia un ragazzo in questo momento si debba ritrovare. Sicuramente Allegri potrebbe fare tanto, perché ha avuto in carriera, secondo me, grandi giocatori che hanno attraversato magari questi momenti difficili, e lui è in un momento inequivocabilmente difficile, Lorenzo Luca, ma credo che per sbloccarsi le possibilità gli sono state date, ora ci voglia anche un po' della sua determinazione, della sua voglia di dimostrare, non che non abbia voglia, ma voglia di mettere ancora quel qualcosa in più per far sì che tutto l'ambiente poi gli restituisca quel minimo di fiducia che in questo momento sicuramente non gode, né secondo me nei confronti a Piazza, ma neanche magari di altre persone, perché ripeto, quando entri in questi tunnel uscirne è veramente difficile, noi ti auguriamo di uscirne il prima possibile, anche perché è l'unica alternativa a un Højlund che non potrà certamente giocarle tutte e non potrà certamente giocarle tutte al 100%.
2: Grazie a Nicola Mora, ciao Nico.
8: Grazie a voi, ciao.
2: Grazie naturalmente anche a Paolo Del Genio, appuntamento con te alle ore 18. Ciao Paolo.
9: Ciao Marcello.
2: Ci fermiamo, pubblicità, tra pochissimo arriva Gianluca Miranda per parlare di Nazionale.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 390

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci, eccoci, rientrati la finale della prima ora di Radio Gol. Andiamo al telefono, c'è il direttore De Paola con noi. Ciao direttore, come stai?
4: Ciao, ciao, benissimo, voi?
3: Tutto bene, grazie caro direttore. Allora, ci prepariamo a partite secondo me molto importanti della nazionale. Io le guarderò con estrema attenzione, perché inizia un ennesimo nuovo ciclo. Speriamo che sia la volta buona per il bene dell'Italia del calcio, per il bene della nazionale italiana di calcio, con questo Mancini bis. Voglio sapere, direttore, innanzitutto che ti aspetti, e poi insomma quali sono le novità che ti aspetti da questo Mancini bis.
4: Innanzitutto ci sono delle novità anche nei convocati, insomma, della Nation League. Mi sembrano delle novità che vanno in una direzione, quella anche un po' di sorprendere, no? Insomma, ci sono dei giocatori quasi, possiamo dirlo, semi sconosciuti al grande pubblico, per cui magari possiamo sorprenderci nello scoprire una sorta di serbatoio che non avevamo analizzato. Questa è la prima novità positiva. Sulle qualità di gioco di Mancini ho sempre avuto qualche perplessità, e anche sulle elezioni di Mancini, però come sai io sono sempre, come dire, a un certo punto mi astengo da avere un'idea precostituita e guardo i fatti. Quindi mi aspetto un Mancini che dia una impronta di gioco, una qualità di gioco e soprattutto che possa essere vincente, riappropriandosi di quelle caratteristiche di italianità e di orgoglio che avevamo smarrito, entrando in paura contro squadre come la Serbia, la Macedonia, la Svizzera, squadre che in passato ci saremmo mangiati in un suo boccone, e invece le abbiamo affrontate con la paura addosso, insicuri dei nostri mezzi, e questo è il problema principale dell'Italia, essere insicura dei propri mezzi, più che strapotente, proprio insicura.
3: Sì, no, è vero, sicuramente è la verità, bisogna cercare di ricordarci che siamo l'Italia addirittura.
4: Esatto, cioè abbiamo vinto 4 campionati del mondo, siamo ai vertici dei vincitori del campionato del mondo, il Brasile ci supera, ma dopodiché ci siamo noi, la Germania, l'Argentina, insomma siamo queste, e noi non possiamo improvvisamente sparire, siamo spariti da 12 anni e questo non è accettabile. Per questo dico, al di là delle manfrine che adesso ci sono, manfrine anche di palazzo, vogliono far cadere Malagò, c'è un complotto politico, non lo so, si dice questo, ma si dice anche che evidentemente certe scelte nascano più dalla logica di circolo, no? Quindi di appartenenza, di clan, non lo so, so soltanto che essendo stato 5 anni a Roma ne ho avuto un po' la nausea per l'ambiente politico che si respira, che è un ambiente che non si capisce in nessun'altra città. Io sono napoletano come te e devo dire che quel tipo di clima si respira soltanto a Roma, non si respira in nessun'altra città, e purtroppo incide su tutte le faccende della nostra vita, tutte.
3: È vero, è proprio così. Direttore, ovviamente noi ci aspettiamo tanto, no, da questa Italia, anche perché abbiamo avuto modo di capire che i giovani forti ci sono quando si ha il coraggio di farli giocare. Ti dico che io non ho compreso alcune scelte di Massimiliano Allegri proprio riguardo quello che è stato l'impiego di Vergara in queste prime giornate di campionato, e francamente nell'Italia di Mancini io me lo aspetto protagonista, non so tu.
4: Ma anche io si è messo nella posizione giusta.
3: Esatto.
4: Cioè è un giocatore che ti crea uno sconquasso a un intero reparto di una squadra avversaria, non a un singolo giocatore, perché è tignoso, perché ha qualità tecniche, perché è veloce, perché sta addosso all'avversario, interrompe le linee di passaggio, ma non lo puoi mettere sulla fascia. Se lo metti sulla fascia praticamente lo escludi dal gioco e da quella interposizione che lo rende assolutamente strategico nel gioco di qualunque squadra. Quindi Vergara deve stare, è una mezzala, è una specie, si chiamava una volta un mediano, un mediano di spinta, possiamo metterlo un mediano di spinta, quello che volete, ma è quel gioco lì che deve fare, anche con una discesa in profondità verticale che lo proietti nell'area di rigore.
3: Direttore, poi volevo, innanzitutto condivido tutto quello che hai detto su Vergara, poi volevo un attimo commentare con te quelle che sono state le parole di Favasulli, perché le ascoltiamo, si discute tanto su Favasulli a Napoli in questi giorni, come ben sai, per le sue grandi prove in maglia azzurra. Lo ascoltiamo insieme, sono 30 secondi e poi lo commentiamo. Favasulli.
5: Vabbè, abbiamo avuto un calendario difficile. Abbiamo avuto un calendario difficile, tre partite molto difficili che abbiamo perso, però abbiamo avuto sia Inter che Como che Arsenal che abbiamo perso, però secondo me vanno analizzate, perché con l'Inter abbiamo buttato tre punti perché abbiamo sbagliato qualcosina, però abbiamo dimostrato che siamo di quel livello. Io sono sicuro che siamo di quel livello e siamo partiti un po' così così, ma sono convinto che dopo la sosta saremo una squadra forte che andrà nei posti in cui meritiamo, perché la squadra è fortissima, lo dimostreranno, sono convinto su questo.
3: Allora, queste sono le parole di Costantino Favasulli, che adesso è nazionale under 21, sicuramente ci sarà posto per lui nella nazionale maggiore. Direttore, l'hai ascoltato dalle parole? Io penso che le parole di questo ragazzo riflettono quello che fa in campo, ha una personalità da vendere, questo per dire, giovani forti li abbiamo e secondo me si vede subito quando un calciatore è in grado di calcare e i palcoscenici.
4: Allora, Politano andava bene per Conte. Politano è un giocatore amabile, veramente un ragazzo amabile, che ha bisogno di una grandissima come dire, stima attorno a sé. Gliela dà anche Allegri, però Politano è un giocatore che va, come dire, seguito dal primo all'ultimo minuto durante la gara, come faceva Conte. Favasulli è invece un giocatore diverso, ma che sta dando vivacità in quello stesso ruolo. Io in queste partite del Napoli l'avrei schierato sempre al posto di Politano, perché in quella fascia, in quella zona, ecco, io ti dico, due giocatori che possono fare differenza, italiani che possono essere incisivi per Allegri, e vengono utilizzati a spizzichi e bocconi, ma non va bene. Favasulli, in tutte le volte che Allegri lo ha schierato o lo ha fatto entrare, ha fatto una differenza importante, perché ha delle caratteristiche specifiche di corsa e di cross e anche di dribbling importantissime.
3: È vero.
4: Quindi, cioè, perché non utilizzare questi giocatori nei ruoli giusti?
3: Parole sante, caro direttore, ti saluto e ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Ciao direttore, un abbraccio al direttore Paolo De Paolo. Allora, adesso ci dobbiamo un attimo fermare, ascoltiamo un disco, poi torna in studio il nostro conduttore di giornata Marcello Calvano, ovviamente pronti tutti i collegamenti con il lungomare per dare la linea a Lucio Pengo e al direttore Walter De Maggio per presentare questa America's Cup. Un disco e poi torniamo.

0: Siamo qui pronti per cominciare la seconda ora della nostra informazione sportiva e siamo altrettanto pronti per ritornare immediatamente nella nostra postazione all'interno del villaggio America's Cup. Vedo pronto Lucio Pengue con un ospite. A te, Lucio.
1: Grazie, grazie Marcello. Qui davvero lo scenario è bellissimo, il villaggio si sta animando sempre di più, è praticamente una giornata estiva. Io ringrazio perché ci è venuto a trovare nello stand del Comune di Napoli, la nostra postazione esclusiva di fronte Capri, ma a due passi proprio dal palco principale del villaggio, Carlo Zazzera, massimo esperto napoletano per tutto quello che riguarda gli sport della vela, del mare.
2: Buongiorno Lucio, grazie mille, troppo gentile, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Carlo, innanzitutto ne approfitto anche perché hai scritto un bellissimo libro con le varie del nostro amico Marco Lobasso, Storie e campioni di Napoli dell'America's Cup, le incredibili avventure, i segreti, gli incroci tra la città e il trofeo di vela più antico al mondo, che dopo c'era tanta Napoli anche nelle precedenti edizioni dell'America's Cup, ma oggi abbiamo l'America's Cup, la vera America's Cup sarà l'anno prossimo, ma oggi... Che cosa stiamo vedendo da qui fino a domenica?
2: Stiamo vedendo delle regate che ci fanno assaggiare un pochino quello che sarà poi il grande evento dell'anno prossimo. Chiaramente, come dicevi giustamente tu, sono tre giorni più oggi il quarto per le regate di prova, ma l'anno prossimo saranno due mesi di regate con uno spettacolo incredibile, perché avremo la Louis Vuitton Cup. Tra l'altro, per la prima volta l'anno prossimo avremo delle regate di flotta ufficiali della Louis Vuitton Cup, un qualcosa di unico che permetterà di vedere sette barche in mare contemporaneamente durante una prova ufficiale della selezione degli sfidanti per la Coppa America. Ieri sono state annunciate anche le date della Coppa America giovanile, la Youth America's Cup, che è un ulteriore evento. Ci sarà quella dedicata alle donne, di cui aspettiamo le date, e poi ci sarà la vera e propria America's Cup a partire dal 10 luglio. Parliamo dell'evento di vela più antico e più importante al mondo, ma in generale come evento sportivo uno dei principali, tolte le Olimpiadi e forse i mondiali di calcio, credo che ci sia poco altro al mondo di grande e importante come l'America's Cup. E probabilmente per la città è un qualcosa di ancora più importante, perché mentre queste altre manifestazioni durano un tempo limitato, l'America's Cup, al di là della durata delle regate, del periodo di gara, prevede una preparazione anche da parte degli stessi team, come i napoletani si stanno accorgendo, che parte da un anno, anche due prima. Quindi la città viene invasa da migliaia di persone che arrivano da tutto il mondo e che devono, passami il termine, utilizzare la città con tutti i suoi servizi, e quindi tutto ciò che serve a loro e che viene fatto per permettergli di utilizzare la città è qualcosa che poi resta ai napoletani. Quindi è un grandissimo acceleratore, come dice spesso il sindaco, un acceleratore di trasformazione di questa città, in particolare della zona di Bagnoli, ma comunque di tutta la città, e lo vediamo qui sul lungomare con quello che c'è oggi e che vedremo nei prossimi giorni. Quindi un evento unico che i napoletani secondo me devono vivere per capire esattamente cosa significa, perché probabilmente ancora chi non conosce questo evento non ha la percezione vera di cos'è l'America's Cup. Il motivo anche per il quale ho voluto scrivere questo libro, grazie anche all'editore Marco Lobasso, come giustamente dicevi tu prima, per cercare di spiegare ai napoletani cos'è la Coppa America, e poi anche spiegare che il fatto che sia arrivata a Napoli, al mio personale giudizio, non è un caso, perché insomma in oltre 40 anni i rapporti tra Napoli e questo evento sono stati già tanti.
1: Senti Carlo, alle 14 abbiamo detto che inizia, diciamo, io ho detto come termine, diciamo, molto maccheroni, una specie di riscaldamento. Stiamo vedendo anche gli elicotteri e stiamo vedendo tutte le barche, sono degli AC-40 che
2: sì,
1: stiamo
2: esatto.
1: Vedendo e che cosa vedremo domani?
2: Allora, oggi ci sono delle regate di prova, quindi delle vere e proprie gare che però non assegnano punteggio in classifica e che servono ai team per testare gli ultimi dettagli delle barche, degli equipaggi, in vista poi delle regate ufficiali che partono domani. Gli AC-40 sono delle barche un po' come se fossero, passami il termine, dei modellini rispetto agli AC-75 che faranno la vera e propria Coppa America dell'anno prossimo, però parliamo comunque di barche di circa 13 metri con 4 persone a bordo che si sfidano. Tra l'altro tre team, gli inglesi, gli neozelandesi e Luna Rossa, hanno due barche, quindi una con un equipaggio cosiddetto senior.
1: Per chi
2: senior.
1: Dobbiamo tifare, Carlo?
2: Siamo in Italia, quindi Luna Rossa è il team italiano. Tra l'altro ricordiamo che Luna Rossa, la Coppa America è una sfida tra circoli, quindi nasce come sfida di un club nautico ad un altro, e in questa occasione il circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli, del lungomare, poche centinaia di metri più avanti, che sfida ufficialmente il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland. parlando, quindi noi dobbiamo tifare per la nostra squadra ovviamente, credo che comunque, ora lo dico da, come dire, da tifoso in questo caso, se non saranno i neozelandesi a confermarsi, e solitamente i detentori hanno sempre un vantaggio in Coppa America,
1: fanno loro le regole, scelgono loro
2: sì
1: tutto.
2: Anche se quest'anno è diverso con la partnership, un discorso lungo che magari non possiamo affrontare adesso, però se non saranno loro, io credo che soltanto Luna Rossa potrà insidiarli.
1: Grazie Carlo di essere venuto qui a trovarci nella nostra postazione esclusiva qui nel villaggio dell'America's Cup, e insomma leggerò il tuo libro proprio per capire meglio tutto quello che riguarda nel dettaglio questa splendida manifestazione. Grazie Carlo.
2: Grazie a te Lucio.
1: Grazie a Carlo Zazzera. Ora restituiamo la linea allo studio centrale al nostro Marcello Calvano.
0: Grazie Lucio, e grazie naturalmente anche all'ospite che ci ha reso perfettamente l'idea di quella che sarà questa giornata di regate di prova in vista poi della Tre Giorni che partirà domani, dove ci saranno le sfide vere e proprie di questa quattro giorni totale di regate nel Golfo di Napoli. Torneremo tra pochissimo a parlare di calcio, e come vi avevo anticipato nella seconda ora della nostra informazione sportiva parleremo anche delle dichiarazioni del presidente Aurelio De Laurentiis, che ieri intervistato dai colleghi della stampa estera si è sbottonato relativamente alla costruzione del nuovo stadio, alla costruzione del nuovo centro sportivo acqualiano. Per quanto riguarda invece il nuovo stadio, ha confermato come ci sia una sorta di preaccordo con la Kuwait per costruire un impianto da 70.000 posti nella zona di Napoli Est, ma ci arriveremo tra pochissimo. Adesso diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è Renzo Olivieri. Ciao mister, ben trovato.
3: Ciao.
0: Mister, ti chiedo un parere rispetto al momento del Napoli, anche alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri, che da toscano come te mi sembra che abbia un attimo abbandonato la carota per, da un punto di vista dialettico naturalmente, acquisire un po' il bastone, e dicendo alla squadra: se usciamo da questo pareggio contenti non va assolutamente bene, vuole più veleno, vuole anche più cinismo sotto porta, restando a temi di campo, ecco.
3: Ma mi sembra ovvio che si esprima in questi termini, perché essere contenti di un pari va anche bene per raccontarla fuori. Intimamente non possono essere contenti, e per cui l'allenatore è andato a toccare l'intimo dei calciatori. Essere contenti di un pari va anche bene per raccontarla fuori. Intimamente non possono essere contenti, e per cui l'allenatore è andato a toccare l'intimo dei calciatori.
0: Mister, le tante

0: toglierei le difficoltà portate dal cambio dell'allenatore. Sono detto, è una cosa che toglierei questa, okay, e farei riferimento solo agli infortuni e al calendario.
1: E ci sono secondo te delle responsabilità anche relativamente al mercato, perché abbiamo visto che è arrivato Favasuli, che è sicuramente un acquisto positivo. Badiashile invece nel pochissimo minutaggio che l'abbiamo visto in campo si vede che è un calciatore ancora lontano dalla migliore condizione. Anche il non mercato tra virgolette può aver inciso?
0: Grazie. Ma io del mercato non mi riesce a parlarne mai, perché è una cosa che riguarda il presidente e l'allenatore. Da fuori credo che non si possano fare considerazioni, a meno che di non tirare a indovinare e la cosa non mi guarda.
1: Quali sono le cose che a tuo avviso vanno assolutamente migliorate da un punto di vista tattico in questa squadra? Cos'è che non ti è piaciuto fino a questo momento e cosa ti è piaciuto anche?
0: Quello che ha detto Allegri, e credo che sia una cosa importante, quello che riguarda il cinismo sottorese, sì, e poi una cosa mentale, non accontentarsi mai.
1: Ed è anche un po' il discorso che potrebbe essere allargato a Lorenzo Lucca, questo ragazzo che non riesce ad esprimersi con la maglia del Napoli, ma anche un po' in generale, da dopo Udine, anche nell'esperienza di Nottingham Forest ha avuto difficoltà. Come ti spieghi questo?
0: Guardate, io purtroppo ho fatto un'esperienza a Napoli estremamente negativa per tanti errori che avevo fatto io, soprattutto nella costruzione della squadra. Ho avuto giocatori, dico un nome. Io portai Scialimo,
1: sì, no? Ex Foggia, come?
0: Giocatore che ha giocato nel Bologna, nel Foggia, nell'Inter, nella nazionale russa, e mi diceva, io quando entro in campo a San Paolo, mi tremano le gambe, non mi è mai successo. Un giocatore che aveva già una certa età, con l'esperienza che aveva, e quindi può darsi che tra le cose ci sia anche questo.
1: Ci sta, ci può stare, con la speranza che magari proprio Massimiliano Allegri, ecco, è uno degli allenatori migliori sotto l'aspetto mentale per sbloccare calciatori che possono avere queste difficoltà, mister.
0: Sì, direi di sì, perché ha un confronto continuo con i propri giocatori, ascolta, e sapere ascoltare è una cosa importante.
1: Sono d'accordo con te e ti ringrazio per essere stato con noi. Buon viaggio, perché so che sei.
0: Arrivederci.
1: Grazie davvero a Renzo Ulivieri. Ieri abbiamo ascoltato, meglio, il nostro Riccardo Catapano ha ascoltato le dichiarazioni rilasciate dal ministro Abodi, che ha parlato naturalmente di America's Cup, ma non solo, lo andiamo a sentire insieme. Abodi.
2: Beh, lo ha definito tale soprattutto Grant Dalton quando ha contribuito alla scelta del Golfo di Napoli, e che arrivi questa voce, questo giudizio, questo sentimento dalla Nuova Zelanda vuol dire tanto. Offre tante suggestioni, ma credo che li offra non soltanto il Golfo, ma li offra la città, li offrono i napoletani, la loro simpatia, la loro capacità di accogliere, di partecipare, di essere parte integrante di un evento straordinario che ha attraversato i secoli. Se non fosse così, non sarebbe sopravvissuto dal 1851, e il 2026 è l'anno dell'ulteriore consacrazione, e faremo di questa edizione, che parte oggi con il secondo round preliminare ma si consacra il prossimo anno, un'edizione memorabile grazie all'aiuto di tutti, delle istituzioni, di Napoli e dei napoletani.
3: Ministro, due pezzi di storia possiamo dire, qui c'è il trofeo dell'America's Cup e l'America's Cup e nato Amerigo Vespucci.
2: Sicuramente sì, io l'ho assaporato il 5 luglio, il giorno dopo i 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, e però qua tutta un'altra atmosfera, senza nulla togliere a New York, ma Napoli è veramente un'altra cosa.
4: Può definire anche questo comunque un incontro storico tra due pezzi di storia, come diceva?
2: Beh, sicuramente sì, ed è bene che siano presenti anche tutti i team, perché lo spirito che sprigiona anche questo incontro, la coppa che verrà contesa e la città.

0: realtà che sta abbracciando la Coppa America rappresenteranno un ulteriore stimolo per tutti, per dare il meglio, per dare spettacolo. Vinca il migliore, noi abbiamo la nostra nazionale, evidentemente in questo caso non è azzurra, è rossa, ma fa battere ugualmente il cuore.
1: Ministro, si guarda anche ad ospitare di nuovo questa competizione anche negli anni prossimi.
0: Il futuro dipende dal presente, noi siamo pronti a dare il meglio e poi altri valuteranno se saremo all'altezza anche delle sfide future.
2: Lei conosce da vicino la questione dello stadio Maradona che punterebbe agli europei 2032, si aspetta il responso dall'UEFA, cosa si sente di dire?
0: Nulla, perché c'è una competizione e sarà una competizione dove ognuno darà il meglio, come sta cercando di fare Napoli con il progetto della riqualificazione del Maradona grazie all'amministrazione comunale e regionale. E quindi quando ci sono le competizioni l'unica cosa che si può dire, soprattutto nel ruolo che ricopro, è vinca il migliore. Resta difficile, come ho già detto nei giorni scorsi, immaginare un europeo senza Napoli, ma Napoli deve giocare le sue carte al meglio.
3: Capitale dello sport, sta affermando sempre di più di esserlo quest'anno.
0: Beh, intanto sta preparando il suo appuntamento con il 2027, che sarà pieno di avvenimenti, non soltanto l'America's Cup, ma tanti altri avvenimenti quotidiani, perché io credo che l'evento che vada celebrato al meglio non è quello della grande manifestazione internazionale che serve soprattutto a livello di promozione in tutto il mondo, ma l'evento quotidiano. L'impegno di tutti i giorni, la presenza ovunque, la collaborazione di tutti e lo sport aperto ai cittadini. Tanto più quando, come stiamo facendo, si realizzano impianti all'aperto, gratuiti, come i playground.
4: Queste dunque le dichiarazioni del ministro Abodi, che come vi dicevo ha parlato non soltanto di America's Cup ma anche dello stadio Diego Armando Maradona. L'auspicio di tutti noi è che con i lavori che già sono cominciati e con gli investimenti di circa 200 milioni di euro, di cui ha parlato anche il presidente De Laurentiis ieri, possa Napoli ospitare alcune partite degli europei. Nuovo stadio a Napoli Est, il Maradona va abbattuto, questo è anche il pensiero di Aurelio De Laurentiis. Tra pochissimo approfondiremo anche queste dichiarazioni insieme ad Antonio Corbo, però volevo leggere prima un messaggio sempre legato alla questione tattica che evidentemente da dopo l'intervento di Paolo Del Genio con Nicola Mora vi ha appassionato particolarmente, perché c'è un altro ascoltatore che ci ha dato la sua visione relativamente a come potrebbe giocare questo Napoli tatticamente e con quali uomini. 4-2-3-1 in difesa, questo è il messaggio di Antonio. Meret tra i pali, Di Lorenzo o Favasuli sulla destra, Rachmani e Buongiorno o comunque un difensore centrale quando magari Buongiorno ritornerà a disposizione, e Spinazzola oppure Oliveira. Centrocampo a due con McTominay, Lobotka, O'Gilmour e Anguissa, la tre quarti con tre calciatori, Neres, Santos, De Bruyne, con De Bruyne centrale naturalmente, poi Højlund e in alternativa Lucca al centro dell'attacco. 4-2-3-1, ritorno alla difesa 3. Quale potrebbe essere una nuova soluzione tattica per il Napoli? Lo voglio chiedere a chi di tattica se ne intende, a chi è stato anche capitano del Napoli ed è Ciccio Montervino. Ciao capitano, come stai?
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti, bene, grazie, bene.
4: Una delle modalità per cercare di risolvere le difficoltà offensive e anche difensive di questo Napoli fino a questo momento può essere anche un cambio di modulo, o sono altri i settori su cui bisogna andare a intervenire, magari dal punto di vista mentale, ecco?
5: Ma guarda, è chiaro che diventa complicato stabilire quale può essere la medicina giusta per questo momento, perché sentivo che parlavi di 4-2-3-1 o 4-3-3, ma tutto dipende da quelli che sono gli interpreti che tu hai e soprattutto su come stanno. Bisogna considerare che nella prossima partita non ci sarà quasi sicuramente Anguissa ancora, quindi in mezzo al campo sarei forse costretto a dover riproporre ancora il duo Lobotka-Gilmour, quindi sai, ci sono troppe incognite per poter definire oggi quale può essere la medicina di questo periodo.
4: Ti voglio leggere una notizia che è stata rilanciata dal collega esperto di calciomercato Niccolò Schira. Scrive: via Lang e Lucca a gennaio, due o tre rinforzi per Allegri sempre nella finestra invernale. Tra poco ti dico anche in quali ruoli, prima però...
5: Ma ti posso interrompere un attimino? Perché credo sia una cosa onestamente che non ha né capo né coda questa, in questo momento, attenzione, non per voi che fate questo pensiero e non per Nicolò Schira che chiaramente dà le notizie, ma oggi al Napoli a cosa serve parlare di quello che accadrà a gennaio? Io non capisco questo, parlare oggi a gennaio fuori Lucca e Lang, che già stanno attraversando un periodo onestamente particolare e sicuramente negativo. Se in più ci metti che da oggi che siamo a fine settembre, fino a gennaio, mancano ancora 3 mesi e mezzo e devo parlare di quello che accadrà? Ma secondo me è fuori, è un po' fuori luogo.
4: Mi hai anticipato come se fossi un difensore più che un centrocampista, perché ti stavo chiedendo proprio questo.
5: Ma io non
4: arrivati a questo punto della stagione, nonostante le difficoltà evidenti che possono aver riscontrato in campo, perché poi dal punto di vista del rapporto personale con Massimiliano Allegri non sappiamo se si è arrivati ai ferri corti come con Antonio Conte nella passata stagione, mi ti stavo proprio per chiedere questo: quanto può essere controproducente, non tanto dal punto di vista delle notizie, perché come giustamente dicevi tu, se un giornalista ha una notizia è giusto che la dia, ma da un punto di vista ambientale, quanto può essere appunto controproducente che l'ambiente dia così addosso a Lang, ma soprattutto a Lorenzo Lucca, che anche sui social è diventato ormai un oggetto di scherno, è inutile che ci giriamo intorno, ragazzi.
5: È deleterio, ma a prescindere per i ragazzi, perché chiaramente qua io sono stato un calciatore, quando subisci così tante critiche ti fa male,
4: certo.
5: Cioè non stai bene, non la vivi bene. Poi c'è chi affronta il problema in una maniera e chi in un altro, ma è fuori discussione che stai male. Allora io quello che dico, ma a che pro oggi continuare a esagerare così? Cosa serve? Tanto sti giocatori fino a gennaio te li devi tenere, non ti puoi inventare niente, non ti puoi inventare niente. Quindi io credo che, ripeto, sicuramente il tifoso fa il tifoso, lo fa a settembre, ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, e quindi può esprimere chiaramente un giudizio. Ma parlare di mercato, anche a detta dei lavori, dopo fare oggi, credo che non serva a nulla. Faccia il male del ragazzo, ma soprattutto il male del Napoli. E sapete a chi fa più male di tutti? A Massimiliano Allegri, che deve convivere con queste situazioni e deve tirare fuori il meglio da certi giocatori che sono già oggi in uscita per gennaio.
4: Sì, sono d'accordo con te. Volevo spostarmi da Lucca, il pensiero è particolarmente chiaro, il tuo, a Rasmus Højlund. Anche qui le difficoltà di essere decisivo in area di rigore, perché poi quando si è creato da solo le occasioni, poi il pallone l'ha messo in rete con due tiri da fuori area. Questione legata ad un adattamento rispetto ai nuovi movimenti che gli chiede Allegri, questione legata a un punto di vista dell'accompagnamento degli altri compagni di reparto quando si va in transizione. Dove sono le difficoltà maggiori riscontrate in campo secondo te da Højlund per essere decisivo e pericoloso in area di rigore?
5: Allora io credo, se faccio un'analisi di quella che è la carriera, anche se breve perché è un ragazzo giovanissimo, sì, di Højlund, credo che lui sia un giocatore che riesce a dare il meglio quando gioca in una squadra che ha una codifica ben precisa anche di quelli che sono i movimenti offensivi. Ha fatto benissimo all'Atalanta, per esempio, dove si sa come sono le squadre di Gasperini, lo stiamo ammirando adesso con la Roma. Quindi quando c'è una codifica ben precisa in avanti, lui si esprime sempre molto molto molto bene. Certo è che in questo Napoli, e il Napoli dell'anno scorso, ha fatto più fatica perché la percentuale di possesso palla e di azioni offensive che faceva il Napoli nella metà campo avversario, nel terzo di campo, è molto più bassa rispetto a quella che magari poteva esprimere Højlund con un'altra squadra. Quindi la difficoltà credo che stia in quello. È un giocatore che, se viene messo nelle condizioni e magari gioca con qualcuno vicino, a mio avviso può fare la differenza. Oggi però anche lui sta soffrendo, e non solo per colpa sua.
4: Quindi saresti per una soluzione attacco a due, eventualmente un trequartista o due trequartisti che agiscano un po' più vicino alla sua zona di competenza?
5: In questo momento sì. Poi lui è un giocatore che può giocare anche con due esterni larghi, però in questo momento, vista la difficoltà che si ha, credo che potrebbe trarne beneficio.
4: Grazie capitano, ti abbraccio forte, alla prossima.
5: Grazie a voi, grazie a voi.
4: Grazie a Ciccio Montervino. Ci fermiamo, pubblicità, disco e poi torniamo.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Autoscala, guida il tuo futuro.
11: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
12: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo arrivati nel bel mezzo del cammin di Radio Gol e siamo anche arrivati ad un nuovo collegamento con il lungomare, perché vedo già pronto il nostro direttore Walter De Maggio in compagnia di un ospite. A te, Walter.
1: Grazie Marcello, sì, sempre dallo stand del Comune di Napoli, da dove trasmetteremo in questi 4 giorni di pre-regate dell'America's Cup. Tra l'altro, proprio mentre vi parliamo, le 9 imbarcazioni sono adesso in acqua. Ci sono le prove generali, perché le regate vere e proprie poi partiranno domani, ma io, come giustamente anticipavi, ma chi ci segue in TV l'ha già visto, sono in compagnia del subcommissario per Bagnoli Dino Falconio. Dottore Falconio, buon pomeriggio, ben arrivato a Radio Kiss Napoli.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e spettatori e al nostro Walter Di Maggio.
1: Allora, naturalmente lo scenario, il Golfo di Napoli lo conosciamo, la bellezza, l'America's Cup. Però ricordavo, Dino Falconio, subcommissario a Bagnoli, e io vorrei concentrare le attenzioni proprio su Bagnoli, perché si è parlato di bonifica, si è parlato di hangar ovviamente per i team impegnati, ma probabilmente ancora anche parte dei cittadini non hanno capito la portata, da qui al 10 luglio alla Louis Vuitton Cup, ciò che veramente trasformerà Bagnoli. E chi meglio di lei, dottore Falconio, ce lo può dire?
2: Grazie. Questo incontro ci offre l'opportunità di dire che Napoli non avrà soltanto il celebre lungomare Caracciolo. Presto Napoli avrà un altro lungomare, che sarà il lungomare di Coroglio Bagnoli, e poi, se ci colleghiamo anche a Napoli Est, avremo il risanamento anche di San Giovanni. Una città di mare che torna ad appropriarsi degli specchi acquei davanti a se stessa, smentendo il titolo di quel celebre libro, Il mare non bagna Napoli. In particolare su Bagnoli, lo sforzo che abbiamo compiuto sin dal primo momento in cui sono iniziati i nostri lavori tesi ad ospitare anche l'evento di America's Cup è quello di anticipare i tempi della bonifica del risanamento marino, cioè la restituzione della balneabilità a quel tratto di litorale splendido che da Nisida fino a Pozzuoli bagna i quartieri nord-ovest di Napoli. Quindi è una sfida fondamentale, perché finalmente al termine dell'America's Cup potremo dire di avere fatto pace con il mare. Il mare che è stato profondamente inquinato in quella zona, come voi ben sapete, da un secolo di industrializzazione che ha lasciato in eredità anche un grande inquinamento. E lo sforzo che stiamo compiendo in questi giorni è proprio quello di eliminare le matrici di questo inquinamento, cominciando dal mare.
1: Io sono molto contento che il subcommissario Bagnoli per Bagnoli sia nostro ospite, perché oggi naturalmente per 4 giorni si parlerà di pre-regate, di Coppa America, e sarà così in un evento di portata mondiale a partire dal 10 luglio. Ma ciò che poi trasformerà letteralmente la nostra città inizierà a essere visibile nel post Louis Vuitton Cup. Poi noi non sappiamo se il Napoli riuscirà o meno a fare il bis nel 2029. Di sicuro però, e lo abbiamo vissuto per esempio a Valencia 20 anni fa, cioè Napoli sarà letteralmente trasformata dopo la Louis Vuitton Cup. È così, Falconio?
2: Sicuramente le ricadute economiche di un grande evento internazionale come l'America's Cup si fanno sentire poi nel decennio successivo. È quello che è accaduto a Valencia e in parte anche a Barcellona, anche se Barcellona è una città molto più grande, che ha tratto sicuramente beneficio dall'America's Cup, ma aveva avuto anche le Olimpiadi e altri appuntamenti internazionali così importanti. Napoli è già una città internazionale, è già una capitale del turismo mondiale, ma sicuramente questo evento potrà offrire l'occasione per un volano e una organizzazione anche dell'offerta, non solo per i turisti ma anche per i cittadini, molto più qualificata e dettagliata. Questo io credo che bisogna avere come eredità da America's Cup. Si parla di un indotto di un miliardo e mezzo di euro, e chiaramente questo significa mettere in moto una catena di sviluppo, e lo sviluppo è esattamente quello che bisogna offrire ai nostri giovani, che non devono più emigrare, ormai con una emigrazione spesso di cervelli e non più di braccia, e trovare invece a Napoli l'opportunità di lavoro. Quindi il tema è che Napoli dovrà fare un salto di qualità nell'accoglienza, e un salto di qualità anche legato a tutto ciò che sta intorno all'America's Cup, come per esempio la tecnologia. Questo non è soltanto un evento sportivo. Dietro queste barche non ci sono più i mitici skipper che abbiamo imparato a vedere nelle vecchie edizioni di quando Walter ed io eravamo ragazzi, e ci sono degli strumenti di tecnologia altamente avanzati, delle vere e proprie cabine di pilotaggio che si servono della connettività, che si servono di strumenti del futuro, che poi magari tra qualche anno vedremo nelle nostre case o nelle nostre automobili o nelle nostre piccole imbarcazioni da diporto. Ebbene, questo vuol dire che c'è da trarre intorno a questo evento un grande segnale e abbrivio per una crescita della città. Crescita che sicuramente si vedrà nelle pietre, nelle strade, e io continuo a dire soprattutto nel recupero del rapporto con il mare.
1: E io lo voglio ringraziare, Dino Falconio, per essere stato con noi. Tra l'altro noi vivremo tutti e quattro giorni in diretta dal villaggio della Louis Vuitton Cup, e alle 15 ospiteremo con Lucio Pengo e il collega del mattino Gianluca Agata, ricordando, e quindi è un invito rivolto ai cittadini, non solo a venirci a trovare nello stand del Comune di Napoli al villaggio, ma che alle 18.30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Falconio, grazie di cuore, buon lavoro, perché so quanto sta lavorando a Bagnoli.
2: Grazie Walter, voglio ringraziare Radio Kiss Kiss Napoli, anche perché da questa postazione posso rubare,
1: vediamo il paradiso.
2: Posso rubare un momento poetico. Io credo che coloro che hanno scelto Napoli come sede dell'America's Cup avessero presente l'incanto che può offrire questo scorcio di terra baciato dal Signore, che corrisponde al lungomare della nostra città. Di fronte abbiamo, distesa come una donna in forma di roccia dolomitica, la splendida isola di Capri, dall'altra parte Punta Campanella si vede il Vesuvio e poi Posillipo. Credo che veramente qui ci possa essere ristoro, non solo per gli occhi ma anche per l'anima.
1: Faccio arrabbiare il nostro regista esterno Flavio Esposito, ma siccome Dino Falconio non ce l'ha raccontata, ce l'ha dipinta. Flavio, appena possibile però, proviamo, per chi ci sta seguendo in televisione, a farlo vedere questo paradiso. Oggi c'è una giornata di sole strepitosa a Napoli, noi siamo nello stand del comune sul lungomare di Napoli, come ci raccontava il commissario Falconio, di fronte abbiamo Capri, il golfo, Punta Campanella, il Vesuvio, il lungomare più bello del mondo, la città più bella del mondo. Quattro giorni di Coppa America. Dino Falconio, grazie di cuore per essere venuto a trovarci.
2: A voi, e sarò sempre disponibile per tornare.
1: Grazie, grazie di cuore. La linea torna allo studio. Marcello Calvano, a te.
0: Grazie Walter, e noi adesso parliamo delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Lo facciamo con Carlo Verna. Ciao presidente, ben trovato.
3: Ciao Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: E con il consigliere Ciro Borriello, che è in collegamento anche egli con noi. Ciao consigliere, come stai?
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo preparato una slide questa mattina che diciamo così riporta molto in breve, molto in sintesi, le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis relativamente al nuovo stadio e al vecchio Maradona. È stato molto chiaro, ha detto il nuovo stadio sarà a Napoli Est, zona dove ci sono le raffinerie della nota, ecco, non voglio fare pubblicità comunque, di una nota compagnia di raffinerie di petrolio, e per quanto riguarda il Maradona andrebbe abbattuto. Parto dal consigliere, un tuo parere in merito a queste dichiarazioni.
4: Ha molte competenze anche tecniche, il presidente, l'ho trovato anche un po' ingrassato dalle immagini. La verità è, a mio avviso, insomma, avendoci passato quasi 40 riunioni insomma con De Laurentiis, posso sicuramente dire che fa un'affermazione e la fa nel momento in cui dice: c'è una convenzione, mi fanno pagare per tenere lo stadio un giorno e poi alla fine mi costa 2 milioni di euro all'anno. Io credo che invece sia un'apertura, perché con quello che dice Lorenzo, che come dire, è un noto anche politico, visto che insomma esprime pareri anche sui politici, è chiaro che lui dice qualcosa, dice: ragioniamo sulla convenzione. Siccome io conosco quel pensiero, io credo che sia utile ragionare sul nuovo stadio e sulla convenzione, perché noi non abbiamo detto no a un utilizzo anche totalizzante dello stadio Maradona rinnovato al Calcio Napoli, e i concessi se li può fare anche lui. È chiaro che ora è penalizzato, ma è penalizzato perché è figlio di una stagione dove il Comune poteva fare ben poco, e il massimo che fece furono quei violini che oggi troviamo e che hanno dato un minimo diciamo di decoro a quello stadio. Ma il nuovo stadio, dire che non funziona non va bene. Il nuovo stadio avrà una progettazione, ha avuto una progettazione importante, avrà a mio avviso insomma i canoni di uno stadio moderno, tant'è che potrà ospitare anche gli europei di calcio. Per cui su quella base credo che si possa tranquillamente ragionare affinché ci sia un utilizzo da parte della società sportiva nazionale quasi totale.
0: Vado da Carlo Verna. Vado da Carlo Verna. Carlo, sì, perdonami, stavi concludendo, consigliere. Vai.
4: Tu vai da De Laurentiis e dici: ok, questa convenzione non va bene, lo stadio è questo, facciamo una nuova convenzione, puoi utilizzarlo come vuoi, puoi fare i volumi, puoi fare quello che vuoi, ci sono tanti spazi lì per fare un museo, per fare il ristorante, per fare molte cose che lui vuole fare, ci sono anche gli skybox a cui lui è molto affezionato. Io credo che cambia la chiave di lettura, diciamo, dello stadio Maradona, e anche l'opinione di De Laurentiis.
0: Vado da Carlo Verna, voglio anche un tuo parere in merito a queste dichiarazioni, in generale alla conferenza di De Laurentiis di ieri, da esperto naturalmente in materia. Vai Carlo.
5: Anzitutto saluto Ciro Borriello, con cui abbiamo spesso discusso, che è stato veramente un assessore allo sport molto molto attento e accurato su tutte le cose di cui si è occupato, e si è occupato anche dello stadio. Io credo che il Napoli, con la convenzione che fu fatta, fu sicuramente agevolato in tutto ciò in cui, nell'ambito di quelle che sono le norme di diritto amministrativo che regolano tutta una serie di situazioni, si poteva fare. De Laurentiis è presidente da 22 anni, dal 2004, quando il Napoli fu rifondato. Purtroppo, da un punto di vista della redditività sociale, non ha fatto molto. Adesso sento parlare di Qualiano, ma insomma sono passati 22 anni e il centro sportivo non è stato messo su in un contesto nel quale tante situazioni non le devi andare a trattare con un'amministrazione, perché è evidente che tu vuoi costruire a Napoli Est un nuovo stadio, beh, ci sono anche dei problemi di urbanizzazione, ma mi pare che noi cittadini eleggiamo un sindaco, non eleggiamo un presidente di società che poi in qualche modo guida e detta la tempistica e la casistica di come si debba intervenire su situazioni che impattano anche sul pubblico. Quindi io auspicherei un maggior dialogo e una maggiore umiltà anche da parte del presidente, che indubbiamente ha portato dei risultati sul piano sportivo, ma sono dei risultati che ora ci sono e domani possono non esserci più. Tutti i migliori giocatori sono stati acquistati e poi venduti, la gestione è stata una gestione che ha portato comunque dei successi, ma attenzione, quando si sconfina in un altro campo bisogna capire che il ragionamento deve essere più complessivo, deve essere politico e deve tenere conto del fatto che uno è padrone a casa sua, ma quando impatta su qualcosa che anche mio, tuo Marcello, e di certo, chiunque altro, perché è dei cittadini il patrimonio che viene gestito dall'amministrazione, al di là se il sindaco sia Luigi De Magistris o Gaetano Manfredi, è un qualcosa che appartiene a tutti noi e bisogna dialogare. Lui deve fare questo salto, se riesce a fare questo salto riesce anche a raddrizzare la rotta su questo punto.
0: Voglio ringraziare Ciro Borriello per essere stato con noi, so che ha una riunione a breve. Grazie,
4: grazie
0: mille,
4: a voi,
0: un abbraccio.
4: Grazie per l'onestà intellettuale per cui sono state dette le cose in questa trasmissione. Grazie.
0: Grazie, grazie al consigliere Ciro Borriello e grazie naturalmente a Carlo Verna. Un abbraccio forte.
5: Buon pomeriggio.
0: Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, un disco e poi con Gianluca Miranda si parlerà invece del centro sportivo insieme al collega del mattino Gigi Roano. De Laurentiis ieri ha dichiarato che è stato individuato il terreno a Qualiano e che verrà costruito un centro sportivo in quella zona con anche uffici e spogliatoi sia per le giovanili che per la prima squadra. A tra poco.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della seconda ora di Radio Gol, centro sportivo e stadio, new chapter come direbbero in Inghilterra, nuovo capitolo. E allora andiamo nella redazione del mattino da Gigi Roano. Ciao Gigi, come stai? C'è qualche problema con l'audio, lo stiamo ripristinando appena riusciamo a sentire. Esatto, Gigi Roano, vediamo. eccoci qua. Gigi, mi senti?
1: Io ti sento benissimo.
0: Ah, eccoci qua, forte e chiaro. Caro Gigi, nuovo capitolo, stavo dicendo, il centro sportivo e dello stadio, possiamo crederci veramente? Oppure io dico sempre, aspetto sempre i fatti prima che avvengano, prima delle chiacchiere, diciamo.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te. Data l'età, seguo queste vicende da quando il presidente si è insediato a presidente del Calcio Napoli, dove sotto il profilo sportivo ha fatto delle cose egregie, eccezionali, visti i precedenti che c'erano. Insomma, c'è stato il fallimento, ci sono riuscite due persone a fare quello che ha fatto della Revis, Ferlaino e lui, e quindi sul profilo sportivo non si discute. Il centro sportivo ne sento parlare pure io da un sacco di anni, speriamo che questa sia la volta buona e questa famosa prima pietra venga posta, perché è un bene per la società, cioè è una possibilità di crescita. Ricordo che il compianto commisso ha impiegato in totale 6 anni per fare uno dei centri sportivi che adesso viene valutato come il più bello, il migliore d'Italia. Magari là avevano più spazi, più cose, e speriamo che ci riesca anche De Laurentiis. Io ne so quanto voi, bisogna fidarsi, è il presidente del Calcio Napoli, un imprenditore importante, e quindi se afferma delle cose, e come dici tu, speriamo sia la volta buona.
0: No, e noi sicuramente ce lo auguriamo. Poi certo ho parlato anche dello stadio Maradona, ricordiamo che l'obiettivo del comune di Napoli, caro Gigi, è quello di riqualificare lo stadio Maradona.
1: Mi sembra un obiettivo concreto, serio, per due motivi. Lo stadio Maradona c'è, sembra un'affermazione banale, ma lo stadio Maradona c'è, intanto gioca il Napoli da sempre in quello che è nato come lo Stadio del Sole, e nel suo atto costitutivo c'è scritto che è stato costruito per stare vicino alla squadra di calcio, e così è stato da quando è stato costruito. Credo che Maradona è la casa di tutti i napoletani, non solo dei tifosi azzurri, ed è la casa di tanti napoletani che anche dall'estero seguono. Ci sono turisti che vengono a Napoli per fare il giro e visitare questa struttura storica, che ha bisogno sicuramente di un robusto maquillage, anzi di messa in opera di nuove infrastrutture all'interno come previsto da progetto. Io personalmente credo che tenerci stretto il Maradona in questo momento qua sia una cosa molto importante, perché avremo uno stadio, e lo avrà pure la società di qui a 3 anni, comunque decisamente migliorato, molto molto vicino, se non dentro tutti i parametri della UEFA, iniziare quello dell'accessibilità che è il principale. Ci arriveranno tre linee della metropolitana, insomma ci sta la tangenziale, ci sono tutta una serie di infrastrutture collegate all'impianto che fanno sì che, paradossalmente, in questo momento qua, tolto l'Olimpico per ragioni politiche, perché lo stadio olimpico della capitale, Napoli sembrerebbe essere quello più certo, più vicino al via libera della UEFA e della FIGC. A Torino uno stadio nuovo, bellissimo, quello della Juve, si può arrivare o in auto o in bus, punto. A Napoli anche chi viene da fuori scende all'aeroporto, si mette nella metro e scende direttamente all'esterno del Maradona, ecco, tanto per dirne una. E queste a livello europeo sono virtù che fanno la differenza anche rispetto ad altri impianti che in questo momento qua sono molto più hanno molto più appeal dal punto di vista di certa stampa, delle televisioni, ma molto meno per chi di mestiere deve guardare all'Europa, al futuro, alla crescita delle città, e lo stadio si inserisce in questo contesto qua.
0: Facciamo una cosa, Gigi, prima di salutarti vorrei ascoltare con te in 60 secondi quello che ha detto il presidente De Laurentiis ieri e commentarlo insieme, quindi appena dalla regia mi danno l'ok, ascoltiamo un attimo 60 secondi del presidente Aurelio De Laurentiis, così che poi possiamo commentarlo insieme. Datemi voi l'ok, ragazzi, quando ci siamo, quando possiamo ascoltarlo. Ecco, il presidente
2: adesso
0: De Laurentiis.
2: Finalmente noi a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo dove metteremo 10 campi di calcio e 7500 metri quadri tra uffici e spogliatoi per la prima squadra e per tutte le altre squadre giovanili dalla primavera fino a quelli che hanno 12 anni. È chiaro il ragionamento? Bene. Stadio. Lo stadio, io ho una lettera di intenti firmata un mese fa con la Q8, dove a Napoli Est abbiamo trovato 38 ettari e dove io ho progettato uno stadio da 70.000 posti e 120 skybox, oltre a ristoranti e tutto quello che consente. E in aggiunta il museo interattivo fatta con la mia gente di Los Angeles per farti giocare una partita. La vuoi giocare con Maradona? La vuoi giocare con Cavani? La vuoi giocare con Higuain? La vuoi giocare contro di chi? La vuoi giocare contro i tuoi amici? Cioè un qualche cosa, quindi, che per costruirla non solo costa molti milioni di dollari, ma ci vuole tempo.
0: Queste sono le parole del presidente De Laurentiis, che poi lo vediamo, Gigi, molto, molto determinato, no? Quando parla, come... ma lui ci crede veramente, secondo te?
1: Guarda, io ripeto una cosa che ho detto prima. Il presidente è sempre molto determinato, è sempre molto determinato, e per quello che riguarda l'aspetto sportivo ha centrato tutti i suoi obiettivi. La realtà è che invece sull'infrastrutturazione, prima sentivo pure Carlo Verna, Ciro Borriello, invece sulle infrastrutture, che è anche una redditività sociale, perché avere un centro sportivo proprio significa poter far crescere anche i ragazzi in loco e magari scovare i nuovi Vergara, i nuovi campioni del futuro. C'è questa grossa forbice da chiudere, questa differenza che c'è tra quello che lui fa da un punto di vista sportivo e quello che non riesce a fare, non so per quali motivi, per quello che riguarda l'infrastrutturazione della società e appunto l'impiantistica. Credo che per dire queste cose pubblicamente, lui è il presidente del Calcio Napoli, quando parla lo ascoltano in tutto il mondo, credo veramente che abbia questa volontà di farla. Però noi aspettiamo, 21-22 anni sono un tempo necessario di attesa, e credo che mi aspetto che dal prossimo mese già si inizi a vedere qualcosa di concreto, la classica e famosa prima pietra.
0: Senti Gigi, un'ultimissima domanda prima di salutarti, voglio fartela sul futuro del Mario Argento in sintesi, perché ci sono tanti ascoltatori che ce lo chiedono.
1: Guarda, Rizzetto, ho il piacere di conoscerlo ed è abbastanza molto lui sì. Credo che ho avuto il piacere di conoscere Rizzetta nelle varie presentazioni che ha fatto della squadra, anche in comune a Palazzo San Giacomo ci ho parlato, come ci hanno parlato tutti, c'è una fortissima sinergia con il comune e c'è questa volontà di investire, però chiaramente i tempi devono essere ancora reggimentati, perché scatta la fase dei permessi e dei progetti, e appunto è scattata questa fase e poi bisogna capire quanto durerà. Okay. E ho fiducia che ciò si faccia.
0: Ce lo auguriamo, grazie al collega del mattino Gigi Roano per essere stato con noi. Ciao Gigi.
1: Buon lavoro, ragazzi.
0: Grazie altrettanto. Ci dobbiamo fermare, i colleghi di Trebi Meteo e poi terza ed ultima ora di Radio Gol con Marcello Calvano.
3: Kiss Napoli Meteo.
4: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un giovedì con tempo asciutto e ben assolato sulla Campania e temperature diurne ancora di tarda estate, prossime ai 25-27 gradi in diverse località, ma già nella notte il tempo cambierà a causa della discesa di un fronte dal nord Europa, responsabile di rovesci e temporali localmente forti. Insisteranno venerdì mattina, soprattutto nelle zone interne, le temperature saranno in diminuzione e rinforzerà la ventilazione. Poi i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, domani nel corso del pomeriggio sera e seguiranno delle schiarite. Per il momento è tutto, per ulteriori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi rimando all'app Trebi Meteo.
5: Siamo pronti per cominciare la terza ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano con Simone Zagaria in regia e Lucio Pengue pronto dalla nostra postazione nel villaggio dell'America Scappa. Vai Lucio.
6: Eccoci qua Marcello, ci siamo, davvero è già da un'oretta che vediamo questi bolidi del mare che stanno regatando, regata di flotta, anche se questo è, diciamo così, l'abbiamo detto prima, una sorta di riscaldamento, non porta punti perché le vere e proprie gare inizieranno domani con questi AC40. Non so se ho detto giusto, però ovviamente al mio fianco c'è Gianluca Agata del Mattino che sa tutto di quello che riguarda le regate, l'America's Cup, e quindi ti chiedo innanzitutto se ho detto delle corbellerie.
7: Assolutamente, nessuna corbelleria, non mi permettere mai, bisogna vedere chi corregge me sulle corbellerie che posso dire.
6: Però guarda, diciamo a microfoni spenti, Gianluca, ti ho chiesto, ma rispetto alle ore 14 vedo come se il campo di regata si fosse allontanato rispetto a quello che guardiamo. Allora ti ho chiesto, ma il campo di regata è sempre lo stesso? E tu mi hai brillantemente spiegato che non è così.
7: Allora, il punto di partenza è il vento. Il vento fa in modo che il campo di regata possa variare, ovviamente non è che varia a regata in corso, però i giudici possono decidere di variarlo in base a delle decisioni, a dei momenti, a dei protocolli, e il vento deve sempre tener conto di una cosa, che si percorrono quattro lati, cioè significa quattro volte si va avanti e indietro, e due lati sono di bolina significa risalire al vento, averlo in faccia, due lati sono di poppa, cioè andare con il vento in poppa appunto dietro. Ovviamente, siccome la regola una, che il primo lato è di bolina, ecco che tu, quando il vento è contrario, devi posizionare il campo di regata in modo tale che il primo lato sarà sempre nella direzione del vento. Il vento ovviamente ruota e quindi gira, in questo modo può anche girare il campo di regata.
6: I non appassionati di vela, però, che stanno affollando questo lungomare con questo villaggio bellissimo, vi invitiamo a venire perché è già aperto, ma alle 18.30, lo ricordiamo, ci sarà l'inaugurazione ufficiale, c'è un palco, ci sono spettacoli, intrattenimento, vedo anche tantissime scolaresche, addirittura nello stand a fianco a quello dove siamo noi del Comune di Napoli ci sono per le scolaresche addirittura dei corsi di primo soccorso, quindi è davvero una manifestazione che coinvolge a 360 gradi la città. Ti chiedevo, sono tre giorni intensi perché da domani questo campo di regata darà anche, rispetto a queste regate di flotta, anche dei punteggi. Che cosa vedremo? E anche il non appassionato venendo qui sul lungomare, che cosa può ammirare?
7: Beh, innanzitutto il non appassionato può venire a respirare un'aria che probabilmente non si è mai vissuta a Napoli, forse chi è appassionato di vela ricorderà il 2012, il 2013 con le World Series che erano un po' quello che stiamo vedendo adesso in una versione un po' più piccolina. Respirare significa respirare un'atmosfera, respirare un'aria. Questa è praticamente diventata un po' una città della vela, è un grande evento, consideriamo che l'America's Cup è il più grande evento mondiale praticamente che esiste, e questo è solo l'antipasto, perché poi dopo il main course, come dicono i britannici, come dicono gli organizzatori, avverrà nel nella prossima primavera estate, e poi ci sarà la possibilità di vedere questo spettacolo in acqua, stand, area food, spettacoli, vivere da vicino le vele, vivere da vicino quello che, capire meglio quello che sta accadendo il mare. Ma io penso che la prima cosa che deve venire a fare un napoletano è venire a rendersi conto di come la propria città è al centro del mondo in un qualcosa, passatemelo dire, che non è solo il calcio.
6: E prima eravamo con Carlo Zazzera, dicevamo, giusto per far capire la portata di questo evento, che ci sono le Olimpiadi, forse ci sono i mondiali di calcio, e poi c'è l'America's Cup come prestigio e come importanza della manifestazione, e in più l'America's Cup non dura 20 giorni, 30 giorni.
7: America's Cup dura un anno fondamentalmente, anche di più, perché finisce l'America's Cup e comincia la preparazione per la prossima. Per quanto riguarda Napoli, sì, detto bene, America's Cup è il più grande avvenimento, uno dei più grandi avvenimenti sportivi che esistono. Arriverà il prossimo anno cominceremo a maggio con le sfide per decidere lo sfidante ufficiale. Poi
6: e anche qui
7: luglio.
6: La novità, mi dicevi, perché anche qui ci saranno regate di flotta.
7: Ci sono regate di flotta come quelle che stiamo vedendo in questo momento. Questa è la Pretty Race, sono praticamente degli allenamenti. Queste qua ci sono regate di flotta, poi dopo alla fine ci saranno i match race che decideranno lo sfidante ufficiale, e poi lo sfidante ufficiale affronterà New Zealand, Team New Zealand, per contendersi la coppa, questo trofeo che in realtà tutti vogliono e che a livello velico è il punto di riferimento per qualsiasi velista al mondo.
6: Allora, veniamo un po' dal mondo del calcio, ovviamente lo raccontiamo tutti i giorni a Radio Gol. In effetti, favorita numero uno Emirates New Zealand, e diciamo che la nostra Luna Rossa è messa bene a livello di pronostici.
7: Allora, diciamo che la storia di questa Coppa America cambia anche veramente nell'ultimo paio di anni è successo di tutto, perché questa doveva essere una Coppa America un po' a scartamento ridotto, diciamo così, perché all'inizio erano due imbarcazioni, l'una rossa e New Zealand, che se la contendevano, e altre due, GB1 e i francesi, che in certo qual modo partecipavano. Dopodiché è cambiata un po' la tipologia di organizzazione. La vecchia organizzazione era il defender, decide tutto, decide le regole, decide in qualche modo gli sfidanti, decide dove andare. Questo fatto ha un po' allontanato altri possibili challenger, altri possibili team, che ovviamente ragionavano del tipo: se io devo investire X centinaia di milioni di euro per perdere, non partecipo. È stata creata la C Partnership, che è un consiglio di amministrazione al quale partecipano un po' tutti quanti i partecipanti, e ha fatto sì che questo possa diventare la Coppa America più bella di sempre, perché tutti hanno trovato il loro tornaconto per partecipare. Sono arrivati gli americani, sono arrivati gli svizzeri, sono arrivati gli australiani, i britannici hanno cominciato ad investire di più. Alla fine questa coppa probabilmente sarà una sfida Luna Rossa Team New Zealand. L'obiettivo è già portato sul 29, quando probabilmente ancora qui a Napoli vedremo agonisticamente una coppa ancora più competitiva.
6: Grazie a Gianluca Agata del Mattino, e insomma venite qui sul lungomare, perché è davvero una cosa che solo vivendola si può capire. Grazie Gianluca.
7: Grazie a voi, buona giornata e buone regate.
6: Buon vento si dice, giusto?
7: Buon vento, assolutamente sì.
6: Grazie a Gianluca Mattino, e io restituisco la linea allo studio centrale a Marcello Calvano.
5: Grazie Lucio, noi torniamo a parlare di Napoli, torniamo a parlare delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, lo facciamo con il collega di Repubblica Antonio Corbo. Ciao Antonio.
8: Ciao a tutti.
5: Da attento analista delle conferenze stampa, soprattutto mi viene da dire, del presidente De Laurentiis, che impressione ti ha fatto, il tuo giudizio, il tuo pensiero rispetto alle varie tematiche toccate dal patron partenope?
8: Ascoltami, io non ho alcun imbarazzo a dire che sono amico di Aurelio De Laurentiis.
5: Sì.
8: Ma lo dico subito per far capire a chi ci ascolta perché sto per dire qualcosa di particolarmente importante secondo me, e forse anche secondo lui. Io credo che lui debba a questo punto riflettere, fare i suoi interessi, valutare serenamente. L'annuncio seriale di centri sportivi è un per lui. Io credo che lui debba a questo punto riflettere, fare i suoi interessi, valutare serenamente. L'annuncio seriale di centri sportivi è un tentativo di riconquistare la

0: Allora io dico, scusatemi, faccio sempre questo discorso e lo faccio volentieri a voi che siete dei colleghi molto bravi e che io stimo. Ma a fine mercato il Napoli come è stato giudicato? Il Napoli è stato giudicato tra 4,5 e 5,
1: sì,
0: per un mercato mediocre. Il Napoli è fuggito dal mercato. No, perché? Perché non voleva spendere, non poteva spendere, perché si erano esaurite tutte le sue risorse dopo il dispendioso biennio di Conte, che però faceva il suo lavoro, perché Conte
1: anche perché non è riuscito a piazzare dei calciatori che erano con la valigia quindi, pronta ad inizio mercato, ecco.
0: E quindi se tu conosci Conte lo devi accettare con tutti i suoi difetti ma anche con i suoi pregi,
1: certo.
0: I pregi li ha dimostrati, quindi massima serenità anche nei confronti di Conte. Allora, se questo mercato è stato giudicato da 4,5 a 5, oggi ti aspetti una classifica e un gioco diversi da 4,5 a 5? Questo è il concetto. Se vogliamo essere analisti seri che ragionano in maniera disincantata, onesta, indipendente.
1: A questo invece dobbiamo aggiungere, Antonio, io sono d'accordo con te, è naturalmente una fotografia che si avvicina molto alla fedeltà della realtà, dobbiamo aggiungere anche dei fattori esterni che magari non dico che non erano preventivabili, perché l'età media della squadra poteva far presagire che una serie di infortuni tali si ripresentasse.
0: Sì. Mi auguro pure che siano stati sbagliati i giudizi sul mercato, che invece era un mercato.
1: No, no, no, sul mercato, sulle operazioni in uscita e in entrata sono assolutamente d'accordo con te.
0: Se al mercato ti presenti in maniera così, esci dal mercato in maniera così dimessa,
1: sì,
0: ti devi aspettare un salto in giù nel rendimento dei giocatori che sono invecchiati tutti di un anno.
1: Questo sì.
0: Che non hanno, secondo me, smaltito anche le cicatrici dei 43 infortuni. E quindi, secondo me, poi Allegri ha dovuto fare anche una preparazione molto più blanda, nel timore che alcuni giocatori potessero avere delle recidive. Quindi,
1: questo non è servito, evidentemente, perché poi sono.
0: Massima tranquillità. Sì. Quindi, io ai tifosi raccomando, ragionate. E soprattutto cercate di convincervi che se al mercato seminate poco, in campionato se vi va bene, raccogliete lo stesso prodotto nella qualità e nella quantità. Quindi questo non significa però che il campionato sia finito a Firenze, dove il Napoli tra l'altro ha giocato abbastanza bene, io l'ho visto sicuramente in ripresa, quindi se poi invece dobbiamo dire che il Napoli, siccome si chiama Napoli, deve vincere per forza, deve andare per forza in Champions, e questo lo lascio credere a chi ama questo modo di ragionare, perché il tifo è un sogno, il tifo è follia, il tifo, chi è tifoso ha il diritto di sognare e anche di essere folle. Noi analisti abbiamo il dovere di essere lucidi.
1: E infatti,
0: scusami se ti interrompo un attimo, c'è una cosa che mi farebbe molto piacere dire, e credo di essere tra i primi a dirla. Ho sentito il collega Agato in maniera con tutta la tua enfasi sulla Coppa America. D'accordo, bravo Agato. Però io dico una cosa in più. Bellissima la Coppa America, bravissimo il sindaco che è riuscito a portarla a Napoli, però attenzione, il Napoli ne esce alla grande se fa di tutto per conciliare l'interesse economico
1: a quello della cittadinanza,
0: immagina, e la vivibilità, perché ad un anno dalla Coppa io mi trovo nelle strade chiuse, non solo, io per esempio ho riscontrato un esempio di sabotaggio al progetto Coppa America, perché se via Caracciolo è chiusa e io devo attraversare la strettoia ex binario del tram,
1: sì,
0: della Riviera di Chiaia, non posso stare 1 ora e 10 a passo d'uomo, perché nell'ultimo metro di fronte a Marinella c'erano 2 operai con un furgoncino che riparavano col catrame 1 metro quadrato di strada. Ma stiamo scherzando? Secondo me era un sabotaggio al sindaco e al comune, una ditta che si mette a fare un lavoro alla fine della strada e per tutta la strada la blocchi per 1 ora e 10 e non c'è un vigile o una.
1: Sono problematiche assolutamente da contenere, perché poi hai ragione, poi non deve andare a inficiare la vita quotidiana dei cittadini che giustamente non devono subire situazioni che purtroppo subiscono anche al di fuori del periodo dell'America Scappo o di altre manifestazioni che riguardano la città.

0: e di immagine sono straordinari.
1: Senza dubbio.
0: Però il comune, nella sua interezza, è un grande comune se riesce a conciliare la vivibilità e quindi anche la durata dei lavori con...
1: Certo, non è facile, ma è l'obiettivo assolutamente da raggiungere. Tornando al
0: giudichiamo.
1: Certo. Tornando al calcio, volevo chiederti prima di salutarti, sempre per fare un bilancio, mini bilancio evidentemente, di questo inizio di stagione, dei fattori che sono venuti ad inficiare questo inizio di campionato, quale secondo te è stato quello che ha creato le maggiori problematiche? Il cambio d'allenatore, gli infortuni tanti che purtroppo si sono verificati?
0: Il cambio dell'allenatore secondo me è stato un vantaggio, perché è venuto una persona non è un fanatico, non è una persona eccessivamente ambiziosa, è un tranquillo manager di se stesso e del gioco, e quindi amministra bene, sono sicuro, siccome è una persona serena,
1: sì,
0: e non abbandona mai il buon senso, Allegri può fare solo meglio. Io credo che i problemi siano stati altri. L'organizzazione societaria, in che senso? Se McTominay ai mondiali presenta un problema, mezz'ora dopo, quando scende dall'aereo e torna in Europa, devi portarlo dove lui vuole, nella sala operatoria che lui preferisce. A fare l'operazione guadagni un mese di tempo. Se Buongiorno sta male da tempo e non si sa come si è fatto male, portalo a guarire subito e non mezz'ora prima che si presenti di tiro con il ginocchio
1: a Di Maro, sì.
0: A Di Maro, in di tiro, sì, dico dove sono stato.
1: Sì, sì, sì.
0: Quindi queste cose, ma non solo, te ne dico un'altra. Se è vero, come io ritengo, che il Napoli soffra ancora, ed è possibile che soffra ancora come esiti dei 43 infortuni, senza attribuire la causa a nessuno, parlando
1: della preparazione atletica, conto.
0: Allora, ma che ci vuole? E tra l'altro abbiamo scritto pure noi, qualcuno leggerà i giornali in società a Napoli, o leggono solo le cose che non piacciono. Se leggono tutto in società, devono aver letto pure che era proposto un periodo di convincere qualche famiglia che aveva un giocatore debilitato dagli infortuni, di portarlo in un luogo, perché io quando facevo il giornalista sportivo ed ero un ragazzo andavo a Grado a fare le interviste ai calciatori e le ferriature di Grado erano l'officina del calcio. Oggi hai Telese, ma hai soprattutto Ischia, porta questi giocatori, dovete andare a Ibiza, a Formentera, per favore venite a Ischia, la società vi ospita pure, avrete tutto gratis, le vostre famiglie possono andare nei night club al Danzig, possono gustare la migliore cucina, perché credo che tra i ristoranti di Ischia siano i migliori d'Italia, vi potete divertire, le terme, però lì potete con un buon fisioterapista 2 ore al giorno di lavoro e mettervi in condizione. Non vi presentate al ritiro peggio di come
1: Antonio,
0: state.
1: Chiudiamo con una battuta. Innanzitutto sono d'accordo con questo consiglio che tu hai dato, anche una capatina a Lourdes non sarebbe male, vista la serie anche di infortuni non preventivabili che ha colpito anche quest'anno il Napoli.
0: Io una volta definivo la Lourdes di Maradona quella clinica svizzera di Montella, ogni tanto andava con tanta fede, purtroppo con successi inferiori al suo fervore di credente.
1: Grazie ad Antonio Corbo per essere stato con noi, un abbraccio. Grazie davvero per questa bella chiacchierata. Tra pochissimo torneremo nuovamente al telefono, anche per ritornare su un argomento che è quello legato alle possibili modifiche da un punto di vista tattico che il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri potrebbe apportare già dalla ripresa del campionato, perché la possibilità che Allegri possa abbandonare il 4-3-3 diventa sempre più concreta, stando ad ascoltare alcune voci che arrivano proprio da Castelvolturno. Questo significa magari ritornare anche alla difesa 3? Non lo possiamo sapere in questo momento, in cui non c'è la possibilità di far leva su Badiashile, o quantomeno di poter puntare forte su di lui dal primo minuto. C'è Beukema, che purtroppo fino a questo momento non ha trovato assolutamente spazio. Probabilmente da un punto di vista numerico la difesa a tre potrebbe non essere una strada percorribile. Si può fare qualcosa magari a centrocampo, passando a un centrocampo a 4 con due mediani e la riposizione del doppio play, anche quando magari ritornerà a disposizione Frank Zambo-Anghissà, che rispetto a McTominay mi sembra di capire essere il calciatore che può rientrare prima in quella zona del campo. Insomma, ci sono delle soluzioni che vanno assolutamente prese in considerazione. Tra l'altro vi ricordo che domani alle ore 16 potrete ascoltare l'intervista che il nostro Gianluca Miranda andrà a realizzare proprio al centro tecnico di Castelvolturno a Leonardo Spinazzola, e con Spinazzola naturalmente affronteremo anche discorsi legati a che cosa bisogna cambiare nel Napoli, sotto l'aspetto mentale, sotto l'aspetto tattico, insomma, cercare di capire quali sono i miglioramenti che Allegri ha chiesto alla squadra. C'è Vincenzo Montefusco con noi. Ciao mister, che piacere, come stai?
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi. Bene, bene, grazie.
1: Prima dell'inizio del campionato ci siamo sentiti spesso e volentieri per sì, cercare di capire quale sarebbe stata la strada migliore da un punto di vista sia del mercato e anche dello schieramento del Napoli nel passaggio da Conte a Massimiliano Allegri. Che cos'è che ti ha convinto della gestione Allegri fino a questo momento? Cosa invece secondo te è assolutamente da cambiare, non soltanto tatticamente ma anche dal punto di vista dell'approccio alla gara, dal punto di vista mentale, della cattiveria sotto porta, tutti argomenti toccati da Allegri stesso?
2: Allora, premessa, ma tutto questo non lo puoi fare, sai perché? Perché non ci sono i calzettoni e dobbiamo essere seri e parlare seriamente.
1: Eh sì, sono in dieci quelli.
2: In dieci che fai? E i migliori stanno tutti in giro per il mondo che devono giocare, per cui per l'allenatore è un grandissimo problema, sì, non poter fare questo, perché a volte si dice la sosta serve per fare questo e quest'altro, in questo caso qua si può fare poco, perché i migliori stanno in giro. Però questo sicuramente servono questi 20 giorni perché cosa? Per capire un pochino anche l'allenatore. Io lo sto difendendo molto ad Allegri in questo momento, sai perché? Perché non è giusto criticare, ma da me dipende Allegri. Io l'ho avuto come giocatore nel Napoli moltissimi anni fa, sì, 2 o 3 mesi che lo porto da Leone, no?
1: Sì.
2: Che onestamente, però io devo essere serio con le persone, devo essere giusto a dire certe cose. Secondo me ha preso una situazione nel Napoli dove aveva sulla carta una grande squadra, che è arrivato secondo, ha vinto lo scudetto la maggior parte, e poi dopo si trova questa squadra che i migliori giocatori, visto che si dovevano fare gli acquisti come centrale difensivo, visto che un centrocampista che non ci sono, attaccando servizio, ha in grosse difficoltà anche uno che si chiama Allegri. Allora ho detto quasi sempre in questi giorni, facciamo una cosa, diamo in altre 3-4 partite di tempo dove lui può soffrire della sosta per fare qualcosa di importante, per riprendere un po' la preparazione, per con qualche giocatore magari che non è partito a fargli inculcare determinate situazioni che deve fare in campo. Poi per il resto vediamo che cosa succede e poi si discute anche Allegri, perché se io ho Anghissà e McTominay in un centrocampo con Lobotti, con Vingolo, no? Dico, e mi mancano Anghissà e McTominay, ma dove vado io?
1: Sì.
2: I due, quelli sono i due migliori giocatori che è il Napoli per quanto riguarda in quel ruolo lì, e mi mancano, ma io che cosa devo fare?
1: Quanto sta mancando anche Alisson, mister? Perché anche di lui si sta parlando poco.
2: Ci arriva. Sì. Io voglio parlare alla persona seria, certo. L'elettricità che parlano, perché se no parlare bene. Poi dico, davanti Alisson era uno che comunque è sorta morto, sì, non paragono, però crea un sacco di problemi agli avversari, alle difese. Questo povero Olund non ha rifornimenti giusti e lui si ancora stanno dando, e Politano che si fa il sedere grande per andare avanti e indietro, e diciamo che non ce la fa più a giocare una partita. Lo stesso dovrebbe essere il terzino, il capitano. Allora a questo punto qua diamo la voce a questo allenatore di poter lavorare, di avere tutti quanti insieme per inculcare un certo tipo di gioco che vuole fare. E poi dopo critichiamo, non è che Allegri non vogliamo criticare, poi a Napoli qua sono i maestri, perché basta che mezz'ora prima dici bravo, mezz'ora dopo dici che non sei bravo,
1: sì,
2: insomma siamo abituati. Io non posso per per il mio passato, per quello che ho fatto, e tutto dire Allegri, Allegri viva, perché non ha saputo fare questo. Allegri fino a mo' non ha dato un'identità alla squadra. Però se l'identità delle squadre tu sai benissimo si danno a chi? Quasi sempre al centrocampo,
1: certo.
2: Sono quelle che è il fulcro del gioco, poi dipende chi è l'ala, chi è l'attaccante, le caratteristiche, si mettono insieme. Tutto questo, purtroppo, mancando giocatori importanti, non ha potuto fare. E di questo discorso mi rimangono fuori Vergara, Neres, De Bruyne, dall'altra parte Lange, cioè non è che il Napoli è una squadretta da niente, perché poi ancora oggi è la squadra seconda all'Inter. Poi adesso aspettiamo, se vogliono aspettare bene, se Napoli, questo per quanto mi riguarda. Poi se tu mi fai l'altra domanda, io penso di essere stato molto chiaro a passare.
1: Sei stato chiarissimo, tant'è vero che non ho altre domande da farti, perché mi hai parlato di centrocampo, che è casa tua se pensiamo alla tua carriera di calciatore, mi hai parlato anche dell'attacco, sei stato esaustivo al massimo, mister, come sempre. E ti ringrazio. Un abbraccio, ciao mister.
2: Ciao ragazzi, arrivederci.
1: Grazie a Vincenzo Montefusco, pubblicità, disco e poi torniamo.

0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Prometto che compro solo una giacca,
6: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Siamo tornati in diretta e siamo anche pronti per andare nuovamente nella postazione di Kiss Kiss Napoli all'interno dello stand del comune di Napoli nel villaggio dell'America's Cup. Vedo pronti Walter De Maggio e Lucio Pengue. Ciao ragazzi.
1: Eccoci Marcello, sì, lo ricordavi, è il villaggio ufficiale dell'America's Cup che è già aperto ma che verrà inaugurato poi ufficialmente dal sindaco Manfredi alle 18:30 e c'era la presentazione ufficiale dei team in una giornata che possiamo racchiudere di riscaldamento perché, e lo dico a Lucio Pengue, ben trovato, la gara vera e propria, le pre-regate della Coppa America partiranno domani.
2: Sì Walter, oggi stiamo vedendo un forte warm up, un grande riscaldamento sul mare e lo spettacolo è davvero incredibile e ci sono anche i contrasti. Questo è una manifestazione di grandi contrasti perché noi siamo di fronte al Lido Mappadella, ci sono tanti napoletani che magari si stanno facendo
1: sono ancora a mare a fare il bagno
2: che si sono, stanno facendo il bagno, poi ci sono le lezioni di vela dell'organizzazione dell'America's Cup e poi di fronte stiamo vedendo questo warm up, questa regata di flotta con tutte le imbarcazioni impegnate e con gli AC40.
1: Però Lucio, ricordiamo una cosa, che noi lo vediamo live dal lungomare, che è meraviglioso. Con Lucio Pengue però siamo stati prima al Media Center dove ci sono i maxi schermi e dove vengono proiettate le immagini delle nove imbarcazioni, delle sette imbarcazioni. Lucio, vedere quelle immagini è qualcosa veramente di emozionante anche per noi che siamo napoletani.
2: No, ma è incredibile proprio questo, il grande contrasto è con una Napoli che comunque vive di normalità e di questo grande evento. E poi c'è il mondo che ci sta guardando, perché ci sono giornalisti da tutte le parti del mondo che sono lì a raccontare live questo riscaldamento della Coppa America e immaginiamoci soltanto quello che succederà a luglio.
1: Maggio, giugno, luglio.
2: E poi Walter, sinceramente ho visto le immagini dall'alto degli elicotteri, dei droni che stanno seguendo la manifestazione e ti dà una dimensione pazzesca della nostra città. E pensa in tutto il mondo che
1: pensa
2: cosa stanno
1: Lucio
2: vedendo.
1: Che proprio a proposito di Media Center vedevo anche la rassegna stampa del TG1 delle 13:30 e nei servizi proposti dal TG1 tutto il mondo guarda Napoli. Attenzione, parliamo delle pre-regate, cioè poi da maggio ci sarà la competizione vera e propria, la finale Louis Vuitton Cup a partire dal 10 luglio. E il mondo si collegherà con Napoli, ci sarà a Napoli ma davvero in tutto il mondo.
2: Ma sì Walter, è un po' come se guardassimo le amichevoli precampionato, sono interessanti, guardiamo già quello che potrebbe succedere.
1: Il mondiale è un'altra cosa. Oddio, per i più giovani noi ve lo diciamo perché ne abbiamo vissuti anche due che l'Italia ha vinto, Italia che ricordiamolo sarà in campo domani con il Belgio all'Olimpico di Roma. Ne approfitto per la giornata di domani perché domani in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino avremo in esclusiva Leonardo Spinazzola al microfono di Gianluca Miranda, mentre alla sera nel corso di 4-4-2 ospiteremo Avie Zanetti che sarà in compagnia di Vincenzo Perna. Ovviamente Vincenzo Perna domani seguirà tutta la giornata le prime regate, le pre-regate della Coppa America. Insomma Lucio, domani ci attende una bella giornata e sabato idem perché tu sarai in piazza del Plebiscito per la serata di Fondazione Pupi.
2: Eh sì Walter, ti voglio anche ringraziare perché sono il direttore di un'emittente importantissima come Kiss Kiss Napoli e riuscire a dare l'opportunità a tutti i nostri ascoltatori di seguire da protagonisti tutti questi eventi è un privilegio incredibile raccontare. Però immagina tutte le persone che ci stanno ascoltando, i nostri affezionati ascoltatori che passano qui sul lungomare e ci vengono a salutare, quindi invitiamo anche a passare dallo stand del comune di Napoli dove siamo noi ed è bello poter raccontare la Fondazione Pupi, questo evento bellissimo di sabato alla piazza Plebiscito, le regate preliminari, il Napoli, Spinazzola, cioè una cosa incredibile.
1: Voi la raccontate, io devo organizzare il tutto, mi sa che andate meglio voi. Va bene, allora facciamo così, Lucio Pengo naturalmente si collegherà ancora nel corso del pomeriggio, anche perché alle 18:30 arriverà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e verrà inaugurato il villaggio ufficiale della Coppa America. Vivete Napoli, vivete il villaggio, vivete la città più bella del mondo, saranno tre giorni incredibili. Grazie Lucio.
2: Grazie a te Walter.
1: E naturalmente linea che può tornare allo studio, a te Marcello.
0: Grazie Walter, grazie Lucio, naturalmente Lucio lo ritroveremo nel corso del pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, perché come giustamente ricordava il direttore Walter De Maggio arriverà anche il sindaco Gaetano Manfredi alle ore 18:30 e potrete ascoltare le dichiarazioni del primo cittadino partenopeo nel corso di 442 con Paolo Del Genio. Adesso noi torniamo al telefono perché in collegamento c'è Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, come stai?
3: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio. Bene, bene, grazie.
0: Direttore, le difficoltà del Napoli in questo inizio di stagione sono chiare dal punto di vista offensivo, la squadra non crea tantissimo, purtroppo è anche poco cinica e questo è il tasto dolente su cui ha battuto Massimiliano Allegri. Ci sono stati anche una serie di fattori esterni che sono legati ad un calendario non proprio semplice ad inizio campionato, agli infortuni che purtroppo sono occorsi anche in questo inizio di stagione. Possiamo dire che fino a questo momento il Napoli, tenuto conto di tutto ciò, non poteva fare molto di più?
3: Sì, sì, è una chiave di lettura che condivido. Sono situazioni oggettive, insomma, non è che sono valutazioni che noi facciamo oggi più o meno di parte o più o meno edulcorate, sono situazioni oggettive, sono dati di fatto. Il campionato è difficile per questo, perché chi è più bravo a superare anche questi momenti di difficoltà in fondo alla stagione riesce a fare più punti, perché la gestione dei momenti di difficoltà fa la differenza. Il Napoli probabilmente ci aspettavamo tutti molto di più, ma c'è una chiave di lettura esattamente opposta, cioè si sta parlando comunque di una squadra dei valori tecnico-sportivi elevati, con allenatore che è un fuorilasse, e quindi sai, sono componenti che hanno una valutazione abbastanza, voglio dire, semplice, non è che stiamo scoprendo l'acqua calda. Il tema è che c'è anche da superare questi momenti, la difficoltà o la capacità di superare questi momenti farà la differenza. Io mi auguro, spero, perché ritengo il Napoli sia ancora forte, che questa situazione venga risolta e sia un compendio che rientra nel novero di quelle 2, 3, 4 squadre e possa lottare per i vertici del campionato.
0: Ti chiedo anche un parere su un altro aspetto che è stato analizzato in questo inizio di stagione e al termine dello scorso mercato. Il direttore sportivo Manna ha cercato di piazzare alcuni calciatori che erano di fatto con la valigia pronta, non c'è riuscito, questo ha bloccato anche il mercato in entrata. Quanto questo aspetto può aver inciso nei progetti iniziali di Massimiliano Allegri e della società in generale?
3: Ma probabilmente, sai, allora le dismissioni sono un atto sostanzialmente finanziario. Nell'assunzione di budget c'è un disavanzo, comunque un obiettivo di gestione che viene valutato a priori. Frutto di che cosa? Di acquisizione e dismissioni, entrate, uscite, costi e ricavi. Nell'ambito generale, questo è il conto economico dell'azienda, che è la proprietà abbattibile. È chiaro che qualche operazione che riesce un po' meno porta un aggravio finanziario. E questo va a incidere sulle eventuali nuovi investimenti da fare, ma non incide sul piano dei giocatori di cui tu disponi. Cioè, voglio dire, senza dubbio avere più giocatori o avere altre soluzioni aiutava l'allenatore, aiutava la società a fare ancora meglio, ma noi stavamo dicendo poco fa un'altra roba. Noi stavamo dicendo che l'organico del Napoli, a prescindere da qualche giocatore di troppo, ma quelli che ci sono buoni giocatori, anzi c'è anche qualche campione. Allora secondo me la valutazione dell'organico è una valutazione di un organico da primissimo posto per poter primeggiare per questo campionato. Poi le situazioni oggettive in questo momento stanno un po' frenando, situazioni particolari, dicevamo prima, con infortuni, qualche situazione in genere, quella incide. Ma se gestiamo bene, se il Napoli gestisce bene in questo momento, sono certo, sono fiducioso che Napoli riprenda quel percorso che è fisiologico e funzionale per una grande squadra come Napoli.
0: Grazie a Fabrizio Lucchesi per essere stato con noi. Ciao direttore, alla prossima.
3: A voi, buon pomeriggio.
0: Prima di andare in pubblicità e ascoltare gli highlights di questa puntata di Radio Gol, vi faccio sentire un'intervista realizzata nella serata di ieri dal nostro Riccardo Catapano con il capitano di vascello Nicasio Falica, che è il comandante della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana. Se siete passati per il molo Beverello in questi giorni, avete visto come questa nave fantastica, bellissima, caratteristica, sia appunto protagonista sulle coste del porto di Napoli. Lo ha intervistato, come dicevo in precedenza, il nostro Riccardo Catapano. Nicasio Falica.
4: America's Cup, l'incontro tra il Vespucci e il trofeo è già avvenuto a New York e si ricongiungono qui a Napoli.
5: Esattamente, oggi per la seconda volta il trofeo America's Cup per questa 38esima edizione sale a bordo di nave Vespucci. La prima volta proprio a New York, dove eravamo per i festeggiamenti del 4 luglio negli Stati Uniti. Una campagna, quella in Nord America 2026, iniziativa del Ministero della Difesa e Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi. Un incontro, prima volta emozionante, seconda volta ancora più emozionante, perché avviene proprio qui nel Golfo di Napoli, nella città di Napoli.
4: Napoli poi diventa la capitale della vela e insomma il Vespucci è la nave, la vela per eccellenza.
5: Sì, e ci fa piacere essere qui ed essere appunto nave a vela maggiore della Marina, essere insieme sui campi di regata insieme a questi equipaggi che si sfidano. Per noi l'equipaggio è al centro delle nostre navi e saranno qui in mare per sfidarsi a bordo di queste imbarcazioni super veloci dell'America's Cup.
6: La nave più bella, la nave più bella del mondo, costruita a Castellammare. Il rapporto con Napoli
5: È un rapporto forte con la città di Napoli, forte con la città che ha visto le sue origini, Castellammare, ma un rapporto forte con tutta l'Italia, l'Italia che rappresentiamo all'estero come eccellenza.
7: Sì. Comandante, abbiamo visto tutti, abbiamo letto tutti l'accoglienza che c'è fuori. Qui cosa si aspetta a Napoli?
5: A Napoli l'accoglienza l'abbiamo già.
8: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
10: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol. Di nuovo buon pomeriggio a Gianluca Miranda, grazie a tutta la squadra sport di KissKiss Napoli, Annellino Iorio in regia, Fabio Esposito e Ciro Froio e Simone Zigzag Zagaria alla regia, Marcello Calvano per aver condotto queste tre ore di Radio Gol, a Lucio Pengo e Walter De Maggio dallo stand di KissKiss Napoli sul lungomare di Napoli per l'America's Cup. Adesso il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Ora il Napoli sta vivendo un periodo non brillantissimo, per cui perché ha cambiato l'allenatore, perché ha cambiato metodi, perché probabilmente ha vinto abbastanza negli ultimi anni, per cui magari ci può essere anche un pizzico di involontario appagamento e poi dopo chiaramente soffre anche un po' le difficoltà di Lucca, perché non si è inserito, perché fa fatica e solo Højlund non ha mai garantito un numero di gol spaventoso, anche se siamo però alle prime 5 partite, le prime 5-6 partite.
3: Pasquale Salvione, scusa, mi stavi concludendo, direttore.
2: Perché? Sì, devono trovare il gol tutti gli altri, per cui però chiaramente c'è qualche infortunio di troppo e quindi sommando tutte queste cose poi dopo va a finire che c'è anche quel pizzico di non fortuna che non ti fa vincere le partite ma le pareggi o qualche volta le perdi.
4: Ma migliore non lo so, praticabile sicuramente sì, e poi è praticabile con l'organico che abbiamo. Sicuramente per dare un giudizio bisogna poi vedere chi saranno gli interpreti chiamati a fare questo 3-4-2-1 eventuale, se si passerà a questo. Faccio dei nomi.
3: Sì.
4: Una soluzione che a me piacerebbe è quella lì, che prevede ovviamente Di Lorenzo nei 3,
3: sì,
4: Politano nei 4 e Nerest nei 2, perché così c'hai una catena di destra molto forte, molto tecnica, che l'anno scorso in qualche partita insieme era più o meno lo schieramento che ci vide protagonisti
3: in Supercoppa. Fu questo lo schieramento,
4: è un periodo, sì, esatto, sì, esatto, Supercoppa è un periodo di campionato che guarda caso fu il migliore anche dal punto di vista proprio della produzione offensiva. Io non voglio più parlare di bel gioco e brutto, sì, gioco, sì, e pragmatismo e cinismo e tutte queste cose qua, parliamo di numeri concreti. Cioè il Napoli faceva più palle gol quando giocava così, con 3-4-2-1, con Di Lorenzo che viene in appoggio, con Politano che comunque per quanto possa fare il quarto di centrocampo è un giocatore offensivo, con Neres che sta a allargarsi, a dare in ampiezza ma sa anche avvicinare la prima punta, Højlund giocando in quella posizione.
3: C'era Elmas dall'altro lato con Lang che entrava in corso d'opera.
4: Dall'altra parte c'hai Lang, ma c'hai Alisson, c'hai De Bruyne che può andare a giocare anche lì, volendo c'è anche McTominay,
3: sì,
4: che se non rientra nel discorso dei due che potrebbero essere scelti fra Lobotka, Gilmour e Anguissa, McTominay può essere avanzato anche lui, insomma ci abbiamo come fatto proprio un elenco rapidissimo, ci abbiamo mille soluzioni per giocare così, anche con i recuperi poi più avanti di Marianucci, intanto con il maggiore coinvolgimento di Beukem e Badiashile,
3: certo,
4: si può ipotizzare Oliveira, può stare nei 3, può stare nei 4, alternandosi con Spinazzola, Favasuli può andare a fare l'alternativa sia di Politano a destra in un 3-4-2-1, sia di Spinazzola o Oliveira a sinistra. Come vedi, insomma, andando veloce, ci sono tutte le coppie e più soluzioni per poter passare a questa soluzione di gioco.
5: Una commissione di elementi positivi che danno delle prospettive enormi anche per il territorio, e questo è un territorio che risponde bene. Io vorrei tra l'altro ricordare che nel 2013 commentai su Rai 2 le World Series, cioè le regate preliminari che si chiamavano World Series. Noi facemmo un ascolto spaventoso di 3.200.000 alle 4 del pomeriggio, battendo la replica del
6: eravamo in diretta
5: gran
6: insieme,
5: premio del
6: no?
5: Baremo,
6: sì, come
5: diretta,
6: no, come no,
5: assolutamente, riflettori puntati su Napoli, è un mondo che si muove, quello dell'America's Cup, è composito perché non è soltanto agonismo, c'è dietro lo short team, ci sono quasi 200 persone in ogni team che lavorano dalle 6 del mattino fino alla sera.
6: L'abbiamo
5: poi
6: intuito, Giulia, sì, abbiamo intuito
5: non si
6: i
5: vedono,
6: ritmi,
5: ma ci sono.
6: Abbiamo intuito i ritmi.
5: e quindi è un grande spettacolo e credo che il pubblico napoletano in particolare, che è caloroso e molto ricettivo, sarà presente e darà un valore aggiunto, quindi sarà il territorio che verrà fuori in maniera estremamente positiva. Ma Napoli è un po' come Roma, il turismo arriva comunque, ma in questo caso i riflettori saranno puntati a livello globale, a livello mondiale.
1: Sì, come stavate dicendo, ci sta che quando c'è un cambio di allenatore, un modo diverso di giocare, una richiesta anche differente rispetto a quella che c'era prima nella fase di non possesso, quindi quando c'è un cambiamento così bisogna avere tempo, bisogna avere pazienza, perché 5 giornate soprattutto per queste squadre grandi che hanno cambiate c'è bisogno di più tempo, quindi adattarsi sicuramente a quelle che sono le esigenze di Allegri, poi sta anche Allegri cercare di capire qual è la cosa migliore per sfruttarlo. Ma sicuramente una fase di non possesso fatta in maniera meticolosa si vede già, no? Nella squadra di Allegri difendono, cioè tutti partecipano, tutti sono, si è visto anche nella parte di Champions, sono molto applicati in questo modo qua. È normale che quello che c'è da migliorare probabilmente sui meccanismi offensivi, no? Che poi, lo dico anche dall'allenatore, non è semplice trovare immediatamente il meccanismo che ti portano a sviluppare la manovra bene. Perché? Perché probabilmente, mi riallaccio a quello che ho detto prima, avevano delle certezze, acquisite dopo 2 anni, 3 di lavoro con Conte, e oggi devono adattarsi alle altre, ma è normale. Poi dopo stiamo sempre a parlare dell'episodio che se la palla entrava stavamo parlando di altro,
3: certo.
1: Poi è vero che noi guardiamo solo i numeri alla fine, però il Napoli comunque le occasioni le ha avute in queste partite, casomai se le avesse sfruttate si stava parlando di altro. Io penso che la parola d'ordine che va sicuramente è pazienza.
0: Questo era il consueto momento con gli highlights di Radio Gol. Siamo in chiusura di questa puntata condotta da Marcello Calvano, tra pochissimo le ultime notizie, poi una nuova puntata da qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, domani l'intervista esclusiva a Leonardo Spinazzola. Ci dobbiamo fermare, 7 secondi di spot e poi le ultime notizie.
7: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, sequestrati crediti d'imposta per oltre 153 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione dei crediti legati al Superbonus. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per reati contro la pubblica amministrazione. Le due società di edilizia interessate dal provvedimento fanno capo ad Alfredo Guerri, fondatore del gruppo Guerri e da luglio scorso patrono della Juve Stabia, squadra che milita in Serie B ed estranea alla vicenda. Secondo le indagini, le società riconducibili a un unico centro di interessi avrebbero generato illecitamente tra il 2021 e il 2024 crediti d'imposta formalmente riferiti a interventi edilizi agevolati dal Superbonus, ma in tutto o in parte mai stati eseguiti o non completati. Ancora cronaca, un controllo congiunto ha interessato questa mattina 5 strutture socio-assistenziali di Caivano gestite da una cooperativa. Un deposito di alimenti è stato sospeso per sanzioni per diverse migliaia di euro. Nel mirino dei controlli sono finite 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori, tutte riconducibili alla stessa cooperativa. È stato durante l'ispezione di 2 delle 5 strutture che sono emerse le irregolarità più significative legate alla gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I carabinieri hanno denunciato la responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, per violazione delle norme sull'igiene degli alimenti. Alla stessa sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro. Cambiamo argomento, la protezione civile regionale in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 22 di oggi fino alle 16 di domani venerdì 25 settembre. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi anche intensi a scala locale su tutta la Campania. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale. I fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture o alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali, il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Nazionale, l'Italia di Mancini in campo domani contro il Belgio con qualche esperimento di formazione, difesa d'esperienza ma con l'inserimento di Coppola e Zaniolo trequartista dietro a Kane e Pio Esposito in attacco. E infine la vela, al via quest'oggi le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Oggi allenamento per i team presenti, poi da domani le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
7: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
0: qui casa Calcio Napoli.

0: Piazza Napoli! Provate a dirlo insieme a me, ma a pieni polmoni, con la passione che ci contraddistingue. Forza Napoli! E quando diciamo Forza Napoli diciamo sempre squadra e città, perché le due cose camminano di pari passo, perché il nostro è un tifo identitario, perché il nostro è un tifo di rappresentanza. Buonasera, buon lavoro a Simone Zagaria in regia radio. Buonasera, buon lavoro in regia video. Sul lungomare più bello del mondo c'è Flavio Esposito. E allora, prima ancora di dare le coordinate per intervenire, prima ancora di aprire le discussioni, prima ancora di aprire la porta, il portone di qui Casa Calcio Napoli, anche per lo sfizio di vedere sempre una volta in più la bellezza del lungomare di Napoli, fatemi andare in diretta da Lucio Pengue, perché c'è questa manifestazione mondiale, perché forse qualcuno non si è reso conto. Sono tre le manifestazioni sportive che attirano l'interesse di tutto il pianeta. Tre: le Olimpiadi, il Mondiale di Calcio e l'America's Cup. E dove si tiene la regata? Dove? Nella città più bella del mondo. E allora vado a dare il mio personale buonasera a Lucio Pengue, che ci fa un po' la sintesi di questa giornata, di quello che dovrà accadere intorno alle 18:30. Insomma, abbiamo questa finestra aperta e vedo un bel collega come Lucio Pengue e alle sue spalle un ancor più bello Golfo di Napoli. A te, Lucio, buonasera, buon lavoro.
1: Sì, Carlo, davvero è un privilegio aprire la puntata di oggi di Qui Casa Calcio Napoli proprio dal lungomare più bello del mondo. Oggi, subito dopo i collegamenti che abbiamo approntato durante la trasmissione Radio Gol insieme a Walter De Maggio, anche lui presente qui sul lungomare, ho deciso, un po' forzando la mano, ho chiesto a Flavio Esposito, ho detto: Flavio, smontiamo un attimo la nostra postazione e facciamo vedere a tutti gli amici che ci stanno seguendo in TV al canale 76 del digitale terrestre da dove stiamo trasmettendo. Ed è uno spettacolo, Carlo, incredibile. Qui siamo in una postazione privilegiata perché il nostro stand è davvero nel cuore del villaggio che è aperto ai battenti oggi, il villaggio dell'America's Cup, alle ore 11. Alle 18:30 ci sarà l'inaugurazione ufficiale con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e vi trasmetteremo proprio questa inaugurazione proprio alle 18:30 durante la nostra programmazione. Ma oggi abbiamo assistito a solo un antipasto di quello che sarà la Coppa America. Oggi, in queste regate preliminari della Coppa America, abbiamo visto dal lungomare quello che poi ammireremo, cioè 9 imbarcazioni, 7 team, anzi per la precisione 6 team, che hanno messo in acqua questi AC-40 che con il vento in poppa andavano a circa 100 km orari, volavano sull'acqua. Poi abbiamo visto queste regate da lontano, abbiamo ammirato in TV invece quello che vede il grande pubblico dalla TV. È uno spettacolo incredibile, questi elicotteri che sorvolavano il nostro golfo e facevano vedere questo splendido spettacolo. Ricordiamo che poi ci sarà a maggio dell'anno prossimo, nel 2027, la vera e propria Coppa America, dove gareggeranno altre imbarcazioni, le AC-75, che saranno delle imbarcazioni molto più veloci, molto più potenti, molto più grandi di quelle che stiamo ammirando oggi sul lungomare. Ricordiamo la formula: c'è un defender che è gli Emirates New Zealand, che ha scelto Napoli per questa splendida manifestazione dell'America's Cup. E tu brillantemente ricordavi che è insieme ai mondiali, le Olimpiadi, una di quelle tre manifestazioni che accendono i riflettori dello sport mondiale sulle città che o i paesi che ospitano questa manifestazione. Quindi davvero siamo privilegiati ad ospitare, ma è anche bello che il defender New Zealand ha scelto proprio Napoli. Poi ci sarà Luna Rossa, ovviamente l'imbarcazione italiana, è un po' come la Ferrari, quindi siamo tutti quanti affezionati alla Ferrari, siamo tutti affezionati a Prada Luna Rossa, che magari potrebbe conquistare proprio qui a Napoli questa America's Cup, che non è mai stata conquistata, lo ricordiamo, da nessun team italiano. Quindi sarà davvero bello poter per sostenere anche Luna Rossa e con la promessa dell'organizzazione, ma anche di del Defender New Zealand e probabilmente anche di Luna Rossa, che anche la prossima Coppa America si possa disputare a Napoli. Perché Napoli? Perché Napoli è uno scenario stupendo, una città dell'accoglienza, una città che riesce a supportare grandissime manifestazioni, è una città che anche attraverso la bellezza del golfo, ma anche le particolari correnti del golfo, per i velisti è un vero e proprio paradiso. Quindi questo vi fa capire della dimensione mondiale della nostra città. E oggi per esempio, sai, guardavo, noi siamo praticamente nell'Ido Mappatella, quello che una volta era considerato, come dire Carlo, il bagno di chi magari non aveva le possibilità di poter andare in altri splendidi posti della nostra regione, della nostra provincia, a farsi il bagno. Adesso affollato, un mare balneare.
2: Ma guarda
1: abbiamo visto anche le piattaforme.
2: No, ma io provo un'invidia.
1: Le piattaforme.
2: No, ma proprio un'invidia, Lucio, provo un'invidia enorme, perché vedo gente che è lì, che si tuffa in queste acque del golfo che sono bellissime. La piattaforma la vedo in questo momento. Io credo che in questo preciso istante tutti coloro i quali ci stanno seguendo in TV, canale 76 e anche attraverso le piattaforme dove siamo online, stiano provando un pizzico di invidia. Un pizzico di invidia non si può non provare, per chi alle 16.06 del 24 di settembre si tuffa nelle acque di Napoli e se fo bagna, come diciamo noi. Che spettacolo! Che spettacolo!
1: È uno spettacolo incredibile, uno spettacolo incredibile, e proprio perché tu giustamente invitavi le persone a guardarci in TV, io a questo punto ti dico anche: se avete la possibilità, scendete qui sul lungomare, praticamente tutto il lungomare Caracciolo, dalla Rotonda Diaz fino alla Colonna Spezzata, Piazza Vittoria, è tutto un villaggio, compreso la villa comunale, ci sono campi di basket. Ho visto questa mattina tantissime scolaresche, tantissimi ragazzi, c'erano situazioni interattive dove si spiegava la vela, dove si spiegava il primo soccorso. È davvero un'organizzazione incredibile. Poi ci sono anche dei punti ristoro, ci sono le nostre spettacolari peculiarità culinarie, c'è la sfogliatella, cioè davvero è un villaggio internazionale, ma made in Naples. Quindi noi diciamo qui casa Calcio Napoli, parliamo del Napoli Calcio, però questo fa capire anche, Carlo, scusami la digressione, che quando De Laurentiis parla di un brand mondiale, quando parla di Napoli nel mondo e quando parla di internazionalizzazione del brand, ti fa capire quanto Napoli sia un patrimonio davvero dell'umanità, e come il calcio Napoli siano riconoscibili davvero in tutto il mondo. E ti posso garantire che abbiamo i riflettori puntati del mondo su di noi, perché il media center non c'è un italiano, in effetti è affollatissimo, e ci stanno raccontando queste pre-regate della Coppa America con grandissima passione, e proprio sottolineando la bellezza della nostra città. E poi c'è anche una città che anche attraverso il calcio brilla, e se solo, Carlo, noi siamo come dire un po' agi, raccontavamo la Napoli del 2005, certo, del 2006, del 2007, cioè quando davvero c'erano i cumuli di immondizia, il bagno non se ne parlava proprio, di farsi un bagno nel nostro mare, e il calcio stava fallendo, e invece pensa in poco più di due decenni che cosa è successo. È incredibile.
2: Che bello, Lucio, grazie per questo spaccato bellissimo che ha suscitato invidia e suscita invidia, ovviamente, perché insomma stare lì e godere di queste bellezze ti porta ad essere un pizzico invidioso. Io resto aperto su di te nel momento in cui desideri intervenire, se c'è qualche momento particolare che ci vuoi raccontare, ovviamente in questo contenitore di qui casa Calcio Napoli il piacere è tutto mio, quindi quando vuoi puoi rientrare. Va bene, grazie e buon lavoro.
1: Grazie Carlo, a tra poco, grazie, un abbraccio.
2: E allora, Lucio ha toccato argomenti molto importanti che riguardano la città di Napoli, che con questa vetrina ulteriore fa il giro del mondo. Vi ricorderete le immagini viste da milioni e milioni di persone del lungomare in occasione dei festeggiamenti del quarto scudetto. Anche lì Napoli con questa vetrina ulteriore fa il giro del mondo. Vi ricorderete le immagini viste da milioni e milioni di persone del lungomare in occasione dei festeggiamenti del quarto scudetto. Anche lì Napoli fece vedere al mondo intero

0: ieri hanno fatto rumore e oggi continuano a farlo rumore le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis. Qualcuno però lo scetticismo, non ci credo, lo stadio è fantasia, o il centro sportivo è fantasia, c'è un sentire comune che va verso lo scetticismo, non verso la credibilità. Però in tanti forse non hanno fatto la valutazione più opportuna, non per l'amor di Dio, io vi porto a fare una considerazione. Dichiarazioni fatte da De Laurentiis alla stampa estera. La prima missione di quest'ora e 10 di conferenza stampa è stata quella di vendere il prodotto Napoli, vendere tra virgolette il prodotto Napoli, venderlo al mondo intero. E allora De Laurentiis si è posto un interrogativo: come lo vendo il prodotto Napoli, il mio Napoli che non ho intenzione di vendere, ma il prodotto Napoli come lo vendo? Dichiarando che presto avremo un centro sportivo, uno stadio, prendendo le distanze da certi ambienti, sventolando le vittorie, amplificandone i meriti. Un presidente non visionario, questo termine usato ed abusato, ma un presidente istrionico, questo lo possiamo dire. Chi non si è reso conto, insomma, di quello che è stato ieri l'incontro di De Laurentiis con la stampa estera, evidentemente è sintonizzato sulla lunghezza d'onda delle critiche a Massimiliano Allegri. Va bene, e allora 081 546 6873, a intervenire in diretta, perché qui Casa Calcio Napoli ha ragione di esistere solo se ci siete voi. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Vi anticipo che domani a qui Casa Calcio Napoli, in esclusiva a partire proprio dalle 16, Leonardo Spinazzola, un motivo in più per restare con noi domani, ultima puntata della settima trasmissione della settimana. Francesco, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, complimenti per la trasmissione, forza Napoli.
0: Squadra e città. Bah, che bello.
1: E proprio sulla scia di questa affermazione, Carlo, io volevo fare insomma un ragionamento breve, però costruttivo, senza dividerci sempre in fazioni.
0: Assolutamente, bravissimo.
1: In maniera positiva.
0: Bravissimo.
1: Allora volevo dire, noi abbiamo la regione e il comune che con tutti i loro limiti stanno contribuendo a anche loro a pubblicizzare la città di Napoli nel mondo.
0: Non c'è dubbio.
1: Attraverso opere pubbliche, prima l'università, insomma tutta una serie di eventi, poi se ce la faranno per insomma gli europei. Abbiamo avuto la venuta di un nuovo imprenditore privato che è Rizzetta, che insomma nel giro di 2 anni pare aver portato nuovo entusiasmo attorno al basket Napoli, così come anche a livello progettuale pare abbia portato già delle carte in comune, no, per ristrutturare uno dei palazzetti storici di Napoli.
0: Sì.
1: Allora quello io che mi chiedo, sì, al di là del carattere di ognuno di noi,
0: sì,
1: è se però dal mio punto di vista umilissimo,
0: sì,
1: forse sarebbe il caso anche da parte di De Laurentiis di abbassare un po' i toni, cioè in che senso? Vuoi fare lo stadio, vuoi fare il centro sportivo, però io credo che sia anche il caso a volte di lanciare dei messaggi distensivi verso comunque...
0: Perdonami, quale sarebbe il messaggio? Mi devo stare zitto, non devo manifestare il mio pensiero.
1: No, assolutamente.
0: E quale sarebbe il messaggio distensivo? Perdona.
1: Ascolta, perdonami, guarda, ma non c'è nessuna polemica.
0: No, mi fa piacere capire, ma sono io che non, per l'amor di Dio, sono io che non capisco.
1: Prego,
0: vai.
1: Concludo subito per dire semplicemente questo: assolutamente tutta la stima del mondo per i risultati, per tutto quello che ha fatto, ma questo è un prescinde, Carlo. Io sto facendo un altro discorso, stavo dicendo.
0: Perdonami.
1: Che però piacciono meno degli organi, le istituzioni, le sovrintendenze,
0: sì,
1: ci sono.
0: Benissimo.
1: E qualunque imprenditore, chiunque, che sia americano, giapponese, napoletano, romano, ci deve, insomma, deve allacciare insomma dei colloqui.
0: Benissimo. Infatti tu ricorderai che De Laurentiis, nell'occasione della manifestazione del centenario, a Roberto Fico, presidente, governatore della regione Campania, disse: vogliamo organizzare un tavolo istituzionale. Lo disse De Laurentiis, ci sono dichiarazioni moderate, lo disse Fico, si dichiarò disponibile. Questo incontro si è fatto a bordo della MSC qualche mese fa. Non mi pare che non solo non c'è stato nessun tavolo istituzionale, ma neanche l'interesse, perché ognuno è andato per la sua strada. Il comune e la regione vanno verso la ristrutturazione del Diego Armando Maradona. De Laurentiis insegue quello che io credo.

0: credo sia un sogno, ma nel calcio è bello anche sognare, insegue un'altra strada, quella della costruzione dello stadio nuovo. Questo è quello che sta accadendo. Quindi da una parte ci sono le istituzioni che non ascoltano, perché neanche l'invito De Laurentiis a andare a creare un tavolo è stato raccolto, e dall'altro c'è un presidente che non vuole a questo punto avere a che fare. Poi di qui a qualche mese, di qui a qualche anno, chissà le cose come andranno.
1: Carlo, qua ripeto, qua non dobbiamo dare, qua lavoriamo tutti nella stessa direzione.
0: No, ma figure, ma io lo sto dicendo sto raccontando i fatti,
1: sì,
0: fatti.
1: Però dico, io credo che forse, però immagino, non lo so perché non ci sto dentro, però non credo che l'unico, cioè lavorare insieme non significa però andare a un tavolo e dire si fa tutto quello che dico io. Penso che ci sia.
0: No, ma se io chiedo l'istituzione di un tavolo e il tavolo non c'è, io neanche posso dire si fa come dico io, non so se rendo l'idea. Metti che fosse così.
1: Capito,
0: metti che fosse così, allora ti siedi al tavolo, allora si fa come dico io. Io mi alzo e me ne vado. Ma se il tavolo neanche lo facciamo, ma neanche l'idea di andare a fare, non dico fissiamo l'appuntamento, non c'è neanche la voglia di fissare l'appuntamento, e devo credere che ci sono due strade che non si incontrano, due strade parallele che non si incontrano.
1: Scusami caro, faccio una domanda,
0: sì,
1: e chiudo,
0: sì,
1: chiudo con questa domanda. Allora dobbiamo supporre che c'è un atteggiamento preventivo
0: qua entriamo nell'ambito e allora io malpensante non voglio esserlo, né tantomeno mi piace fare illazioni. Siccome io contesto chi fa gli inciuci e i pettegolezzi, su questo terreno io non scendo, nel senso che non neanche lo penso una cosa del genere. Penso ad una visione diversa da parte delle istituzioni e da parte della Laurentiis, ma non penso a cose diverse da una visione opposta, e mi fermo solo a questo, perché poi entriamo in un ambito che non mi piace sinceramente.
1: Mancherebbe, no, ma assolutamente,
0: perché poi non conosco i fatti e correre il rischio di fare brutta figura, direi una cosa che magari non risponde a verità.
1: Li conoscono solo loro. Io spero che per il bene si faccia che tutti ci guadagnino.
0: Ecco, questo è quello che il cittadino, credo che questo sia la soluzione. Bravo, perché poi il cittadino e il tifoso del Napoli devono augurarsi quello che tu hai detto in chiusura di telefonata. Il bene comune. Grazie Francesco.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli sempre. Maurizio, siamo insieme, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, buonasera e forza Napoli.
0: Buonasera a te.
2: Allora Carlo, ti voglio fare alcune domande.
0: Prego.
2: Tu penso che ce l'hai un macellaio di fiducia, no?
0: Sì.
2: Un fruttivendolo di fiducia.
0: Assolutamente sì.
2: Scivendolo.
0: Assolutamente sì, è vero. Non posso fare pubblicità. Però ecco.
2: Fammi parlare. Poi dopo parli tu, poi ti ascolto.
0: Sì, sì, sì.
2: Se tu non ti trovi più bene da questo macellaio,
0: cambio.
2: Cambi, no?
0: Non c'è.
2: Quindi praticamente un macellaio a chi ha perso?
0: Ha perso cliente.
2: Giusto. Ok. Se io oggi, quest'anno, per esempio, puro caso,
0: sì,
2: non mi piace un Napoli,
0: sì,
2: ok, ti fa un'altra squadra.
0: Sì. Io ho perso.
2: È normale.
0: Io potente. No, allora, il calcio.
2: A me non mi piace il Napoli quest'anno.
0: Ok.
2: Io sono un cliente, perché De Laurentiis ci ha chiamato cliente. Io ti fa un'altra squadra quest'anno.
0: Se tu. A me Carlo, la domanda a me Carlo Alvino, io ti dico che non è normale, a me Carlo Alvino.
2: Io non sono un cliente Carlo, io sono un tifoso.
0: Benissimo.
2: E quindi? Non esigo essere chiamato cliente da De Laurentiis.
0: Ma perché? Quando ha parlato di cliente po'?
2: Ha parlato di cliente il presidente De Laurentiis.
0: No, io cliente, il termine.
2: No, ha detto che noi siamo dei clienti che andiamo.
0: Non l'ho sentito, Maurizio.
2: Ascolta, non è vinto di trasmissione, non è da vendita.
0: Cliente, il termine cliente utilizza.
2: Allora io te la vado a trovare e te la metto.
0: No, ma il termine cliente è utilizzato così come lo utilizzi tu.
2: Ha utilizzato il termine cliente. Ma siamo dei clienti che
0: mi fa strano. E allora il cliente può anche cambiare gestore.
2: Io da tifoso del Napoli, Carlo.
0: Non è così.
2: Da tifoso del Napoli sono andato anche in Serie C a vedere la partita del Napoli.
0: Benissimo.
2: Okay? E quindi,
0: ma tu ti senti un cliente?
2: Mi tratta come clienti. Ma lui mi tratta come un cliente.
0: Ma perché dici questo, Maurizio? Ma perché? Allora perdonami.
2: Allora ti vado a prendere.
0: Ma aspetta.
2: Okay.
0: Fai un ragionamento con me. Tu ti senti
2: e
0: un
2: cliente? Che ragionamento devo fare?
0: Ti posso fare una domanda? Perdona.
2: Una volta, Carlo, non è la prima volta.
0: Ma non è. Ma ti posso fare una domanda? Per educazione ti faccio la domanda e tu mi rispondi. Tu ti senti un cliente o ti senti un tifoso?
2: io mi sento un tifoso.
0: E allora, scusa, e allora qual è il problema? Perdonami.
2: Perché lui ci deve chiamare clienti?
0: Ma lascia perdere, io non l'ho sentita sta parola.
2: Sente da 22 anni.
0: Io questo termine non l'ho sentito.
2: Ma già appiccicate con la gente, Carlo, io De Laurenti.
0: Ma io voglio dire.
2: Però io non. E allora.
0: Ma non è questo il concetto.
2: Ci ha chiamato clienti.
0: Non è, ma non su questo, ma non sul cliente inteso.
2: Non mi capite.
0: Perdonami, Maurizio. Ma non sul cliente inteso come cliente di un prodotto. Non è così, perché fortunatamente o pallona, la passione per una squadra non rientra nella gestione di una cosa che io ti do e che tu mi dai. Allora quello è un cliente, non è così. Quindi, funziona così, o pallone, il tifo è questo.
2: Ma si vede che De Laurentiis.
0: Ma mi sembra strano.
2: Ci chiama cliente.
0: E allora per quale motivo De Laurentiis piange quando ricorda i 100 anni di storia del Napoli? Uno non piange se ha dei clienti di fronte e non dei tifosi, non so se rendo l'idea. E non credo che a 77 anni abbia fatto finta di piangere per accaparrarsi qualche cliente in più. Perdonami, Maurizio.
2: Volevo dirti un'altra cosa. E poi chiudo,
0: sì.
2: Allo stadio non solo gli ultras ci vanno 60.000 persone, ok?
0: Infatti
2: e i camurrist, i dranghetist, i mafius non stanno soltanto in dei curve, stanno dappertutto, te lo posso garantire, stanno pure in dei tribune, ci stanno pure in dei distint, quindi
0: non deve chiamare camorristi. Non bisogna mai generalizzare.
2: Mai generalizzare, perché io vado in curva, ok? E io non mi sento un camorrista.
0: Benissimo.
2: Io sono una brava persona.
0: Ma non c'è dubbio alcuno. Ma io su questo ti seguo un milione di volte, perché ti seguo proprio un miliardo di volte, perché quando si generalizza è la cosa peggiore. Quando sei napoletano sono tutto camorrista. Tu ti senti camorrista?
2: Questo volevo sentirti dire.
0: Ma non lo dire a me. Io sono uno strenuo difensore della napoletanità e combatto quando uno generalizza sui napoletani. Figurati su un argomento del genere. Maurizio, penso che mi conosci da molti anni. Lo sai come la penso.
2: Ti abbraccio così.
0: Che abbiamo? Un pizzico di pubblicità. Vai, Zaga.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it. Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Kartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Autoscala, guida il tuo futuro.
7: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Non avete idea cosa ha scatenato Maurizio col suo intervento. Intervento che è divisivo, perché come sempre accade, poi immediatamente si prende una posizione o l'esatta opposta. Il presidente ha generalizzato, così come sulle vittorie ottenute seguendo le regole. Così ha generalizzato fra certi ambienti, da quelli più pericolosi a quelli più sani. E Riccardo scrive questo. Buon pomeriggio, Carle. Mi allaccio al tema dell'assenza delle istituzioni. Se consideriamo che le istituzioni nazionali sono leggeva dall'altro lato sulla questione che dei cambi frequenti, come possiamo sperare di avere un appoggio per il Napoli. Io ti seguo da molti anni, ma tu e il tuo conoscente, io stavo allo stadio col mio bisnonno, per il tuo conoscente stai mettendo contro i tuoi fratelli, ragazzi, ma che Antonio Cicatiello, per cortesia, ma siamo seri, ma guardiamoci allo specchio con il coraggio di dire le cose serie, senza prenderci in giro da soli. Signora Antonella, il presidente cosa dovrebbe dire quando deve chiudere i profili social per lo schifo che gli viene vomitato addosso, anche quando non riguardano questioni calcistiche? Signora Antonella, altra parentesi da aprire e da chiudere immediatamente, perché qui entriamo in un altro argomento vergognoso. Pasquale, buonasera e forza Napoli!
9: Buonasera e forza Napoli sempre, Carlo!
0: Ciao, buonasera a te, eccoci qua.
9: Carlo, io vorrei sapere perché sono contro a De Laurentiis,
0: Non lo devi chiedere a me, lo dovresti chiedere a chi come Antonio in questo momento scrive. Prima il presidente era la soluzione, da qualche anno è il problema. Cioè da qualche anno, due anni, l'anno scorso, il campionato scorso, il Napoli arriva secondo e vince la Supercoppa, due anni fa vince lo scudetto e lui dice che da qualche anno è un problema, è De Laurentiis.
9: Io sono meravigliato e non riesco a darmi una risposta il perché il nostro caro presidente ancora oggi dopo 22 anni non abbia già fatto lo stadio di proprietà.
0: Perché è una delle cose più difficili da realizzare, perché ti scontri con la burocrazia, perché le infrastrutture sono a carico del comune, dell'istituzione che deve ovviamente non solo dare le concessioni ma poi costruire attorno allo stadio. Ragazzi, ma uno stadio, pensa che lo stadio del Real Madrid è costato, il primo preventivo era di 575 milioni, il preventivo per costruire il nuovo stadio del Real Madrid, alla fine lo stadio del Real Madrid è costato 1.400 milioni, è costato tre volte il primo preventivo. Ragazzi, non stiamo parlando di una cosa che è semplice da realizzare, no? tra l'impianto stesso e le infrastrutture attorno parliamo di un investimento. Perciò quando De Laurentiis dice 200 milioni per il Maradona sono una carezza, perché sa quello che ci vuole realmente per la costruzione di uno stadio.
9: Però se lui è disposto e ha trovato dove farlo, ma perché mettersi contro?
0: Io qui ti dico
9: benefici.
0: Qua al momento nessuno si è messo contro, almeno io così la voglio leggere. Io mi aspetto adesso la prossima, vista che c'è una lettera di intenti Kuwait Calcio Napoli, mi aspetto la prossima mossa.
9: Sì, attenzione caro, le parlo dei tifosi che non vogliono.
0: Ah, dei tifosi, pensavo il comune, no?
9: Cioè, perché mettersi contro alla società che vuole creare una cosa che può portare a
0: Io non credo che il tifoso sia contrario alla costruzione di un nuovo stadio, no? Non penso. Il tifoso può essere scettico, ma non può dire no, come facciamo a fare un stadio nuovo? Non credo si arrivi a questo, assolutamente.
9: Però io penso che comunque spero che il nostro presidente riesca a farlo prima va possibile.
0: Va bene, ti abbraccio. Ciao. Sul discorso di quel termine clienti, sì, il termine c'è stato assolutamente, però voglio dire, bisogna specificare in che contesto, era un contesto dove lui aveva generalizzato le discussioni. Comunque, anche io mi sono sbigottito quando ho sentito la parola clienti, lo scrive Raffaele. Carlo, scusami, ma questo tifoso l'ha detto da solo che non ci piace il Napoli. Non l'ha detto. Tito, buonasera, forza Napoli!
10: Forza Napoli sempre, buonasera a te Carlo, meno male che ci sei a sta buoni 150 anni.
0: Grande Tito da Bellinzona, che questa sera è qui a Casa Calcio Napoli. Grande Tito, buonasera a te.
10: Da quando sei ritornato a Kiss Kiss è la prima volta, Carlo, che mi succede di prendere la linea.
0: E c'è doppio piacere da parte mia, caro Tito, doppio.
10: E visto che una volta avevi un'ora e adesso te ne hanno date due, vuol dire che ogni tanto una scappatella fa bene.
0: E beh, ma fa piacere, dai.
10: è per quello che ti meriti.
0: Sei caro.
10: È un pensiero personale che le emittenti devono ringraziare loro 10.000 volte a te per la tua presenza e quello che gli dai a loro.
0: Sei molto caro, sei molto caro.
10: Ma io, questo presidente qui, Carlo, io non so, lui cosa dovrebbe dire per gli incassi che fa lo stadio, che dalle volte non si riempie neanche lo stadio? Cosa dovrebbe dire lui ai tifosi che incassa un terzo di Milano e ha 20-30.000 spettatori in meno di Milano e Roma dalle volte? Cosa dovrebbe dire questo presidente? Ma noi teniamocelo stretto, ma vuoi vedere che questo presidente in 20 anni avrebbe dovuto fare tutto quello che gli altri non hanno fatto nei precedenti 80, cara? Carlo, poi volevo dirti un'altra cosa.
0: Sì.
10: Adesso io, Napoli, a me dall'inizio del campionato non mi è dispiaciuto con questa classifica. Questa classifica
0: io l'ho definita agrodolce.
10: No, ma è stato anche questione di sfortuna.
0: Anche quello, diciamo che spesso il risultato non è stato figlio della prestazione, perché vai a Milano, giochi una gran bella partita e perdi, fa rabbia. Lo stesso discorso, vai a Firenze, meriti più della Fiorentina, trovi un De Gea insuperabile, non vinci, ti dà fastidio. In casa col Como il pareggio era a portata di mano, lo fai, per un centimetro viene annullato, però voglio dire, ci sta nel calcio. Io non faccio mai riferimenti alla fortuna e alla sfortuna, però faccio riferimento ad un Napoli che è in crescita. Io il Napoli di Firenze l'ho visto dal punto di vista del gioco espresso, visto anche il valore dell'avversario, l'ho visto in crescita. Aspettiamo questa sosta, recuperiamo un po' di giocatori. C'è una bella foto di McTominay che ha iniziato a Castelvolturno, seppur in palestra, insomma, un po' alla volta. Domani sentiremo Spinazzola per capire come sta, e poi c'è da recuperare Allison, c'è da recuperare Anguissa, c'è da portare in condizione Beuquema, c'è da portare in condizione Neres. Ragazzi, il Napoli ha una rosa forte.
10: Oltretutto noi ci troviamo che i due arbitri, uno a Milano e uno a Firenze, no, non applicando il regolamento, ci hanno fatto perdere la partita a Milano e pareggiare a Firenze, perché se l'arbitro di Milano avesse applicato il regolamento e buttato fuori il signor Lautaro e a Firenze avesse dato il rigore, sarebbe tutta un'altra storia, Carlo, no?
0: Sarebbe tutta un'altra storia, assolutamente.
10: Carlo, poi ti volevo chiedere una cosa: se secondo te nei futuri giornalisti, sia della carta stampata e degli altri, nell'emittente napoletani, tu vedi in prospettiva, oppure io non ne vedo per adesso, ma tu puoi dirmelo meglio, c'è per caso un giornalista per caso che potesse essere il nuovo Caratelli secondo te?
0: Io che ne so, fratello caro, mi fai una domanda, il maestro Caratelli è inavvicinabile, quindi come si fa? Il maestro Caratelli è il Maradona del giornalismo.
10: Cioè, sono tutti allenatori che noi allenatori campani non abbiamo mai avuto, che hanno vinto qualcosa nella storia, sono tutti allenatori e procuratori, e poi non pensano al bene del Napoli, che ci vuole lo stadio e tutto il resto.
0: Te vogliono sa che bene, Tito, un abbraccio, Anna, buona serata e forza Napoli.
10: Altrettanto da noi, mantenete forte, non cacciare nessuno.
0: Grande.
10: Grazie Carlo, perché ciao, ci trasmetti.
0: Grazie. Carle, ci offendiamo quando il presidente ci chiama clienti o dice che il Napoli è un suo giocattolo. Dovremmo essere orgogliosi quando dice invece che il Napoli ha vinto senza imbrogliare. Siamo diventati permalosi e presuntuosi. Alfredo da Nettuno. E poi la Roma pratica prezzi molto più bassi, visto che ha una capienza di quasi 70.000. Milano invece raccoglie più ricchezze e la città si può permettere prezzi alti. Il contesto non può prescindere. Napoli al netto del settore ospite di 45.000. Peppe, buonasera, forza Napoli.
11: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Ciao, buonasera.
11: Io vorrei sfogare un pochettino per il presidente, sia in negativo che positivo.
0: Vai, prego, eccoci qua.
11: Allora, il positivo avete detto tutto, l'ultima parola che state detto.
0: Avete? Hanno?
11: Sì. Avete pure tu, hai parlato con il nostro amico prima, la telefonata di prima.
0: Sì, ma ho
11: sono d'accordo con lui, sono d'accordissimo. È un grande presidente, spero che sta buoni 100 anni, presidente.
0: Vabbè.
11: Però io, siccome ho lavorato 4 anni a Salon Maradona, ho perso la gara, vabbè, non ci sto.
0: Allo stadio hai lavorato?
11: Sì.
0: Ah.
11: Sì.
0: Ah.
11: lavoravo allo stadio.
0: E quindi conosci bene la struttura anche nei, sì, nei lati più nascosti.
11: Ma la struttura, come si dice?
0: No, no.
11: Bollino, ma,
0: puoi usare lo stesso termine che usa De Laurentiis.
11: È successo.
0: Vabbè, vediamo
11: l'altro. Te lo assicuro io, c'è già stato. Non si può guardare. Anzi, io siccome stavo in tribuna e venivano gli abbonati e abbonato in tribuna, hanno pagato 1.400 euro di abbonamento.
0: Sì.
11: Lui e la fidanzata hanno pagato quasi 3.500 euro, 3.000 euro di abbonamento.
0: Mamma mia, mamma.
11: Ah, mai possibile. Io voglio pagare pure 1.000 euro in abbonamento, però voglio un posto, la poltroncina, i servizi. No, ma i 1.400 euro più, ciò che io devo stare a lei, a già stare lì, è mai possibile.
0: Mamma mia.
11: Ma su questo hanno tutte le ragioni su.
0: Mamma mia.
11: È un grande presidente, allora spero che mi sconti che sta buon scendendo, spero che non va male i figli, non va male con...
0: Vabbè, ma non guardiamo al futuro, stiamo al presente. Il presente è nelle mani salde, saldissime di De Laurentiis. Detto questo.
11: Assolutamente.
0: Hai detto che dovevi fare qualche critica però al presidente.
11: Ecco. Però quando cammina allo stadio, oppure quando si vede lo stadio, un'arroganza, una prepotenza incredibile, come uomo a me non piace.
0: Vabbè,
11: di me,
0: No, no, ma ma io il consiglio che ti do, casomai un domani ti avesse invitato a mangiare una pizza, non ci andare.
11: Assolutamente,
0: spero che guarda spalle che sei tue. Vabbè.
11: Ma
0: come
11: persone, io sono
0: stato
11: sempre che rimane vicino,
0: sei stato chiaro, Peppi, grazie. Ciao,
11: voglio. Ciao, ciao. L'unico che ce l'ha detto in faccia è stato quel grandissimo giornalista, non dimenticando a voi, Mimmo Carrete,
0: tra l'altro ho fatto la sceneggiatura del film del centenario, vedi De Laurentiis come è particolare. E poi proprio a Carratelli lui ha fatto fare la sceneggiatura del film, quindi anche questo ti dà la misura del personaggio. Grazie Peppe, buona serata e forza Napoli. Carle, sono Emanuele da Soccavo, 2 scudetti, una supercoppa negli ultimi 3 anni, per me è pura follia criticare De Laurentiis. Poi Luigi Amabile, a me è meglio che non mi leggi ed è meglio che non prendo la linea. No, prendi la linea perché gira questa simpaticissima slide che insomma sta occupando spazio su tutti i social, tutti gli stadi del presidente: Fuorigrotta, Bagnoli, Caserta, Melita, Fragola, Via Latte, Area Kuwait. Divertente, ci sta. Poi mi farà piacere un giorno, se il signore me lo fa vedere, quando poi ci sarà la possibilità, che uno cancella tutte queste cose e dice: azz, questo veramente l'ha fatta. Quando De Laurentiis disse: faremo di tutto per vincere lo scudetto, ci mancavano solo i pernacchi, poi arrivò di tutto. Era una conferenza dove si presentava il ritiro precampionato di Castel di Sangro. Nel corso della conferenza lui disse: faremo di tutto per riportare lo scudetto a Napoli. Mancava solo il pernacchio di eduardiana memoria, quello che ci fu sui social quel giorno. Mamma mia, solo un pernacchio live ci mancava. E poi il tempo è galantuomo, quando De Laurentiis dal ritiro sempre di Castel di Sangro, l'anno che poi porta il Napoli a vincere il terzo scudetto, non poteva uscire dal ritiro, perché c'era una contestazione feroce, la cessione di Mertens, Fabian Ruiz, Koulibaly, Insigne, chi più ne ha più ne mette. E poi il tempo è sempre galantuomo. Salvatore, buonasera e forza Napoli.
12: Ti ha lodato questo calcio, ha fermato.
0: Salvatore, mamma mia, che piacere, amico mio.
12: Troppo tempo.
0: Come, dimmi almeno come stai?
12: Tempo fa strisco, tosto e sempre in curva a cantare.
0: Grande Salvatore,
12: come sempre.
0: Piacere sentirti, veramente un grande piacere. Perché
12: secondo me si stanno mischiando. Tu lo sai che io non parto con un pensiero tanto consono per il prestito.
0: Lo so, però, ti conosco bene.
12: Però, come ti ho sempre detto, io sono uno di quelli che va sempre seguito. Amo il Napoli, vivo proprio per Mimita.
0: Però stavi dicendo una bella cosa: se stanno mischiando in lingue, stavi dicendo questo.
12: Stanno poche.
0: Secondo me, hai detto una cosa giustissima.
12: La confusione, dove a parte stiamo facendo un grande errore. Chi sono chi è, chi si tu in di diffuso,
0: già sbagliatissimo, bravissimo.
12: Poi partiamo dal fatto che se il presidente del Napoli, tante problematiche che abbiamo, di cui quelle dei bilanci delle altre squadre che hanno dovuto proprio scrivere i campionati, il presidente sta buttando questo fumo negli occhi parlando degli ultras, dei gruppi, che secondo me non ha, diciamo un poco pure fuori luogo, parliamoci chiaro, perché sì, con tutti i problemi che oggi abbiamo del Napoli, che poi per l'amor del cielo non ha fatto stadio, lo dice da 20 anni, per l'amor del cielo qua nessuno gli sta chiedendo niente, nessuno sta facendo niente, sta facendo tutto così, si faccio stadio qua, faccio stadio là, 20 anni non ha fatto niente, ma quando sarà che ben venga, qua nessuno gli sta commentando, sta giudicando, è superato,
0: no.
12: Qui parliamo che lui sta mettendo mani in cose dove forse diciamo la verità non è proprio cosa sua, perché si sta esponendo un poco come si espone il tipo del nord col pregiudizio sul napoletano, come ha generalizzato col pregiudizio nelle curve.
0: L'ho detto prima,
12: è questo, per esempio, da una persona che come lui, che sa che esce in TV, parlano le radio, milioni di visualizzazioni che fa, sono cose, esternazioni che un personaggio dovrebbe, diciamo, un poco trattenere prima, perché se tu sei il proprietario di una squadra di 11 giocatori, e qui parliamo di una città con tanto di valori che da prima di lui esistono, non dobbiamo entrare in campi dove poi, perché qua a Napoli noi giriamo, mica quando andiamo a Barra sappiamo che è buono malamente.
0: No, purtroppo, bravo. Hai colto nel segno. Allora.
12: Quindi non dobbiamo mischiare quello che lui di buono
0: stavi usando. Hai usato un termine ad inizio di telefonata che è perfetto, che è in napoletano, quindi rende bene l'idea. Si stanno mischiando in lingue. Poi quando succede diventa difficile uscirne fuori in maniera attenta.
12: Oggi mi invita durante, secondo me il presidente verrà sempre ricordato perché ha fatto vincere gli scudetti, tutto, e verrà sempre amato, le date e quant'altro. Questo, diciamo, mettere litigio in famiglia, non so come, c'è una cosa triste, che forse oggi con già affrontare le squadre del nord, l'Europa, la Lega che ci vorrei molti, gli arbitraggi pezzo e peggio, già ci dobbiamo impegnare più del dovuto per vedere, certo, di andare, certo, avanti nel migliore dei modi. Poi ci mettiamo pure a fare
0: diventa autolesionismo, è così.
12: E mi meraviglio come una persona intelligente come lui, con tante capacità, con tante di persone attorno che tiene, nessuno gli dice: presidente, secondo me questo su tastica forse meglio non toccare, è solo buttare benzina sul fuoco. Fondamentalmente chi ha sempre seguito questa squadra con tanto rispetto per tutti i tifosi dello stadio, che si possono stare in curva indistinte, tribuno, buono, malamente, chiunque, già che seguono in Napoli, uno non siamo nessuno, cioè lui non è che ci sta vendendo al ristorante, venga a mangiare al ristorante tutto.
0: No, assolutamente, Napoli, ma non
12: napoletani,
0: non scherziamo,
12: non siamo nessuno, né ospiti né tantomeno siamo i clienti.
0: Guarda,
12: noi siamo quello che tu indossi.
0: Allora, ti dico la verità, per come la penso io, tante uscite di De Laurentiis io non le ho apprezzate, non le ho condivise, tante uscite si sono dimostrati scivoloni enormi, perché io ricordo, insomma, questa squadra la può allenare chiunque, il Napoli arrivò decimo, ma dico, una per dire, insomma, sì, ne ha dette diverse dove poi i fatti lo hanno smentito clamorosamente. Facciamo una valutazione al netto, voglio dire, la valutazione che ci facciamo da tifosi, che è una valutazione decisamente positiva.
12: Se io ti stimo come persona, come giornalista e come tutto, però tu dici una cosa nei miei confronti dove a me mi offendi e non stai dicendo la verità perché non conosci una determinata cosa.
0: Se non conosco l'argomento, ma già sta zitto. Se non conosco l'argomento.
12: Se ti dico che stai sbagliando vuol dire che sto dicendo che come giornalista
0: no, ma è chiaro
12: che sbagli nella vita, che sbagli nella famiglia, no, io sto dicendo per questa esternazione,
0: assolutamente, che Salvatore,
12: quindi non mischiamo l'operato da quello che sta succedendo.
0: Sei stato molto chiaro, te voglio un sacco,
12: perché è brutto a dirlo, ci sono parecchie persone,
0: però hai detto belle cose,
12: tu chi l'ha detto fuori,
0: hai detto belle cose, grazie Salvatore, ragazzi, un abbraccio forte. Come avrebbe detto Dodò, è la somma che fa il totale. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Qui casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. A proposito, domani venerdì, qui casa Calcio Napoli, Leonardo Spinazzola, imperdibile. Poi sempre domani, intorno alle 18.30, Javier Zanetti, sapete tutti, insomma, c'è questa bellissima iniziativa di solidarietà e quindi avremo Javier Zanetti intorno alle 18.30 in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Domani invece un ottimo Leonardo Spinazzola alle 16 a qui casa Calcio Napoli. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per intervenire in diretta. Intanto il Napoli, con una nota ufficiale, ha fatto sapere che si è allenato oggi Scott McTominay, è rientrato e ha svolto una sessione personalizzata in palestra, e questo ci fa enormemente piacere. Antonio, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao Carlo, buonasera, sempre forza,
5: sempre forza Napoli. Buonasera a te, buonasera a te.
6: Buonasera. Niente, è da parecchio che non ci sentiamo, ti chiamavo spesso quando facevi pure un pompero però
5: certamente. Adesso sei ritornato in una fascia oraria diversa, dalle 16 alle 18.
6: Sì, sì, ho cambiato anche il lavoro, quindi
5: allora meglio per te e meglio per me.
6: Sono diventato, diciamo, imprenditore nella ristorazione qua insieme ad altri soci.
5: In bocca al lupo per tutto, in bocca al lupo per
6: grazie
5: tutto.
6: Grazie mille Carlo. Niente, io volevo dire semplicemente una cosa: sono stato pienamente d'accordo con l'ultimo ascoltatore, Salvatore,
5: sì,
6: per
5: sì,
6: quello che ha detto, perché poi alla fine noi siamo l'anima di questa.
5: Ma non c'è dubbio.
6: Noi, soprattutto noi che siamo fuori.
5: Non ne parliamo proprio, voi che siete fuori. Poi io ho un affetto particolare, una vicinanza particolare, perché voi vivete il Napoli come l'anello di congiunzione tra la terra che vi ha dato i natali e voi che siete fuori. L'anello che congiunge le due cose è proprio il Napoli, l'amore per il Napoli.
6: È la cosa che noi
5: straordinario.
6: Ci rende orgogliosi, scusami, mi sto emozionando.
5: Mi fa emozionare pure a me, mannaggia capatoi.
6: E niente, così. Volevo dire semplicemente che comunque al di là di tutto noi sosterremo sempre la maglia, sempre e comunque.
5: E così si va avanti sostenendo la maglia, quella non ci delude mai.
6: Volevo fare un saluto a tutti i ragazzi della curva, i gruppi organizzati, i tifosi che portano i figli i padri di famiglia che portano i figli a portare il Napoli.
5: Bello.
6: E sempre forza Napoli, Carlo, sempre.
5: Sempre, ti abbraccio Anto. Ciao, buona serata e in bocca al lupo ancora di più. Sta in Serie C, mo ti porto in Serie B, non va bene. Mo ti porto in Serie A, non va bene. Mo ti porto in Europa, non va bene. Mo ti porto tra le grandi d'Italia, non va bene. Mo ti porto i migliori allenatori d'Italia, non va bene. Mo ti porto lo scudetto, non va bene. Mo ti porto il miglior allenatore d'Italia, vinco il secondo scudetto, non va bene. Giovanni, forza ADL, va bene, va bene. Allora, ancora questo Antonio Cicatiello. Antò, vai col tuo, andavi allo stadio col tuo bisnonno, va bene, va bene, va bene. Tu andavi col tuo bisnonno, io andavo col mio nonno. Se la tua data di nascita è questa, abbiamo solo 8 anni di differenza, non 80, solo 8 anni di differenza. E quindi dovresti conoscere, caro Antonio Cicatiello, meglio di me ancora, la storia del Napoli. E proprio perché dovresti conoscere la storia del Napoli meglio di me, avendo 8 anni in più, dovresti incominciare a fare valutazioni un po' diverse su quella che è la realtà di oggi del Napoli. Solo questo, carissimo Antonio Cicatiello. Se è vero che, e non ho motivo di dubitare, che hai 8 anni in più di me, è proprio in virtù di questa maggiore età, un po' più di saggezza, un po' più di partite viste e un po' più di conoscenza della storia, mi meraviglio che continui a scrivere queste cose. Solo questo. Aurelio, ci manca proprio Aurelio questa sera, che ovviamente non è De Laurentiis. Buonasera Aurelio.
7: Forza Napoli, Carlo.
5: Forza Napoli sempre, amico mio. Eccoci sempre. Qua.
7: Senti Carlo, allora da 1926,
5: sì,
7: quanti anni ci ha messo la provincia?
5: 60 anni, 60 anni, l'ha vinto nel campionato 86-87, 60 anni e qualche...
7: Quindi mi ricordo bene.
5: Ti ricordi bene? E dal secondo al terzo, dal secondo scudetto al terzo, lo sai quanti altri anni sono passati?
7: Uno solo.
5: No, no, dal secondo al terzo, dico. Dal secondo
7: al terzo, due anni.
5: Nata vita è passata, 30 anni.
7: Due anni. Allora, io non ricordo. Quando c'era il primo Vinicio, non so se tu ricordi,
5: sì,
7: ora l'anno non me lo ricordo.
5: Vinicio calciatore o Vinicio allenatore?
7: Allenatore.
5: Vinicio allenatore, sì, siamo i primi anni 70, sì.
7: Primi anni 70?
5: Sì.
7: C'era ancora Dino Zoff.
5: Sì.
7: Nel Napoli. Vinicio si fece promettere da Ferlaino che non avrebbe mai venduto Dino Zoff.
5: E invece Ferlaino, miglia, sto venendo subito su.
7: Una settimana su venne a Dino Zoff.
5: Che anche quella cessione dolorosa fu utile per non far fallire il Napoli all'epoca.
7: Capito?
5: I presidenti del Napoli sono tutti da ricordare, sono tutti bravi, anche quelli che non hanno vinto, anche quelli che hanno avuto meno fortuna. No, io dico in generale, perché poi ognuno di loro ha cercato di fare il meglio. Qualcuno c'è riuscito, Ferlaini De Laurentiis su tutti, qualcun altro, Ascarelli, Achille Lauro, lo stesso Naldi, ci ha refuso un sacco di soldi, voglio dire, però insomma fanno parte anche loro dei 100 anni, tutti.
7: Però ci hanno fatto fallire.
5: Lo so, qualcuno purtroppo è stato capace ci fa fallire. Mannaggia. Vabbè.
7: Ma non ci sono voluti solo 60 anni, Carlo. Ci sono voluti 60 anni e Diego Armando.
5: È andato Maradona, certo, hai ragione Aurelio. Avevo.
7: E questo non è da poco.
5: Certo.
7: Per capire qual è.
5: Perché vincere con Maradona è un conto, perché c'hai Maradona, ma vincere senza Maradona ci vuole un po' di più.
7: Questo per far capire qual è ancora oggi, forse ancora di più, la difficoltà per vincere.
5: È vero.
7: In Italia per le squadre del sud è difficile vincere, è difficile. E allora se c'è qualche parola non proprio appropriata del presidente di De Laurentiis, vabbè,
5: ma tu c'hai lo stesso nome,
7: una tragedia.
5: Tu c'hai lo stesso nome di battesimo, per questo forse lo difendi. Grazie Aurelio.
7: No,
5: sto scherzando.
7: Grazie, perché lo merita.
5: Grazie Aurelio, ti abbraccio, buona serata, forza Napoli. Salutiamo Aurelio. Carletto, 6.800 chilometri. La distanza tra casa mia a Montreal e lo stadio. Ogni giorno penso a come poter ridurre quella distanza a zero. Eppure ci sono persone che vivono a distanza zero e provano così tanto odio per la squadra e per il presidente. Non riesco proprio a capirlo. Un abbraccio da Kyoto. Forza Napoli sempre. Fiorenzo, Montreal, Canada, che attualmente in Giappone a Kyoto. Senta, kiss, kiss Napoli. Segue qui Casa Calcio Napoli. Prof, Fiorenzo da Montreal, prof, sei il numero uno. No, indiscusso, ma che bello veramente. Devo leggere questo WhatsApp che è particolare, lo leggo, dovrei prendere le distanze. Il mio pensiero è, e nessuno mi farà mai cambiare idea, che nel Napoli c'è un'anima nera che consiglia De Laurentiis, l'anima nera che fa chiudere i settori inferiori pur di non differenziare il prezzo. L'anima nera che mette il costo degli abbonamenti più cari del singolo biglietto, che tenta di far vendere Koulibaly e per fortuna non ci riesce, che fa licenziare Ancelotti, che gli fa richiamare Mazzarri, che fa vendere Fabian Ruiz per poco, che non gli fa adeguare Kvaratskhelia, che gli fa licenziare Giuntoli, che gli ha fatto vendere Gutierrez e tanti consigli diabolici. Nessuno me lo toglie dalla testa. Riccardo, no, non ho notizia di nessuna anima nera, anche perché hai fatto una storia lunga. Sarebbe un'anima nera che sta da 22 anni in Napoli, ma nel Napoli cambiano spesso anche le figure professionali. Antonio, buonasera e forza Napoli.
8: Buonasera.
5: Buonasera e forza Napoli.
8: Sempre forza Napoli, sono Antonio Arrigoli, saluto di Arzano.
5: Buonasera a te, eccoci qua, prego.
8: Volevo sapere, ma McTominay per l'operazione si è fatta pure, può giocare?
5: Oggi già si è allenato, a Castelvolturno, ha fatto palestra, quindi sarà abile e arruolabile per Napoli-Frosinone alla ripresa del campionato.
8: Sicuro?
5: Facimmi vedere il scongiuro, perché a Napoli appena diciamo che un giocatore sta bene, il giorno dopo si fa male.
8: No, perché sono molto preoccupato.
5: No, tranquillo. C'ha l'idoneità sportiva, tranquillo. Non ci sono problemi.
8: Meno male, sono contento.
5: E ci fa piacere a tutti qua.
8: Forza Napoli.
5: Forza Napoli, Antò, grazie.
8: E ricordo di dominare i gol di Salvi Piazza. Ciao.
5: Va bene. Enzo da Varcaturo dice: buongiorno Carlo, non ha mai costruito lo stadio solo perché non ce lo meritiamo, comunque siamo clienti e lui l'imprenditore, noi siamo padroni solo della nostra passione. Enzo da Varcaturo. E poi Carlo, secondo me il risparmio economico adottato in estate per aggiustare il bilancio verrà utilizzato in parte proprio per il centro sportivo, per cui ritengo che la notizia del presidente sia più che reale e credibile. Che ne pensi? Un saluto da Ferdinando. Io penso che a differenza dello stadio, la questione centro sportivo nell'anno del centenario, lo ha detto De Laurentiis, dura un anno il centenario, non un giorno, un anno. Nell'anno del centenario, conoscendo quanto sia ambizioso De Laurentiis, nell'anno del centenario sono sicuro che vedremo in azione le ruspe, nell'anno del centenario. Quando? L'ho detto nell'anno del centenario, quindi secondo me arriveremo alla primavera prossima, più o meno alla primavera prossima, molto probabilmente. Però nell'anno del centenario io credo che il piacere di Laurenti sarà quello di mostrare le ruspe in azione. Pizzico di pubblicità, vai Simon!
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13 solo su Kiss Kiss Napoli.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Enrico, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera.
0: Buonasera e forza Napoli, eccoci qua.
1: No, volevo dire, ma mo com'è? Allegri è buono, mo.
0: Ah, salutiamo Enrico. Enrico, vuoi essere salutato o vuoi dire forza Napoli?
1: No, e non lo posso dire perché io sono simpatizzante dell'Avellino, però
0: No, e allora hai chiamato, qui si chiama qui Casa Calcio Napoli, con tutto rispetto e l'amore che posso portare per i colori bianco-verdi, è qui Casa Calcio Napoli. Caro Enrico,
1: sto violino, quando vuoi sto violino a mano.
0: Sto violino con Carlo Alvino, tengo violini Carlo Alvino suono violino, e suono violino con l'Avellino, fa pure rima, ma suono un violino. Ah, che hai fatto? L'hai usato il telefonino? Con il violino di Carlo Alvino? Qui casa calcio Napoli, ma qua l'Avellì, tu hai a cuore altri colori, ma è buono Allegri, e ti sei sgamato, ma magari fosse tifoso dell'Avellino, tifo identitario, avellinese, tifoso dell'Avellino, tifo identitario, ma non c'hai a cuore le sorti dei lupi, no, a te ti piace a zebra. Rosario, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, ciao, bellina sta cosa, è molto bella che è successa. Vabbè, comunque a noi non ce ne frega.
0: È divertente.
2: Con questo golfo di questa bellezza.
0: Suscitiamo invidia, caro amico mio, questa è la verità.
2: Perché abbiamo tutto il sole, il mare, la campagna e pure la terra, e dove De Laurenti sta guardando se sotto questo terreno ci sta un po' di roba che si può costruire sopra, un bellissimo campo e per
0: amen,
2: i giovani.
0: Amen.
2: Comunque lui deve vedere che deve fare. Comunque io voglio dire solo una cosa.
0: Sì.
2: Chisto stadio Maradona, Si può cagnare la locazione perché in coppa che
0: Chisto stadio Maradona non si cambia
2: Maradona, e questi giocatori che vengono a giocare qua devono giocare tutti bene perché giocano su un terreno.
0: Senti Rosa, ma tu ti vuoi presentare bene? Tu quando chiami dici io sono Rosario, quel bel giovanotto di 80 e passa anni che vi fa compagnia fuori allo stadio prima delle partite, lo devi dire chi sei, scusami.
2: La prossima volta che chiamo
0: la prochaine fois, tu lo devi dire, va bene.
2: Rosario, Mister Gazzù, quello che fa le canzoncine fuori allo stadio da 10 anni a questa parte, grazie sempre a Carlo Alvino.
0: Attimo! Grande ciao, Rosario, ciao. grande Rosario. Beh, mi sa che da qualche fra qualche settimana bisognerà riaccendere l'NCD, il non colored detector, perché questa telefonata di prima ha messo un po' di allarme, quindi molto probabilmente da qualche settimana NCD di nuovo in funzione. Carlo D'Angri, buongiorno Carlè, l'unico problema del grande ADL è che è troppo per questo mondo del calcio, soprattutto in Italia. Ecco, io fossi stato fossi stato un analista di tutta la conferenza stampa, a me sarebbe piaciuto il passaggio sul fatto delle vittorie senza imbrogliare. Ah, che è una cosa proprio che mi ha eccitato, vittorie, un cavallo di battaglia che cavalco da anni, vincere rispettando le regole. Questo è motivo di orgoglio di un cliente, di un tifoso. Il Napoli vince rispettando le regole, glielo schiaffo in faccia al resto d'Italia. Le vittorie senza il rispetto delle regole non valgono, 40 scudetti, 50 scudetti, non servono, perché valgono le vittorie ottenute rispettando le regole. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Carlo, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli.
3: Sì, ma non si va al telefono così.
0: Giustamente.
3: Carlo, volevo fare un discorso con te, io te lo faccio e poi ti ascolto per
0: radio. Sì.
3: Mi rivolgo a tutti gli addetti ai lavori nel mondo del calcio.
0: Sì.
3: Spiego meglio. Il vecchio continente, diciamo, allarghiamo il panorama, diciamo, anche oltre il nostro paese. Lo sport che va per la maggiore è il calcio, va bene?
0: Sì.
3: Ora, su questa macchina, su questa enorme industria che produce X miliardi di euro, c'è tutto un indotto che è fatto dagli opinionisti, dai giornalisti,
0: certo.
3: dalle pay per view, la Zone nasce col calcio, Sky nasce col calcio, Amazon si compra le partite di Champions.
0: Certo.
3: Quindi vedi che indotto, centrifugale.
0: Ma economicamente.
3: Ora vorrei ricordare a tutti, ma anche sul. Allora, Carlo, io tolti i canali nazionali, quando vado sulle reti campane, su 10 canali, 9,5 fatto da te o dai tuoi colleghi, sì, parlate di calcio.
0: Sì.
3: Parlate di calcio, ovviamente siamo in Campania, parliamo del calcio Napoli. Quindi tutti voi, compreso te, Carlo, ma non è a te.
0: Sì, sì, sì, no, ho capito.
3: E anche in parte al presidente su quello che ha detto, perché è discutibile quello che ha detto. Signori cari, poi spesso, a volte mi rivolgo anche a tuoi colleghi, quando dicevo, ma chi lo tifosa da tifoso, manco fossimo gente con l'anello al naso.
0: Assolutamente.
3: Rispondere a quel signore, a quella signora, o a chiunque sta in questa giostra e introita nel mondo del calcio. Voi state là perché ci stiamo noi, cioè se Radio Kiss Kiss Napoli fa...
0: Sì, quello è tutto un indotto, è tutto un indotto, è tutto un indotto.
3: Tu Carlo, tu Walter, tu tutti voi con i vostri colleghi che io voglio bene, voi lavorate, cioè grazie a noi, perché ma... io... E insieme a tanti altri milioni di
0: ma non c'è due, è tutto allora è tutto proporzionato rispetto al come posso dire, all'avvenimento, che l'avvenimento è la partita di calcio, il tifo per, in questo caso per il Napoli.
3: Carlo,
0: poi a cascata c'è tutto un mondo che si muove, Carlo, un mondo dell'informazione, le televisioni, le radio, i giornali, i social,
3: grazie a voi Carlo, grazie a noi,
0: ma non
3: lui.
0: C'è, ma scusate, ma, se, ma perché il calcio ha ragione di esistere senza i tifosi?
3: No, però pare che qualcuno ci...
0: No, ma nessuno, ma scusa, ma il calcio muore, muore proprio nel momento in cui non ci sono più tifosi che seguono il calcio. Veramente si è parlato di insegnare il calcio ai bambini, no, nelle scuole.
3: Carlo, posso dirti una cosa? Io posso anche accettare le parole, e capisci bene tra le righe, le parole di un folle, fossero tutti folli come il mio presidente,
0: certo,
3: e tutti i miei anni, ma
0: no, ma
3: studente, ma super,
0: certo,
3: ma per me può pure scivare.
0: Certo.
3: Quello che io dico, mi rivolgo soprattutto al mondo giornalistico fatto di opinioni, soprattutto nostrani, cioè quelli che si rivolgono a noi di Napoli, che lavorano in questa regione, perché
0: vorrà, no, ma
3: studente, ma super,
0: certo,
3: ma per me può pure scivare.
0: Certo.
3: Quello che io dico, mi rivolgo soprattutto al mondo giornalistico fatto di opinioni, soprattutto nostrani, cioè quelli che si rivolgono a noi di Napoli, che lavorano in questa regione, perché molti canali sono anche a carattere,
0: sì,
3: regionale,
0: sì,
3: che parlano,
0: sì,
3: del Napoli.

0: Sto cavallando con un operaio, figlio di operaio.
1: Certo.
0: Che è una terza media.
1: Certo.
0: Che fa l'opinionista, non ha fatto nessun esame giornalistico, rivolgersi a noi tifosi, ma chi lo fu tifosi da fu tifosa. Senti, allora, caro, io ti voglio dire una cosa, il soggetto al soggetto di turno. Su quel piedistallo, al lato tuo, ti ho messo io, così come ti ho messo, così ti faccio cadere. Attenzione, perché
1: guarda,
0: il tuo è nostro.
1: Antonio, non attaccare perché
0: cazzo,
1: ascoltami, non attaccare, però mi fa piacere se resti un secondo al telefono. Questa è una vecchia battaglia che io porto avanti personalmente e mi sono attirato solo critiche e antipatie in un ambiente difficile, però questa è una battaglia che io porto avanti, quella di dire A, che il tifoso del Napoli non ha l'anello al naso, B, il tifoso del Napoli va rispettato, la competenza del tifoso del Napoli è ad altissimo livello, perché quando io parlo da questo pulpito e mi confronto con voi, l'80% di voi ne sa come me e il 20% in più di me, quindi su questo non c'è dubbio. Se qualcuno sbaglia perché pensa che ha a che fare con un tifoso che non capisce niente, quel qualcuno no, certamente si prenderà le mie critiche. E poi aggiungo dicendo che tutta sta bella sto baraccone tanto ha ragione di esistere, perché esiste il tifoso. Nel momento in cui il tifoso dice arrivederci e grazie, è finito tutto. Ieri De Laurentiis dice portiamo il calcio nelle scuole, ma non a far giocare i bambini a calcio, perché quello, dice De Laurentiis, serve a poco, facciamo loro l'educazione, ma portiamo il calcio nelle scuole con chi fa calcio, i grandi allenatori, i grandi calciatori, e spieghiamo ai bambini che cos'è il calcio, per guardare al futuro, per non far spegnere la passione, perché le nuove generazioni, non so se hai notato, ma non sembrano più come la nostra tanto vicine al calcio. E il calcio, se non c'è i tifosi, muore. Il calcio ma senza abbonamenti televisivi, se io non guardo il calcio in TV e non tiro fuori i quattrini, ma io è finito. Oggi il calcio italiano è ostaggio delle TV.
0: Ti prego, non chiudermi, ti voglio dire un'altra cosa.
1: No, assolutamente.
0: Un'altra cosa. Carlo, al di là di Radio Kiss Napoli, che nelle tue due ore, chiaramente il tuo datore di lavoro fa una ricerca di mercato e dice: se Carlo ha il consenso dell'audience, cioè
1: sì,
0: se Carlo attira X migliaia di persone
1: sì,
0: che sono affezionate a lui, quelle due ore del pomeriggio io faccio audience.
1: Sì.
0: Cioè,
1: sì.
0: Radio Kiss Kiss Napoli fa dei contratti pubblicitari che vanno dalle 4 alle 18 perché c'è Carlo Abbino. Sapendo che Carlo Abbino fa, tanto per dire, 500.000 persone che lo sentono, Radio Kiss Kiss fa passare quelle pubblicità in quella fascia oraria e chiede anche più soldi. Carlo Abbino va in quell'emittente privata napoletana o campana e sa quell'emittente che mettendo Carlo Abbino avrà quel tipo di odio. Carlo Abbino ha ragione di esistere, perché ci siamo noi.
1: È giusto.
0: Ma se Carlo Abbino nella sua pazienza, nella sua prevenza, dice il tifo sotto, il tifoso a capo tifoso, te cadrà la sua immagine, cade di conseguenza, non lavorerà più alla
1: radio. È così.
0: Non chiameranno più le emittenti private. Porca miseria, ma questi personaggi non sono pochi, Carlo.
1: Hai detto la sacrosanta verità. Io mi auguro che il tuo pensiero possa essere il pensiero di tanti, perché
0: ma soprattutto degli imprenditori che li chiamano.
1: Certo, è chiaro.
0: Perché
1: è chiaro.
0: Se io sono il proprietario di una TV e chiamo il signor Pingo Pallino,
1: è certo.
0: Il signor Pingo Pallino si rivolge alla platea
1: in questo modo,
0: del Burkina Faso.
1: Certo.
0: Ma il Burkina Faso, con tutto rispetto,
1: certamente.
0: Stai sbagliando proprio a farlo fare la trasmissione, perché molti di noi stanno cambiando il canale, quindi questa società pubblicitaria che ha comprato il tuo spazio non avrà successo.
1: Vabbè.
0: Conseguenza, tu imprenditore di quella TV, vai col culo per te. Basta questi professori.
1: Sei stato molto molto molto chiaro e apprezzo veramente tantissimo il tuo intervento, perché mi è piaciuto assai. Giuffi, complimenti. Ti abbraccio e ti saluto. Tra poco torniamo sul lungomare più bello del mondo, il lungomare di Napoli. Vedo il buon Lucio Pengue in bassa frequenza che si sta organizzando. Allora, facciamo così. Allora, aspetto l'ok dal buon Simone Zagarin in regia. Vado di nuovo al telefono. Antonio, buonasera Antonio, forza Napoli.
2: Cude Napoli, Carlo, sempre solo forza.
1: Il mio amico personale d'infanzia, Antonio da Stuttgart, da Stoccarda, Antonio Esposito, amico mio di quando avevamo i pantaloncini corti, all'epoca si portavano i pantaloncini corti. Come stai, Antonio?
2: Quando andavamo a scuola, che pantaloncini corti o grembiule azzurro.
1: Mamma mia, grembiule azzurro e pantaloncini corti.

0: corto. Mamma mia, che storia.
1: Niente, Carlos, finalmente ho preso la linea dopo tanto tempo.
0: Che bello.
1: Mi è dispiaciuto che quando sono stato andavo.
0: Non siamo state capaci di giocare. Mannaggia.
1: Ma giusto che la partita di mio figlio non te lo dico.
0: Ci credo. Che poi per lui era la prima volta al Maradona.
1: La prima volta al Maradona dentro.
0: Mannaggia.
1: Niente, comunque quello che sento ci stanno. Hai detto prima che ci stava fuori la motorizzazione a Stoccarda e tu dicevi.
0: Sì.
1: Ma ci portato la serie C, la serie B, la serie A, lo scudetto. Nessuno è uguale cosa faccia, nessuno è mai contento. Quello che sono rimasto deluso io, se lo posso dire, guarda, le curve. Che nonostante quello che faccia De Laurentiis, io non sono amico di De Laurentiis. E quando sono partito da Stoccarda, l'ho incontrato da Napoli, l'ho incontrato a Piazza Vittoria con tutta la sua equipa andata a mangiare.
0: Figurati.
1: Mi sono venuto con la maglia nuova. E niente, qualsiasi cosa lui faccia, nessuno è mai contento.
0: Che possiamo fare?
1: Ho sentito l'altro giorno il fatto che ha questo spazio per i 10 campi sportivi per
0: nella zona di Qualiano.
1: Ma non la sono contenti. che cosa deve fare? La è mettere tutti a posto, soddisfatti e contenti.
0: Deve vincere 10 Champions League una dopo l'altra.
1: 10 Champions League, uno che l'ha vinto solamente il Real Madrid.
0: Mamma mia.
1: Comunque, vabbè, vediamo come va a finire questo.
0: Grazie.
1: Speranzoso, un abbraccio.
0: Auf Wiedersehen.
1: Sempre solo
0: Forza Napoli. Ciao Antonio. Che piacere sentire Antonio, il mio amico di Stoccarda. Veramente un piacere. Carletti, voglio bene, mi sei simpatico, ci unisce la fede per l'azzurro. Forza Napoli, ti auguro ogni bene. Grazie Nicola, e io voglio bene te assolutamente. Carle, buongiorno, sono Mimmo da Milano, ma quando chiamano i tifosi delle altre squadre non staccare, ci facciamo quattro sate. Mi piace quando va appiccicato. No, ma chi si appiccica? I medici curanti hanno detto che io non mangio appiccicato perché loro devono sfogare. I tifosi avversari devono chiamare proprio per questo, perché li dobbiamo aiutare. Io intanto guardo l'ingratitudine dell'uomo più grande della misericordia di Dio. Carlè, sta prendendo piede questa cosa di Icardi, che è una cosa sui social, hanno messo sui social una foto di Icardi, Camaglio Ronapala, vi prego, non andate dietro a queste cose che non appartengono alla politica del Napoli, solo questo. Vittorio, buonasera e forza Napoli.
2: Sempre,
0: buonasera e forza Napoli.
2: Carlo, no.
0: Vittorio, come stai?
2: Sto bene.
0: Ottimo, e questo è il mio piacere.
2: Carlucci,
0: dimmi.
2: Io vengo 85 anni.
0: Ah, complimenti, voce giovanile, complimentissimi.
2: Io sono nato a Mergellina.
0: Che bello.
2: Per l'Arco Mirelli, andavo al Collano che avevo 7-8 anni.
0: Che bello.
2: La prima partita che vivi fu Napoli-Bologna. Il Napoli stava vincendo 3-0.
0: E poi
2: pareggiare. I tifosi facevano l'invasione di gamba. Non ti dico che succedette.
0: Mazzate morta.
2: E la vita no. E spiede che getta l'acqua. Quindi è curvo, perché il curvo erano fatti che tu innocente. Così per fasciare la gente ci buttavano là con gol.
0: Mamma
2: e chi la sceglie.
0: E come finì? 3-3 la partita con Bologna, 3-3.
2: Finì 3-3, però Fernette che mazzate.
0: Che mazzate, no? 3-3.
2: Mi ricordi te che proprio non me lo posso mai dimenticare. Che tu quando trasmettiva la partita. A Torino dove ti sta il Cagnera.
0: Sì, la vittoria.
2: La ricorda?
0: Come no? 2-0 per la Juve, 3-2 per il Napoli. E mi mettete a Cagnera. E chi si può scordare?
2: Ma fa Cagnera pure a me.
0: Grazie, Vittò. Grazie.
2: E tifosa, caccia dice la verità, io non voglio offendere nessuno. Ti giuro, non li voglio. Però i tifosi ti rompono troppe palle.
0: Uè!
2: Sono troppo scassate.
0: No. È bello perché 85 anni, poverissimi.
2: O tifosi, stavo tifosi. Io sono tifosi.
0: Grande, Vittò. Ti voglio un sacco di bene. grazie di tutto. No, no, no, chi sei? Mi fermi. Vai, vai, vai, vai, Vitto, vai, vai, perdonami, vai.
2: Sono italiano, sono napoletano.
0: Grande Vittorio.
2: Io andavo all'hotel della Baia. A Bedomizia.
0: Ah, ottimo.
2: A Napoli andavi in ritiro.
0: In ritiro, è vero.
2: Questo.
0: Sì, lo so.
2: Io ho lavorato con un ente di informazione. Allora io conosco a tutto quanto.
0: Grande.
2: A Maradona da vicino, tutti i giocatori, tutti i dirigenti. Io va all'hotel della Baia.
0: Hotel della Baia. A Bedomizia, è vero. Confermo.
2: Ti fosse Lindo Sang.
0: Grande. Grande Vittò, ti voglio un sacco di bene, grazie per il tuo intervento.
2: Ciao,
0: ma che bello, 85 anni, altri 85 così, in ottima salute, lucido, tifoso, dice, con il linguaggio colorito, bello, ma è un linguaggio colorito d'azzurro, ma poi 85 anni, possiamo mai fermare il tifoso Vittò, il tifoso Vittò, bellissimo. Vedete, la prova provata, la scienza che interviene. Tifare Napoli fa stare bene in salute e arzillo Vittorio, arzillo. Voi invece tifate per gli altri e mammusciate. Peggio per voi, pubblicità.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui casa Calcio Napoli, eccoci qua subito. E allora vedo pronto, abbiamo aperto con questa cartolina bellissima del lungomare di Napoli con Lucio Pengue, l'America's Cup. E allora ritorno con grandissimo piacere, anche perché c'è un ospite in compagnia di Lucio Pengue. E allora di nuovo la finestra di Radio Kiss Kiss Napoli sul lungomare. E allora te la linea, Lucio, di nuovo buonasera.
1: Buonasera Carlo, buonasera. Kiss Kiss Napoli è anche la radio della città, è una città che sta ospitando la Coppa America. Queste sono le regate preliminari, l'anno prossimo ci sarà il grande evento proprio della America's Cup e della Louis Vuitton Cup, e Napoli sarà sicuramente come grandissima protagonista. Tantissimi turisti, tantissimi napoletani stanno affollando il villaggio qui sul lungomare Caracciolo, bellissimo, della Louis Vuitton Cup, e tanti sono arrivati anche diciamo così, i mezzi pubblici, e questa è una cosa molto importante. Allora, siccome siamo anche la radio della città, ci è venuto a trovare qui nel nostro salotto esclusivo, nello stand del Comune di Napoli, anche Gaetano Ratto, presidente del consorzio Unico Campania. Benvenuto.
2: Grazie, buonasera, grazie dell'invito. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Allora, ti occupi della bigliettazione, è importante da tanto tempo, però Napoli è una città che si sta aprendo, molto europea, e devo dire la verità, sta cambiando molto, perché si può pagare con la carta di credito il biglietto, quindi non solo acquistare nei vari punti vendita dove forse è anche un po' più difficile trovare il biglietto, stiamo aprendo anche alle tecnologie. Tra poco ci sarà l'app, però l'appuntamento incredibile è quello della vera America's Cup a maggio 2027.
2: Certo, diciamo che questa è un po' la prova generale di un aspetto organizzativo che poi noi affiniremo man mano in vista dell'appuntamento principale del 2027. Un'occasione eccezionale che ha la regia del Comune di Napoli, che profonde un grande sforzo organizzativo in un contesto meraviglioso. Ora tocca a noi, addetti ai lavori nel mondo dei trasporti, alle aziende di trasporto, corrispondere a questo grande sforzo organizzativo. Per parte nostra, il Consorzio Unico Campania si sta attrezzando con un'innovazione tecnologica molto spinta, che accompagnerà le aziende di trasporto in questa sfida così importante, a partire dalla nostra app, che sarà completamente ridisegnata in vista proprio di questo appuntamento, e quindi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi noi accoglieremo una serie di innovazioni che consentiranno via via una informazione all'utenza in merito ai servizi sempre più puntuale, sicché gli utenti potranno beneficiare di un servizio di trasporto pubblico più vicino alle proprie esigenze.
1: È importante l'app, perché ora si deve lavorare per quello che riguarda anche, diciamo così, l'immediatezza del servizio. Perché? Perché tra poco si potrà pagare anche il tap attraverso il cellulare, lo ricordiamo, e poi attraverso l'app anche info importanti di servizio, tipo tra quanto passerà la metro, il bus, e quindi ci stiamo portando davvero a una dimensione più che europea.
2: Certo, la sfida è proprio questa, riuscire a fornire agli utenti le informazioni in tempo reale, consentire anche a chi viene da fuori la città di pianificare il viaggio, sapere qual è lo stato dei trasporti nell'ambito urbano di Napoli, e quindi per raggiungere la città e il villaggio, le varie sedi di questa splendida iniziativa in maniera agevole. A partire dalla metà di ottobre sarà possibile registrarsi sulla nuova app e così riceve anche le notifiche che consentiranno di avere puntuale informazione sugli eventi della città, ma in particolare sui servizi di trasporto pubblico locale.
1: Grazie, grazie a Gaetano Ratto, ricordiamo, presidente del Consorzio Unico Campania.
0: Lucio,
1: tutti
0: Lucio,
1: gli amici che ci
0: Lucio,
1: stanno.
0: Mi senti?
1: Sì, caro caro, dimmi.
0: Una curiosità, sì, sì. Siccome io ho conservato, ho la serie completa di biglietti commemorativi del Consorzio Unico dello Scudetto del Napoli, mi piacerebbe dire, insomma, ho fatto bene a conservare questi taglianti, e magari se è tifoso il dottor Ratto, chissà che non possa il Consorzio Unico farne stampare altri, non so quando.
1: Glielo chiedo. Carlo Alvino è un grande collezionatore dei biglietti storici, quelli anche dello scudetto. Allora ne stamperete altri, oppure se succederà qualche altro trionfo del Napoli, se siete pronti?
2: In questo siamo stati sempre abbastanza puntuali. Sì, senz'altro celebreremo anche questo evento. Solo che devo dare una delusione, perché noi speriamo di superare quella modalità di bigliettazione tradizionale con il ticket prestampato, e quindi che poteva essere personalizzato a seconda delle manifestazioni e anche dei successi avuti dalla città in campo sportivo, per passare sempre di più a biglietti supporti digitali. Questa è la nostra sfida. Ovviamente anche su questi supporti, per questi mezzi, riusciremo a dare lustro alla città e in qualche modo fare da cassa di risonanza per i successi dello sport napoletano.
1: Allora diamo un suggerimento a Carlo Alvino. Carlo, visto che scompariranno tutti i supporti,
0: io me li tengo,
1: conservalo, perché aumenta di valore.
0: Ma su questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio, sono gelosamente custoditi sia i biglietti unico che i francobolli, cioè c'è una bella collezione. Grazie.
1: Grazie, grazie Carlo, ti restituisco la linea. Grazie. Ringrazio anche il presidente Ratto. Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie a entrambi, bellissimo, divertente anche. E allora ora un abbraccio forte a Antonio De Maria da Pistoia. Bacchetto, e non c'è bacchettone al momento. Cosa facciamo, Simon? Dimmi tu. C'è Ciro al telefono. Perdonami Ciro, ti ho fatto attendere un po' troppo. Buonasera e forza Napoli. Ciro, ci sei?
3: Sì, forza Napoli.
0: Ha fatto bene a farti aspettare. Allora, ma non ti vieni a vedere l'America Cup in città? Non scendi da Imperia a Napoli, Ciro? Ma meraviglie te.
3: Già sono lì,
0: Ah, già stai alla rotonda Diaz.
3: Sì.
0: Ma chi, non è Ramon Diaz, però attenzione, la rotonda Diaz non è Ramon Diaz.
3: Sì, Carle, però volevo solo dire una cosa.
0: Dimmi.
3: Dopo la sosta arriva il baffone.
0: Che succede? Dopo la sosta cosa arriva?
3: Arriva il pappone, un detto napoletano.
0: Dopo la sosta arriva il pappone. Studente napoletano conosci solo tu.
3: No, veramente, un detto napoletano.
0: Mai sentita? Ma perché i detti napoletani parlano di sosta? Ma non lo sa.
3: Vai a vedere ad Avenue Baffone.
0: Ah, ad Avenue Baffone! E che c'ha zecco Baffone? Mannaggia capatoi, mannaggia.
3: Non ti preoccupare, dico, arriverà il Baffone come vittoria.
0: Ah, il Baffone, io ho capito, il pappone, il Baffone! Ad Avenue Baffone, va bene, va bene.
3: Posso salutare?
0: Allora, te lo dico io a te, devi salutare a Ciro De Vivo, sicuramente. È giusto? No.
3: Tracchino De Vivo. Salvio, è il suo compleanno, però è l'unico problema. Da son barbiere, cagne squadre, ti fa aiuto.
0: Oh, barbiere non è buono, già te l'ho detto, devi cambiare. Lui deve cambiare mestiere e tu devi cambiare barbiere. Ciao Ciruzzo, ciao. Carla, non mi legge, sto sempre qua, e non mi sente, sto sempre qua, mo scrive e registra e sto sempre qua. Come ha già fatto? Voglio bene. Forza Napoli sempre, non ci accennisci uno, Giovanni Ciardiello. Sei nel mio cuore, Giovanni, sei nel mio cuore. Buongiorno da Lello da Quarto. Finalmente il centro sportivo puoi vincere in 22 anni in rispetto delle regole. Antonio, buonasera, Forza Napoli.
4: Buonasera popolo azzurro, buonasera a tutti i partenopei nel mondo. Sempre e solo Forza Napoli, non ci uscire di
0: scena. Che bel saluto, complimentissimi. Si sta sotto proprio in da stanza, proprio hai spalancato la finestra e ti sei affacciato al balcone. Bellissimo.
4: Come
0: bellissimo.
4: Stai? Come stai?
0: Bene, bene, sempre bene.
4: Tanto, io è un onore parlare con te, mi fido di te. Questo.
0: E sei molto.
4: per no. quanto mi riguarda, se il signor Alero De Laurentiis si fa il centro sportivo,
0: sì.
4: ha messo una grande ciliegina sulla torta.
0: Certo.
4: Ha messo una grande ciliegina. Noi lo dobbiamo solo ringraziare. Per quanto mi riguarda, io ho 34 anni.
0: Quindi, figurati. Hai visto solo.
4: Prima mi sono commosso a quella persona che ti ha detto con 3 e 2 dai Uva.
0: Mamma mia.
4: Io mi ricordo molto bene. Scusami che mi emoziono.
0: Mamma
4: io stavo mio nonno sul letto.
0: Pensano
4: una sera.
0: Pensano un
4: po'. Insieme a te, insieme a lui.
0: Oh, ma fai chiagnare un'altra volta, mannaggia a te, mannaggia.
4: Io pianto, io mi ricordo che lui è sul tavolo per una vittoria contro la Juve, ci chiamavano provinciale, ma mi pare che si
0: mettevano quanto
4: collocati.
0: Mamma mia, mamma mia.
4: Tutti i miei tifosi non avevano mai mandato la sofferenza. Venivano.
0: Hai ragione. Sei giovanissimo, sei giovanissimo, hai visto veramente il meglio del meglio.
4: Sì,
0: e però mi fa piacere quello che dici. Mamma mia,
4: avete sofferto per una vita sana, avete combattuto veramente contro Nord.
0: Mamma mia.
4: Anche oggi, ma secondo me all'epoca era ancora di più con le squadre del Nord.
0: E beh, all'epoca era veramente una battaglia impari.
4: Se metto nei panni vostri, siamo solo fortunati. Siamo fortunati a vedere questo Napoli qua.
0: Hai ragione, è così, è così. Però che bello, dai, veramente. È la tua emozione e l'emozione di tutti quanti noi, credimi, Antonio.
4: Dico la verità, io mio padre io lo amo, però mio padre, diciamo, con il calcio non è tifoso Napoli, però lo sai, è tifoso solo Napoli, ci rimane partita insieme. Io ringrazio il mio zio che purtroppo anche lui l'ho perso con il Covid.
0: Aia.
4: E la prima partita me l'ha portato a Brescia con Fossati. E da quella partita era la Serie C. Mi sono innamorato di questi colori.
0: Che bello.
4: Mi sono innamorato. Cioè, ragazzi, tutto quanto il giro. Sosteniamo questi ragazzi. Allora, quando le cose vanno buone, tutto a posto. Ma quando vanno male, io in Napoli lo amo ancora di più.
0: Bravo.
4: Lo amo ancora di più.
0: Antò, grazie.
4: Scusami.
0: Grazie.
4: Se mi vuoi salutare mio zio da Düsseldorf.
0: Come si chiama? Seguo
4: anche lui. Mio zio Enzo da Düsseldorf.
0: Enzo da Düsseldorf. Un abbraccio forte a Enzo da Düsseldorf.
4: Ciao
0: Anto, ti voglio bene. Un abbraccio forte a Enzo. In Germania proprio tantissimi in Germania tutti i tifosi. Sei un fazioso come me, Carlo, ma va bene così. Apparteniamo al Napoli. Vittorio il pacifista. Ma dietro a Lucio è una foto o un vero panorama? No, credo sia una foto. No, non credo, un panorama. Signora Antonella, momo fai chiagnare una volta, mi fate morire, caggia fa. Signora Antonella, e quelli quando mi raccontano questi episodi, quando questi aneddoti, e io ricordo quello Juventus Napoli, le lacrime. Pensate che quella sera a un certo punto dice: ma io non mi sento bene, vado in albergo, chiedo il termometro, avevo 40 e mezzo di febbre. Quasi 41 di febbre. Devo ancora ringraziare Italo Cuomo che mi portò la tachipirina. Che è successo? Che è stato? Dove sta? Uzia, eccolo qua. Suo nonno era mio padre, sono io, Uzia. Carlo, salutami mio nipote Antonio al telefono. Ah, bellissimo! Da Düsseldorf, bellissimo. Suo nonno era mio padre, sono io, zia. Abbiamo fatto questa carrambata, zio, nonno, nipote. Anche io devo ringraziare la buonanima di mio nonno, perché poi io papà l'ho perso ragazzino, quindi allo stadio mi ha portato il nonno. Queste sono le cose più belle. Quando uno poi ricorda, vedete la differenza tra un tifoso del Napoli che vive Napoli e un altro tifoso. Queste emozioni, questi ricordi, questi aneddoti li possiamo condividere tra di noi. Si chiama tifo di appartenenza, è un'altra cosa. Va bene, Arturo è con noi. Buonasera e forza Napoli. Uè, Arturo Volto Santo!
5: Ciao,
0: un altro malato del Napoli come me, nato malato.
5: Si mi va. Allora, a partire di più bello mi ha fatto che ha messo 4-3 con Cavani all'ultimo minuto ha giocato alla meta al
0: Ciappa. Partita alle 12:30
5: mamma mia, che la propria e lo hai proprio tutto gol all'ultimo secondo.
0: Mamma mia,
5: bella,
0: quella
5: è più bella.
0: Mamma mia,
5: esce una cosa, ci quattro sapendo. Ma vedi che i tifosi che dicono tutte queste cose in da radio, ma vedi perché i tifosi sono ignoranti, stanno a piesto tormentone, no? Mamma mia, che sappiamo noi giornalistica, non capisce che la gaita De Laurentiis è messa come si dice, la benzina un po'
0: fuoco. Sul fuoco, benzina sul fuoco.
5: Hanno appeso allora che si è quello. Ma a me capite quello che ha detto quello. E chi l'ha chiamato camorrista di forza dell'Unione? Ma capito il discorso, è proprio facile, come oggi hanno detto che non si deve chiamare camorrista di forza. Ma che ha chiamato camorrista? Chi l'ha fatto un certo discorso? Sì, ho capito.
0: Ma come hai detto tu, se si vuole mettere benzina sul fuoco, si prende una parte del discorso e si usa per mettere benzina sul fuoco.
5: Il discorso che ha fatto questo signore, ma ringraziare che viene a quando è venuto, che io, sai, Rosissante, vengo Napoli e ha visto tutte le società, ma che come è che ci ha buttato alle stelle, nessuno ci ha buttato.
0: Arturo, grazie!
5: E chi è che non tiene un carattere a
0: così? Ci mancherebbe altro.
5: Però chi sono di è quasi più bello che te, chi ci ha buttato la coppa, che è il cazzo. Passavano con Darino a stampare, ascevano che bandiere.
0: Stati buono!
5: Non ricordo, ascevano che bandiere. Ma che state che sti qua?
0: Grande, grande Arturo, ti abbraccio, voglio buona serata, forza Napoli!
5: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Carla, il 2 a 3 di Torino ce l'ho come suoneria al cellulare, Peppe Davolla, va, bellissimo. Buonasera, Carlo, scrive questo amico, tu che come sempre sei una persona obiettiva, mi rispondi in modo obiettivo a questa domanda, secondo te proprio quest'anno che le cose non sono iniziate bene, conviene a De Laurentiis di mettersi le curve contro? Ti immagini di nuovo uno stadio cimitero come già accadde un paio di anni fa? Perché? Perché se non cantano le curve non canta nessuno, e infatti non è una cosa che ho apprezzato, proprio per questo discorso di pacificazione. Caro Carlo, ma chi lo pagherebbe la costruzione di un nuovo stadio? Non credo che il presidente abbia 1 miliardo di euro. Poi De Laurentiis merita una piazza d'oro a Piazza Plebiscito, Paolo da via Mazzocchi. Sicuramente avere una lettera di intenti dalla Kuwait significherebbe già avere un investitore sicuro. Io ti posso dire che ci sarebbero almeno 4-5 investitori di caratura mondiale pronti ad intervenire, perché poi, come sempre accade, se tu costruisci uno stadio nuovo sponsorizzi una parte del un settore dello stadio, non so, per dire curva Apple piuttosto che chissà quale altro grande impredistinti MSC, tribuna Kuwait e chi più ne ha più ne metta. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina. Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli c'è Ugo. Buonasera Ugo, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Il mio amico Ugo Mastro 5. Buonasera caro Ugo.
1: Per difficoltà nel prendere la linea.
0: Ora l'hai presa ed è un piacere.
1: E la prendo per farti una domanda.
0: Dimmi.
1: Non troppo difficile.
0: Dimmi. Sì.
1: Alla luce di queste prime 5 giornate di campionato e
0: sì.
1: del primo turno di Champions,
0: sì.
1: intendo come risultati e come prestazioni, come cambiano, se cambiano, le prospettive del Napoli per questa stagione?
0: Non cambiano.
1: Devo
0: essere molto sincero e schietto. Non cambia, anzi, io devo trasferire la serenità che c'è in questo momento. Mo ce vo in casa Calcio Napoli, ma non questa, quella vera. C'è una grande serenità, c'è una fiducia massima nei confronti di Allegri e di questi ragazzi. Tutti, nessuno escluso, chi ha dato di più, chi ha dato di meno, chi si è sforzato a dare di più, chi si è sforzato e non è riuscito a dare di più. Però in casa Napoli io ti devo trasferire che c'è grande serenità. E non dico certezza, perché la certezza non può avere nessuno, ma la voglia di venirne fuori sapendo che questa squadra, questa rosa al completo, ne verrà fuori quanto prima.
1: Speriamo di cominciare già.
0: Questa deve essere una certezza, vedi, caro. Alla ripresa del campionato arriva il Frosinone.
1: Frosinone
0: oggi è una sorpresa, una matricola che.
1: Per quanto sia una cosiddetta piccola.
0: È una piccola, però, che sta giocando bene, sta facendo risultati. E quindi maggiore attenzione ancora, però bisogna vincere senza se e senza ma. È così.
1: E come lo vedi una coabitazione in avanti fra Højlund e Lucca?
0: Non sono complementari l'uno all'altro, secondo me. Invece giovane sì. Quando ritorna giovane, una coppia d'attacco Højlund e giovane la vedo bene. Un attaccante, una seconda punta con un attaccante centrale.
1: Perché vedo che praticamente, vabbè, Lucca non ne parliamo proprio, ma anche Højlund non riesce a esprimere le sue potenzialità con l'attacco della profondità.
0: Deve avere anche qualche...
1: Che magari una soluzione con un altro...
0: Una soluzione a due punte,
1: Potrebbe giocare a entrambi.
0: Sì, però per me la seconda punta
1: però
0: può essere...
1: Sì, hai ragione, non sono compatibili, sono troppo simili come
0: Infatti.
1: Tipo di attaccanti, come caratteristiche tecniche.
0: Infatti, Ugo, grazie.
1: Grazie a te.
0: Ciao, buona serata e forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre.
0: Sempre. Buonasera Carlo, sono Carmine da Francoforte. In questo momento sto a casa di mamma Cecilia e finalmente ti vediamo insieme in TV. E io vi saluto. Saluto Carmine e mamma Cecilia. Non riesco a prendere la linea. Ti mandiamo i nostri più cari saluti. Restiamo uniti. Non cadiamo in certe trappole create apposta per dividerci. Tifiamo Napoli anche quando si vince. Un abbraccio forte e forza Napoli sempre. Vittorio, buonasera, forza Napoli.
2: Siete Carlo, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli, amico mio, eccoci qua.
2: Tu sei a Giuliano, mo?
0: No, adesso sono a Kiss Kiss Napoli.
2: Allora, quando vai a Giuliano,
0: che succede? Fammi
2: un piacere. Domanda a qualche pasticceria. Tre babà, quanto costano?
0: Vabbè.
2: No, ti spiego perché.
0: A chi glieli devo portare?
2: No, ne ha portato nessuno.
0: Ah, e caggio, fammela già mangiare io.
2: Quanto costa? Perché si costano sempre 5 euro, no? Il signore che ti chiama di voi accattarsi 5 euro di dignità.
0: Grande Vittorio, ti voglio bene, grazie. Un bacione, 5 euro di dignità. Mi piace. Va bene, siamo arrivati al termine. Vedo già il buon Vincenzo Perna pronto per il notiziario. Poi, naturalmente, dopo il notiziario, continua la nostra ricca programmazione. Da qui, casa Calcio Napoli. È tutto, a voi la linea. Appuntamento a domani. Forza Napoli sempre. E non ci accida nessuno. Ciao.
3: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13, solo su Kiss Kiss Napoli.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sequestrati crediti d'imposta per oltre 153 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione dei crediti legati al superbonus. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per reati contro la pubblica amministrazione. Le due società di edilizia interessate dal provvedimento fanno capo ad Alfredo Guerri, fondatore del gruppo Guerri e dal luglio scorso patron della Juve Stabia, squadra che milita in Serie B ed estranea alla vicenda. Secondo le indagini, le società riconducibili a un unico centro di interessi avrebbero generato illecitamente tra il 2021 e il 2024 crediti d'imposta formalmente riferiti a interventi edilizi agevolati dal superbonus, ma in tutto o in parte mai stati eseguiti o non completati. Ancora cronaca nel penitenziario di Secondigliano: installato il jammer che inibisce il segnale per dispositivi mobili e droni. A presentarlo a Napoli è stato il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.
7: Questo sistema non serve soltanto a contrastare il traffico di droga, serve a contrastare qualsiasi comunicazione illecita. Questo sistema impedisce ogni forma di comunicazione dall'interno del carcere verso l'esterno e viceversa. Non è più una sperimentazione. Sperimentazione l'abbiamo già fatta nei mesi scorsi. Oggi è a regime questo sistema.
6: La politica e il governo ha deciso di bocciare tutti gli emendamenti presentati per il nostro territorio, tutti, compresi quelli proposti dalla sua stessa maggioranza. Ad annunciarlo via social sono stati i sindaci di Pozzuoli e Bacoli, Luigi Manzoni e Giosi Gerardo della Ragione a proposito del bradisismo nei Campi Flegrei. Cambiamo argomento: la protezione civile regionale, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 22 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale su tutta la Campania. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale. I fenomeni temporaleschi infatti potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Ed a proposito invece della Juve Stabia, è arrivata la decisione da parte della Lega di Serie B ed arriva una penalizzazione di altri due punti. Nazionale, l'Italia dei Mancini in campo domani contro il Belgio, con qualche esperimento di formazione, difesa d'esperienza ma con l'inserimento di Coppola e Zaniolo trequartista dietro a Ken e Pio Esposito in attacco. Infine la vela al via quest'oggi le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Oggi in particolare allenamento per i team presenti, poi da domani le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le due imbarcazioni che avranno collezionato più punti. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 25 settembre sulla Campania con una certa instabilità atmosferica a causa della discesa di un fronte freddo responsabile di un incremento della nuvolosità, della formazione di rovesci e temporali localmente anche forti, un pochino più concentrati nelle zone interne. In graduale esaurimento nel corso delle ore pomeridiane seguiranno delle schiarite, il tutto con temperature diurne in leggera diminuzione ed anche un po' di vento. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate gli articoli presenti sul nostro sito web.

0: E ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna all'appuntamento con 442, filo diretto con voi tifosi azzurri allo 081-546-6873 o con i vostri WhatsApp al 342-00-00-100, tutti dedicati al nostro Paolo De Genio che è in collegamento con noi. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Chiedo però a chi è attualmente in attesa, in particolar modo Marco e anche a tutti i nostri amici che ci stanno già scrivendo, chiedo conferma alla regia se siamo pronti, perché vedo in postazione lì a via Caracciolo il nostro Lucio Pengue che è in compagnia di un ospite. E che ospite, caro Lucio, ben ritrovato.
2: Caro Vincenzo, un saluto a te, a Paolo, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando e anche guardando. Spero che ci stiano guardando al canale 76 del Digitale Terrestre, perché siamo qui nello stand del Comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo. Tra pochissimo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle 18.30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11. E ti dico, sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo nello spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti, è la Coppa America di Napoli.
3: Sì, è veramente, l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente uno straordinario spettacolo. Poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto, quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
2: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up possiamo dire di queste regate a C40. L'anno prossimo, da maggio in poi, si farà sul serio. E devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero e una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo. E il valore dell'America's Cup, lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
3: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente. Quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
2: Poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo, questi preliminari. È importante anche, come dire, dosarsi rispetto a quello che serve, quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici. Prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione. Insomma è una città anche che si prepara al grande appuntamento. E prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni, invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
3: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella Villa Comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare diciamo nella nuova pavimentazione. Ci saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che in gran spolvero, questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo, noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma per noi è anche una misura di, diciamo, dell'organizzazione che ha messo in campo, è molto complessa, tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
2: Poi sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup, anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli, e rispetto a Olimpiadi, Mondiali, si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
3: Sì, e questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa, e vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
2: È un buon vento, sindaco. Poi da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città, per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
3: Vabbè, voi sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme, siamo riusciti ad ottenere queste 4 piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte, perché poi sono le mareggiate. Quindi mi auguro che dopo questa esperienza, nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
2: Poi sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona e al fulcro, e ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
3: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
2: Poi sindaco, l'ultima te la volevo fare anche sul versante palazzetto, perché America's Cup, Euro 2032, poi lo stadio Maradona che ospita grandissimi eventi, grandissimi concerti, Napoli davvero al centro del mondo, addirittura NBA Europe vuole Napoli, Eurolega vuole Napoli, però c'è bisogno di un impianto.
3: Sì, anche su quello noi abbiamo 2 progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente c'è sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa, il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per la aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere 2 grandi palazzetti dello sport a Napoli.
2: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
3: Sì, devo dire ci abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale, nelle grandissime città. Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. C'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente, e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare. Questo è solo l'inizio.
2: Lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
3: E anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare anche su quello. Abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per

0: nostro Lucio Pengue, inviato lì a via Caracciolo, e siamo ritornati, Paolo, in diretta, e devo ringraziare Marco che ha atteso così tanto tempo al telefono e che a questo punto accolgo subito ufficialmente a 442. Ciao Marco.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Allora, in primis devo fare un attimo i complimenti a Paolo per l'onestà intellettuale e per la schiena dritta che ha. Poi due punti. Sul Napoli, mi sentite?
0: Sì, sì, ti sentiamo, Marco.
2: Sì, sì, perfetto.
1: Scusa. No, sul Napoli io, diciamo, ho chiamato dopo la vittoria del Genoa, diciamo, mi sbilanciai dicendo che secondo me quest'anno non arriveremo fra i primi quattro, poi accusato un po' di catastrofismo, pessimismo. Diciamo, secondo me, la scelta dell'allenatore proprio in ottica di questo mercato che non si poteva fare, che io, figurati, cioè io veramente sono lo critico per quello che ci ha portato, però proprio in ottica di questa realtà io sarei andato su un altro allenatore, quindi per me la scelta purtroppo è stata fatta male a giugno e stiamo vedendo un po' le conseguenze. Io volevo chiedere a Paolo come mai i difensori di Allegri, in quelli là, a prescindere da tutto, la tesi, se ci facciamo caso, è sempre la stessa: da Juventus, Allegri 2, Milan e Napoli, cioè che solo i giocatori sono scarsi, cioè i giocatori non sono buoni, lui fa il massimo, e la narrazione, se ci facciamo caso, è sempre la stessa nelle ultime tre esperienze. E il secondo punto è sullo VAR. Volevo capire che cosa pensavi dell'abolizione del VAR, sostanzialmente, in quanto
2: abolizione, insomma, vabbè.
1: Abolizione tra virgolette,
2: ho capito, è una proposta, detto scarsissimo utilizzo, scarsissimo utilizzo,
1: un intervento su cinque giornate, un rinnovato. Quindi praticamente l'abolizione è un buon tornare indietro. Noi tifosi del Napoli con il VAR un scudetto l'abbiamo vinto grazie al VAR, col mani di Bistec che fu richiamato col VAR. Quindi ad oggi quella situazione, secondo me, non si fischiava e si andava avanti e noi perdevamo lo scudetto. Quindi per noi il VAR è importante. Quindi sono d'accordo sui mezzi falli non fischiati in mezzo al campo, ma il VAR per me, se l'hanno abolito, per noi è un danno e ne vedremo delle belle.
0: Grazie Marco, grazie per averci chiamato. Ciao Paolo.
2: Ottimo l'intervento di Marco, correggo solo la parola finale, perché se l'hanno abolito ne vedremo delle brutte, ovviamente, non delle belle. Volevo solamente correggere la parola finale e sono d'accordo con lui, non bisogna esagerare, meno degli anni passati sì, ma quasi niente mi sembra veramente eccessivo, e quindi il meglio stat virtus, un minimo di misura servirebbe, soprattutto per chi deve giudicare, deve avere un ruolo così delicato come gli arbitri. Sulla prima domanda do una risposta un po' particolare: è colpa di Allegri, non è colpa di Allegri, è colpa dei giocatori, non è colpa dei giocatori, alla Juventus, al Milan, adesso al Napoli. Non pensate che io mi sia fissato, ma credetemi se mi volete credere, se non mi volete credere, padroni di farlo, ce lo diranno meglio i dati, le statistiche, perché ci sono delle statistiche nel calcio che spiegano anche quanto è colpa dei giocatori, farò un esempio, e quanto invece c'è demerito dell'allenatore su un mancato raggiungimento di un risultato. Ve ne dico una elementare proprio, di statistica che può, diciamo, accusare i calciatori e scagionare un allenatore. Una squadra produce 10 palle gol a partita, 3 di XG, entra e fa 25 tiri in porta, 10 palle gol, parlo di occasioni nitide, 3 di XG, 20-25 tiri in porta, gioca nel terzo avversario un numero elevatissimo di palloni, nell'ultimo terzo di campo gioca un numero elevato di palloni, e nell'area di rigore tocca un sacco di palloni. Questa squadra con questi numeri segna un gol a partita o 0 gol a partita e perde le partite. Gli allenatori non c'entrano nulla. L'allenatore può dire: io ho fatto il massimo, i giocatori non hanno saputo finalizzare tutto quello che attraverso le mie idee ero stato in grado di costruire. Quindi c'è una statistica eloquente, oggettiva, indiscutibile, che fa sì che l'allenatore venga completamente scagionato.

0: Quando le statistiche invece sono che si segna poco perché si toccano pochi palloni in area di rigore, perché si fa un XG molto basso, perché si produce molto poco nell'ultimo terzo di campo, si toccano pochi palloni nell'area di rigore avversaria, che sono statistiche che in questo momento caratterizzano il cammino del Napoli in queste prime giornate, l'allenatore non può essere esentato da colpe. Penso di essere stato chiaro.
1: Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
2: Ciao, ciao, buonasera, buonasera Paolo, forza Napoli sempre. Paolo, facevo una riflessione sentendo il presidente De Laurentiis ieri, che sto centenario proprio ce lo vuole far uscire un po' da tutte le parti, veramente ce lo sta facendo soffrire tanto, tanto, tanto, perché ascoltandolo ieri, io devo ringraziare moltissimo Antonio Conte, perché oltre allo scudetto, alla Supercoppa, ci ha regalato 2 anni dove ne ha fatto, diciamo, vedere, tra virgolette, il miglior De Laurentiis di sempre, quello silente. Tornato a parlare ieri, io non me la prendo neanche per le butade sulla Camorra, lo stadio, il centro sportivo, in 20 anni penso abbia fatto non so quanti, ci potrebbe fare un mondiale con tutti gli stadi che ha fatto in questi anni, vabbè, lo prendo così come viene. Ma neanche per la battuta, ecco, i tifosi, non so, tifosi, siamo clienti, io prendo atto che siamo clienti, ci sarebbe tutto un ragionamento da fare su questo rapporto con i clienti, e vabbè. Se fossi lui, io mi preoccuperei del fatto di aver lasciato la squadra quest'anno un pochettino allo sbando, aver preso un allenatore che è quello che è, dopodiché è tornato a parlare di cose che ci interessano, ma soprattutto non ci interessano. Il fatto di aver lasciato la squadra così mi fa preoccupare molto, non tanto su questa stagione, che purtroppo temo sarà quella che stiamo vedendo, cioè stiamo raccogliendo quello che abbiamo seminato, ma esattamente la vision, come dice lui, no, sul futuro. Quale sarà? Che intenzioni ha il presidente in questo momento? A me sembra estremamente confuso e io credo che tutte le storie, io ringrazio il presidente De Laurentiis per quello che mi ha fatto vivere in questi anni come tifoso, come penso la maggior parte di noi, che intenzioni ha il presidente in questo momento? A me sembra estremamente confuso e io credo che tutte le storie, io ringrazio il presidente De Laurentiis per quello che mi ha fatto vivere in questi anni come tifoso, come penso la maggior parte di noi, assolutamente. Ma penso che tutte le storie abbiano un inizio e una fine. Io credo che sia arrivato il momento che De Laurentiis capisca che deve cedere a qualcun altro. Perché, secondo me, lui non è più in grado, ma non può, sia per limiti propri, ma anche perché è arrivato a un momento in cui per lui conta di più il conflitto con i tifosi piuttosto che andare a pensare alle cose che veramente contano. La squadra, i giocatori, quelli che mancano, l'allenatore, sono questi gli argomenti, non altri. Io non so tu come la vedi, a parte il fatto che, ecco, lo dico da cliente a cliente piuttosto che al giornalista, dimmi tu come la vedi, perché secondo me è arrivato il momento che il presidente si occupi di una sola cosa, di passare la mano.
1: Grazie Giuseppe, ciao, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Paolo.
0: Con quello che rappresenta per noi, parlo adesso per me, il calcio, sinceramente pensare al tifoso come cliente è veramente qualcosa di totalmente lontano dal mio modo di vedere la storia di quello che è il calcio nel mondo e quello che è il calcio in Italia, e in particolar modo a questo punto parlo delle cose di casa mia, come il calcio a Napoli. Noi abbiamo un rapporto viscerale, questo rapporto viscerale con la nostra società, con il nostro club, permette al nostro club di poter, ha permesso al nostro club, e quindi a De Laurentiis, bravissimo ad utilizzare questo, ha permesso la grande competitività. La grande competitività del Napoli nasce da 2 motivi che vanno a braccetto, che non si possono scindere: le capacità manageriali di De Laurentiis e la straordinaria spinta che diamo noi tifosi, supporter, soci di De Laurentiis, altro che clienti, noi siamo soci di De Laurentiis, proprio perché, ma non è che è una forzatura la mia, proprio perché in tutte le modalità, fra i biglietti, gli abbonamenti, i soldi che Napoli prende dalle TV, il marketing, il merchandising, sono tutti perché c'è un numero di tifosi elevato che segue il Napoli quotidianamente, altrimenti questi soldi non arriverebbero per la bella maglia che abbiamo, ma per la grande passione che abbiamo. Quindi noi siamo soci del calcio Napoli, tifosi soci del calcio Napoli, altro che clienti. Allora mi oppongo fortemente alla definizione di clienti e provocatoriamente passerei da tifosi a tifosi soci. Ci dobbiamo autodefinire tali, quindi abbiamo tutti i meriti noi.

0: sui grandi risultati del Napoli uguali a quelli che ha la società, che pure ne ha tantissimi. Questo è il mio modo di vedere le cose, mi vorrei confrontare con il presidente su questo. Non penso che andrebbe molto lontano il suo pensiero in risposta a questa mia riflessione, da questa mia riflessione. Sulla conferenza stampa di ieri sono stati toccati tutti argomenti interessanti, ma conosciuti: la situazione stadio, il suo rapporto con i tifosi, il rapporto con gli ultra, tutte le cose delle quali ha parlato velocemente Giuseppe sono tutte posizioni di De Laurentiis ben note, quindi non c'è stato il campionato con il numero di squadre ridotte, su alcune cose io sono pure d'accordo, però non c'è stata l'approfondimento, la novità che desta grande interesse, che nel calcio è tutto il passato, è un argomento inutile, perché sul passato lo possiamo liquidare in due secondi. Grandioso percorso di De Laurentiis, grazie anche a noi tifosi, soci, ma percorso straordinario di De Laurentiis, nessuno glielo toglie. Sul presente serve l'approfondimento sul presente, perché siamo in questa stagione così apparentemente, speriamo che non lo sia poi durante il suo cammino, tormentata e difficile, perché ci siamo andati a fare delle domande, avere delle risposte. Non è stato il caso della conferenza di ieri, ma prima o poi si farà questo, ovviamente.
1: Paolo, ce ne andiamo in pubblicità, però torneremo tra pochissimo sempre qui a 442.
2: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci nuovamente in diretta 442, filo diretto con il nostro Paolo Del Genio. Paolo, prima di ritornare alle telefonate, volevo coinvolgerti su un argomento. Quell'argomento ha un nome e cognome, si chiama Sam Beukema, calciatore che per adesso ancora non abbiamo visto in formazione titolare, non l'abbiamo visto in campo. Lui che aveva dovuto smaltire prima un problema che si portava purtroppo dietro già dalla passata stagione al tendine d'Achille e poi anche un problema al plantare, però adesso è assolutamente al 100% da quello che mi risulta, è in forma, ovviamente ha voglia di ritrovare le sensazioni del campo, di dimostrare il grande investimento fatto dal Napoli in maniera assolutamente positiva nei suoi confronti. Certo, diciamo, anche il passaggio alla difesa a 4 per lui potrebbe essere un vantaggio, visto che è sempre stato il modo migliore nel quale si è espresso. Attende la sua chance e speriamo che Allegri gliela dia prima di subito. Questo ragazzo che ha voglia di dimostrare sul campo il suo valore e le qualità ce le ha, no Paolo?
4: No, le qualità ce le ha, ma non c'è dubbio alcuno che avrà opportunità, perché si devono giocare tante partite, 9 partite in 27 giorni. Abbiamo visto finora sempre Rachmani, Rafa Marin, credo che tocchi anche a Beukema e anche a Badiashile in attesa di Marianucci. Ci vorrà ancora un po' di tempo, per Buongiorno ce ne vuole molto, quindi è inevitabile che possa giocare. Poi c'è anche la possibilità che si passi a 3, da quello che si sente dire in giro, ma questo poco importa, perché se si passa a 3 c'è il ricoinvolgimento comunque di Di Lorenzo nei 3, quindi non dobbiamo considerare il passaggio a 3 come una chance in più per i difensori centrali, perché comunque almeno uno, se non addirittura due con Olivera, ma diciamo uno, perché da Olivera deve lavorare, poi dovrebbe lavorare poi con un centrocampo a 3 a sinistra, nei 4 di centrocampo con alternandosi a Spinazzola, mentre a destra c'hai eventualmente sia Politano che Favasuli, quindi Di Lorenzo potrebbe non essere mai dirottato alto a destra. Però Beukema in una difesa a 3 potrebbe essere l'alternativa a Rachmani, l'alternativa a Di Lorenzo nelle rotazioni che verranno fuori naturali, mentre Badiashile l'alternativa a Rafa Marin. Comunque lo spazio uscirà.
3: Quello che vi possiamo dire in maniera assolutamente certa è che il ragazzo sta bene, è recuperato al 100% fisicamente, non ha nessun tipo di problema e ovviamente in quel ruolo è assolutamente sereno, quello di poter giocare anche come centrosinistra e non soltanto come sostituto naturale di Amir Rachmani, che però con tutte le partite che si dovranno fare in qualche modo un po' dovrà riposare. Però sicuramente se un Beukema è assolutamente al 100% e ha voglia di dimostrare quelli che sono eventualmente le sue qualità e soprattutto magari riguadagnarsi anche una convocazione nazionale, che per adesso purtroppo non è riuscito a ottenere essendo lontano dal campo. Gli facciamo grande in bocca al lupo. Intanto Paolo, andiamo da Ciro al telefono. Ciao Ciro.
5: Ciao Vincenzo, ciao Paolo, ciao. È sempre un piacere parlare con voi.
4: Ciao, grazie.
5: Io ti volevo chiedere una considerazione sul pensiero di questa stagione che è appena iniziata e che mi sono fatto, è che secondo me questa è una stagione senza coraggio, sia da parte del Napoli, sia da parte di Allegri. Da parte di Allegri mi rifaccio a delle parole che lui disse dopo Napoli-Como, che disse che praticamente ci sono dei momenti in cui c'è bisogno di giocare, c'è bisogno dei momenti in cui aspettare, in quei momenti in cui non puoi far altro che stare lì e difendere. Però io gli vorrei dire, allora Alvini cos'è? Cioè è uno sprovveduto che invece ha attaccato il Como da inizio partita, ha vinto 2-0 con il Frosinone, che penso sia sia inferiore a livello di rosa rispetto al Napoli, e anche per la società credo che quest'anno sia stato un anno senza coraggio, perché forse dobbiamo improntare quel cambiamento radicale di quel ciclo che oramai ci portiamo indietro da anni, da quando appunto abbiamo vinto il primo scudetto, che dal dopo Spalletti, che un po' le cose dovrebbero appunto rinnovarsi, invece ce le trasciniamo, e anche lì il Napoli doveva forse perdere qualche cosa a livello economico, quindi andare a sfoltire la rosa di tutti i giocatori che venivano dai due scudetti, che non sono rivendibili a chissà quale cifre, e poi reinvestire in giovani alla Favasuli, dove possiamo avere poi anche delle plusvalenze in futuro. Volevo un tuo parere, vi ringrazio e vi ascolto per radio.
3: Grazie a te.
4: Mio parere è molto semplice, sono d'accordo con te, il Napoli è costretto a fare questo, ad avere questo coraggio sul mercato di anticipare la chiusura di qualche rapporto, fra, non dico a gennaio, ma almeno non l'ha fatto quest'estate, che lo farà l'estate prossima, quando ci saranno le condizioni anche più per farlo, perché alcuni contratti vanno in scadenza, e non avventurarsi in prolungamenti che poi potrebbero pesare nei prossimi anni, e quindi ci vuole coraggio a puntare sui giovani, individuarli, avere il coraggio poi di mandarli in campo. Coraggio che ci vuole anche da parte di Allegri, perché in questo momento tu hai citato il Frosinone, e io aggiungo il Brighton, che ha fatto l'esatto opposto di quello che abbiamo fatto noi con l'Arsenal. Il Brighton l'ha aggredito l'Arsenal e ha vinto 3-0. L'Arsenal ha fatto un XG ridicolo, sotto l'1 abbondantemente. A Napoli ha fatto più di 4 e noi siamo stati lì dietro a subire soltanto. Quindi serve coraggio per le scelte societarie, serve coraggio per le scelte di campo. Le scelte societarie dobbiamo rimandare l'esame a gennaio e forse all'estate prossima. Le scelte di campo non possiamo rimandare. Questo coraggio dobbiamo metterlo subito in campo, perché Brighton, il Frosinone sono squadre che stanno facendo esploit straordinari in Inghilterra e in Italia grazie a un atteggiamento basato sul coraggio, e poi andando per esempio in uno specifico grazie a un PPDA, che è un indice che misura la capacità di prestare bene e recuperare il pallone lasciando meno passaggi possibili agli avversari, hanno questo tra i migliori d'Europa, nel PPDA tra i migliori d'Europa, e sta corrispondendo questa statistica che molti credono sia una statistica vuota, sta corrispondendo invece ai risultati, che può essere, ti puoi salvare solamente con un PPDA come quello del Napoli, che viaggia verso il 16-17, quindi molto basso, 84esimi in Europa siamo per PPDA nei campionati top, e in Italia siamo intorno alla 17esima posizione. Anche l'anno scorso Allegri era intorno a quella posizione. Il peggiore di tutti però non è Allegri, attenzione, ma è Maurizio Sarri, che infatti, pur avendo io una stima totale per Maurizio, ho criticato il suo mancato aggiornamento a queste logiche di calcio attuale che sono fondamentali per ottenere i risultati. L'anno scorso PPDA pessimo, quest'anno PPDA pessimo, l'anno scorso male con la Lazio, quest'anno era partito con un pizzico di fortuna bene con l'Atalanta, poi ha incominciato a perdere partite. Ma lasciamo perdere il discorso di Sarri, torniamo a quello del Napoli. Il PPDA basso può salvarti, perché c'era basso anche il Cagliari, parliamo di tutto, però sta facendo un grande inizio stagione, ti puoi salvare solamente se hai numeri straordinari sull'efficacia del contropiede. Cioè tu stai basso, recuperi il pallone più tardi, ma lo recuperi attraendo gli avversari in contropiede, c'hai dei dati molto importanti. Il Napoli purtroppo, a differenza del Cagliari, PPDA peggio di noi, non riesce ad avere però nulla dal contropiede, e allora se il contropiede non è una nostra skill dobbiamo assolutamente alzare il baricentro, andare a pressare più in alto e fare quello che il Napoli ha sempre fatto negli ultimi anni.
3: Ritorniamo al telefono, abbiamo Luigi. Ciao Luigi. Luigi, abbassa la televisione, ascoltaci solo dal telefono.
6: Buonasera.
3: Sì, ciao.
5: Senti, vorrei dire a Paolo, per me il problema è il direttore sportivo, già dai tempi di Conte, perché ci avremmo voluto un direttore sportivo più di esperienza, perché quando Conte chiede a Luca, a un direttore sportivo che capisce, e poi dice no, Luca non te lo posso comprare per 40, io un giocatore come Luca te lo trovo a 15 milioni. Se vuoi all'Hank, dici dammi all'Hank, io non te lo compro all'Hank per 35 milioni per forza, no, perché non è uno che può valere quei soldi, allora ricomprerò un giocatore che vale la metà e giocherà come all'Hank. E infatti quando sono venuti, Conte se l'ha presi sempre lui, come se avesse rimangiato le parole, questo non è buono, quello non è buono, scusa se tu me l'hai fatto comprare tu, come seconda scelta hai detto vabbè prendiamo questo, prendiamo quello, non buttiamo questi soldi, e li abbiamo proprio buttati per me, per il direttore sportivo, perché Napoli può avere un direttore sportivo preso dalle giovanili della Juve, cioè io penso che il problema sarà proprio è là.
4: Bisognerebbe conoscere, no, allora l'intervento è molto interessante, però bisognerebbe conoscere tutte le dinamiche interne alla società sportiva Calcio Napoli, quelle dell'anno scorso con Conte.
5: Facciamo conto che non sia stato Conte, sarebbe detto Conte,
4: noi non dobbiamo fare conto, noi dovremmo sapere bene le cose e non le sappiamo bene. Il Napoli una volta fece un comunicato quando si parlava di mercato di Conte, di mercato di De Laurentiis, mercato di Manna. Il Napoli fece un comunicato, lo ricordo bene, dove disse non esiste il mercato di uno piuttosto che dell'altro, il mercato lo facciamo tutti quanti insieme. Quindi nella logica della condivisione del mercato si devono anche suddividere le responsabilità per questi che sono stati acquisti sbagliati, e vorrei dire che non ce ne siamo accorti, o meglio dire, ce ne siamo accorti in maniera chiara e netta vedendoli in campo, però onestamente eravamo rimasti un po' perplessi pure a bocce ferme, cioè senza ancora averli visti indossare la maglia del Napoli a questi giocatori, non tanto sulle loro qualità, ma sulla valutazione del cartellino. Abbiamo tutti quanti pensato, appena il Napoli ha chiuso questi acquisti, che a quelle cifre si potevano trovare giocatori almeno dello stesso valore a cifre molto più basse. Questo l'abbiamo pensato tutti, onestamente.
3: Grazie a Luigi, e andiamo sempre al telefono anche a salutare Simone, benvenuto a 442, ciao.
6: Ciao, buonasera Vincenzo, buonasera Paolo, io chiamavo per in qualche modo stimolare il primo intervento del primo ascoltatore riguardo della colpa dei giocatori in merito, diciamo, alle disfatte delle ultime squadre di Allegri, e vorrei dire questo pensiero, insomma, diciamo che se un allenatore mette nelle condizioni la squadra, i propri giocatori, di essere in qualche modo l'ago totale della bilancia in merito a giocate, soluzioni, idee, e quindi obbligarli in qualche modo a dover risolvere le proprie partite, i propri risultati, tutti i limiti di questi calciatori verranno poi messi a nudo, nel senso che andiamo nella direzione in un calcio in cui i giocatori devono essere forti, assolutamente, devono avere delle qualità, ma devono assolutamente essere supportati da soluzioni, come dire, collettive, di gioco, idee, impianti di gioco, insomma. E, come dire, lancio una provocazione, lo stesso Real Madrid, che è la squadra più forte del mondo, l'abbiamo visto anche con la Francia contro la Spagna ai mondiali, probabilmente.
4: Bravissimo.
6: Andrà in una direzione in cui farà sempre molta più fatica ad aggrapparsi alla sola qualità dei propri giocatori per risolvere le partite e i campionati, perché le squadre saranno sempre più organizzate, sempre più in modo collettivo, un'identità propria. Quindi ecco, insomma, questo è il mio pensiero e niente.
4: No, non è il tuo pensiero, non è il tuo pensiero, è semplicemente la verità, è quello che sta accadendo nel calcio da molti anni a questa parte. C'è una ricerca ossessiva scientifica dell'organizzazione di gioco, non dico annullato, perché le qualità dei calciatori sono ovviamente fondamentali, ma ha fatto diminuire l'incidenza dell'individualità. cioè le giocate entrano sempre in scena, determinano, però il caso limite, l'hai fatto tu, l'esempio limite, c'è il Real Madrid che dovrebbe vincere per somma di qualità individuali tutte le partite 4-0, non lo sta facendo, sta soffrendo maledettamente, sta perdendo, c'ha dei numeri fra XG, PPDA, c'ha dei numeri inquietanti che se li riuscisse ad alzare Mourinho, poi con le qualità individuali di quei giocatori, cioè se riuscisse a portarli più volte negli ultimi, con soluzioni diverse negli ultimi 30 metri con quei calciatori lì, veramente vincerebbe tutte le partite 4-0, mentre con qualità individuali molto importanti, però con un'organizzazione, con le idee, col pressing alto, con tanti uomini a chiudere l'azione, il Barcellona non è che li potrebbe, li sta facendo 5, 6, 7 gol a partita, quindi c'è poco da discutere sull'intervento di questo amico, e proprio così il calcio ha avuto questa evoluzione. Oramai è necessaria una grande organizzazione in tutte e due le fasi, e bisogna poi sempre avere le grandi individualità, ma affidarsi totalmente alle grandi individualità è un errore, si può dimostrare con tanti esempi oltre quelli che ha fatto brillantemente lui.
3: Fabrizio da Fuorigrotta ti chiede 4-3-2-1 con KDB, Neres o Vergara sottopunta in luogo delle ali, che ne pensi?
4: Ma in luogo delle ali, ragazzi, il calcio in ampiezza è il calcio di quasi tutte le grandi squadre. In Italia ci sono squadre che lo fanno meno, anche due, le due più forti, Inter e Roma, perché giocano 3-5-2 e 3-4-2-1, però poi se vai a vedere gli esterni sono dei giocatori che stanno costantemente nella fase offensiva, soprattutto quelli dell'Inter, e quindi sono delle vere e proprie ali, quindi andare in ampiezza serve. Noi ci possiamo arrivare con i nostri quinti fino a un certo punto, quindi per me l'ampiezza in alto la dobbiamo andare a guadagnare con i tanti giocatori che abbiamo: Alisson, Neres, Politano, Lang, Giovane, anche se può adattarsi lì, Vergara anche quando ha giocato lì con interpretazione del ruolo diversa. Io insomma non ci rinuncerei agli esterni. Poi se la vogliamo chiamare 3-4-3, se ci fosse questo passaggio invece di 3-4-2-1, se ne può anche parlare, però poi comunque De Bruyne dove lo metti? Quindi io direi che forse col 3-4-2-1 si può andare a trovare un buon equilibrio, oppure passare, confermare il 4-2-3-1. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso in questo momento è il centrocampo a tre, perché abbiamo due soli giocatori che interpretano proprio precisamente il ruolo di mezzala, e sono McTominay e Anguissa, e con i problemi che hanno avuto puntare sul 4-3-3 e poi quando ti manca uno o addirittura come è successo tutti e due fai fatica a svilupparlo.
3: Cioè, andiamo in pubblicità, ma tra pochissimo ritorneremo al filo diretto con voi tifosi azzurri con il nostro Paolo Del Genio. State lì.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: E rieccoci qua nuovamente, rush finale di questo appuntamento con 4-4-2, filo diretto con voi tifosi azzurri, con il nostro Paolo Del Genio. Andiamo subito, voliamo da Dario. Ciao Dario.
6: Ciao, ciao, buonasera, ciao Paolo, ciao Lucio, ciao.
5: Vincenzo, senti, però, ciao.
6: Allora, volevo dire una cosa, però senza fare nessun nome, per non mettervi in difficoltà, ma comunque ci sta una trasmissione in questa radio che è imbarazzante per quello che si dice su Napoli, è imbarazzante. Cioè dire che a poco si diceva pure che contro l'Arsenal si è giocato bene e contro l'Inter è stata sfortuna. Ma cioè, veramente siamo, cioè, se farsi recuperare di due gol è sfortuna. Cioè il Napoli ha subito due gol perché si è abbassato molto semplicemente, ma poi cioè, fondamentalmente cioè, il Napoli sta giocando bene, cioè chi ama il calcio, per me il Napoli è la peggior squadra per gioco di calcio, cioè io non lo so come si fanno a dire determinate cose. Comunque mo, a prescindere da questo, Paolo, io volevo dire una cosa: lo sbaglio del Napoli è stato solo uno. Io quando ho saputo che è arrivato lui in panchina sono stati due giorni a lutto. Pronto?
5: Sì, ti sentiamo. Concludi, Dario, no, vai alla fine del tuo intervento. Vai.
6: Ti spiego solo perché. Perché qua si dice che Allegri è vincente. Allegri non vince che sono un attimo, 6-7 anni. L'ultima vittoria di Allegri è stata una Coppa Italia con la Juve. Ok, e poi dobbiamo dire anche quello e quello: quando ha vinto con il Milan aveva uno squadrone, quando ha vinto con la Juve ha vinto perché aveva uno squadrone, era tra virgolette l'unica, si contendevano Roma e Napoli come seconde e l'Inter come squadra forte, cioè squadra del nord non c'era, e poi diciamo quegli scudetti che ha vinto alcuni li ha vinti anche con l'aiuto, quindi Allegri vincente, io non lo so, non vince a 7 anni Allegri. Sinceramente questo è stato lo sbaglio, prendere Allegri, mi vuol dare sicuro che con un altro allenatore si faceva la stessa cosa, ma sinceramente un allenatore che l'anno scorso ha fatto pena, perché ha fatto pena, cioè prendere un allenatore del genere per far che cosa? Per far continuare il non gioco del Napoli, perché Conte è vero non giocava, ma Conte aveva, cioè, aveva testa, teneva una cervello in capo. Questo invece è un allenatore che sta, va avanti, forse ci sta qualcuno che lo spinge dietro, ma sinceramente io non riesco a capire questa scelta del Napoli.
5: Grazie Dario, grazie mille per il tuo intervento, dai. Ti faccio rispondere da Paolo.
7: I miei gusti calcistici li conoscete, le mie perplessità le conoscete, però lasciamole perdere e parliamo di quello che successe non soltanto a Dario ma a tanti tifosi del Napoli quando c'erano vari nomi ancora come possibili piste percorribili. E io feci la cosa più semplice che può fare uno nella mia posizione, non tanto esprimere la propria idea ma aspettare qual era il sentimento popolare, perché io credo che voce popolo, voce di Dio è un buon detto, perché vuol dire che se tante persone fanno una valutazione, qualche base solida ci sarà su quella valutazione. E i dati di quel mio sondaggio furono totalmente contro l'arrivo di Massimiliano Allegri, totalmente, con percentuali bulgare contro l'arrivo di Allegri. Quindi questo è il pensiero dei tifosi del Napoli. Poi dopo che cosa dobbiamo fare noi che siamo tifosi quando arrivano allenatori? Dobbiamo sperare che tiri fuori una voglia di reagire a questo suo momento di difficoltà, perché Allegri in un momento di difficoltà della sua carriera, dopo anni brillanti, perché poi la sua carriera non è stata soltanto fortuna, ci sono state anche tante cose buone che ci ha messo dentro, le due finali di Champions le ha raggiunte facendo tante ottime partite, quindi ci ha messo dentro tante cose buone. Alcune sono vere di quelle che diceva Dario, il favoritismo, in quel periodo non c'erano grandi avversari, però comunque ci ha messo dentro anche tante cose buone. E evidentemente negli ultimi anni sono cambiate talmente le cose nel calcio che un aggiornamento forte, definitivo, drastico si rende necessario. Secondo me ci sta provando, per il momento non ci sta riuscendo, però il semplice fatto che ci sta provando mi fa lasciare aperta la porta della speranza come tifoso del Napoli, e speriamo che il campo ci dimostri che oltre a provare a farlo riesca a farlo questo aggiornamento totalmente, e poi li possa sorprendere tutti quanti quelli che sono scettici nei suoi confronti e tornare ad ottenere risultati. Come tifoso non posso che fare questo discorso, ma non solo come tifoso del Napoli, lo faccio anche come studioso di calcio, perché poi nel calcio le metamorfosi sono all'ordine del giorno, allenatori in auge che crollano, allenatori che sembravano finiti che si rilanciano, quindi accade nel calcio.
5: Paolo, non abbiamo più tempo per altre telefonate, prima però permettimi di dire anche io una cosa a Dario, che la bellezza del fatto che lui possa esprimere la sua opinione è anche la bellezza del fatto che possa farlo anche qualcun altro, e se lui non condivide determinate analisi di determinati colleghi, e soprattutto per quel che mi riguarda di quelli che lo esprimono su questa emittente, sinceramente ce ne faremo una ragione se a lui danno fastidio determinati comportamenti o determinate parole. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Io sono totalmente in disaccordo, caro il mio Dario, con quello che dici te, ma non per questo dico che è ridicolo quello che dici, assolutamente no. Ho un'idea assolutamente e completamente personalmente diversa rispetto a quello che hai detto tu, ad esempio a Massimiliano Allegri, ad Antonio Conte, che per me Massimiliano Allegri gioca molto meglio di Antonio Conte. Antonio Conte qui ha vinto uno scudetto, quindi pensa te, e direi che non è che ritengo il tuo intervento ridicolo, semplicemente siamo in disaccordo, ognuno ha la propria opinione ed è giusto, secondo me, doverla rispettare. Perché,
7: poi mi permetto di aggiungere che però la dobbiamo smettere, sia io, sia tu, Vincenzo, sia Dario e tutti quanti con le opinioni. Dobbiamo cercare di portare dei dati. Esatto. I dati oggi dicono delle cose, però su Allegri, dicono delle cose più vicine a quello che ha detto Dario, devo dire la verità. Poi dopo c'è modo e modo per esprimerle le proprie convinzioni, però i dati sono i dati. Le opinioni sono belle, sono tutte quante rispettabili, come hai detto tu, però sono opinioni e tali restano. I dati sono oggettivi e quindi sono più importanti.
5: Quello sicuramente,
7: poi,
5: Paolo, però
7: di dirle le cose,
5: esatto,
7: però,
5: esatto, c'è modo e modo
7: di dire le cose,
5: c'è modo e modo.
7: Se no, se facciamo il conflitto sui dati, poi usciamo fuori meglio tutti quanti.
5: No, le analisi dovrebbero essere
7: il conflitto, ho ragione io, hai torto tu,
5: esatto.
7: Analizziamo un po' la
5: esattamente questione. Esattamente, ognuno ha la sua idea, poi eventualmente ci sono alcune analisi, alcune invece sono opinioni, e poi sono opinabili? Sì. Sono per forza censurabili? Assolutamente no, ognuno facesse il mestiere suo. Grazie a Paolo Del Genio, che ritornerà in studio domani a partire dalle ore 18. Ciao Paolo.
7: Ciao Vincenzo, a domani.
5: 442 torna domani, tra pochissimo ci ritroveremo con le news, prima però ci sarà un disco e poi dopo arriverà anche il calcio della sera con il nostro bomber Emanuele Calaiò. State lì.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, sequestrati crediti d'imposta per oltre 153 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli su presunte irregolarità nella generazione dei crediti legati al superbonus. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal GIP del Tribunale di Napoli per reati contro la pubblica amministrazione. Le due società di edilizia interessate dal provvedimento fanno capo ad Alfredo Guerri, fondatore del gruppo Guerri e dal luglio scorso patron della Juve Stabia, squadra che milita in Serie B ed estranea però alla vicenda. Secondo le indagini, le società riconducibili a un unico centro di interessi avrebbero generato illecitamente tra il 2021 e il 2024 crediti d'imposta formalmente riferiti a interventi edilizi agevolati dal superbonus, ma in tutto o in parte mai stati eseguiti o non completati. Ancora cronaca, nel penitenziario di Secondigliano è installato il jammer che inibisce il segnale per dispositivi mobili e droni. A presentarlo a Napoli è stato il sottosegretario alla giustizia Alberto Balboni.
2: Questo sistema non serve soltanto a contrastare il traffico di droga, serve a contrastare qualsiasi comunicazione illecita. Questo sistema impedisce ogni forma di comunicazione dall'interno del carcere verso l'esterno e viceversa. Non è più una sperimentazione. Sperimentazione l'abbiamo già fatta nei mesi scorsi. Oggi è a regime questo sistema.
1: Cambiamo argomento. La protezione civile, in considerazione delle valutazioni del centro funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato un'allerta meteo di colore giallo valida dalle 22 di oggi fino alle 16 di domani, venerdì 25 settembre. Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale su tutta la Campania. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità e incertezza previsionale. I fenomeni temporaleschi infatti potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili infatti anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo lavoro di forza in palestra e una serie di cambi di direzione in campo. Scott McTominay è rientrato al Napoli Training Center e ha svolto una sessione personalizzata in palestra. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato invece con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Juve Stabia per non aver prodotto in relazione alla cessione perfezionata il 17 aprile scorso alla neo costituita Stabia Capital SRL del 100% del capitale della società sportiva la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. La nazionale di Mancini in campo domani contro il Belgio, qualche esperimento di formazione, difesa d'esperienza ma con l'inserimento di Coppola e Zaniolo trequartista dietro Kane e più Esposito in attacco. E poi la vela. Al via quest'oggi le regate preliminari di America's Cup nel Golfo di Napoli, preludio alla manifestazione ufficiale che si terrà il prossimo 2027. Oggi allenamento per i team presenti, poi da domani le regate di flotta che cominceranno a pesare sulla classifica generale. Domenica la finale tra le 2 imbarcazioni che avranno collezionato più punti. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon giovedì a tutti amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nellino Iorio e a Simone Zaccaria che cureranno la parte tecnica radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare, il nostro filo diretto 081 546 6873, e per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto 342 00 00 100. Ecco, abbiamo sentito dal buon Vincenzo Perna nel nostro notiziario, prosegue la, diciamo, gli allenamenti a Castel Volturno del Napoli. Buona notizia, è rientrato comunque Scott McTominay, si sta allenando comunque a parte, farà il suo iter personalizzato e speriamo di rivederlo presto, perché McTominay è un giocatore che per noi è fondamentale, perché c'ha fisico, c'ha corsa, c'ha inserimento, c'ha gol, e quindi non averlo è tanta roba. Quindi nella speranza che questo periodo di sosta, oltre a lui, si può rivedere magari la condizione migliore di Badiashile, magari di Beukema, anche Neres al 100%. Comunque abbiamo delle assenze che comunque incominciano a pesare anche a livello numerico, a centrocampo, anche a Anghissà, e alle prese con un infortunio. Durante la trasmissione del calcio della sera manderemo con un file dell'intervista che ha fatto il nostro Lucio Pengue al sindaco Manfredi oggi, inerente all'American Cup. Possiamo anche aprire le danze, andiamo da Luca. Ciao Luca, buonasera.
1: Ciao Emanuele, le Forze Napoli, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Io ho letto che Allegri sarebbe intenzionato a schierare la difesa a tre, visto un po', diciamo, la situazione generale della squadra, che non risponde ai dettami del 4-3-3 o 4-3-2-1, e dovrebbe praticamente schierare una difesa a tre, che da come praticamente ho sentito che sta lavorando a Castel Volturno, con i quattro di centrocampo e due dietro ad Højlund, che dovrebbero essere penso Neres e Vergara o De Bruyne dietro Højlund a centrocampo. Poi ti volevo chiedere un parere: a me piacerebbe Favasuli a destra e dall'altra parte Spinazzola con Gilmour e Sobotka, e dietro mi piacerebbe Lorenzo, Racchimani, e non so, volevo chiedere anche a te, diciamo, sono Rafa Marin o meglio Oliveira in questo momento. Io penso che comunque in questo la formazione sia valida, e praticamente sono gli schemi che Allegri deve adottare: movimenti senza palle, verticalizzazione, cosa che non si è vista, diciamo, nelle precedenti partite, perché poi abbiamo queste partite con Venezia, Frosinone, Venezia e Roma, che sono fondamentali. Grazie, forza Napoli, Emanuele.
0: Grazie a te Luca. Qualsiasi tipo di modulo attuerà comunque Allegri, la cosa più importante è che sia produttivo, che il Napoli è propositivo, deve trovare la chiave per far risultati. Sinceramente me ne frego del bel gioco, ma il Napoli ha bisogno di punti, perché siamo non in classifica, le altre viaggiano, e quindi speriamo che Allegri troverà la chiave giusta per comunque vincere partite, creare sicuramente un po' di più e fare ricevere qualche palla in più a Højlund, e non magari farlo giocare sempre spalle alla porta. Questa difesa a tre ci sta lavorando, ci ha già giocato Allegri l'anno scorso col Milan, dato che comunque non hai a disposizione né Beukema né Badiashile, perché non stanno al 100%, ci auguriamo di vederli presto. Se vuoi giocare col 3-4-2-1, sì, devi affidarti a Di Lorenzo, Braccetto, devi far giocare Rachmani e Marin, perché non posso far giocare, non penso che Allegri metta sia Oliveira che Di Lorenzo, Braccetti, anche se già io Di Lorenzo non lo preferisco Braccetto, però per necessità virtù può farlo. Io quarto a destra ci metterei Favasuli, che dà anche una mano a Di Lorenzo, dà una mano in fase difensiva con Gilmour e Lobotka, i due play con Olivera o Spinazzola a sinistra, dipende, penso che Spinazzola rientrerà a tutti gli effetti dopo la sosta, perché non era un infortunio grave. E poi ovviamente ci metterei De Bruyne, metterei uno tra Vergara e Neres dietro a Højlund, che ogni tanto si allargano ma che spesso vengono dentro a dare un supporto a Højlund. Quindi penso che Allegri abbia il tempo per ragionare su tutti e due i moduli, difesa a 4, difesa a 3, l'importante è che sia produttivo e che arrivano i risultati, perché Napoli ha l'obbligo e l'urgenza di vincere le prossime partite, che ne saranno 9, e ci sono anche di mezzo due partite di Champions che Napoli deve incominciare già a fare punti, perché incontrerà comunque due squadre che sono alla portata. Andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Buonasera Galeo, buonasera.
0: Ciao.
2: Buonasera. Io la questione mia è un'altra, una questione di poco amico, non da parte vostra, era molto da parte tua, ma di alcuni componenti della stampa cittadina e sportiva, nei confronti di alcuni tifosi che sono molto strumentalizzati da questi salotti che la sera si fanno in televisione, sempre scudendo voi perché siete ragazzi che andate diretto alla cosa.
0: Sì.
2: Quindi i salotti ce l'hanno contro il Napoli, Emanuele. Poco fa nell'atto di trasmissione un tifoso che ha sentito proprio quella cosa acerrima contro il Napoli. Questi qua non sono tifosi per il Napoli, sempre. Il vero tifoso è che esiste. Io mi ritengo il vero, perché per il Napoli da 58 non lo voglio ripetere ogni tanto, ma non ho mai protestato. Allora siamo alla maglia, quel ragazzo di Lucca, Lorenzo Lucca, lo stanno massacrando anche media, e ci sono parecchie effetto gregge copia in call su tutti i tifosi Allegri, adesso anche il presidente è Lucca, Allegri presidente Lucca, cioè queste sono quelle persone che stavano, come si chiama, guarda, quello animale che dorme e si sveglia ogni tanto, una volta stavano in letargo, adesso si sono svegliati. Speriamo in Dio, come hai detto giustamente tu, da grande calciatore che sei stato all'epoca, vengono i risultati, come quando incominciano a venire i risultati, questo vanno un'altra volta in letargo. Questi sono quegli famosi A16, adesso con il presidente, se viene a piovere è colpa del presidente, se prendiamo la bronchina è colpa di Lucca. Dopo quello che succede, se scivoliamo e andiamo in ospedale, saluta chi lo sente, è colpa di Allegri.
0: No, non è così, non è così, purtroppo. No, dico Salvatore, c'hai ragione, io intanto comunque ti saluto e ti ringrazio della chiamata. Io come sempre ogni anno dico che ci vuole sempre equilibrio nei giudizi. Io non nel senso non mi interessa e non giudico il lavoro degli altri miei colleghi opinionisti o comunque altri giornalisti o altre trasmissioni. Io vedo in casa mia io faccio una trasmissione dove sono aperto a tutti a tutte le proprie opinioni, sempre con rispetto. Sicuramente non sono uno che distrugge, ma cerco sempre di essere positivo e dico sempre la mia. Io valuto le partite, valuto il Napoli fino a gennaio, poi valuterò il Napoli a fine anno. Non, ripeto, non mi spaventano i 7 punti che ha il Napoli, non mi spaventa la classifica nelle prime 5 partite, però di sicuro c'è da lavorare. Allegri deve trovare il giusto equilibrio, deve cercare di far ritornare con quell'entusiasmo e la mentalità vincente a questo gruppo, il veleno, come dice lui, e ripeto, non mi interessa che Allegri dopo la sosta vinca le partite col gioco, ma deve essere cinico, anche se io vinco tutte le partite di corto muso, come dice lui, ma io preferisco il risultato. E siccome l'obiettivo del Napoli è sicuramente arrivare tra le prime quattro, e l'obiettivo è fare una Champions diversa rispetto all'anno scorso, è giusto, e anche magari puntare alla Coppa Italia, è giusto che il Napoli sia il gruppo squadra, allenatore, società, tutti quanti remino tutti dalla stessa parte e trovano le nuove soluzioni per cercare di vincere le partite, perché a livello di punti siamo un po' indietro. Sono fiducioso, perché comunque bene o male il Napoli sarebbe sempre giocata con tutti, ha creato alcune partite, gli episodi hanno fatto la differenza in negativo per il Napoli, quindi ripeto, aspettiamo. Per quanto riguarda Lucca, penso che sia anche normale che la gente giustamente critica, perché il calciatore

0: vanno ripresi, perché mentirei alla gente che chiama. Quindi è giusto sostenerlo, perché fino a gennaio sarà il nostro, la nostra alternativa di Højlund. Lang sarà un nostro giocatore e spero che faranno entrambi 20 gol da qui a gennaio, però non posso non dire che devono comunque darsi una mossa, perché c'è bisogno anche di loro. Quindi bisogna dire le cose come stanno. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
1: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao.
1: Vorrei esprimere delle opinioni, no?
0: Sì.
1: Noi parliamo di Fabregas come un ottimo giocatore, cioè un ottimo allenatore, idee nuove, il Como e la rivelazione e tutto. Ma io faccio una mia ipotesi. Ma se avesse pareggiato a Napoli, no? Che c'era tutto. Sì. Il Como a quest'ora quanti punti c'è? 8 punti come il Napoli.
0: Sì.
1: O mi sto sbagliando?
0: No, c'ha
1: però
0: ragione.
1: Noi Allegri passa sempre come lo scemo del villaggio, mentre per dire.
0: E non è così.
1: E non è così, appunto. Però molti tifosi, anche a volte anche giornalisti, non tu, anche per dire, danno sempre Allegri come un vecchio modo di giocare e tutto. Scusa. Ma noi stiamo parlando di un Fabregas che ha una squadra che può vincere il campionato, l'hanno detto tutto, o mi sto sbagliando, Emanuele?
0: No, hai ragione, diciamo che è uno dei più titolati, diciamo.
1: Esatto. Diciamo, è una delle squadre che dovrebbe andare, cioè, minimo in Champions League, minimo.
0: Sì, sì.
1: Però queste 5 partite, no? Allegri ha fatto male. Diciamo che ha fatto male per i tifosi.
0: Vabbè, male non malissimo. No, se si va a vedere il risultato.
1: Per i giornalisti e tutto. Però se un punto che ci stava tutto col Como, no? Non è che poteva benissimo fare un pareggio. Ora dicevamo che il Como e il Napoli stavano a pari punti, allora che voglio dire, che dicevamo di Fabregas che aveva fallito già? Cioè, questo è quello che voglio dire.
0: Ma infatti alla fine, caro Antonio, il giudizio cambia in base comunque al risultato. Io non ti faccio l'esempio del Como, ma ti faccio l'esempio dell'Inter. Se Anguissa avesse fatto gol e vincevamo 3-2, magari avevamo 3 punti in più.
1: Dall'Inter.
0: Esatto, e Allegri sarebbe diventato un fenomeno perché ha vinto a Milano.
1: Un'altra cosa soltanto. Ma domenica, ricomincia il campionato, il Frosinone, no? Mo lo stanno elogiando tutti, anche Paolo del Genio, sì. Lo sta elogiando, gioco. Puoi vedere che se noi vinciamo, dicono che noi abbiamo battuto una squadra che veniva dalla Serie B.
0: Spesso succede così.
1: Gli altri diventano famosi, cioè diventano dei grandi allenatori e tutto. Se noi battiamo il Frosinone, cioè è normale, noi abbiamo battuto la squadra che viene dalla Serie B,
0: lo so,
1: però il Frosinone che ha battuto il Como, una grande squadra, per dire gioco moderno, gioco tutto, cioè questo è che si fanno delle cose, questo si deve fare l'ultima giornata, quando finisce il campionato.
0: O magari dare un primo giudizio a gennaio, no?
1: A metà campionato.
0: Esatto, a metà campionato vediamo in che condizioni.
1: Ma non per dire il Frosinone è la rivelazione, il Cagliari è la rivelazione. Vediamo per dire a metà campionato come stanno le cose. Allora noi giudichiamo Allegri, giudichiamo il Frosinone, giudichiamo il Como. Cioè, ma noi alla quinta giornata, Allegri già lo stiamo mettendo su, lo dobbiamo cacciare, Allegri se ne deve andare, ma voi non gli avete dato nemmeno il tempo di fare il proprio gioco, a vedere questi giocatori come li mettere in campo e tutto. Abbiamo giudicato Allegri come lo scemo del villaggio.
0: Ti ringrazio Antonio. Io ti ringrazio, grazie. Io sono pienamente d'accordo con Antonio, perché alcune volte, sai, non regna l'equilibrio, ma anche come giornalisti che io rispetto, e ognuno c'ha il proprio pensiero. Il discorso è che già dall'inizio dell'anno.

0: qualcuno storceva il naso perché non voleva Allegri. E quindi visto che adesso vedono i risultati, continuano a pensare che comunque Allegri non sia l'allenatore giusto per il Napoli, e anche magari qualche giornalista va contro Allegri. Però io, che comunque non sono un giornalista, sono un tifoso del Napoli, ma soprattutto faccio il mio lavoro, che sono un opinionista e parlo di calcio perché ho fatto calcio, e dico che magari qualcuno può pensare che in questo calcio moderno l'allenatore vale il 100%, sia quando vince che quando perde. E non è così, perché io dico sempre che la differenza la fanno i calciatori. L'allenatore conta sì il 50%, perché ti deve preparare le partite, perché ti deve dare quella mentalità vincente e ti deve mettere in campo e cercare di trovare giuste situazioni e soluzioni per mettere in condizioni i giocatori di esprimere le sue migliori qualità. Però la differenza la fa sempre il calciatore, perché se alla fine gli episodi hanno fatto la differenza in queste prime 5 partite, perché se Anguissa faceva gol e vincevamo a Milano, stavamo parlando di tutt'altro, che Allegri ha vinto a Milano, ha fatto i cambi giusti. Mo si è perso perché Anguissa ha sbagliato un gol nella linea, e non penso che è colpa di Allegri se Anguissa ha sbagliato un gol sulla linea di porta, e adesso lo stiamo mettendo nella graticola perché all'inizio dell'anno già a qualcuno non piaceva, e posso anche rispettarlo perché quelle sono gusti. Però io penso che Allegri è la persona giusta dopo Conte, perché vuol dire, non è che c'era chissà quanti allenatori in circolazione, c'era Italiano, qualcuno sarebbe stato contento di Italiano, però con Italiano avresti dovuto fare il mercato che il Napoli quest'anno non poteva fare, perché per giocare come vuole Italiano chiedeva 3-4 giocatori, perché nella rosa del Napoli per il gioco che fa Italiano non andava bene. E quindi dal momento che non si poteva acquistare nessuno, perché la politica di quest'anno del Napoli è comunque giocare con la rosa che ha a disposizione di l'anno scorso, e non poteva fare acquisti, e quindi si è andato con Allegri, che è comunque un allenatore preparato, è un aziendalista, allena quelli che ha a disposizione, ha cercato comunque De Laurentiis di prendere lui per rivitalizzare gente come Lucca, come Beukema, come Lang, quelli che non hanno fatto bene l'anno scorso, e per adesso magari non ci sta riuscendo, però sono passate 5 partite, io con lui sono fiducioso. Poi a fine anno si traccerà il bilancio. Non è riuscito, non è arrivato tra le prime 4, sia l'allenatore che i giocatori e la società si prenderanno le loro responsabilità. Andiamo da Pietro.
1: Buonasera.
0: Ciao
1: Emanuele, mi volevo ricollegare un pochino al discorso che è stato fatto. Sì, perché la squadra, i punti sono quelli, però qui si parla tanto di questo mister, che non è che io sia un suo fan, però diciamo che anche le cose come sta. Io ero uno che ha fatto un mea culpa, perché ero partito con un effetto grigio, che ero pessimista. Infatti vi chiamai anche a te e a Carlo Alvini in trasmissione poco prima della partita con l'Inter,
0: sì.
1: Che decantava il mio pessimismo, e voi giustamente mi avete fatto anche un po' aprire gli occhi dicendomi è troppo presto il vostro discorso, che mi è servito, perché noi ci siamo venuti meno un po' nelle prestazioni, dove ci ha detto male negli episodi.
0: Gli episodi, certo.
1: Perché noi, se analizziamo il Como e l'Inter, e anche la Fiorentina, perché il tocco di Olivera che mette fuori gioco il portiere, Favasuri che fa il tiro e la grande parata di De Gea, ma noi gli episodi ci hanno tolto 5 punti almeno.
0: Assolutamente sì.
1: cioè se avessimo avuto quei 5 punti a quest'ora eravamo il grande Napoli che lottava per lo scudetto.
0: Ma io guarda, per questo dico io non voglio mettere nella graticola nessuno, né alla società né all'allenatore. Abbiamo visto che in queste 5 partite sono stati gli episodi che siamo stati sfortunati e sono andati in negativo, però voglio dire, io dico solo una cosa: il Napoli deve crescere nell'atteggiamento, perché secondo me gli episodi te li devi anche andare a cercare con l'atteggiamento. Se il Napoli fosse stato più attento, più concentrato, sicuramente se non aveva quelle distrazioni, quegli errori tecnici col Como, anche con l'Inter, c'era quella fame di portare a casa il risultato, e allora quell'episodio magari ti poteva girare dalla parte giusta. Dal momento che tu regali un gol, Rachmaninov e Chissà regalano un gol al Como, Badiashile entra e si fa anticipare, il gol di Lautaro e Politano, e comunque Rachmaninov dormono perché pensavano che la palla fosse uscita, questo è atteggiamento che magari non è di superficialità, e magari non c'è attenzione, perché si è creato sia col Como sia col Milan, sia a Milano con l'Inter. Quindi che cosa bisogna dire comunque ad Allegri, o in questo caso magari la società? Certo, si poteva sicuramente all'anno del centenario cercare di fare un sacrificio, portare magari qualche giocatore a livello numerico per il centrocampo in difesa, un difensore già pronto, però non è stato possibile. Però le prime 5 partite non c'è cioè non è che è andato malissimo, cioè le buone cose ci sono state, è solo che gli episodi non sono stati dalla tua parte, semplicemente la palla di Anguissa poteva andare in rete col Milan e con l'Inter, avresti avuto 3 punti in più, magari un episodio a favore, l'autogol di Marin non lo facevi, magari potevi andare 2-1 se De Gea non faceva il miracolo. Diciamo che gli episodi condizionano, e quindi secondo me non si possono addossare dopo 5 partite le colpe Allegri. Poi è chiaro che qualcuno magari non vedeva l'ora che le cose andavano male, perché magari a qualche tifoso Allegri non piaceva già dall'inizio, però è questo il mio pensiero. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi andiamo da Pietro.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben rientrati. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
4: Buonasera, grande artista Francesco Attacchi.
3: Ah, ciao Francesco, è da tanto che non ci sentiamo.
4: Sì, sì. Allora Emanuele, io ti dico la mia umile opinione.
3: Sì.
4: Secondo me se giocheresti tu al posto di Luca faresti più gol, ma sono sincero però, non è uno scherzo, è una battuta, perché io sono stato allo stadio a vedere le leggende e secondo me tu potresti ancora raccontare la tua in mezzo al campo.
3: Io ti ringrazio Francesco, però ovviamente...
4: Detto questo, allora io sono un po' amareggiato, sia sì. Per l'allenatore e sia per il mercato. A parte l'allenatore, a me non piace Allegri, però questo è un mio gusto personale, come a me è piaciuto il suo gioco. E poi sul mercato, secondo me, il Napoli doveva fare un piccolo sforzo almeno per prendere un vice Lukaku, perché secondo me Luca non è da Napoli. Allegri gli sta dando fiducia, a lui, a Lang, ma fino a un certo punto poi basta. Allora, io penso che quando è troppo.
3: Ma il problema lo sai
4: non
3: cos'è, Francesco? Che
4: palle alla porta un attaccante.
3: Lo so.
4: Cioè, per me è inguardabile.
3: Tu c'hai ragione, solo che purtroppo noi non ci possiamo affidare a Højlund per tutte le partite, campionate e centro per 90 minuti.
4: Infatti ci voleva un vice Lukaku. Perché noi abbiamo perso Lukaku.
3: Lo so, però il discorso qual è stato? Che loro, sentendo Manna, ci avevano provato a prendere Gabriel Jesus. Il problema è che non era semplice mandare via Luca e Lang perché non avevano tanto mercato.
4: Il problema qual è, Emanuele? Che Luca ormai non lo puoi mai più vendere a 30 milioni.
3: Lo so, ma infatti tu devi mettere in conto...
4: A 10 milioni è già un regalo.
3: Lo so, ma tu devi mettere in conto appunto che prima o poi su Luca, su Lang, se continuano così devi mettere in conto e prima o poi ci devi perdere.
4: Io non do solo la colpa ad Allegri, perché comunque io sono pienamente d'accordo con te, in mezzo al campo ci vanno i giocatori e ho visto tanti errori anche dai vecchi,
3: errori proprio banali,
4: cioè, da serie, nemmeno da serie C,
3: quindi sai, è difficile dare la colpa a un allenatore.
4: Nulla al Como regalato, perché il Como sì, ha giocato, perché il Como gioca a palla, il Napoli no, ha giocato il Como, scusami, però sì. Comunque noi due gol gliel'abbiamo regalati noi.
3: Certo, ma anche con l'Inter.
4: All'Inter abbiamo regalato tre gol.
3: Certo, per questo dico...
4: È stato anche l'errore di Allegri.
3: Per questo dico che è una questione di atteggiamento, no, di distrazione, di superficialità.
4: Io spero che non c'è un Garcia Bitt, lo spero tanto, perché...
3: No, io non penso,
4: vedo
3: Francesco.
4: I giocatori non attivi, non reattivi. Quando perdono non li vedo a 100% con la testa in mezzo al campo, fanno troppi errori e poi stanno sempre dietro la palla, il contropiede non gli riesce mai perché sbagliano sempre l'ultimo passaggio.
3: Esatto,
4: sbagliano sempre l'ultimo passaggio
3: e questo è una cosa,
4: l'allenatore non te li può insegnare.
3: Lo
4: se
3: so.
4: L'allenatore fa l'allenatore.
3: Esatto, e per questo ti dico, io la penso come te, io anche quando è stato preso Allegri, non è un allenatore che a me faceva impazzire, però ho detto, secondo me, dopo Conte non è uno stupido, è un allenatore che comunque ha vinto, c'ha esperienza, gestisce bene il gruppo, fa tante rotazioni, però io per le prime 5 partite, tanti episodi andati male e tanti errori singoli dei giocatori, io non posso dare la colpa a Allegri, no, perché non va in campo lui, cioè, capisci?
4: No, questo no, mi sembra che i giocatori ormai si sono abbuffati, sono sacchi.
3: E questo mi dispiace, deve essere bravo Allegri in questo momento di sosta a rivitalizzarli e a dargli quella mentalità che avevano magari con Conte, con Spalletti.
4: Speriamo bene perché sopra di noi fanno paura.
3: Lo so, ma infatti io l'ho detto, ragazzi,
4: Gasperini è andato, il secondo grosso è il suo.
3: Ma vabbè, quello non è detto, la Roma è una squadra forte, Francesco, però le squadre di Gasperini ogni anno hanno sempre un calo, e ci ricordiamo come ha fatto all'Atalanta.
4: Speriamo bene per noi.
3: Speriamo bene, grazie Francesco. Grazie, ritornaci a chiamare. Noi, come vi ho detto prima, lanciamo il primo estratto dell'intervista che il nostro Lucio Pengue ha fatto al sindaco Manfredi, e dopo torniamo.
5: Siamo qui nello stand del comune di Napoli, sul lungomare Caracciolo. Tra pochissimo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alle 18:30 inaugurerà questo villaggio, che però è aperto dalle ore 11. E ti dico, sindaco, siamo qui dalle 11 ed è uno spettacolo, tantissimi turisti, tantissimi napoletani, è la Coppa America di tutti e la Coppa America di Napoli.
6: Sì, veramente l'ho attraversato a piedi tutto, c'è un grande entusiasmo, tantissime persone, tantissime famiglie, tanti bambini, tantissimi turisti sentono le lingue di tutto il mondo, ma anche tantissimi napoletani. Veramente è uno straordinario spettacolo. Poi oggi ci sono state delle regate di allenamento molto spettacolari nel golfo con un vento sostenuto. Quindi penso che questa prova di America's Cup sarà una bella prova per la città.
5: E dalle 14 l'abbiamo ammirato proprio da questa postazione, questo warm up, possiamo dire, di queste regate a C40. L'anno prossimo, da maggio in poi, si farà sul serio. E devo dirti che al Media Center c'erano 350 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Ho visto le immagini dall'elicottero. È una cartolina di Napoli che va in tutto il mondo, e il valore dell'America's Cup, lo abbiamo raccontato qui, è un po' il mondiale di calcio, le Olimpiadi, poi c'è l'America's Cup.
6: Sì, tu devi considerare che sono attesi più di 1 miliardo di spettatori televisivi, 1 miliardo e 200 milioni di persone. Le immagini che oggi sono state poi trasmesse da Sky sono delle immagini straordinarie, perché poi l'elicottero, i droni, uno scenario del golfo di una bellezza veramente straordinaria, e alla fine insomma è veramente una cartolina di Napoli, ma soprattutto è un grande spot pubblicitario per la città, che poi è un grande patrimonio per la crescita della città, per la crescita turistica, ma anche per la crescita dell'immagine della città, perché è una città bellissima, civile, molto ben organizzata, con tanta bella gente. Quindi insomma sono veramente contento e sono fiducioso che i prossimi 3 giorni saranno 3 giorni straordinari per Napoli.
5: Poi dobbiamo dire che è un po' anche un warm up per la città di Napoli, che si prepara a queste regate, diciamo, questi preliminari. È importante anche, come dire, fare dosarsi rispetto a quello che serve e quello che non serve, perché poi tra un anno ci sarà l'America's Cup, ci sarà la Louis Vuitton Cup, magari ho visto anche la Villa Comunale che sta riaprendo e magari l'anno prossimo riaprirà tutti i servizi pubblici. Prima abbiamo parlato con il presidente del Consorzio Unico, ci saranno delle iniziative anche per la bigliettazione. Insomma, è una città anche che si prepara al grande appuntamento, e prima dicevamo del mondiale di calcio, delle Olimpiadi, ma dura 20 giorni. Invece l'America's Cup dura molto di più di 20 giorni.
6: Sì, noi ovviamente entro fine anno, agli inizi dell'anno nuovo, completeremo tutti i lavori nella villa comunale, nel Virgiliano, sarà completato il lungomare diciamo della nuova pavimentazione, ci saranno insomma aperte nuove stazioni della metro, il tram, cioè quindi la Napoli del prossimo maggio sarà una Napoli con tante cose in più rispetto ad oggi. E poi ci sarà un'organizzazione sui trasporti, ci saranno delle giornate su dei musei aperti, gratuiti. Cioè, noi ci aspettiamo veramente tantissimi ospiti da tutte le parti del mondo e presenteremo una bellissima Napoli, una Napoli diciamo che in gran spolvero. Questo è un po' lo sforzo che stiamo facendo, noi stiamo misurando anche l'organizzazione, dalla sicurezza alle telecomunicazioni, agli aspetti dell'accoglienza, quindi la stazione, l'aeroporto, insomma. Per noi è anche una misura diciamo, dell'organizzazione che ha messo in campo, molto complessa, tutta l'organizzazione a mare, tutti i sistemi di sicurezza, il tema dei servizi sanitari, cioè c'è tanto, però insomma questa è una bella prova.
5: Poi Sindaco, la cosa incredibile è che il Defender ha voluto Napoli, probabilmente qualora dovesse perdere la Louis Vuitton Cup, anche chi probabilmente può conquistarla vuole Napoli, e rispetto a Olimpiadi Mondiali si può anche ritornare nel posto dove si è stati bene.
6: Sì, e questo ovviamente adesso la nostra sfida è fare bene il 27, perché se facciamo bene il 27 abbiamo chance significative per il 29 per avere un'altra edizione a Napoli dell'America's Cup, che sarebbe per noi veramente una cosa estremamente significativa. E vedo che il clima, il vento spira verso Napoli, quindi speriamo bene.
3: Eccoci qua, ben ritrovati, faremo ascoltare l'ultimo estratto in chiusura. Possiamo andare da Pino. Ciao Pino, buonasera.
7: Sì, buonasera, c'era Forza Napoli.
3: Sempre, ciao.
7: Allora, faccio la premessa, io sono tra i tanti che non volevano Allegri. Però, viste le prime partite, non mi piace il suo calcio, però... Sì. Oggi mi fa ben sperare, perché come giustamente dicevi tu, anche se l'avesse messo dentro con l'Inter, se con la Fiorentina non ci avesse messo lo zampino l'arbitro e qualche sfortuna, ecco un po' tanti tiri, il portiere della Fiorentina che è stato bravo, cioè il Napoli avrebbe almeno 6 punti in più, voglio dire, stavamo al primo posto, almeno insieme agli altri, voglio dire.
3: Vabbè, ma basta che tu metti 3 punti in più al Napoli, stai a 10, comunque stai a 3 punti dalle prime, quindi...
7: Ma no, io infatti sto dicendo, abbiamo sperato addirittura 2 vittorie, voglio dire, almeno 5 punti ce li siamo giocati fino all'ultimo, voglio dire, per cui un po' di sfortuna c'è stata, un po' di superficialità, e io dico sempre, purtroppo, lo stato del Napoli in questo momento, io non guardo neanche Luca, perché ormai purtroppo è così, quel ragazzo è bloccato. Ma io l'ho visto in un calciatore di Napoli in cui credo tanto, Politano, quando si è fermato prima che Di Marco mettesse al centro la palla, per lui quella palla era fuori, per Di Marco poteva metterla dentro, ha avuto ragione Di Marco.
3: E non solo Politano, ma anche Rachmani pensava che era fuori e ha lasciato Lautaro che lo anticipasse.
7: La difesa in Napoli si è spenta, in quel momento hanno dato quella palla fuori tutti, tranne che Di Marco e Lautaro. Alla fine questa è la differenza che c'è stata tra Napoli e poi Anguissa poteva farci vincere ancora una seconda chance e abbiamo sprecato anche quella chance, e diciamo che lì Allegri non c'entra proprio niente. Speriamo che in questa sosta lui lavori tanto sulla testa dei ragazzi, che si sblocchi anche Luca, che è calciatore del Napoli. Però ti dico una cosa, io vorrei che Lang arrivasse al gol, perché mi sta piacendo, indipendentemente dal carattere, dai suoi atteggiamenti, però almeno lui ci mette tanta voglia, corre tanto, prova a dribblare, serve ancora quel quid, quel pizzico in più che rende puro e concreto l'attaccante, deve fare il gol. Se lo fa, vorrei vedere se ritorna ad essere il Lang praticamente che abbiamo visto in Olanda. Solo questo.
3: Grazie, okay, grazie Napoli. Pino, grazie. Sono pienamente d'accordo con te. Io spero e credo, dato che comunque, ragazzi, fino a gennaio la rosa è questa, le alternative sono queste, e dobbiamo sperare che fanno qualcosina in più, perché comunque io provo sempre a dire sono stato calciatore, magari sono stato un attaccante, quindi magari alcune volte il gol può essere la medicina per sbloccarti e darti un po' di fiducia. Mi auguro che Lang trovi il primo gol, Luca uguale, però a differenza di Luca e Lang, io Lang nel senso lo vedo un po' più voglioso quando subentra o quando gioca. Non vedo la cazzimma e la faccia di chi vuole sfondare la rete come quella di un attaccante, come quella di Luca, ma magari mi sbaglierò e spero di sbagliarmi, perché vuol dire che comunque Luca riprenderà a segnare. Ho i miei dubbi, ma è un mio pensiero, però ci dobbiamo sperare, dobbiamo sostenere loro fino a gennaio almeno. Quindi beh, con Allegri sono assolutamente d'accordo con Pino, perché comunque le partite, gli episodi hanno fatto la differenza, e come ho detto prima, le disattenzioni, l'atteggiamento e un po' di superficialità, perché nel calcio non bisogna dare niente per scontato. Hai l'opportunità di portare a casa un risultato a Milano, vincere a Milano, sai che botta di adrenalina, che fiducia ti avrebbe dato vincere a Milano, e i giudizi sarebbero stati completamente diversi. Però il Napoli c'è stato a Milano, c'è stato anche col Como, ma purtroppo, sai, se si regalano i gol per superficialità o per errori di concentrazione che i giocatori fanno in campo, io posso dire poco ad Allegri, perché io sono molto sincero, quando è stato preso Allegri, visto anche il Milan di l'anno scorso, ho detto secondo me quest'anno ci va bene, creiamo un paio di occasioni a partita. Invece le occasioni il Napoli le ha create, eppure tante, ogni partita, anzi forse quello che ha creato di meno è stato proprio col Genoa il Napoli, invece le altre diciamo mi sono ricreduto, perché si è creato tanto. Poi ovviamente nel calcio, ragazzi, ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Si dicevano le stesse cose, io ragazzi mi ricordo tutto, si dicevano le stesse cose di Conte quando arrivò qua, che non piaceva il suo gioco, faceva schifo, che comunque non si creava, si dava retta alle statistiche, ai numeri. Le squadre di Conte hanno un XG in fase offensiva pessima, però poi alla fine ha vinto il campionato e abbiamo goduto tutti e siamo saliti tutti sul carro. Quindi vedremo cosa succederà quest'anno. Sarà un anno molto difficile, perché le altre si sono rinforzate, però bisogna essere fiduciosi e vedere e analizzare partita dopo partita. Si traccerà il primo bilancio a gennaio e poi si vedrà a fine anno quello che comunque Allegri, il gruppo squadra, la società hanno fatto. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
8: Emanuele, buonasera e complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
8: Emanuele, io inizio la mia critica in questo modo, con un ritornello di Paolo Cagazzo, quello che dice: a capa mia non è buono, perché non riesco a capire. Nel senso, sì. Nel mercato di riparazione dell'anno scorso abbiamo gridato allo scandalo, perché il Napoli aveva 200 milioni da spendere e non li poteva spendere perché il mercato era bloccato.
3: Sì.
8: I soldi che fine hanno fatto? Perché quest'anno non sono stati investiti? E se il Napoli non poteva spendere, perché il presidente, fino all'ultimo secondo, anche in conferenza stampa dove è stato snobbato da Conte, insisteva perché lui rimanesse, sapendo benissimo che la sua permanenza a Napoli avrebbe dovuto investire ulteriori soldi, e se non li aveva, perché lo ha fatto? Non era meglio investire su un allenatore emergente tipo Pisacane e puntare sui giovani?
3: Ma Francesco, questo intanto ti ringrazio, è un argomento, diciamo, molto molto delicato. Io adesso, ragazzi, è un po' troppo facile andare su allenatori giovani che adesso stanno facendo bene. Pisacane adesso sulla bocca di tutti, l'allenatore del Frosinone uguale, ma perché? Perché stanno vincendo le partite. L'anno scorso il Cagliari si è salvato alle ultime giornate. Il Frosinone comunque ha vinto un campionato di Serie B. Ci sono allenatori che devono ancora fare gavetta e devono crescere. Allenare in una squadra che si deve salvare o in un'altra piazza è completamente diverso che allenare le big. Anche l'anno scorso sentivo gente che diceva: ma perché se va via Conte a posto di prendere Allegri non prendiamo Grosso, perché comunque esprime un buon calcio? Però Grosso è andato in una piazza dove ha alzato l'asticella. L'anno scorso era a Sassuolo, è andato a Firenze, hanno speso 200 milioni di euro e comunque Grosso dopo tre giornate è andato via. Quindi voglio dire, bisogna comunque avere un minimo di equilibrio. Il discorso di Conte: l'anno scorso il Napoli ha speso 200 milioni di euro a giugno, quando c'era Conte. Poi il mercato è stato bloccato per una follia che si sono inventati, perché una società che ha sempre i bilanci a posto, bloccano il mercato al Como, alla Lazio e al Napoli, invece le altre che hanno una marea di debiti il mercato non è mai bloccato. Quindi questo non capisco perché. E quindi il Napoli ha potuto fare ben poco e ha preso Alisson e ha preso Giovane. Su Alisson ha fatto un ottimo investimento, su Giovane non mi trovi d'accordo, perché comunque 20 milioni per un ragazzo che è una seconda punta, sapendo che il Napoli gioca col 4-3-3, e secondo me si è speso un po' troppi soldi per un giocatore del genere. Conte, De Laurentiis ci ha provato fino alla fine per tenere Conte, perché era convinto che con l'attuale rosa che ha il Napoli, con tutto il rientro degli infortunati, Conte magari poteva rimanere e poteva fare bene. Ma non penso che comunque Conte se ne sia andato solo per il discorso del mercato. Ci sono altre sicuramente altre cose che comunque Conte ha deciso di andare via. Però non è che c'erano tutti questi allenatori in giro, che il Napoli aveva la scelta, e infatti il Napoli era diviso tra Italiano e Allegri. Italiano, che ha fatto benissimo, ma in piazze magari come Bologna ha fatto piazze, diciamo, non piazze pesanti come magari può essere Napoli, poteva essere un rischio. E ripeto, e non è neanche quello il discorso, che con il gioco che fa Italiano avrebbe chiesto a De Laurentiis 3-4 giocatori per il suo gioco, e visto che De Laurentiis quest'anno si è trovato un po' corto con i bilanci, visto che comunque negli ultimi anni ha speso tanto, e alla fine ha preso comunque uno come Allegri, che comunque allena quelli che ha a disposizione senza problemi, non ha pretese, e quindi è stata questa scelta qua. E non è detto, ragazzi, perché adesso la situazione è questa, ma le cose possono cambiare, quindi bisogna essere fiduciosi e capire fino a gennaio almeno dove starà il Napoli. Può darsi pure che, come ha detto Manna, a gennaio vediamo dove stiamo, magari qualche sacrificio sul mercato ci potrebbe essere. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Giuseppe.
9: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
12: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
11: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
12: Aperti la domenica mattina.
13: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
14: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
13: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
14: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
13: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci qua, ultima chiamata di questa sera. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
15: Ciao Manuele, complimenti per la trasmissione.
3: Grazie.
15: Allora, io volevo un attimo ritornare a parlare di campo, diciamo, più che di cose fuori dal campo.
3: Sì.
15: Io mi ricordo. Ti ricordi l'anno scorso quando ci fu una moria di centrocampisti con Conte? Non so se vi ricordate, no? Che ci fu praticamente alla fine quasi eravamo rimasti con un centrocampista solo di ruolo.
3: Sì, sì, sì.
15: E Conte fu costretto a reinventarsi anche quella volta un modulo, diciamo. E schierò, se non mi sbaglio, un 3-4-3.
3: Sì, un 3-4-2-1.
15: Sì, insomma, con la difesa a tre.
3: Addirittura per mancanza di centrocampisti giocò Vergara a centrocampo.
15: Esatto. E se non mi ricordate male, io mi ricordo che in quel periodo il Napoli azzeccò farsi le partite più belle del campionato. Perché in quel periodo, se non mi ricordo male, addirittura vince con quel modulo lì la Supercoppa.
3: Sì, sì, perché con tanti infortuni Conte passò alla difesa a 3 e giocò col 3-4-2-1.
15: E,
3: sì.
15: E vi ricordate a chi mise il laterale destro? Io ricordo che mise il laterale destro avanti a Politano, mise a Neres.
3: Io sì, e vabbè, certo, perché Neres stava al 100%, era uno dei giocatori più in forma che aveva in quel periodo.
15: Che Politano fece le miglior partite dell'anno scorso avendo avanti a lui a Neres.
3: Sì, sì, quel periodo là il Napoli andava forte, infatti la Supercoppa poi vinse col Bologna e col Milan.
15: Secondo te si potrebbe riproporre un modulo in questo senso, visto che ci abbiamo McTominay che rientra adesso, forse non so come sta, Anghissà non si sa come sta, e pensare di riproporre questo modulo? E se non mi sbaglio nella difesa a 3 forse Di Lorenzo giocava pure come braccetto.
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente sì, giocava Di Lorenzo braccetto, Politano davanti e Neres davanti a Politano.
15: Io se non ricordo male il Napoli in quel periodo fece le migliori prestazioni.
3: Sì, sì, sì, ha fatto
15: davanti
3: bene.
15: A lui Neres, uno che gli occupava lo spazio davanti, gli liberava spazio e c'era quel tandem Politano Neres sulla destra, che il Napoli andò molto bene, se non ricordo male.
3: È andato molto bene. Giuseppe, io sono in chiusura, ti devo salutare, ti ho già risposto, il Napoli ha fatto benissimo quel periodo là della Supercoppa, stava in palla e Neres stava alla grande, quindi infatti io mi auguro che Neres stia al 100%, ritorni a stare al 100%, perché un giocatore veramente ci potrebbe dare una grossa mano. Però il 3-4-2-1 assolutamente non c'è problema, perché comunque è un modulo che il Napoli può assolutamente fare, magari Allegri ci sta anche pensando. Allora, noi siamo in chiusura, chiudiamo, vi lasciamo con l'ultimo estratto del sindaco Manfredi, l'intervista fatta da Lucio Pengue. Io ringrazio Simone Zagaria e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica. Noi ci vediamo domani sempre ore 19 col calcio e la sera. Da Emanuele Calaio è tutto, buona serata.
5: Sì, da voi, da profano le dico, quelle piattaforme sulla scogliera mi piacciono, ma c'è la possibilità che diventino anche un modo per fruire il mare, come succede in tante città per i napoletani, oppure sono una struttura provvisoria?
6: No, beh, voi sapete che io sto facendo una battaglia da anni su queste piattaforme, siamo riusciti ad ottenere queste 4 piattaforme per questo periodo di pochi giorni ed è stato uno straordinario successo. Tantissimi napoletani mi hanno fermato per strada, ma non bisogna togliere piattaforme, noi vogliamo queste piattaforme. Abbiamo un progetto per tenere queste piattaforme per 6 mesi, cioè nel periodo estivo, perché chiaramente inverno vanno tolte, perché poi ci sono le mareggiate. Quindi mi auguro che dopo questa esperienza, nei rapporti con la sovrintendenza, col ministero, finalmente abbiamo questa autorizzazione che noi cerchiamo di ottenere per mantenere per il periodo estivo, la primavera e il periodo estivo, le piattaforme. Sarebbe una bella cosa per riconquistare il nostro mare.
5: Poi, sindaco, il ministro Abodi ha parlato anche di un'altra manifestazione importante, forse non come l'America's Cup, degli europei 2032, lo stadio Maradona e al fulcro, ha detto non ci immaginiamo un europeo senza Napoli. Anche questo è un grande attestato di stima, e so che ci sono i fondi, lo stadio verrà ristrutturato e sarà una Napoli è pronta anche ad accogliere gli europei.
6: Sì, noi siamo in corsa per gli europei, abbiamo fatto, devo dire, un bel dossier, un bel progetto, abbiamo i fondi grazie a questa sinergia con la regione. Ovviamente noi aspiriamo ad essere una delle sedi degli europei e anche poi di avere uno stadio riqualificato. Anche questa è un'altra sfida nella sfida, però insomma Napoli deve correre, deve crescere, deve fare sempre qualcosa in più. Una città che ha delle potenzialità straordinarie, lo stiamo vedendo in questi giorni, dobbiamo essere consapevoli che queste potenzialità vanno messe tutte in campo.
5: Poi, sindaco, l'ultima te la volevo fare anche sul versante palazzetto, perché America's Cup, Euro 2032, poi lo stadio Maradona che ospita grandissimi eventi, grandissimi concerti, Napoli davvero al centro del mondo, addirittura NBA Europe vuole Napoli, Eurolega vuole Napoli, però c'è bisogno di un impianto.
6: Sì, anche su quello noi abbiamo 2 progetti in campo, entrambi stanno camminando, ovviamente c'è sempre burocrazie complesse, quindi per l'impianto al Mario Argento è stato presentato proprio la proposta qualche giorno fa, il palazzetto invece al centro direzionale è un po' più avanti e a breve faremo la delibera proprio per l'aggiudicazione finale, quindi mi auguro che nel giro di 3 anni possiamo avere 2 grandi palazzetti allo Sport a Napoli.
5: Sindaco, chiudiamo proprio davvero, perché vedevo mentre arrivavi in questa postazione che ti guardavi a destra, a sinistra, guardavi le facce dei turisti, dei napoletani, e eri un po' emozionato, un po' orgoglioso.
6: Sì, devo dire ci abbiamo lavorato tanto, cioè portare la Coppa America a Napoli è stata una sfida un po' da pazzi, perché all'inizio noi abbiamo sfidato dei super colossi a livello globale. Nelle grandissime città Napoli doveva vincere questo pregiudizio che purtroppo ci ha pesato tanto in passato, perché noi ci abbiamo provato, non ci siamo mai riusciti. Devo dire, poi abbiamo lavorato tanto sull'organizzazione, tanto su quest'idea di fare le cose per bene veramente, di mettere in campo il meglio, di non fare chiacchiere, fare cose concrete. c'è stato un grande lavoro di squadra, un grande team che ha lavorato. Vedere le persone contente, perché oggi ho visto le persone contente e mi ha ripagato delle tante fatiche che abbiamo messo in campo. Adesso però dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare, questo è solo l'inizio.
5: Anche il lungomare, ok, è bellissimo, lo conosciamo tutti, ma tra poco il mondo conoscerà anche il lato di Coroglio, Bagnoli.
6: E anche su quello abbiamo messo in campo un grande progetto e restituiremo una Bagnoli straordinaria a Napoli, ai bagnolesi, ma a tutta l'Italia. Veramente sarà un altro luogo come questo, un luogo magico, sfruttare il mare, usare il mare, vivere il mare per i nostri cittadini.
5: Sindaco, ora dobbiamo andare ad aprire, a tagliare il nastro.
6: E adesso andiamo simbolicamente a tagliare il nastro perché si inaugura ufficialmente il villaggio, che è già aperto perché è pienissimo di gente, quindi andiamo avanti in questa bella avventura.
5: Buon vento
6: a Napoli e buon vento a tutti i team della Coppa America.
16: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Save the date, il pipistrello, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Autoscala guida il tuo futuro.
2: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi giovedì 24 settembre, nuova puntata di Yes and No Kiss Kiss, e anche oggi tra le 10 e le 12 celebriamo la bellezza con lui, Rosario Verde.
1: Madonna mia.
0: Come mai rispondere a una presentazione così bella con Maronna mia e sbuffando?
1: Non ce la faccio più. Buongiorno, lui si chiama Marco Pesacani.
0: Senti, se non ce la fai più, fatti scrivere la lettera di dimissione da chat GPT.
1: L'ho mandato, non l'accetta,
0: non l'accettano. Serve una raccomandazione.
1: Io a dire la verità, proprio ieri ho avuto una proposta, a gennaio potrei andare in tournée.
0: Vai!
1: Soltanto che vado!
0: Non lo so, ti conviene?
1: A me converrebbe per. Economicamente mi converrebbe.
0: Se vuoi andare,
1: più,
0: io ti tengo il posto caldo per quando torni.
1: Nazionale, me lo tengo, no?
0: Non lo
1: che
0: so,
1: dite,
0: io te lo terrei.
1: Vi lascio Pesacani tutto da solo qua, oppure.
0: Quanto tempo dovresti andare?
1: È tutto l'annetto.
0: Un annetto.
1: Dovrei fare una sostituzione. Quindi, insomma, parto a gennaio e torno a settembre prossimo.
0: Quindi ricominceresti con l'anno.
1: Da settembre si inizia un'altra volta. Bella.
0: Pensiamoci con lui.
1: Riflettiamoci, fateci sapere.
0: Buongiorno Fabio, ben trovato. Siamo pronti allora anche con un po' di musica e ragioniamo, riflettiamo su questa possibilità.
1: E metti in chitarra.

0: sono arrivate già un sacco di commenti.
1: Sono arrivate sti di scardacascette.
2: Ma chi è scardacascette?
1: Lo so, mattina basta che ce lascio
3: ciò. Ciao,
0: beh, bella così.
1: Buongiorno ragazzi, Stefano, ma
4: Rosa, ma rutinai dando ciò ciò di passata cosa in giro per tutto l'Italia, cosa ci sbatti
3: meno. Ma tu hai 7.000 euro in ciò faccia,
5: insomma. Rosa, non fa sta cosa. Piacere, in giro rimane solo con questa cosa.
3: Che bello.
5: Lo so.
3: Ma oggi passa la pazienza.
5: Dammi una cosa di più, resta con noi.
3: Un programma solo con pesacani, viene un programma altamente intellettuale. Viene proprio in un programma sobrio, non si sbava mai, senza male parole. Senza cose volgari.
0: Ritroveresti
3: tutto italiano, detto in dizione, bello, si parla ramai ciuscia.
0: Ritroveresti le tue cellule dormienti rinsavite con il loro pallino della sessualità e del sesso e della rattusam. Che sono diventati tutti ecologisti. Tutti propenderanno per l'Europa. Insomma, farei un lavoro in un annetto, cioè, guarda, proprio pulito pulito.
3: Che ne fai a bannarci?
0: Pulito pulito, pulito, pulito, pulito. Pronto fai? Per allora. Candidarmi anche io poi prossimamente, dopo un annetto del genere.
3: Benissimo, allora, in attesa di questo momento che sarà
0: di questo
3: prossimo
0: cataclisma,
3: in attesa di questa apocalisse sarà prossimo venturo questo posto, parliamo di quello che sta succedendo a Palermo. Vediamo se... se la vedete bene o la vedete male. Io la vedo buona, la vedo buona, pure sì, pure sì. Tu sei, per chi sei tu?
0: Non so, ma
3: domanda, domanda.
0: Parliamone allora, prima.
3: Palermo, percorso unico è una sola festa per comunione e crisi, ma così dimensate gli eventi. Il presidente Confimprese Palermo si lamenta, si chiama Giovanni Felice, che tu e Felice sono il cognome, ma sono abbastanza infelice. Ha affermato che la riforma dell'arcidiocesi del capoluogo siciliano ha già procurato al settore un danno di 30 milioni di euro. Okay? Non è la crisi MEDI, non è la comunione, l'unione fra Dio che se che la russa di caso tutto confietti a bomboniere praticamente. Praticamente cosa ha fatto l'arcidiocesi di Palermo? Ha fatto una cosa molto, secondo me, insomma, fa il loro lavoro in pratica, perché il loro è un fatto spirituale, no? Fare comunione, fare la cresima. Tu lo sai cos'è la cresima? E me l'hai spiegato che non sa. Ma cattai, non lo so.
0: Come l'hai comprato?
3: Un cambio merci.
0: Guarda, non ti posso aiutare.
3: Gli va a cantare la marina che ci vuole domani.
0: Perché a me manco me l'hanno fatta comprare, sì. Quindi non.
3: Allora, quale non sarebbe la cosa? La città ci sposta un po' più avanti il periodo delle comunioni, invece di fare una comunione per esempio a 10-12 anni, la fanno direttamente un po' più grande e fanno anche la cresima. E che è successo? Ma tutti
0: che uniscono i due sacramenti.
3: Tutta gente come pesacane che dice: ma andiamo a fare il comunione. Fai il comunione tu?
0: No.
3: No, il comunione non ne fa pesacane, non si fa la sulle mani.
0: No.
3: Non si fa.
0: Comunione
6: è
0: come
6: sei pesacane?
3: E che ne sai tu pesacane?
0: Ma non ho detto niente.
3: E niente, comunque hanno spostato avanti questa cosa. Allora, sai, tutti i commercianti, gli organi, certo. Fotografi, quelli che fanno i bomboniere, quelli che fanno i confetti, le sale, perché poi anche le sale per cerimonie dicono: vabbè, ma un bambino di 10 anni è una cosa, quando cresce si fa più grande, quello vorrà fare un altro tipo di festa.
0: Anche.
3: Una fa la festa come chi le Ruriciane,
0: diciamo la verità.
3: A 10 anni Ruriciana fa una maniera, a 16, 17.
0: Un po' bassi con l'ambiente, le comunioni si festeggiano e si festeggiano e come le cresime no, cioè quando ti fai la cresima non fai l'evento,
3: dipende, a Palermo sì,
0: al ristorante o queste
3: stiamo parlando di Palermo qua, non di
0: sì,
3: Napoli
0: dicendo...
3: Tu frequenti Palermo con le matrimoni?
0: Ho fatto un confronto con Napoli
3: no, dico, ma tu ci sei mai stato a Palermo?
0: Palermo ci sono comunione. Stato quest'estate, bellissima.
3: No, dico a fare a lavorarci, no, come comunione,
0: no.
3: Cose
0: quello no.
3: E perché parlo, scusami?
0: Ma perché parlo tu, scusami? Che
3: cioè, parli già, sì.
6: Che ne sai, Pesaca?
3: Che ne sai tu, Pesaca?
0: Ho detto a Napoli!
3: No, io sono andato in vacanza a Palermo. Come sono andato a Palermo?
0: Hai detto...
3: C'è certe cose.
0: Che hai chiesto? Sei mai stato
3: che
0: a Palermo?
3: Significa?
0: Sì, sono che, stato a Palermo.
3: Che vuoi dicere? Che vuoi dicere qui su 7-6 digitali?
0: No, ma stai in una fase rompicoglioni ultimamente,
3: fateci
0: mamma mia.
3: Sapere, insomma, se hanno ragione più che altri commercianti o ha ragione l'arcidiocesi, che l'arcidiocesi viene fatto su, no? Dice, ma è un fatto, come dire, spirituale. Dare la comunione e far fare la cresima ai bambini, ai ragazzi, ma giustamente dice i commercianti: dice, frate, ma tu mi fai perdere una festa. ragazzi, prima si va a fare un pranzo la crisma, la festa la comunione, ma si farà una cosa, insomma, una bombonera, uno tipo confetti, uno piano bar. E come si fa? Pronto?
6: Pronto, è Stefano!
3: Non so Stefano! Mi sono mettendo la camisa bianca, vai, dimmi!
6: Non so se hai letto! Si sta realizzando il nostro sogno!
3: Quale?
6: A Samanan,
3: sì, ho saputo! Si sta avvicinando, ci mette i droni, ci mette!
0: Speriamo di no!
3: Ce l'ha detto prima però, così ci prepariamo, di solito in guerra si fa, ho fatto le sorprese, no, non ce l'ha detto, hai detto, giù, fra poco venga Bubble Band, preparato.
0: Pronto?
3: Ma si può essere così coglioni, pronto?
6: Pronto?
3: Buongiorno.
6: Buongiorno, ragazzi, c'è la notizia già stagionata, cosa voglio dire, sono 10 ciumo.
3: Putin mio! Ma non ce le ha dice, le fa bello e buono affinché ci prepariamo, ma che stai dicendo? Cioè, niente di me, lì c'è sta sandella.
0: A te ti sente sicuro?
3: Ma sicuro, mi
0: fischiano.
3: Do Gremlin, viva voce, mo Sam.
0: Sono due o tre anni. Sono due o tre anni che tra le 10
3: e le 12... ascoltato a Kremlin, no?
0: A Kremlin, no?
3: Dici che sono tifoso di Napoli,
0: no?
3: Pronto.
0: Tra le 10 e le 12 a Putin fischiano le orecchie in continuazione. Perché
3: soltanto l'unica cosa
0: viene
3: che
0: viene citato e nominato una continuazione.
3: L'unica cosa che mi è dispiaciuto perché ho letto stamattina e dici che vuole bombardare il nord. Ma che si fa Putin?
0: Ti vuole fare un dispetto?
3: Ci sappiamo tant'anni, ma questo filo russo. Non,
0: vedi? Il russo tradisce.
3: E non mi bombardi.
0: Il russo tradisce, non c'è niente da fare. Allora, la cresima non va festeggiata almeno con buffet o in un locale, anzi la maggior parte delle persone la fanno qualche settimana prima di sposarsi. Secondo me l'arcivescovo di Palermo l'ha fatto proprio per far festeggiare il sacramento.
3: E però dici che i commercianti là si stanno lamentando, hanno avuto un buco di 30 milioni di euro.
0: Vabbè, perché tu se vai a spostare in avanti la cresima e comunione, il bambino più grande è adolescente, quindi
3: non
0: rientra più in quell'idea di voler fare la festa che magari è proprio un desiderio del bambino.
3: Noi,
0: no?
3: Perché la festa non facciamo, per i parenti, no, per un bambino, no? La comunione non facciamo per un bambino, facciamo un pranzo, per la gente, un bambino non capisce niente, se ne fotte un bambino.
0: Vabbè,
3: dice, vabbè, facciamo una fittura di pesce.
0: Che trasuda ma non riesce.
3: Tu cosa vuoi? Allora, fateci
0: sapere un po' cosa ne pensate.
3: Ma
0: è un qualcosa che vorreste è un qualcosa che vorreste anche dalle nostre parti.
3: Leonardo che si fa con ognuno, ma è nato un po' che
0: qua c'è un 10 anni, mamma, questo proprio
3: sarai
0: la vita
3: pure morto,
0: la vita della strappa a morsi della strappa.

0: No, mentre la cresima ci vuole solo Minnie, capisci a me? Beh, sì, fai un'età un po' più adolescenziale, no? Diciamo la.
1: Ma qua la cosa è un pochettino più seria. Dice il presidente di Confimprese Palermo, Giovanni Felice, ha reso noto che la decisione dell'arcidiocesi, del capitale della capoluogo siciliano, ha già procurato al settore un danno di 30 milioni d'euro. A Palermo, infatti, secondo le nuove regole, comunioni e cresime sarebbero congelate fino al 2029, cioè addirittura. Ci sono aziende che rischiano di perdere oltre la metà del fatturato annuale, un danno che non possono permettersi, dice. Chiediamo che sia considerata almeno la possibilità del percorso intensivo più breve, che consenta ai bambini almeno 10 anni di fare subito la comunione. Casi a divinità matei, crolla il mercato. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Ah no, la cosa, volevo dirti una cosa, guarda che negli anni 60, pure qua pure a Napoli si faceva cresima e comunione insieme, perché mio fratello, primo mio fratello, la seconda mia sorella hanno fatto cresima e comunione insieme.
0: Ma quando era più grande o quando era più piccolo?
2: Come?
0: Era più grande o più piccolo?
1: A 10 anni?
2: Mio fratello era il 51, mia sorella era il 51.
0: No, sì, no, dico, no. Aveva 10 anni che ha fatto comunione e cresima, aveva qui 18 anni ha fatto cresima, cioè la stessa cosa.
2: No, è nel 63, 63.
0: Forse non mi sono spiegato bene. Quanti anni aveva tuo fratello quando hai fatto questa, ha fatto sta cosa?
2: 12 anni.
0: 12 anni, ok, 12 anni, beh.
1: Va bene, grazie.
2: 12 anni avevo, cioè era del 51, la stessa cosa 64.
0: Vabbè, non ti abbiamo chiesto il calcolo matematico, ma solo l'età del ragazzo per capire. Grazie, caro, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Quindi si faceva anche a Napoli.
1: Di solito qua a Napoli ti fai la comunione a 12 anni perché fa festa e poi la cresima la fai prima di sposarti, fai un percorso matrimoniale. Tu quando te l'hai fatta la cresima?
0: Io non l'ho fatta.
1: Impossibile, come
0: tu dici? Non sono sposato.
1: Ah, tu non ci sei sposato in chiesa, bravo, sì.
0: Semplicemente non sono sposato in chiesa. Però è una cosa questa, scusami un attimo.
1: E quando morirà che gli dirà San Pietro che non c'è. Che non c'è cresimato? Ecco perché chi se ne ha squadra.
0: Se mi presento davanti, che ne so, magari mi vado a rinascere direttamente in qualche altra entità o forma di vita.
1: Maron, rinasce!
0: Chi può dirlo? Chi può dirlo?
1: Maron, rinasce! Pronto!
0: Pensa che potresti rinascere pure tu.
1: No,
0: pienso
1: no,
0: poco,
1: no,
0: pienso
1: no,
0: poco.
3: Basta, basta. Basta. Tu una puttana roccia, ti faccio un negro trovo rossa, te ne accorcio male.
0: Sì. Lo so. Ma ricordo comunque che io era ai tempi del liceo che con la chiesa insomma di quartiere c'era la possibilità di fare il corso per poi fare la cresima, però io già all'epoca preferì fare il corso di teatro, quindi abbandonai quella cosa lì. Perché era lo stesso periodo,
1: che sì,
0: erano gli stessi giorni.
1: Ma non è attinenza, non è ma non è collegato.
0: Per fare
1: invece fa cresima ci piglia la patente. Borisci,
0: ma perché ti devi sempre fare la contraddire no, senza sapere?
1: Parlava.
0: Erano gli stessi giorni il corso della cresima.
1: Ma c'è tabacci.
0: Ma magari
1: ce la faccio.
0: Aveva
1: ma
0: gli
1: magari
0: stessi
1: non
0: giorni,
1: ti preoccupare, che la questione è di...
0: Aveva gli stessi giorni, gli stessi orari del corso di teatro.
1: La porto.
0: Dicevo, aveva gli stessi orari, gli stessi giorni del corso di recitazione. Tra i due io scelsi di fare il corso di recitazione.
4: Buongiorno. Però nessuno ha pensato ai bambini che ricevevano dei boost, perché a comunione faceva la busta la nonna e alla
1: cresima. No, comunione si fu regalo.
4: Tutto questo nessuno l'ha pensato, poveretto.
1: La comunione si fa un regalo, chi è il problema?
0: Beh, questa è un po' quella cosa, quella battaglia millenaria che c'è in questo tipo di ricevimenti religiosi che non prevedono ovviamente, cioè la Chiesa anche per il matrimonio, la Chiesa non se ne frega niente di quello che succede dopo quando vai al ristorante e tutto il resto appresso, per loro è superfluo, è in più. Noi ci diamo un enorme peso, forse più di quello che succede nell'atto del sacramento. Pronto, andiamo al telefono.
5: Buongiorno.
0: Sì.
1: Ciao, Sissi.
5: Mi si faccia telefonare sempre, ma purtroppo voi mi invitate a parlare.
0: Istighiamo.
5: Dunque, voglio dire una cosa, innanzitutto ringraziamento alla signora che mi reputa un'attrice. Grazie signora, grazie.
1: Tina Pica.
5: Prima ci fatta la comunione, ma ci fatta la cresima e la comunione, tutte e due le cose.
1: Poi si faceva prima.
5: Anni.
1: Che anno era?
5: Era il 55.
1: Quindi prima si faceva, insomma.
5: Si faceva, sì. Ed era molto più semplice, perché una volta fatta la comunione, roppa cresima non la facevi più. La facevi quando ti sposava, se ti sposava. Sì. Allora, all'epoca si faceva il catechismo che si sentiva questo e quello.

0: facendo tutte e due le cose. Mo, certamente mo non si fanno né a comunione né anche a Cresma, siete a me.
1: No, se la fanno ancora a comunione. È ancora molto diffuso.
0: Questo è. Poi adesso guarda, sapono pure fare comunione, ma però guarda, nessuno partecipa più a quelle che si doveva partecipare prima.
1: È vero. Ciao Sissi, ciao bella.
0: E la compagnia un saluto a tutti, a Marinella.
1: Ciao, questo mi vuole morto, hai sentito?
2: Ma tu mi vuoi morto, quando l'hai detto tu per prima.
1: Hai vicino a me quando muore.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, partiamo da data. È vero che la cresima, la comunione, battesima, eucaristia, tutto eccetera, eccetera, sono dei sacramenti. Va bene, siamo d'accordo, ma da Bibbia sono questi sacramenti. Partiamo a
1: comunione. Ah, non sono ignorante, non so, penso che ci sia comunione.
3: Comunione e cresima insieme, perché nelle mamizze vanno trovando un crollo economico. Arete queste cose, sta tutto, non ci dei soldi, eppure la chiesa. Mangia,
1: siamo aperti il ristorante a chi? Sanno mi sa fare il fotografo, i bombonieri, padre Carlo che si mette a fare i bombonieri, padre Federico, padre mi sa fare i confini.
4: Forse faceva riferimento anche a quel discorso che pure quando ti sposi c'è la donazione da fare poi alla chiesa in
1: una
4: casi...
1: maniera o un'altra, chi se dava la bulletta la corrente . Non lo so, il cannello abbicciato mi piace, amaronno tutti illuminati.
4: In alcuni casi la donazione spontanea diventa una richiesta, insomma, cioè, questo poi è un altro ramo, se vogliamo, di discussione. Allora, ragazzi, 342-00-00-100, come la vedete questa iniziativa dell'arcidiocesi di Palermo, unire cresima e comunione, è una cosa che vorreste anche qua dalle nostre parti? Torniamo tra pochissimo.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, quando mi sono sposato non era una donazione, il prete della chiesa mi diede una busta dove c'era un tariffario e io ho pagato profumatamente 700 euro all'epoca.
3: Ragazzi, la chiesa dove mi sono sposato io, ne avevo pulistino, matrimonio 500 euro, a comunione 50 euro, a cresimo 25 euro.
4: Sono Luigi, ma qual offerta a piacere e donazione a piacere? E quando mi hai sposato, parla che mi c'è un mattino più pochi cedere da busto, c'ha letto papà vacante.
5: Ragazzi, buongiorno, io vivo al nord e le comunioni al nord, il prete chiama il fotografo, un solo fotografo e fa le foto per tutti. Alla fin fine c'è spugno pure i suoi biscotti.
6: Rosario, Marco, buongiorno. Rosario, ma tu hai notato una cosa? Che ci si rindorione, a ci si va a calla, quando sei giù di Serafino hanno cominciato a lavorare, poi che finiscono pure.
7: Buongiorno ragazzi, Emilio da Palma Campania. Lo sai, ho fatto comunione a mio figlio quest'anno. Mi hanno chiesto, prima della comunione, la domenica della comunione, il venerdì, durante le prove, dovevo portare, già mi hanno dato la busta con nome e cognome di mio figlio, e devi mettere un'offerta a piacere, che fai, metti 20 euro? Ho messo 50 euro, tutti abbiamo messo 50, ce l'hanno detto, ma magari 50 euro ci hanno fatto capire, però lo dovevamo portare il venerdì. Di solito l'offerta si fa durante la domenica, dopo la comunione, prendi la busta, la vai a parroco, 20, 50, poi chi tiene qualcosa in più li mette 100. Però io questo non ho visto giusto, dare prima il venerdì già ti danno la busta per mettere i soldi dentro.
8: Ragazzi, ma la chiesa si mantiene sulle donazioni. Comunque, padre Carlo, la chiesa là dietro di un Cescal, quella là che c'è adesso, fu fatta quando ci fu il terremoto ed era provvisorio perché dovevano fare quella chiesa che mo stanno facendo, dove la stanno, l'avevano fatta negli anni 80.
9: Sono leggermente in ritardo,
8: praticamente adesso la stanno realizzando. Infatti, la chiesa di padre Carlo, quella là che sta dietro, Bibiana, che c'era Bibiana. Era così perché
9: ci fu...
8: c'erano i bipiani, cioè
9: per i terremotati,
8: che hanno tolto da poco. Comunque, per dare un dato, c'è un crollo delle comunioni, non si fanno più le comunioni di una volta perché c'è un crollo demografico, naturalmente si fanno meno bambini, la scolarizzazione e sacramentizzazione, cioè praticamente le famiglie reputano un impegno troppo gravoso per i figli, quindi cambio di percezione del cristianesimo, naturalmente siamo diventati un pochettino tutti quanti più atei, ritardo e abbandono del battesimo. Ci sono parecchie persone infatti che non stanno più battezzando i figli, ma pure si fanno solo perché è una tradizione, chi lo fa perché insomma ci crede. Mancanza di continuità post sacramento, nel senso che ti fai un sacramento poi dopo non continui,
9: non vivi percorso. La vita diciamo della
8: chiesa,
9: perché
8: è diventato comunità. Quello fare la festa, cioè fanno tutto quanto fa pure mio figlio, che faccio, non faccio fare la comunione a mio figlio, la fanno tutti, per esempio ci stanno coppie che non si sposano in chiesa però battezzano i figli, per esempio, cioè se si sposa, cioè, capì, questa è la continuità del sacramento. Pronto?
10: Buongiorno ragazzi, sono Marinella.
8: Oui, Marinella, ciao.
10: Allora ragazzi, io voglio dire una cosa sulla fede, no? Ma mia mamma è evangelica.
8: Sì.
10: Allora, mia mamma dice, pure biblico, allora la fede non deve essere obbligata, cioè ognuno può scegliere la propria fede.
8: Sì.
10: Quindi se due genitori decidono, per esempio mia nipote, non faccio nome per rispetto suo, la bambina, sua figlia, non è battezzata. Lei dice, quando si farà grande, cioè che capisce, allora decide lei di essere cattolica, evangelica, testimone Geo, buddista, quello che vuole lei.
8: E mi sembra giusto, mi sembra democratico. Ricordati che la fede la scelgo io, ma io cumbare capava. Ricordati... Ricordati sempre questo: la fede la scelgo io, perché un compare ti porta a due, dici ti piace, non si fede, e poi pavo compare.
1: Ecco. Marinella, tu quindi sei battezzata, cioè hai fatto tutto il percorso, oppure anche tu hai avuto la libertà di scegliere se credere o non credere,
10: no,
1: partecipare?
10: No, Marco, purtroppo no, perché quando mia mamma si è convertita all'evangelico avevo 6 anni, okay. Già ero battezzato, ho fatto la comunione, la tutto. Avevo 6 anni quando mamma si è convertita all'evangelica.
1: Vabbè, io so che comunque non è una cosa così complicata, no, eventualmente cambiare religione.
8: Ti puoi sbattezzare.
10: Marco Rosario, vi prego, dalla Bibbia, come mamma la legge la Bibbia, tutto questo che sta succedendo con l'Islam, buddisti, ci sta, lo porta la Bibbia, la guerra tra religioni, lo porta.
1: Esiste da sempre, purtroppo, mannaggia la miseria. Ciao Marinella, un abbraccio, ciao cara. Abbiamo tempo per un'altra telefonata, pronto?
11: Pronto, buongiorno.
1: Ciao,
11: buongiorno.
1: Caro, ciao.
8: Buongiorno.
11: Voglio dire una cosa a questi signori che si lamentano del pagare.
1: Sì.
11: Una quota durante le cerimonie, perché loro sono cattolici, va bene?
1: Sì.
11: E fanno un rito cattolico.
1: Sì.
11: Queste strutture, diciamo, questi luoghi di culto, no? Che devono pagare, insomma, quello che devono pagare, la luce, insomma, è tutto, diciamo, tutto l'apparato che ci sono dei preti e via di seguito, vabbè, ma chi li deve pagare? Scusa.
8: Vabbè, molti pensano che il fatto che l'uno per mille che noi diamo, e poi il fatto che hanno gli sgravi fiscali, che per esempio non pagano l'IMU, l'ICI, si fa toccare tutti questi vantaggi fiscali che hanno, loro dicono vabbè, ma giù tonite, però insomma, si vive di carità.
1: Vabbè, a volte c'è sempre quello il discorso: un conto è chiedere e donare liberamente, un altro è dammi un po', diciamo, la cifra precisa, altrimenti no, diciamo, quell'imposizione.
8: Anzi, però dai, se l'aveva pigliato l'occhio,
1: non parlare di me, io non la
8: vabbè, vedo. Vabbè, chi
1: io non c'entro. Ancora un po' di musica, ragazzi, stiamo insieme.

una piccola parentesi, perché Kiss Napoli sotto il profilo dello sport non è solo calcio, ma ovviamente ci occuperemo anche dell'American's Cup, e sono giorni di grande fermento, perché da oggi a domenica nel Golfo ci saranno le regate preliminari della Louis Vuitton Cup. E allora andiamo da Gianluca Miranda, che si trova a Castel dell'Ovo, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione dei team e ci darà anche qualche informazione in più. Ciao Gianluca!

0: Vabbè. Allora, ci sono dei problemi.
1: Sì, c'è qualche problema al collegamento. Non so se Gianluca ci sente adesso. Noi non ti sentiamo più, Gianluca, ma
0: eccolo.
1: Eccoci qua.
0: Vai, ora vai, ci sei, ti sento adesso, vai.
1: Sì.

0: Grazie, Gianluca.
1: Grazie a Gianluca Miranda. Ciao, e ovviamente vi invitiamo a seguire tutto quello che Kiss Napoli vi proporrà, anche perché ricordiamolo, l'evento è molto importante, è di caratura internazionale, e magari iniziare a masticare un po', no, come funzionano le regate, i team, queste cose qua, ci può dare una mano. Poi per vivere. Io manco il pattino, secondo te perché non vengo a fare la rivoluzione con te? Perché manco il pattino.
0: A barca V.
1: No, non è mai stato nemmeno su una barca V.
0: Sei un catamarano?
1: Cosa?
0: Manco un catamarano.
1: Ah, il catamarano, no.
0: Non sei tu catamarano.
1: No, non sopportare, non sono uomo di mare, io non.
0: Bah, non so.
1: Mi sono messo
0: in
1: giro.
0: Tu sei casa Portici, state tanti anni in casa.
1: Io sono nato con la Minei, sono di collina, amico mio. Io non c'entro niente. No, sono lontano da
0: Porto. Da Porto a Pista, con Carrella, va.
1: Torniamo subito.
0: No.
1: No, ci fermiamo.
0: Ci fermiamo, vai.

0: Allora, stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme. Ciao ragazzi, io sono pro Rosario, ma questa volta Marco ha ragione, io abito vicino al mare, non per forza devo saper navigare, insomma, manco nuotare, ragazzi, io sono proprio, sono il due di picche.
1: Vabbè, ma io sei nei sord, però, cioè...
0: Sei di Capo di Chino, sai volare?
1: Certo, sono stato a Menno, perché sono in casa là, no?
2: Ragazzi, ma io ho fatto il battesimo a mia figlia, il prete, durante il corso di 3 giorni, per tutti e 3 giorni faceva una specie di morale che poi la busta che ci dava non doveva essere lasciata vuota, perché, per come... E ho l'ultimo giorno facendo pure un sottinteso, che più poco di 50 euro era come se era la canta la busta.
0: Vedi, state dicendo sciocchezze.
1: Ragazzi, cioè, chi l'ha da fare cerimonia? Cioè, vi chiamate i cantanti, i piano bar, cose, poi pulito per fare la base della cosa. Cioè, vabbè.
0: Ragazzi, ma infatti alla fine della fiera, per quello insomma, che si spende da tutte le altre parti, anzi,
1: da spendere 20.000 euro in ristorante, non c'era 100 euro bar, che cos'è? Perché poi la base di tutto è la comunione, no?
0: Sì, la festa
1: state
0: sarebbe...
1: facendo la comunione, andate fuori il ristorante, andate a passare prima la comunione. Cioè, questo è il mio dubbio, che uno fa la comunione perché ha capito che la comunione lo fa. Io scommetto che se domandiamo in questa stanza e anche ai nostri ascoltatori, che la comunione non lo sanno. Cioè il senso della comunione, perché si fa la comunione, non lo so, a crisi non so perché si fa la crisi,
0: non l'ho fatta io, quindi
1: non l'ho fatto,
0: non mi riguardo. State dicendo sciocchezze, chi è battezzato non può scegliere la cresima, ma è la riconferma del battesimo. Vedi? Proprio perché sei piccoli, quando diventi grandi, se decidi di rimanere cattolico ti fai la cresima.
1: Scusa, la cresima non è quando ti scende di nuovo lo Spirito Santo?
0: Lui dice che lo fai volontariamente in questo caso, ed è la riconferma quindi del battesimo.
1: Alice, questo ha fatto la crisi, ci vado, questo non ci vado, che hai con me?
0: Cosa?
1: Avranno una lista. Cioè, se tu...
0: In che senso?
1: Però è ignorante, mi sembra.
0: Ma ti dico che non è la mia materia.
1: Lo Spirito Santo non va così, per esempio, su di te non c'è lo Spirito Santo.
0: No.
1: Perché non hai fatto la crisi. Se entravi nella lista, lo Spirito Santo vedeva la lista, diceva Marco Pisacane, a Russia Casa Portici, e passava. E ti entrava, capito?
0: Dove entrava?
1: Non lo so, dove entra da sopra, dove entra lo Spirito Santo?
0: Attento a quello che dice. Fai molto attenzione perché abbiamo una forte comunità che potrebbe attaccarci.
1: Invece tu, insomma, sei aspirituato. Io sì, io ce l'ho la crisima.
0: E
1: mi sono sposato in chiesa,
0: ma sei frequentatore di
1: all'ambiente? Io c'ho tutto, c'ho il battesimo, c'ho la comunione, c'ho la crisima.
0: E in tutte le liste.
1: Ma solo funerale, non morbo, non trova soddisfazione.
0: Bravo.
1: Io morirò a 100 anni, ma non darà soddisfazione a Pesaro.
0: 100 anni al di fuori,
1: ma facete la soddisfazione a Pesaro.
0: No, tu devi campare 100 anni al di fuori quelli che hai, ma proprio perché quegli spiccioli dell'Empath glieli devi spremere fino all'ultimo. Ecco, appunto.
1: Saranno 3.000 euro.
3: Ciao Marco.
1: Ciao Sassi.
3: Io posso fare un avvantaggio, tengo il mio giga di Agano.
1: Ah.
3: E faccio fare il battesimo, matrimonio e crisma.
1: E conoscenza. Ma viene un nuovo signore.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Oggi quando mi ha sposato, siccome non aveva un euro, mamma mi ha detto, a busto c'era l'offerta della chiesa, pare 100 euro. Comunque lo vicino della Ravenna ci ha detto, compro un bigliettino, grazie, e ci ha detto, ma non prego.
1: Ma non so fai, così,
4: ma
1: guarda
4: l'offerta, ma non ha paura.
1: Ma Gesù, ma... Io non lo so.
0: Vedi, ma secondo me è qua...
1: Vai a spendere 50 euro in bar, semmai a comunione tuo figlio, ma venite al bar, che se non c'è prego. Non lo so.
0: Ma perché quel concetto
1: che
0: è quel concetto che ti c'è offerto, dovrebbe essere, non si dovrebbe pagare, allora uno fa leva. Ma sbagliando,
1: perché voi pensate che problema che cambia opera e virtù lo Spirito Santo, assetta a tavola e scende Spirito Santo e dice:
0: scusami, ma allora.
1: Pensate adesso, lo prego, vado in due negozi d'abbigliamento, c'è lo Spirito Santo. Io
0: Per molti.
1: Per molti. C'è lo Spirito Santo con il bancomat.
0: Per molti a pranzo e cena.
1: Un posto
0: sacro. Per molti a pranzo e cena c'è la moltiplicazione dei panni e dei pesci. Ci fanno tutta la settimana, capito?
1: Come da campo, Cristiano.
0: Ragazzi, lasciamo spazio alle ultime notizie, quelle locali, ce le racconta il nostro Riccardo Catapà.

0: Questo è il momento della rivoluzione, caro mio, caro il mio pesacane, quindi tu te leva a mezzo, no? Penso, sei contento, sei buono.
1: Questa
0: sei buono tu, sei contento, pesacane. Allora, signori, seconda, cara cellula dormiente, svegliati, svegliati, perché sabato è il nostro momento dove dobbiamo dimostrare, pesacane, perché diciamo sempre, lo diciamo sempre, bisogna fare una manifestazione, ma come che noi stiamo sempre a casa, cioè questi ci vessano, questi così, quelli con lì, e poi non facciamo mai niente, ma c'è qualcuno che ci ha pensato, prego Pesacane.
1: Esatto, perché l'abbiamo già detto, ci sarà questa manifestazione sabato intorno alle 11.30 in Piazza del Carmine, ne parliamo con...
0: Non fassi cose napoletane, intorno alle 11.30, così no, non era mezz'ora, non deve dire. Cioè, non si capisce, dici, no, no, un milanese avesse detto alle 11.30.
1: Ragazzi, ci vediamo alle 11.28, cioè
0: 28,
1: ci vediamo...
0: Le 11.20, un caffè e andiamo.
1: Esatto, ne parliamo con Rosario Pugliese, buongiorno Rosario, benvenuto.
2: Buongiorno a voi ragazzi, e complimenti per la trasmissione, e soprattutto ci date la possibilità di poter veramente estendere questo invito a tutta la cittadinanza napoletana e campana e di tutte le persone del mezzogiorno del sud.
0: Ma sa, Pugliese, noi, anche noi abbiamo un conflitto di interessi, perché pure io e Marco paghiamo le assicurazioni,
1: purtroppo,
0: e paghiamo la benzina, quindi siamo un po' coinvolti in questa cosa. Allora, dicevamo alle 11.30 a Piazza Mercato, in Piazza dell'Immacolata.
2: A Piazza del Carmine, a Piazza del
0: Carmine, scusami. Sì,
2: Piazza
0: sì.
2: Del Carmine, vabbè, voglio dire, pochi metri di, sì, diciamo, su di distanza tra le due piazze, però Piazza del Carmine saremo alle 11.30, come dire, in modo piuttosto svizzero, anche se portiamo un problema che è tutto meridionale,
1: cioè?
2: È tutto campano e tutto napoletano, questo delle, delle assicurazioni delle auto, un qualche cosa di iniquo, qualcosa di iniquo che si, come dire, tra il nord e il sud, tra, il, tra Milano e Napoli ci sono delle differenze enormi.
0: Ecco, cosa propone questo comitato? Cosa propone?
2: Una tariffa unica nazionale. Non è possibile pensare che oggi, non parliamo di diciottenni, perché i diciottenni c'è il, la differenza è tra 3.200 euro di RC auto pagata a Napoli e di circa 1.400 pagata a Milano.
0: Ma parliamo, sa, un milanese, scusi se la interrompo, un milanese potrà dire, ma scusate, noi ci aumentiamo pure noi la cosa, ve la scendiamo, poi voi fate tutte queste trastole, perché voi
2: ma
0: fate più
2: vero,
0: incidenti.
2: Ma non è,
0: come non è vero?
2: Vero? Cioè, no, non è vero che tutte le, tra virgolette, trastole stanno qui, e tra l'altro le trastole vanno contrastate, quindi ci sono gli organi deputati per contrastare le cosiddette trastole, un po' come le dici tu, Rosario, ma la questione è che la trastola di un napoletano, che poi è uguale alla trastola di un milanese, non può andare soltanto sulle, sulla pelle, la può pagare soltanto il napoletano e il campano, la devono pagare tutti, cioè la si deve spalmare. Noi non vediamo in maniera giusta che invece la si spalmi soltanto su di noi. Questo non è normale. Questo non è normale.
1: Oppure io farei una cosa ulteriore, cioè la farei pesare enormemente poi su chi appunto fa il malaffare, tra virgolette, la,
2: certo,
1: fa la cosa, ma dovrebbe pagare chi...
2: Ci sono gli organi, ci certo, sono gli organi di polizia, oltre che quelli di, come dire, giudiziari, che devono intervenire nei confronti. Noi non siamo, diciamo, come dire, pro queste persone, nella maniera più assoluta. Queste persone devono pagare nei confronti della legge se fanno delle trastole. E la questione è che ci sono non tante, ma ci sono tantissimi napoletani e campani per bene che non possono e non vogliono e non devono più pagare queste, questo balzello enorme nei confronti, diciamo, dell'RC auto.
0: Senta,
2: perché scusami, chiudo dicendo, la tariffa unica nazionale si applica quando tu hai 10 anni di non sinistri fatti, quindi significa che sei un buon guidatore, sei quello che l'ACI dice, sei un volante d'oro, e quindi se sei un volante d'oro perché devi continuare a pagare una cifra blu per portare,
0: quindi sistemiamola sta cosa. Voi proponete una tariffa unica non per tutti, ma per quelli là che risultano non avere incidenti da 10 anni, ma sarà il 97% di quelli là che stanno a Napoli oppure al sud,
2: certo,
0: penso.
2: Certo. Perché, Rosario, io e te la mattina scendiamo mica per andare a fare un incidente. Ovviamente cerchiamo di semplicemente di recarci dal punto A al punto B nel minor tempo possibile. Il problema è che sta diventando questo, che per andare dal punto A al punto B noi paghiamo troppi soldi, troppi soldi.
1: Considerando che poi per spostarsi ora dal punto A al punto B con l'aumento che c'è sui carburanti pure si va a un problema, e so che anche questa è una tematica che volete sollevare.
2: Assolutamente, ci sono le persone che non alzano gli stipendi, ma dall'altro si propongono cose ma che poi dopo non hanno una vera ricaduta. Ci abbiamo il gasolio piuttosto che la benzina, piuttosto che il gas e il metano, che ormai è aumentato 30% il GPL e tutto almeno del 40% rispetto ad un anno fa, e noi stiamo qui a guardarci com'è la situazione. C'è bisogno di interventi strutturali nell'immediato, non solo sui carburanti ma anche potenziando i mezzi pubblici, per capire com'è che si può risolvere questo problema. Lo dico a voi, sì. Voi sarete sicuramente, percepite sicuramente un salario, uno stipendio, sì. O comunque fate una fattura. A voi hanno aumentato il vostro stipendio?
0: No.
2: Eppure dovete recarvi sempre dal punto A al punto B ogni mattina.
0: Sì.
2: Quindi questo è il problema.
0: Vabbè, ma sai, io c'ho il suocero, quindi non... Lei c'ha un suocero che... Io e Marco siamo con le spalle coperte perché abbiamo il nostro suocero che ci dà una mano. Senta, ma un'altra cosa...
1: Mettiamo dei suoceri alle assicurazioni, sì. Magari si risolvono il problema.
0: Lo dovrebbe dare l'ASL il suocero. Senta, un'ultima domanda, ma lei si trova d'accordo con Manfredi che dice ma non prendiate le macchine, prendete i mezzi pubblici, dopo diamo una notizia.
2: Allora, i mezzi pubblici vanno prima potenziati, quindi c'è, diciamo, l'appello è anche al sindaco Manfredi, cioè la ribaltiamo la questione, cioè devono girare più mezzi pubblici, a cominciare per esempio, io sono di Fuorigrotta, sono originario di Fuorigrotta, la linea 6 ancora ha una percorrenza piuttosto limitata, quella è un mezzo pubblico che ti porta al centro della città, ma ti porta al centro della città solo in determinate ore e poi fa tanti ritardi, cioè stiamo con un cantiere che deve portare i nuovi treni della linea 6 da circa un anno, cioè proprio in questi giorni ha fatto un anno che c'è un cantiere abnorme aperto alle tecchio che dovrebbe...
0: Ma noi napoletani siamo di cuore, caro Pugliese, noi ci affezioniamo. Noi quando facciamo un cantiere ci affezioniamo, pensi che io ho un cantiere dove abito ieri che ero piccolino. E cresce.
1: Festeggiavamo anche i compleanni.
0: Grazie.
2: Noi abbiamo fatto il primo compleanno del cantiere a Piazzale Vecchio, l'abbiamo fatto. La questione di Piazzale Vecchio, scusatemi, un po' come quella dell'RPAU, perché le persone un po' si sono stufate, anche lì a Fuorigrotta. Cioè, come dire, ritornare a casa sta diventando un incubo.
1: Un'ultima domanda, quante persone vi aspettate e soprattutto di quante persone ha bisogno questa mobilitazione per avere poi un peso significativo verso le istituzioni o chi di dovere, così magari lanciamo un appello proprio ancora più preciso.
2: Allora, io dico una cosa, la manifestazione, vi ringraziamo perché in modo veramente molto spontaneo, cioè diciamo anche questa intervista, questo momento di lancio di questa manifestazione è spontaneissimo e quindi cioè, noi ci aspettiamo quante più persone è possibile. Il tema ci viene sempre detto in qualsiasi parte andiamo, ma l'RC auto, ma il caro carburante, quindi
0: abbiamo la possibilità
2: alle 11:30, diciamo che l'80% delle persone, cioè nella giornata di sabato è lontano dalle questioni lavorative, quindi c'è un momento di relax, c'è un momento di tempo libero che questa volta invece in questa giornata specifica possono veramente impegnare, scusate il bisticcio di parole, con il loro impegno a scendere in piazza per dire in maniera chiara ed inequivocabile che non possiamo avere prezzi iniqui per quanto riguarda l'RC auto e non possiamo avere un caro carburanti che veramente sta veramente pesando, gravando sulle famiglie italiane.
0: Senta Pugliese, dobbiamo chiudere, ti posso strappare una promessa?
2: Certo.
0: Ti posso chiamare alle 11:30 mezzogiorno di sabato per sapere più o meno come sta andando, se la gente c'è?
2: Assolutamente.
0: E noi siamo in onda, quindi
2: assolutamente sì, e se potrò ti manderò, se tu lo potrai fare, cioè ti manderò anche delle foto di quello che sta succedendo.
0: Il mio numero ce l'hai già dalle 11 mi faresti
2: tutto quello,
0: così le facciamo vedere in
1: così dato. Vabbè. Che siamo in onda almeno per quanto riguarda me e Rosario, che saremmo venuti, però stando qua almeno cerchiamo di esserci da lontano e a supportare quella che è la vostra iniziativa.
2: E io vi strappo un impegno a questo punto, sì, che sabato mattina, quando aprite la trasmissione, lo ricordate.
0: Certamente,
1: certo, assolutamente.
2: Del Carmine alle 11.30 c'è questa manifestazione. Io vi ringrazio.
0: Grazie Rosario.
1: Grazie a Rosario Pugliese. È arrivato il momento, ragazzi, ne abbiamo tanto parlato qua, è stato un leitmotiv, c'è l'appuntamento, c'è il giorno, siamo nella pausa delle nazionali, non ci stanno le partite, non si gioca a pallone, non
0: c'è, sta
1: mancando
0: la, quindi
1: bravissimo, ci ritroviamo là e noi seguiremo ovviamente sabato l'andamento di questa iniziativa. Adesso ci sentiamo una canzone e poi torniamo ancora a parlare con voi. When I'm

0: E allora continuiamo. Sì. Dove andiamo ora?
1: Continuiamo. Ma ve la leggo, fate voi. Allora, sì. Napoli.
0: Quando dico Napoli.
1: Napoli, salta la riunione del consiglio comunale, c'è troppo traffico. Vabbè, solo 19 consiglieri presenti all'appello, sciolta la seduta, i ritardatari, non si trova parcheggio, il PD presente richiama alla responsabilità, aula deserta è inaccettabile. Le scuse sono state queste: c'era troppo traffico, ho impiegato un'ora per arrivare, non trovavo parcheggio. Si giustificano così i consiglieri comunali assenti in apertura della seduta dell'aula di Santa Maria La Nova. Dopo il question times, all'appello iniziale erano presenti solo 19 consiglieri, numero insufficiente per proseguire i lavori. Di cosa si parlava al consiglio, cosa si doveva decidere? Praticamente dei libri dei bambini, quelli là che non se lo possono permettere, alcuni aggiusti alle scuole, per esempio c'era libri di testo per studenti delle scuole secondarie in particolari condizioni economiche, gli investimenti di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici Nido Callas e Nido Lotto Zero. Si è mai stato Lotto Zero? Non c'è tra sì. Punce da sì della municipalità 6, come rimarcano i consiglieri del PD presenti combatti in aula. La mancanza del numero legale non ha consentito di fare questi lavori. Quindi traffico c'era troppo traffico. Ho impiegato un'ora per arrivare, scendevo un'ora prima. Insomma, perché c'era questo traffico? Era prevedibile questo traffico? Sì, allora, era prevedibilissimo. Perché dove si trova il loro posto di lavoro? Arrivano ai. Sul lavoro praticamente ci sta l'American Scap, ci sta un fatto fregre, ci sta che si sa che lato
0: No, è successo questo, che ci sono le strade interrotte per l'American Scap, e quindi è difficile arrivare. Però si è aggiunta una cosa abbastanza pesante, perché c'era una manifestazione degli sfollati del terremoto
1: parziale giustificazione
0: di... che hanno c'era una notizia ieri veramente del traffico congestionato a Napoli in quella zona.
1: Se io so che c'è il
0: non
1: traffico,
0: è una giustifica, però.
1: Ma se so che c'è un punto non lo so, sono sceso, non me lo l'incidente,
0: non lo sappiamo,
1: per vedere l'incidente. Però sai che là c'è il cantiere, che tu dici ci ho messo un'ora per arrivare e scendere un'ora.
0: Non si sente.
1: Così. Va bene, pronto?
2: Sì, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
2: Come va la vita? Tutto bene?
1: Insomma, si cambiccia.
2: Dunque, sono qui ad ascoltare da qualche tre quarti d'ora.
1: Allora.
2: Però, se in sostanza io devo andare da Bombay a Napoli, dove risiedo, so perfettamente potrebbe esserci qualche divergenza sull'autostrada. Quindi se è una cosa molto interessante, se una cosa è per me personale, se è una cosa è mio lavoro, invece anticipa molto prima che la devo arrivare in quel luogo dove c'è praticamente il mio lavoro. Se non arrivo in lotta a fatica, ma arrivo alle 10 o arrivo a mezzogiorno, è chiaro che c'è perso 3 o 4 ore.
1: Soprattutto se quei cantieri li hai decisi tu, quindi tu sei buono, che le misi tu sui cantieri, hai capito? Non è che te le hai trovate.
0: Comunale, cioè, dici tu.
1: Sei tu consigliere.
2: Soprattutto questa è una strada che molti giorni l'avete frequentata da questa persona, che sono dipendenti comunali, oppure sono assessori, oppure sono quant'altro sul comune.
1: E poi non prendono quindi i mezzi pubblici, quella è la cosa grave, capito? Che se la via loro le mezzi pubbliche.
2: In effetti dovrebbe esserci tutto quanto, i beach, quando entra a lavorare, hanno messo cartellini. In questo modo, il lotto a mattina e il 9 mattina stanno sul posto di lavoro.
1: Sì, sì.
2: Tutti,

0: Vabbè.
1: Tutti i deputati a Roma, chissà che andava a un comune, chissà che andava a regione, tutti, tutti, per non fregare i semplici cittadini, quelli lì onesti.
0: Ok, grazie amico
2: ciao,
0: mio.
2: Caro,
0: ciao, ciao, ciao.
2: Abbiamo lanciato l'appello.
0: Ciao, belli, ciao, ciao, ciao.
2: Allora, c'è un amico che ha fatto un'immagine bellissima di te allo stadio con un cartello che dici vive i suoceri, Franco, sei la vita
0: sì,
2: mia.
0: Sì, la vita mia, la vita mia.
2: Non fosse altro che l'amico ha commesso quasi un crimine perché ti ha messo con la maglia dell'Inter sotto alla...
0: Ah, no, no.
2: Cioè,
0: ah, no, no, no.
2: Cioè, se si vede...
0: Cagno la maglietta, denuncio, pronto?
3: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao, sono Lello. E chiamo dai Colli Aminei, in realtà non più perché sto un caro, io rindo traffico, ma la domanda è se c'è sta Coppa America che sta verso il lato del lungomare, Bagnoli e Robavati, ma da zona Colli Aminei verso zona Ercolano, perché sto un canore 25 minuti rindo traffico?
0: Ma soprattutto tutta questa gente a che sono non è giù da faticare. Cioè, la domanda che mi facci tu che stai facendo mi sapi che lavoro fai tu
2: Fabio suggerisci
3: giornalista dalle, alle
0: ah sei giornalista
3: vabbè. Sono a vendere 10
0: quindi sei un libero professionista
3: libero, libero.
0: Comunque ci stanno anche degli incidenti sull'autostrada tangenziale
2: pare che c'erano due incidenti nella direzione in cui stavi andando tu e per questo tu lo sai no dai Colli Aminei in particolare la strada per andare a prendere la tangenziale quella è quindi se si fa il blocco nell'immissione della tangenziale ciaone cioè si chiude
3: la
2: il tappo
3: là. È che anche sulla bretella all'uscita quella là di Corso Malta che va verso Comuni Vesiani sta un triplo
0: traffico
2: guarda oggi, oggi godo solo del fatto che non devo tornare in Portici subito dopo pranzo guarda, è l'unica consolazione.
3: No guarda è una cosa allucinante non, cioè, non si può andare da nessuna parte la guerra assoluta un'ora e venti di traffico per fare 10 km, 12
0: km,
3: è una cosa
0: senza
3: precedenti.
0: Ciao, voglio ciao, caro, non parlare ciao, a benzina, ci va bruttata tutto questo traffico. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Ciao, sono Luciano.
0: Ciao, Luciano.
4: Senti, sono da un'ora sulla tangenziale.
0: Sì.
4: Sto ancora sulla tangenziale.
0: Ma direzione Capodichino?
4: Direzione Capodichino, tutto bloccato. Un'ora. Ma io non voglio dire per l'American Cup. Però è impossibile qua giù.
0: No, ci stanno degli incidenti, so, quindi ci sarà scappato il morto perché da stamattina, quindi
2: ma speriamo di no.
4: Sta a guerra, proprio la guerra, non si cammina. Non si cammina.
0: Vai, in bocca al lupo, vai, questi incidenti, sentici a noi, a me fai una risata. Ciao amico mio, ciao.
2: Va bene ragazzi, facciamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.

0: E allora andiamo ancora con Yassano Kiskis, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, se volete dire la vostra 081 546 6873, ma anche i vostri messaggi al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Vito, da frequentatore di Barcellona da oltre 10 anni consecutive per vacanza, weekend eccetera. Lì davvero puoi usare i mezzi pubblici, le linee metro che passano ogni 3 minuti dalle 6 alle 24, il weekend autobus H24, lo stesso come i treni, spiaggia barcellonese libera con docce ogni 100 metri gratis, zero carte a terra e zero
1: buzzurri. Capo, chi si mortifica? Frate, abbiamo capito, qual è il problema?
0: Mi spiace,
1: che stanno 30 anni avanti. Mi tieni in mano.
0: Pure là.
1: Ti tieni in mano. Quindi, ti mo golf.
0: Beh, là c'hanno
1: capito, è inutile il golf.
0: No, però c'hanno, come si chiama lì, la Rambla, c'hanno il... Oddio, non mi viene il nome adesso, quell'altra cosa bella che si va
1: a
0: vedere.
1: La rumba. C'è la Tarantella, pronto?
0: È in vita Tarantella?
1: Chi sei?
2: Ciao Francesco.
1: Ciao Chicco, ciao.
2: Allora, io volevo sapere una cosa, chiedo scusa, è la prima volta che chiamo.
0: Prego,
2: allora, per quanto riguarda in Riviera di Chiaia,
1: sì,
2: io adesso mi trovo in direzione al contrario perché ci hanno aperto la strada, e c'è una miriade di posti di blocco, polizia, carabinieri, finanza, cioè vorrei sapere, abbiamo capito l'American Cup, ma non è che ci può bloccare tutto il mondo perché ci sta questa American Cup?
1: No, carità, più che altro, se i barchi stanno a mare, perché sta questa polizia nera? E sta questa capitaneria?
2: Non lo so, no, perché
0: ancora non si capisce.
2: No, ma è venuto il dubbio che qualche polituccio, qualche assessoruccio, qualche cosa, un funzionario, qualcosa, si blocca tutto Napoli.
1: Vabbè, muove l'inaugurazione, giustamente stanno arrivando tutti e quindi
0: ragazzi, ci sono anche protocolli di sicurezza, poi magari
2: allora,
0: no?
2: Allora io dico una cosa, chiudete la città, in questo momento 3 ore ce le prendiamo noi e uno non si azzarda nemmeno a mettere piede.
1: Guarda amico mio, io ho una teoria, l'ultimo dei problemi o cittadini. Cioè noi secondo me agiamo così, facciamo la cosa, però l'ultimo di pensiero è il disagio che si crea al cittadino.
2: Lo so.
1: L'ultimo di pensiero proprio, cioè.
2: Va bene.
1: Ciao amico.
2: Grazie.
1: Mio. Ciao.
0: Ciao caro, pronto?
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
0: Ciao caro.
3: Io sono Ciro.
0: Sì.
3: Siamo Ciro. Faccio.
1: Non si sente niente, Ciro. Non si sente niente.
3: So che viva o giusta la macchina.
1: Non lo posso tenere perché non si sente. Va bene, ciao amico. Non si sente niente, cioè è inutile, parla e non si capisce. Che dici?
0: Allora, se riesci a fermarti e mettere bene il telefono, altrimenti abbiamo veramente
1: inutile,
0: difficoltà. Rosario, ci sta Barcelloneta, solo spiagge libere, Franco da Mugnano.
1: Sì, ma il mai sfuggiatello.
0: Ma che te ne fai la sfugliatella?
1: Sono coi. Pronto, il mio babà.
0: Ma ci arriva la sfugliatella e ci mette 2 ore macchine, cioè capito che senso ha? Pronto?
4: Non la voglio la sfugliatella.
0: Bravo, cosa vuoi?
4: Niente, io volevo dire per te prima che voi avete detto.
0: Dici?
4: Tu poi sto facendo mi sali. Se non ti piace fatta la notte, la c'è sci.
1: Vabbè, ma tu hai fatto la notte, hanno fatto quante notte, sono tutti i giornalisti.
4: C'è la stessa.
1: Tu dimmi scenga, sono tutto libero professionisti. E capi quello che dico, cioè quando si massai allora.
0: Vabbè, quando succede qualcosa ci si blocca, purtroppo quelli che dovevano passare di lì 2 ore prima e stanno ancora là, che colpe ne hanno, poverini. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Sì, riguardo alla RC Auto, no, voglio spiegare una cosa che mi è successa.
1: Sì.
5: Sono fidato di un amico di famiglia, assicurazione.
1: Sì.
5: L'hai mai fatto? Ma fatti 5 litri con la macchina e ma non posso più assicurare la macchina.
0: A tua insaputa le ha fatte queste lettere?
5: Sì, a insaputa, io sto in causa, io devo andare a fare una causa.
1: Quella è la
5: chiamata dell'avvocato.
1: Quella è la lo?
5: Sì, già l'ho quella 3 anni fa, mo sto in causa, a mo quando la faccio qua ci sono 3.000, 4.000, più grande sta.
1: Sì, si partita dalla 14esima.
5: Sì, perché mi ha fatto 5 lettere, mancavi i giorni, tipo 20 giugno, 23 giugno. 20...
1: Ma un'altra cosa, ma noi diamo assicurazione perché non abbiamo fellettere, cioè penalizzare, cioè io faccio assicurazione, però non è fellettere, che se fellettere viene penalizzato.
0: Vabbè, perché vuol dire che c'è l'incidente.
5: Senza futura, senza, mia, senza film, senza niente, senza film acid. Ma quell'assicurazione che
1: fa,
5: ma non lo so.
1: Ah, no, Pavani direttamente, posso finire, sì.
0: Guarda,
1: sì,
0: quello purtroppo in certe situazioni, ieri l'altro giorno parlavamo di tutt'altro argomento con degli amici che pure in altri ambienti si creano dei, dei meccanismi dove chi è nel settore poi margina, mangia, fa trastole, sì, fa truffe.
5: Ma appena metto il mio nome su qualsiasi sito, qualche agenzia, Olino Rosso, un assicurato.
0: Certo, si è segnalato, ovviamente, certo.
1: Anzi, certo, faccio manca parlare, chi si sa, chi
5: no,
1: trasso.
0: Poverino, ciao, almeno Aglio, noi ciao, diamogli ciao, spazio.
1: Affittatelli, ciao, ciao.
0: Ecco, ma in questo caso, scusami un attimo Fabio, in questo caso se tu noleggi l'auto, non no, risulta che sei una...
1: Ci sta un altro registro che quello là, che affittano le cose, non le sanno tenere, entri in un registro e là dentro poi non ti fanno affittare.
0: Però è il nome di chi noleggia l'auto che...
1: Per esempio, se mo avessi affittato un cofano di incidente, poi affitto un motorino in un cofano di incidente, okay, faccia cose, oppure un papa, perché se che là entri in questo registro naturalmente non ti... come i cattivi pagatori
0: non ti danno, no, più l'auto, non danno
1: niente, okay, okay, okay.
0: Scusami Fabio,
6: ragazzi, buongiorno, Luigi dal Vomero. Mi sono appena collegato e ho ascoltato la telefonata di questo amico ascoltatore che si lamentava giustamente della viabilità per colpa dell'America's Cup. Come non condividere le parole di Rosario? Rosario ha detto l'ultimo pensiero è un cittadino.
1: Sì.
6: Queste situazioni creano un circuito così grande che spesso il cittadino ha difficoltà ad assistere a questi eventi. Vi rendete conto che io non ho mai assistito una volta a una tappa del Giro d'Italia per colpirsi di questa viabilità che non funziona?
1: C'è da dire che oggi siamo stati sfortunati perché abbiamo preso pure questi due incidenti sull'autostrada, sulla tangenziale, si è bloccata la tangenziale verso Capo di Chino, si è bloccato si è bloccato tutto coso. Siamo pure una certa di Producine è bello, vatta.
0: Allora andiamo poi ancora con la musica. Biagio Antonacci, Non è mai stato subito. Canzone eccezionale, ragazzi. Qua alziamo un po' il volume. Tanto fermi nel traffico, almeno vi godete un po' di musica. Poi torniamo ovviamente a parlare con voi. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: 1994 per questa canzone di Biagio Antonacci. Continuiamo anche al telefono 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto? No, ragazzi, io voglio dire solo una cosa, no? Ma avere sia la Meriska Cup, l'incidente, ma se a benzina costa 2,50 euro, ok? Ma tutta sta gente in macchina che ci fa?
2: Ma come fai? Si è obbligati pure in pulisse mettere, dire la verità, però la mattina come faccio? Mo c'è la tornata, come faccio? Ma faccio a pete, come fai? Si è obbligato.
1: Vabbè. E qualcuno non ha potuto evitare sta macchina, capito?
2: Ma cioè, io abito a Melito e cioè scendere a fatica a Napoli, come faccio? Cioè, pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
3: Posso parlare?
2: Sì, prego, prego, ciao, sei in diretta, vai.
3: Perfetto, grazie. Allora, io ritorno sull'argomento dell'appuntamento per sabato mattina.
2: Sì.
3: Quello inerente all'assicurazione. Allora, sabato mattina io sono un iscritto del partito politico Movimento Equità Territoriale.
2: Prego.
3: E questa azione contro l'RCA non è stata mossa da questo partito adesso. Anni fa parlavamo con il presidente dell'associazione degli assicuratori, i quali loro sanno bene che noi pure quelle piccole problematiche che nascono a Napoli e Crastulella, come vengono dette, stanno sia a Napoli che a Milano ed altre parti. Ma il problema grosso per le assicurazioni non è questo. Sono i costi esagerati per le morti. E il problema, diceva questo signore, che in effetti da noi non si può correre nelle nostre città, perché noi abbiamo a Napoli, soprattutto nel sud, sono strade strette, anguste per il traffico automobilistico, non permettono di avere delle velocità di viaggio, mentre queste cose purtroppo produce tanti morti in altre città che hanno delle viabilità superiori a quella napoletana, che purtroppo portano a delle spese esorbitanti, e lì non si riesce a capire questa cosa. E parlando di strade, io vorrei spiegare anche un'altra cosa, che in effetti il rifacimento dei manti stradali, come un paragone tra Napoli e Milano, è che a Milano ricevono per il rifacimento delle strade 4 volte di quelle che riceve Napoli, che riguarda soprattutto un coefficiente delle persone che lavorano nelle aziende private. Questo particolare fa sì che Milano riceve 4 volte la dotazione che riceve Napoli per il rifacimento delle strade. Purtroppo noi oggi ci muoviamo per l'assicurazione, oggi per dire sono anni che si combatte questa cosa, ma noi dovremmo scendere in piazza, perché sento tante persone che dicono ma noi non possiamo andare con le macchine a vanitire, dice sta traffico qui, ma noi già paghiamo le nostre tasse, già sono comprensive di quelle che dovrebbe essere i trasporti e la viabilità, noi già da tempo avremmo dovuto fare delle battaglie.
2: E quindi secondo lei che dobbiamo fare?
3: Allora, io lo dico, sono iscritto di un partito che ha sede a Napoli, che ha fondatore, come fondatore Pino Aprile,
2: sì,
3: perché non bisogna girarsi dall'altra parte. Sì, c'è stato un partito che prende in mano le difese di Napoli e del Sud, ma non perché uno può essere, rivoluzionario. Noi, il partito nasce per l'eliminazione delle discriminazioni territoriali, ed è lì il problema.
0: Ma scusi, non ho capito, perché forse sono io che sto facendo confusione. Cioè, voi non appoggiate o non accompagnate questa manifestazione che ci sarà sabato? L'avete già fatto, non avete avuto risultati? Perché
3: già l'abbiamo fatto in Piazza del Plebiscito, ma saremo con una delegazione anche a Piazza Mercato.
0: Okay.
3: Perché è un problema del Mezzogiorno,
0: del Carmi,
3: Napoli,
0: sì,
3: e del Sud.
2: Senta, facciamo una cosa, perché abbiamo poco tempo. Scusi, adesso abbiamo poco tempo, così la prossima volta la chiamo. Va bene, cioè, se mai chiamiamo proprio a Pino Aprile, via, se rimane un attimo in ascolto, c'è il mio regista, se dà un riferimento telefonico, dopo la chiamo, così un sabato alla terza ora parleremo con Pino Aprile e parleremo di tutte queste cose. Che dice?
3: Sì,
2: ci vediamo un po' di voce pure a voi.
3: Ma ci mancherebbe.
2: Va bene, allora non attacchi, che c'è il buon Esposito che si prenderà il suo numero. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Vai.

0: E mi sa che mi piglia una bella metropolitana adesso. Allora continuiamo, chiudiamo questa mattinata insieme. Se volete dire ancora la vostra, 081 546 6873, abbiamo qualche minuto, ma ci sono anche vocali o messaggi al 342 00 00 100. Ciao Marco e Stefano, sono Gigi. Il problema delle assicurazioni si risolve subito con una semplice mossa, ovvero toglierle. Lasciare tutto alla responsabilità oggettiva e alla responsabilità. Sì. In caso di incidente accertato da origini, sì, preposte e non da terzi, un accordo privato con danni fisici oltre che materiali. È una tassa uniforme per tutti.
1: No, no.
0: Ma
1: non,
0: cioè, no, sarebbe praticamente una strage, cioè ci ritroveremo con le macchine disintegrate senza che nessuno faccia niente.
1: Ma per esempio hanno acchiappato a questo che non so che guai ha fatto con una targa polacca e deve pagare lui 1 milione.
0: Mi pare che voi, c'è un morto di mezzo, mi pare.
1: No, secondo voi quello paga 1 milione? A lui più 1 milione. Che si dà una casa, non era niente. Pronto?
2: Pronto? Qui ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Qui Umberto, ciao.
2: Qui, prima di tutto, permettetemi di salutare il mio amico Rosario Pugliese, perché siamo a scuola insieme con Rosario.
1: Bene. Cresciuto meglio di te, cresciuto meglio di
2: te. Ma sì, penso che sì, no, vabbè. Penso che mi faceva altro consiglio di istituto a scuola, pensate poco. No, vabbè, comunque, a parte scherzi, per il fatto delle assicurazioni, prezzi alti, io sono anche di un altro parere, che purtroppo qua al sud, al nord le fanno le trastole, come chiamiamo, ma qua al sud purtroppo fanno pure le trastole di 50 euro, ma è normale che ti vengano a acchiappare. Qua, se ti ricordi, c'era un articolo di un signore che aveva fatto più di 20 testimonianze nel giro di un anno. Sei sempre all'angolo dell'incidente, vai tu.
0: Umberto, senza andare a rivangare troppo, un problema enorme come voci di queste assicurazioni, al di là del valore, perché se tu la imbastisci bene, capiscimi, no, la cosa, anche per 50 euro l'assicurazione paga, fine. C'è una voce che sono i sinistri sospetti, cioè c'è tutta una serie di cose che tu dici, sì, aspetta, voi mi dite c'è incidente, però è sospetto perché sembra che la cosa sia...
2: Ma io questo ti dico, Marco, il sinistro sospetto, 50, cioè 100 euro, ma che sei guadagnata? Allora tu o la fai di 30, 40, 50 mila euro, ma che ti avevi fatto una trattata?
0: Valla a fare...
2: Questi sono i sinistri sospetti, purtroppo.
1: Sì, ma siamo sempre là. Ma se Marco, scusami, se Marco fa una trastola, perché i cannacci mai fatto trastola già per faccio assai, solo perché sono che casa a Napoli?
2: Questo è sbagliatissimo.
1: Cioè, questa, io Marco dice no, io la chiamo discriminazione territoriale, solo perché sono nato a Napoli, devo pagare di più perché a Napoli ci sta Marco che fa trastola.
2: Bravo, questo è un razzismo.
1: Non riesco a capire qual è la logica e perché lo Stato e perché la Procura lo permette a questa cosa qua.
2: Ma infatti, questo è un razzismo mediatico, per come la vedo io.
1: Non riesco a capire se sta gente che non ha mai fatto un incidente, che te una patente, però deve pagare di più perché ci sta kill che fa trastola. Ma pigliatelo con kill. Dice Marco, ci sta gente che ha degli incidenti sospetti, denuncialo per truffa.
2: Purtroppo sta
1: pigliatello cucchilli là,
0: magari no, aspetta,
1: pigliatello cucchilli là, perché gli ha pavaccio assai, purtroppo tanto una cosa mi ci fa pavaccio assai,
0: purtroppo la voce resta ambigua, proprio perché a volte non si riesce a determinare legalmente che quella effettivamente è stata una truffa, una trastola.
1: Allora scusa, non c'è la prova,
0: appunto, resta però sospetta nella sua forma e nella sua
1: decisa assicurazione.
0: Allora
1: sopra della legge,
0: quindi. No, non è che decida l'assicurazione, a seconda di quello che il giudice, la cosa, la situazione che esce fuori, l'assicurazione poi ci sta lì.
1: Non mi trovo, però non voglio parlare.
0: Però è giusto il ragionamento, dici, se risulta che io sono l'intestatario di questo sinistro sospetto, deve ricadere su di me, magari mi lasci con una fascia più bassa di assicurazione, eccetera, ma effettivamente hai ragione su questo, dovrebbe essere la singola persona a pagare. Ragazzi, ho due macchine di discreto valore, una intestata a me e l'altra a mio zio a Padova. Per l'auto che circola a Napoli ho fatto l'assicurazione furto incendio e mi è stato chiesto 5 volte di più rispetto a quanto pago a Padova. E qua lo sappiamo, se mettiamo a confronto le cifre, ci viene da piangere.
1: Però c'hai il computer davanti, cerca dove ci sono più furti di macchine. O furto di macchine non è per forza denunciato, sennò non vedete voi. Va bene, signori, ci vediamo domani. Ci sentiamo e ci vediamo domani. Sempre con lui Marco Pesacane.
0: Sempre con lui Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

qualcosa da farti sentire, connettimi al Bluetooth. E c'ho un mare di problemi, dai bene a fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.